Siete sintonizzati sulla frequenza antagonista di Radio Onda d'Urto. Buon ascolto.

0: Anche se te lo dice il prete, non è vero. L'ascolto di Radio Onda d'Urto non rende sordo.
1: Mi senti? Ma quanto mi senti? Da dove? Dove mi senti?
0: Puoi ascoltarci come vuoi, quando e quanto vuoi, senza moderazione. Non è blu, è rossa, ed è per questo che Radio Onda d'Urto esalta il senso, i sensi, in tutti i sensi.

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Buon ascolto.

watched it for a little while. I love to watch things on TV.

0: Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Buon ascolto.
1: Quest'urlo di incitamento è una storia bruttissima. L'ha tirato fuori un signore un po' alticcio davanti ai militari schierati a Montpantera. Gli ha smontato la rete con una manata e gli ha urlato: a Saradura! È diventato il grido di battaglia di tutti.
2: Saradura!
3: Radio Onda d'Urto, dove ci sono le lotte.
4: Well, it was a techno D-Day.

Rimanete sintonizzati sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, la radio più bella del mondo.

0: Sì, siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Dal 1985 una radio libera e senza pubblicità. Supportaci e ascoltaci.
1: Stai ascoltando Radio Onda d'Urto. Seguici e contattaci 030 45 670 radioondadurto.org.

0: Inga. Ora non ride più, inga, oh, inga, spacca. Causone mi spacca troppo. Inga, oh. Zio basta, it's the box. Inga. Ma che? Oh, Berluscone.
1: Ma sei tu, Jabal, ma come sei messo?
0: È a posto, a posto. Allora.
1: Senti, ma niente, niente, tu ti stavi iscarciofando nella canocchia de Bauda, l'ultima produzione di Causone, te lo dico perché ho visto arrivare, c'avevi quella musta lì.
0: Ma minghe minuto di fastidio, tale e quale, guarda.

0: così dovuta ad un fastidio che si manifesta dopo storie di pensieri strani, crisi maniacali, uccido io la quiete col veleno che produco per restare nei miei piani. La deficienza è sotto tiro, la tengo appesa a un filo, la tua risata è insopportabile se premo uccido. Non ho tempo da sprecare, zero sprechi, niente giochi, io da fare. Quello che mi spetta non lo voglio più, non serve più, anche se ci fosse non mi calma più. Ormai ci sono e resto, mi nutro di fastidio e mi innesco. Tipo losco, ho il fermo immagine sul programma guaio. Sono stronzo ma non ti invidio, bravo perché studio. Sgarbato di fronte a tanta cortesia, quello che faccio è roba mia, solo roba mia. Come mia sta poesia imparata sulla strada, un pavimento freddo dove gira la mia schiena nuda. Tengo un pazzabada, perché se no ti cago addosso, sicuramente io ti stresso.
1: La quiete è il mio corpo.

Buonasera pubblico di 77, buonasera pubblico di Radio Onda d'Urto. In questa puntata celebriamo una delle etichette discografiche più importanti della musica anglosassone. Stiamo parlando della 4AD, etichetta fondata verso la fine degli anni 70 da Ivo Vatrehassel. La canzone che abbiamo appena ascoltato da Kendrick appartiene all'album d'esordio dei Bauhaus, che si intitola In the Flat Field. Ed ora continuiamo con le atmosfere adrenaliniche che ci vengono regalate in questa occasione dai Birthday Party, con il loro album Prayers on Fire, che è stato pubblicato dalla 4AD nel 1981, e la canzone che andiamo ad ascoltare si intitola Zoo Music Girl.

E dopo Zoo Music Girl dei Birthday Party di Nick Cave, spazio un altro talento. Stiamo parlando di uno dei cantautori, degli artisti più importanti della storia della musica inglese. Lui si chiama Scott Walker e la canzone che andiamo ad ascoltare è tratto dall'album pubblicato dal 4ID che si intitola Bish Bosh. E stiamo parlando di un capolavoro che si intitola Phrasing.

Did you spot the die-cut crosses? Did you?

Nel 2012 l'artista americana Sam Vincent decide di collaborare con uno dei più importanti artisti della storia della musica, stiamo parlando di David Byrne, e decidono di pubblicare questo album molto interessante che si intitola Love This Giant. Noi andiamo ad ascoltare la traccia che apre questo album, che si intitola Who.

All'interno di una puntata dedicata alla 4ID non poteva non mancare uno dei miei idoli musicali. Stiamo parlando di Ariel Pink, uno dei personaggi più controversi del mondo della musica, che ci regala questo splendido album che si intitola Mature Times e dove spicca questa bellissima canzone che è Only in My Dreams.

0: Restiamo negli Stati Uniti d'America, dirigiamoci nella città di Boston e ascoltiamo uno dei gruppi più importanti pubblicati dalla 4ID. Stiamo parlando dei Pixies, gruppo capitanato da uno dei più grandi cantanti dell'epoca, Francis Black. Andiamo ad ascoltare la loro bellissima Hey, tratta dall'album Dolittle.
1: Hey! Been trying.

prima di conoscere la luce, prima di conoscere la gioia, fosse opportuno calarsi nel profondo degli abissi. E chi se non i Dead Can Dance sono in grado di farci provare questa ebbrezza con la loro The Host of Seraphim, tratta da The Semper's Hag.

dall'idea di un singolo in cui Cocteau Twins possano confrontarsi con la cover di Song to the Siren di Tim Buckley, Ivo Vaz Russell passa a un progetto più ambizioso, un gruppo aperto che coinvolga i nomi più importanti della 4ID, coordinati dallo stesso discografico in veste di produttore, allo scopo di produrre un vero e proprio manifesto sonoro, una celebrazione del comune percorso musicale. Nascono così This Mortal Coil e l'album It End in Tears. Noi andiamo ad ascoltare una bellissima canzone che si intitola Kangaroo.

dal sodalizio artistico tra Elizabeth Fraser e Robin Guthrie nascono i Cocteau Twins, uno dei gruppi simbolo della 4AD. E il brano che andiamo ad ascoltare è dedicato a Ivo Vatrasel, infatti si chiama Ivo, ed è tratto da quello che viene considerato il loro capolavoro, che si intitola Treasure.

I Clan of Ximox sono una delle più importanti formazioni dark europee. In particolare si attingono da due generi più caratterizzanti degli anni Ottanta: il goth rock e il synth pop, sviluppandoli in una maniera personale che coniuga drammaticità e accessibilità, malinconia e persino ritmo danzabile. Tutto ciò al suo culmine nel loro album della maturità, l'integrante Medusa del 1986, che è anche il loro lavoro più influente di successo in virtù delle sue canzoni emozionanti e dall'equilibrio tra le sue componenti. Andiamo ad ascoltare la title track, Medusa.

Lisa Germano è una delle grandi protagoniste del cantautorato femminile degli anni 90. I suoi album sono miniature sonore che si svelano a poco, quasi fossero rivestite di sottili strati da decifrare. Le sue storie minimali all'apparenza pacate nascondono sempre una tensione drammatica, un crescendo agghiacciante di angosce degne dei cantautori più noir di sempre. La canzone che andiamo ad ascoltare è stata pubblicata dalla 4AD nel 1994 e si intitola Jig the Girl.

l'elemento che affascina di più dell'album Down Colorful Hill, ad opera dei Red House Painters, il suo innato senso della misura. Niente si poteva omettere e niente avrebbe potuto essere aggiunto. Tutto suona perfetto, calibrato, riuscendo in un miracolo incredibile: protrarre per tanti minuti l'ascolto di un pezzo senza mai stancare. È un album che non annoia perché riesce a stabilire un'empatia così profonda con l'ascoltatore da indurlo in uno stato quasi catartico. La canzone che andiamo ad ascoltare è l'ultima di questo album e si intitola Michael.

Con la prossima canzone concludiamo la puntata di 77 dedicata alla 4AD, una delle etichette più ambiziose ed importanti della storia della musica. La prossima canzone non voglio presentarla perché è una canzone famosissima ed è un omaggio ad un grandissimo artista americano che si chiama Tim Buckley. Con questa canzone ci aggiorniamo la prossima settimana. Buonanotte.

Gli Stati Uniti hanno condotto attacchi in Iran contro il porto di Kesme e Bandar Abbas, ha detto la Fox. Il comando militare centrale iraniano ha accusato gli Stati Uniti di aver violato il cessate il fuoco con attacchi a navi nello stretto, affermando che gli attacchi alle forze statunitensi sono stati una rappresaglia. Gli Stati Uniti hanno preso di mira una petroliera iraniana che si spostava dalle acque costiere iraniane nella regione di Yask verso lo stretto, così come un'altra nave che entrava nello stretto di Hormuz di fronte al porto di Fujairah negli Emirati Arabi Uniti, ha dichiarato il comando centrale dell'esercito in un comunicato che è stato citato dalla televisione di Stato. Le difese aeree degli Emirati Arabi Uniti sono state invece impegnate questa mattina contro droni e missili lanciati dall'Iran, ha detto il Ministero della Difesa emiratino. Nella mirino delle forze militari iraniane anche tre navi da guerra USA che hanno poi risposto all'attacco, sempre quanto dichiarato da Trump, che ha aggiunto: in futuro li colpiremo con molta più forza e molta più violenza. La Global Smooth Flotilla ha convocato un'assemblea internazionale il 9 e 10 maggio a Marmaris in Turchia per discutere con partecipanti, organizzatori e alleati la prossima strategia della missione contro l'assedio a Gaza. Si preparano intanto a ripartire da Creta le 31 barche della Global Sumud Flottiglia non attaccati dagli israeliani. Nel Mediterraneo anche quattro barche della Freedom Flottiglia sono quelle partite da Siracusa il 2 di maggio. Questo pomeriggio alle 15 si terrà un presidio in piazza Sant'Apostoli. Una delegazione svolgerà una conferenza stampa davanti alla sede della Commissione europea a Roma. Consegnerà una lettera con richieste chiare alle istituzioni europee, tra le quali la condanna immediata dell'intercettazione illegale della flottiglia avvenuta in acque internazionali e il rilascio di Tiago Avila e Saif Abukeshek in fermo illegale nella carcere di Ashkelon, almeno fino al 10 di maggio. Sarà anche occasione per lanciare la settimana di mobilitazione e la giornata internazionale della Nakba del 16 di maggio. Si è votato ieri in Inghilterra, Scozia e Galles. Gli elettori sono stati chiamati a rinnovare il Parlamento scozzese, il Parlamento gallese e circa 5.000 seggi locali in Inghilterra, oltre che 6 sindaci. Urne sono rimaste aperte fino alle 22, i primi risultati attesi nella notte per alcune aree inglese, mentre gli scrutini in Scozia e Galles inizieranno questa mattina. L'antivirus fa paura, ma non è l'inizio di una nuova pandemia. L'Organizzazione Mondiale della Sanità tranquillizza e fa il punto sui contagi, 3 decessi e 8 casi a bordo della Ocean Wide Expedition. Nessuno mostra sintomi perché chi era affetto da virus è stato fatto scendere. 29 passeggeri erano sbarcati in anticipo il 24 aprile nell'isola di Sant'Elena. Alcuni di loro cercano di raggiungere casa autonomamente, tra questi una donna olandese poi deceduta che fu fatta scendere da un volo della KLM. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha iniziato a tracciare i contatti di tutti i passeggeri. Sabato la nave arriverà alle Canarie, i turisti saranno rimpatriati. Si muove l'Unione Europea, ha attivato il meccanismo di protezione civile, fissate norme per l'inizio della quarantena. Nelle 2 ore successive all'inizio della tregua unilaterale, la Russia ha intercettato 20 droni diretti verso
Mosca, secondo quanto riportato dal sindaco della capitale Sergei Sobyanin nelle prime ore di oggi. Questa notte su 16 regioni russe, sul Mar d'Azov e sul Mar Nero, le difese aeree di Mosca

0: hanno intercettato e distrutto in totale 264 droni ucraini. La Questura di Roma ha convocato un vertice sulle violenze di matrice sionista nella capitale, mentre la Digos ha avviato indagini su una formazione chiamata Brigata Vitali. La pista investigativa riguarda anche la rete di contatti di Eitan Bondi, il 21enne fermato per gli spari contro due attivisti dell'ANPI il 25 aprile e già segnalato per una blitz alla Sapienza nel 2025. La Digos starebbe inoltre verificando collegamenti con recenti raid, tra cui la tentata effrazione in una vineria alla Garbatella che avrebbe dovuto ospitare la presentazione di un libro critico sulla Brigata Ebraica. L'obiettivo della questura sarebbe censire i porti d'arma concessi a persone legate alla comunità ebraica e contenere il rischio di ulteriori episodi. In una perquisizione a casa di Bondi è stato trovato un vero e proprio arsenale di guerra. La procura di Pavia chiude la seconda inchiesta sul delitto di Garlasco e accusa Andrea Sempio di aver ucciso Chiara Poggi, che aveva rifiutato una sua avance con crudeltà. A 19 anni di distanza i PM riscrivono una nuova verità che punta a chiudere il processo per Sempio e l'invio degli atti al procuratore generale di Milano alla revisione del procedimento per Alberto Stasi, l'ex fidanzato di Chiara Poggi, condannato a 16 anni per un omicidio che non avrebbe commesso. È tutto per quanto riguarda l'aggiornamento con le notizie. Adesso l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti.
1: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti oggi venerdì 8 di maggio. Tanto ricordiamo, come ogni venerdì, c'è il Mercato 47 al Centro Sociale Magazzino 47 di Via Industriale 10 a Brescia. Dalle 16 alle 19 è possibile fare una spesa consapevole acquistando prodotti dell'agricoltura contadina e dei piccoli produttori del territorio fuori dalle grandi catene di distribuzione. Dalle 17 poi ci si può fermare all'Enolibreria tra libri di case editrici indipendenti e per un aperitivo in compagnia. Ma ancora ricordiamo la cena sociale a sostegno del progetto Energia per la Vita, accendiamo la luce su Cuba, sempre oggi alle 20 poi al Centro Sociale Magazzino 47. Questa cena sociale, antipasto, verdure in pizzimonio, bruschetta, fantasia, il primo c'è riso e fagioli, secondo tortillas o farinata con patate, cipolle e peperonata, dolce, vino, acqua e caffè. Si può prenotare con 20 euro allo 030 45670. Interverranno anche rappresentanti dell'Associazione di Amicizia Italia-Cuba. Proseguiamo con gli appuntamenti, ricordo sempre al Centro Sociale Magazzino 47, in questo caso però sabato 9 maggio. Musica live dalle ore 21:30 con i Sud Disorder, punk hardcore da Taranto. Stiglitz, Osaka Flu, punk indie e poi street punk da Brescia con FBL. L'ingresso a sottoscrizione di 8 euro, c'è la cucina aperta, patatine fritte, pane e salamine, c'è anche panino vegano. La libreria 47 e il bar saranno in funzione a prezzi popolari. L'appuntamento è per sabato 9 maggio alle ore 20, musica live al Centro Sociale Magazzino 47 dalle ore 21:30. Ricordo poi Siamo Gatti, lo spazio bambini e bambine della festa di Radio Un Adulto e la trasmissione naturalmente in onda domenica mattina dalle 9:30 alle 10:30, sarà presente con un laboratorio creativo Agghindiamo la Pace domani quindi dalle 17 alle 19 presso la sala Alberi al Nina Festival e del Moca al centro per le nuove culture, aperto dalle 10 alle 19 in via Moretto 78 a Brescia. Presidio A Breno, piazza Ghislandi, quest'oggi alle ore 18:30, Palestina libera, restiamo umani. Questo naturalmente è il messaggio in supporto alla seconda missione civile per mare della Global Sumud Flottiglia. Ancora, la nostra onda non si arresta, insieme per Gaza, quando le istituzioni falliscono i popoli sono chiamati ad agire. L'appuntamento questa sera alla panetteria occupata di via Conte Rosso 20 a Milano, con la presenza della Global Sumud Lombardia, la proiezione anteprima del documentario della Flottiglia dalla terra al mare. Ci sarà poi un intervento del coordinamento Solidarietà col Popolo Palestinese. Torniamo a Brescia e iniziamo a ricordare quel che sono i diversi appuntamenti con il cinema. Iniziamo con il nuovo Eden. Allora, sala 1, alle ore 17 verrà proiettato Lo Straniero. Sala 2, sempre alle 18:30, verrà proiettato Willy e Peyote e Loggia Sabauda. Siamo invece alle 19:15, sala 1, la prima visione del Nino. In sala 2, alle 20:30, Love Me Tender. Questi sono gli appuntamenti del nuovo Eden, via Nino Bixio al Carmine di Brescia. Passiamo al teatro CTM di Rezzato, alle 21 verrà proiettato Michael, mentre al Cinema Giardino di Breno alle 21 Sentimental Value. Proseguiamo con qualche anticipazione, invece si riferisce a domani sabato 9 maggio, in piazza Rovetta a Brescia, fuori Alfredo dal 41 bis, a fianco di Alfredo contro il regime di tortura del 41 bis e l'ergastolo ostativo solidale con chi lotta dentro e fuori le galere. L'appuntamento, dicevamo, alle 18 per questo presidio domani in piazza Rovetta a Brescia. Sempre domani alla nuova libreria Rinascita l'incontro con Marino Ruzzenenti, che presenta La fine dell'Occidente, 5 secoli di dominio del mondo capolinea, edito da Altra Economia. Il libro appunto di Marino Ruzzenenti, se ne parla con Ettore Fermi. Lo ricordiamo, nuova libreria Rinascita, via della Posta 7. L'appuntamento sabato 9 maggio alle 17:45. Sempre domani, qui però siamo al complesso San Cristo di via Pia Marta 9, incontro organizzato da Missione Oggi dal titolo La fine dell'Occidente verso un nuovo disordine mondiale. Sono diversi gli interventi. Ricordo che l'appuntamento col convegno è alla chiesa Sala Romanino di via Pia Marta 9 a Brescia. L'incontro inizia la mattina alle 9 con l'accoglienza e i saluti istituzionali e termina con il primo pomeriggio. Sempre domani, Critical Mass, Blue in Bici, si parte alle 18 da Piazza della Loggia, siamo naturalmente a Brescia. A seguire poi ci sarà una cena più ciclo cinema, Critical Mass di Brescia, questa naturalmente questo appuntamento in bicicletta. Ci spostiamo invece a Bergamo, Migrazione e Rivoluzione, l'appuntamento sempre domani 15:30, incontro informativo su immigrazione, diritto d'asilo, confederalismo democratico e rivoluzione in Rojava. Ospiti Mason Majdi, giornalista, poi Simone Gavazzi, docente dell'Università di Maastricht nella Facoltà di Scienze Politiche e giornalista. L'appuntamento al CRP Pignolo di via Santa Elisabetta 11 a Bergamo. Ancora Antifa Block Party dalle 14, sempre domani, al Parco Scattini di via Goethe 100 a Bergamo. Organizza Bergamo Antifascista. Ancora Nina Festival 2026 Talks, l'appuntamento è domenica 10 maggio. Dalle ore 12 la musica è Brescia tra chiusure e prospettive. La chiusura del Lio Bar ha segnato la fine di un'epoca, quella dei live club, che prospettive future ci sono nella nostra città. Talk in ricordo anche di Jean-Luc Stott. Interverranno Marco Bertini, storico e art director, Andrea Ponzoni, Doc Service, Francesco Tomazzini del Comune di Brescia e Modra Alberto Belgesto della Festa della Musica di Brescia. Appuntamento, dicevamo, domenica 10 maggio a partire dalle ore 12 a Corte la Musica e Brescia, tra chiusure e prospettive. Chiudiamo con l'ultimo appuntamento, sempre domenica, Camminata per la Pace contro tutte le guerre, Un nome, un bambino, un nome, una bambina. Il ritrovo è in piazza Vittorio Veneto a Gussago alle ore 9, domenica 10 maggio. Si invita a tutti a partecipare, numerosi. È tutto per quanto riguarda l'agenda di oggi. Ricordo in chiusura l'indirizzo di posta elettronica a cui potete inviare i vostri comunicati. È redazione@radioondadurto.org.
2: Io sono un filo d'erba che sfido una mietitrebbia, un cuore che continua a battere dopo la sedia elettrica, un briciolo di luce che buca e gasserra, un cane con la rabbia che chiede una carezza, contro i fucili dell'Europa sono un indiano d'America, un vampiro che di giorno passeggia, un bambino che fa la campana sulle mine in Vietnam, in questo mondo di bugiardi sono una promessa, sono un ludopatico all'ultima scommessa, un vitellino che in un mattatoio si ribella, uno scarafaggio che vuole essere farfalla o almeno chiede di essere trattato alla sua stregua, sono una preghiera che vuol fermare la guerra, sono un bravo attore ma dietro la cinepresa, un povero eretico che smentisce la chiesa, uno schizofrenico che

0: 7:41, questa è Radio Onda d'Urto. Ieri lo sciopero nazionale di lavoratori e lavoratrici della scuola contro la riforma degli istituti tecnici, contro i test invalsi, contro la militarizzazione della scuola e i tagli all'istruzione. Sentiamo le valutazioni di Franco Coppoli dei COBAS della scuola di Terni.
1: Ciao a tutti e a tutte, sì, due giorni di sciopero non era facile considerando gli stipendi miseria confermati dall'ultimo contratto infame che è stato firmato, però possiamo dire che sono stati due giorni importanti di lotta. Da una parte una lotta storica del sindacalismo di base contro la scuola neoliberista e la scuola azienda, cioè la lotta contro la didattica standardizzata, la profilazione dei quiz invalsi. Sono anni che dall'istituzione dei quiz invalsi che come COBAS, come il sindacalismo di base, scioperiamo e boicottiamo questa profilazione indegna dei nostri studenti. Tra l'altro negli anni è diventata sempre più pervasiva, parte dalla scuola dell'infanzia e arriva la quinta. Quest'anno questo governo ha ribadito che senza aver fatto le prove invalsi non si può accedere agli esami di Stato. I boicottaggi sono diversi, da parte studentesca chiaramente facendo saltare quella logica standardizzata e da un punto di vista dei docenti cercando di sottrarsi alle prove invalsi. Diciamo che negli anni questo è stato sempre più complesso, oggi realmente è possibile in particolare nella scuola primaria, perché nelle scuole superiori non c'è più una data definita e riguarda l'autonomia scolastica, ma la risposta è stata importantissima, come sempre fondamentale la Sardegna che traina le lotte, c'ha delle percentuali di sciopero e boicottaggio degli invalsi veramente importanti, ma possiamo dire che in tutta Italia questa logica della standardizzazione è saltata. Ricordiamo che era una logica che veniva dal modello fallito anglosassone, in cui venivano messi, oltre alla profilazione, all'estrazione di dati sui soggetti in formazione, venivano messe in competizione sia le scuole che i docenti, e questo, almeno la risposta che abbiamo avuto in questi due giorni, è veramente importante. Ripeto, a partire dalla primaria, a partire dalla Sardegna, ma abbiamo dati importanti a livello nazionale. Ma quest'anno le due giornate di sciopero si sono collegate anche con un attacco frontale alla scuola di tutti, alla scuola chiaramente della Costituzione, con questa riforma uscita dal cappello di questo governo di fine mandato, con, dopo la sconfitta referendaria, questa uscita dopo le iscrizioni al prossimo anno scolastico, quindi dopo che le famiglie avevano fatto la scelta di iscrivere figli magari agli istituti tecnici. Questi istituti tecnici hanno subito da Imperio e dall'alto una pesantissima contrazione, sia nei contenuti, vengono tagliate e veramente unite per chiaramente abbassare il livello della qualità dell'insegnamento, tutte le materie scientifiche amalgamate per ottenere tagli rispetto alla contrazione delle cattedre che c'è con il calo demografico, e quindi invece di fare classi che non siano pollaio si taglia ancora sul personale, non facendo sentire questi tagli grazie all'esercito di riserva infinito che ci abbiamo col precariato che è diventato strutturale nella scuola, quindi tagli pesantissimi alle materie scientifiche che caratterizzavano gli istituti tecnici, e anche il taglio all'ultimo anno di un'ora di italiano. Quindi di nuovo la mannaia dei tagli fatta passare per riforma. È una riforma indecente, nefasta, last minute, che però sta facendo montare un grande movimento nazionale dei docenti, dei tecnici, ma anche degli studenti, e chiaramente della scuola è cosa di tutti. E quindi uno degli elementi che ha caratterizzato le lotte di questi due giorni, dicevo, oltre agli invalsi, oltre alla critica del contratto miseria firmato dai soliti sindacati di Stato che si accontentano delle briciole, oltre alla critica alla militarizzazione delle scuole, e chiaramente alla una didattica di pace contro la guerra in Medio Oriente e contro il genocidio in Palestina, c'è stata questa critica pesantissima che si sta lievitando contro questa controriforma dei tecnici, che attacca profondamente la scuola della Costituzione e è una virata pesante verso la scuola di classe, verso la scuola che dall'istruzione passa di nuovo alla formazione professionale. Basta dire che è previsto in questo nuovo, diciamo, ulteriore taglio del diritto all'istruzione per i ragazzi e le ragazze che frequentano gli istituti tecnici in Italia, che possano essere anche privati a gestire, diciamo, alcune insegnamenti e didattica. Quindi è un movimento che sta crescendo, è un movimento che nasce rispetto alla contingenza, cioè il fatto che questa riforma è stata proposta dopo le iscrizioni degli studenti al primo anno del prossimo anno scolastico. È importante perché su questo si stanno formando coordinamenti dai docenti e dai tecnici e si sta sviluppando un movimento che probabilmente entro la fine dell'anno li eviterà ulteriormente. Quello che dobbiamo fare è bloccare questa infame e nefasta controriforma dei tecnici che ci fa tornare alla scuola di classe, cioè una scuola in cui ci sono i licei che formano l'elite della futura, diciamo, classe dirigente, e i tecnici professionali tornano verso l'avviamento professionale. Ci dicono che vanno verso il futuro, in realtà vanno verso il passato, verso l'avviamento professionale, verso la scuola dispositivo, diciamo, di selezione di classe, e in particolare quella scuola che ha perso quella capacità di realizzare l'articolo 3 della Costituzione e che non è più quindi ascensore sociale, per cui il figlio dell'operaio diventava, diciamo, dottore, cioè laureato, ma si torna ai talenti, cioè alla fotografia della situazione sociale esistente. Questo è gravissimo e pesantissimo, e su questo stiamo in questi giorni e nelle prossime settimane in lotta, in contrasto con il governo e con tutti coloro che vogliono tornare alla scuola come dispositivo di selezione di classe.
2: Grazie a Franco Coppoli, lo ricordiamo, Cobas Scuola, e a presto.
1: Grazie a voi, la lotta continua, in particolare in questo momento contro la controriforma degli istituti tecnici.
0: Andiamo a Bergamo. Sabato 9 maggio si svolgerà l'Antifa Block Party. Sono stati diversi episodi nell'ultimo periodo, un'aggressione a un ragazzo la mattina del 25 aprile, un attacco il 2 maggio alla libreria del Circolo Operaio della Malla Pensata. Hanno aperto diverse sedi di organizzazioni neofasciste, in particolare concentrate in alcuni quartieri, con la nascita anche del Comitato Remigrazione e Riconquista. Sentiamo Matteo che ci presenta l'Antifa Block Party. Abbiamo con noi Matteo, che fa parte del gruppo informale del comitato che ha organizzato l'Antifa Block Party a Bergamo per il prossimo sabato 9 maggio. Una buona giornata, Matteo. Allora ti lascio la parola, insomma, per raccontarci che tipo di iniziativa è, come nasce e perché.
3: Grazie mille a voi, buongiorno a tutti e tutte. La giornata del 9 maggio nasce in risposta alla presenza di tre spazi neofascisti nello stesso quartiere, a Loreto, a Bergamo. A distanza di pochissimi metri, nello stesso edificio abbiamo due spazi. Abbiamo Casa Pound, la nuova sede, la cannoniera, che cambia spazio dal centro città e si sposta a Loreto, accanto alla Domus Orobica, luogo del neofascismo bergamasco, che intreccia diversi tipi di fascismi, da quello neonazista del giro del MAB dei Dora fino a altre esperienze che durante la pandemia hanno creato comitati antiscientifici in città. Questo nello stesso edificio, nello stesso condominio. A distanza di pochissimi metri c'è invece la sede della Rete dei Patrioti di Bergamo, che si chiama Roccaforte Bergamo. Queste tre realtà insieme compongono il Comitato Rimigrazione e Riconquista, che, come vediamo, negli ultimi mesi in tutta Italia sta cercando di ricomporre un fronte nero. Come se non bastasse, in seguito al volantinaggio che abbiamo fatto per lanciare la giornata del 9 maggio, il presidio Antifa, il Block Party Antifa, pochi giorni dopo, durante il 25 aprile, mentre un ragazzo giovanissimo delle superiori stava raggiungendo il corteo con una felpa antifa, un gruppo di fascisti l'ha cerchiato e gli ha fatto passare qualche brutti 5 minuti, mettiamola così. E quindi la giornata del 9 sarà una risposta anche a questo fatto.
0: Queste le motivazioni, com'è strutturata questa giornata, quali sono le iniziative che la attraverseranno?
3: Interventi, musica e soprattutto tanta informazione per il quartiere, che sta rispondendo positivamente. Ci si ritrova alle 14 appunto al parco Scattini, e da lì nascerà la giornata con musica, spazio a interventi e la cosa più importante è il dialogo con il quartiere, che ha risposto positivamente venendo volanti in aria con noi.
0: Certo, ecco, dai qualche riferimento magari dove si può trovare nel dettaglio le iniziative. Ho letto insomma di incontri di sport popolare, ma anche passeggiate antifasciste e quant'altro.
3: Esattamente, sulla giornata del 9 convergeranno diverse iniziative, due le appena citate, un allenamento di box e sport popolare per tutta la giornata e una passeggiata antifa organizzata da Ape Bergamo, in realtà che si occupa di vivere la montagna in maniera antifascista, che porterà lì la propria camminata da due punti sicuri, mettiamola così. Tutte le informazioni poi verranno comunicate dalla pagina Bergamo 161 antifascista.
0: Matteo, grazie allora per essere stato con noi e una buona giornata, grazie.
3: Una buona giornata a voi, grazie mille.
0: È sempre sabato 9 maggio, anarchici e anarchiche a Brescia hanno chiamato un presidio in piazza Rovetta per Alfredo contro il 41 bis e l'ergastolo ostativo. Andiamo a presentare l'iniziativa con un compagno del circolo anarchico Bonometti di Brescia.
4: Fuori Alfredo dal 41 bis. Con questa parola d'ordine, sabato 9 maggio, anarchiche e anarchici chiamano un presidio in piazza Rovetta a Brescia a partire dalle ore 18. Per entrare nel dettaglio dell'iniziativa c'è in collegamento con noi un compagno del circolo anarchico Bonometti di Brescia. Ciao, benvenuto.
5: Ciao, grazie, grazie dello spazio.
4: Allora, sabato sarete in piazza per Alfredo e contro l'ergastolo ostativo e il regime del 41 bis che, ricordiamo ad ascoltatrici e ascoltatori, a fine aprile il Ministero della Giustizia ha prorogato ad Alfredo. Partiamo da un quadro più generale. Vi aspettavate come anarchici e anarchiche questa proroga e qual è la lettura che vi ha portato poi a chiamare questo nuovo presidio per Alfredo?
5: Sì, purtroppo ci si aspettava questa proroga, anche perché appunto il 41 bis ad Alfredo sappiamo che è stato imposto come una vendetta per quello che è e rappresenta appunto Alfredo. Dopo che c'è stato lo sciopero della fame tra il 2022 e il 2023 per 6 mesi di Alfredo contro il suo regime detentivo, poi un po' si era un po' perso di parlare, di tornare a parlare del 41 bis e dell'ergastolo ostativo, che sono dei provvedimenti di tortura che vedono come unica via di uscita l'abbiuramento delle proprie idee, l'annichilimento della persona e il taglio completo, la recessione completa dei legami con le persone che stanno fuori. Quindi per noi è importante tornare in piazza, tornare a dialogare, a parlare sul 41 bis, anche perché purtroppo se non c'era la situazione di Alfredo sul 41 bis non sarebbe uscito nelle strade. E quindi ecco, questo è sicuramente il momento di tornarne a parlare, e non solo di Alfredo ma anche di chi si è speso durante lo sciopero della fame di Alfredo per lottare in solidarietà con Alfredo, e quindi anche per portare solidarietà ai compagni e alle compagne che sono state colpite dalla macchina repressiva durante i cortei fatti appunto per Alfredo.
4: Assolutamente, anche perché in questo quadro ad essere stata repressa, al di là della condizione di Alfredo che sappiamo essere difficilissima, c'è ovviamente un comparto di compagni e compagni solidali che sono stati colpiti, quindi come dicevi tu di fatto la solidarietà è uno degli obiettivi della repressione che in questo quadro si può vedere.
5: Sì, sicuramente, ma infatti in tutte le operazioni degli ultimi anni comunque condotte con la repressione verso compagni e compagne è sempre stata colpita la solidarietà, o meglio, veniva colpito il singolo fatto, la singola azione e tutto attorno, le forze dell'ordine hanno sempre cercato di fare terra bruciata, quindi portando, accusando piuttosto che indagando, spiando anche persone che magari semplicemente orbitavano attorno a determinati spazi per fare in maniera che questi spazi ovviamente si spopolassero anche per timore della repressione, dato che non fa alcuno sconto, solo per essere magari aver partecipato magari a un evento in una sera particolare. E quindi ecco, sicuramente in quest'ottica è la repressione il problema e il loro obiettivo sicuramente è quello di frammentare qualsiasi forma di dissenso, anche perché abbiamo visto con l'introduzione anche del nuovo DDL che ogni forma di dissenso comunque ha come unica soluzione denunce o anni di carcere ormai. E quindi ecco, vogliamo un attimo ritornare a parlare di queste cose, perché attraverso appunto la solidarietà che si può far sentire anche ad Alfredo, che è dentro a bancali sotto il livello del mare, la nostra vicinanza insomma, ecco. Che tra l'altro un po' ricordo un po', e secondo me diventa interessante anche notare come lo stesso trattamento fu riservato a Giovanni Passanante nel 1878. Giovanni Passanante, un anarchico italiano che attentò a Umberto I e venne seppellito appunto lui, se non ricordo male, nel carcere dell'Elba, sotto il livello del mare, dove rimase 10 anni e ne uscì solo attraverso appunto la pazzia. E è molto interessante vedere come uno Stato abbia un regime monarchico, dittatoriale o democratico, il modo di trattare la dissidenza non è cambiato, quindi stiamo fondamentalmente applicando delle leggi, dei metodi di 150 anni fa in una società che si comunque propone come una società avanzata ed evoluta.
4: Chiarissimo. E a proposito di repressione, l'altro caso che ha visto l'area anarchica al centro e quasi come test di prova del nuovo decreto sicurezza è quello di Sandrone e Sara, ovvero i due anarchici morti dentro il casolare. Di fatto sono stati perseguitati compagni e compagni che avevano solo l'intenzione di portare dei fiori.
5: Sì, ormai diciamo che c'è questa condanna preventiva e quindi un po' sembra di tornare ai film distopici con la psicopolizia, i precoc di alcuni film di fantascienza di qualche anno fa, e praticamente si viene ormai arrestati su una probabile possibilità che tu possa compiere qualche azione, comunque, anche perché ormai è tutto diventato reato. E quindi sicuramente vanno sulla preveggenza, no? Sicuramente se te partecipi ad un corteo, se tu sei magari già stato o indagato o condannato anche in fase definitiva su certe cose, danno già per scontato che tu andrai in una certa situazione per fare determinate cose. E quindi ecco, diventa un po' fa anche un po' sorridere, perché come è successo ai compagni e alle compagne a Roma, magari molti di quali non volevano neanche andare in corteo, magari non potevano, dovevano andare a lavorare e quant'altro. Quindi è proprio diciamo appunto questo carcere preventivo, che comunque farsi 12 ore in questura senza neanche aver cominciato un corteo, un presidio, è allucinante, nel senso. Quindi purtroppo questo è lo stato democratico in cui viviamo, insomma.
4: Io ti ringrazio e ti chiedo di ricordare l'appuntamento di sabato e ovviamente se c'è qualcos'altro che vuoi sottolineare in questo contesto.
5: Sì, vi ringrazio. Allora, quindi sabato alle 18 in Piazza della Rovetta ci sarà un presidio per Alfredo e per tutti i compagni che stanno subendo la repressione dopo i cortei fatti in solidarietà ad Alfredo. Quindi ci vediamo lì.
4: Ringraziamo il compagno del Circolo Anarchico Bonobetti di Brescia per essere stato con noi. Grazie mille.
5: Grazie a voi.
6: Ma cos'è questa musica? Mi ricorda qualcosa?
7: Ma sono le beate lesbiche!
8: Tremate!
9: Le beate lesbiche sono tornate!
10: Ho tempo, se io ho soltanto l'appuntamento con lo psichiatra.
6: Vai dallo psichiatra.
10: Sì, da 15 anni sole.
6: Da 15 anni?
10: Sì, gli concedo un altro anno, poi vado a Lourdes.
11: Anche noi sono 15 anni che facciamo Saltando lo Squalo. L'anno prossimo andiamo a Lourdes.
12: Saltando lo Squalo, ogni venerdì dalle 14.30 alle 15.15 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, da 15 anni vi parliamo di serie TV.

0: comunque anch'io dopo 15 anni di Supernatural sono andata allo psichiatra.
1: Ma come dallo psichiatra? Ma perché?
0: L'episodio finale.
1: Ah, ma è tipo Lost.
0: Peggio.
1: Allora. Peggio di Lost.
0: Peggio. Adesso
1: finisce,
0: ti racconto.
1: Scusa, ma come finisce?

Radio Onda d'Urto, un saluto ad ascoltatori e ascoltatrici. Venerdì 8 maggio, la lettura delle prime pagine dei quotidiani. Iniziamo dalla Corriere della Sera. Leone vede Rubio, dialogo e pace, questo è il titolo di apertura. Il segretario di Stato USA in Vaticano, la linea prudente della Santa Sede, oggi visita a Meloni, l'attesa per la risposta dell'Iran al piano per la tregua Libano, un razzo sulla base italiana, il Tikkun pressa l'Unione Europea sui dazi. Sulla colonna di destra l'intervista a Giuli, butta fuoco più che un amico ma ha fatto vincere Mosca. E poi i raid e la crisi di Hormuz, i due mesi che sconvolsero il mondo, scrive Guido Olimpio. In taglio medio i PM, Sempio il colpevole per Stasi, revisione possibile, indagini chiuse, c'è l'aggravante della crudeltà, Marco Poggi ai carabinieri, mi influenzate. Poi caso Minetti, i magistrati, primi controlli, niente anomalie. Bologna, uno bianca, caccia ai complici, filmati d'epoca, setacciati con l'intelligenza artificiale. Andiamo sulla prima della Repubblica, monito del Papa a Rubio, lavorare per la pace, tensioni su Iran e Cuba nell'incontro in Vaticano tra Leone XIV e il segretario di Stato USA, dazi Trump a von der Leyen, l'Europa rispetti le intese entro il 4 luglio oppure saliranno. Poi sulla colonna di destra, chiusa l'inchiesta, ha ucciso Chiara, Sempio a processo. In taglio medio, Sinner, bagno di folla a Roma per vedere l'allenamento. In taglio basso, Fratelli d'Italia e Lega in calo, cresce a destra l'allarme Vannacci. E poi ancora Minetti, primi risultati dall'Interpol, nessuna irregolarità sulla grazia. E ancora una finestra, paura antivirus, l'Organizzazione Mondiale della Sanità rassicura, non sarà il Covid. La prima della Stampa, Conti, Bruxelles apre all'Italia, l'ultima minaccia della presidente USA von der Leyen, azzerate i dazi entro il 4 luglio o noi alzeremo i nostri. Il commissario Dombrovskis, ho visto Giorgetti sull'uscita dalla procedura, decidiamo in autunno. C'è un'analisi sulla colonna di sinistra, perché il PNR non ha funzionato, mentre sulla colonna di destra uno bianca caccia alla rete di coperture, l'esposto dei parenti, ecco i depistatori. Poi in centropagina andiamo in pace, Rubio vede il Papa, no, alla terza guerra mondiale, l'idea della faccia a faccia con Trump. E poi l'inchiesta, Sempio ha ucciso Chiara con odio, con un commento dal titolo Garlasco e lo show che non finisce mai. La prima della Fatto Quotidiano, il titolo di apertura, Cipriani ci chiede 250 milioni ma pagò per accuse di molestie. Caso Minetti, diffida del compagno al Fatto per tapparci la bocca, l'ex barista denuncia, 2 anni di avance nel suo locale a New York, poi la mano tra le cosce, la causa si è chiusa con transazione.
In taglio alto il Papa difende Cuba da Rubio, IDF contro UNIFIL, USA e Iran ancora in alto mare. Chiusura indagini, caso Garlasco, le accuse dei PM contro Sempio e poi le teorie ribaltabili, chat sulle donne e parole in auto, ciò che non torna. Poi in taglio basso, le sinistre e la mafia, i comuni sciolti pure con i civici, la delega contesta contesa del DAP, post del Mastro, Fratelli d'Italia si riprende le carceri e litiga con la Lega. Andiamo sulla prima della Domani, Leone e Trump non fanno pace, Iran, il mondo spera per Hormuz, Ucraina, la tregua non decolla, intanto il Cremlino lavora a un'intelligenza artificiale in mano ai servizi, l'incontro tra il Papa e il segretario di Stato USA Rubio è cordiale ma freddo, divisi su guerra e Cuba, continuano le trattative tra Washington e Teheran per un accordo temporaneo per aprire lo stretto. Piero Ignazzi firma un articolo di commento sul vertice con Rubio, vassalla o no, il rompicapo americano di Meloni. In taglio medio il PD sarà sempre alleato degli USA ma non del Tikkun, colloquio con gli Schlein, e poi dietro la gaffa di Valditara su Mattarella, Pier Santi ucciso dalle BR. In taglio basso il mio ex dice che mi sparerà, la denuncia contro i rivali di Minetti, poi l'analisi, l'antivirus spaventa l'Europa ma non sarà una nuova pandemia, e poi per la finestra delle idee, Parrella, ogni donna ha dentro di sé una ragazzina rivoluzionaria. La prima pagina del manifesto, il titolo di apertura, il nero vince con le pompe di petrolio nel nord Dakota, l'Iran prepara la risposta all'ultima proposta di Trump per riaprire lo stretto di Hormuz, ma un'ora prima della notizia del possibile accordo qualcuno ha scommesso un miliardo di dollari sul ribasso del prezzo del petrolio. La guerra è un affare per speculatori. Sulla colonna di destra Francesco Strazzari, una editoriale dal titolo Crisi Made in USA, la sconfitta e i dividendi del caos, mentre Marco Bascetta, NATO, Unione Europea, truppe americane e anacronismi europei. In taglio medio il Papa e Rubio, cortesemente distanti, incontro di 45 minuti, buoni propositi, ma subito smentiti da nuove sanzioni contro Cuba. Poi il prete gesuita James Martin, i cattolici USA amano Leone. In taglio basso risalpa la flottiglia, rotta sulla Turchia, incognita Israele, scuola in sciopero, la riforma dei tecnici, scelta classista, il documento segreto, così l'Italia diventa zona di frontiera. Poi ancora biennale, Venezia e la geopolitica dei padiglioni. Chiudiamo con la prima della Sole 24 ore, borse, il Dow Jones tocca 50.000 punti, mercati, la prospettiva di negoziati USA-Iran spinge i listini che poi cedono nella finale,
In taglio alto, Iran usa ora decisive CIA, Teheran può resistere mesi al blocco navale, territori palestinesi, Cisgiordania, Israele strangola la NP in 5 anni, trattenute tasse per 5 miliardi. In taglio medio, lavoro, cresce la cassa integrazione straordinaria per chiusure aziendali, più 27% rispetto al 2025, rinnovabili 4.000 progetti in ostaggio della burocrazia tra fotovoltaico e eolico. Poi emergenza sanitaria, antivirus cresce, l'allarme sui contagi, l'Organizzazione Mondiale della Sanità non è una nuova pandemia.

andiamo a dare un occhio anche a quelle che sono le prime pagine dei quotidiani locali bresciani. Il giornale di Brescia titola la lezione di pace di Leone XIV dopo un anno di pontificato, prove di disgelo con gli USA, ieri l'incontro chiarificatore con la segretario di Stato Rubio. Permessi di soggiorno a Brescia in aumento, i documenti rilasciati, allo stesso tempo sono cresciute anche le espulsioni dall'Italia. Voci di cultura in centropagina, Servillo legge, legge Dante e incanta in Duomo Vecchio. E poi in taglio basso, Garlasco chiusa l'indagine, Brescia ora entra in scena. E poi ancora con la V sul petto e il simbolo della Brescia, ma il club è abruzzese, il Monticchio in campo con le divise donate dai bresciani dopo il terremoto.

0: Il Brescia oggi in 75.000 ogni giorno in farmacia, poi sempre più un punto di riferimento per i bresciani con un servizio articolato. In taglio alto Beccalossi, l'ultimo abbraccio al campione prima dei funerali. In taglio medio Alpini in 5.000 verso Genova e l'anno prossimo tocca a Brescia. Poi polemica Sirmione Buffera sul contrasto all'over tourism. Il provvedimento in città, maxi confisca da 1 milione e ancora 4 arresti adescato sui social e rapinato. In taglio basso il complicato intervento Capriolo a spasso al Carmine salvato. È tutto per le prime pagine dei giornali. Alle 8.30 la rassegna stampa dei quotidiani nazionali. A seguire alle 9.15 quella dei quotidiani locali. Adesso invece tocca a Storia di classe.
1: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
2: Sono presi il nostro cuore sotto una coperta scura.
3: L'assedio, durato 71 giorni, posto in atto dalle autorità federali statunitensi nei confronti di un gruppo di militanti dell'American Indian Movement che occupano simbolicamente la riserva indiana di Pine Ridge a Wounded Knee nel South Dakota, termina con la resa degli assediati. Wounded Knee è il luogo reso tristemente famoso dall'ultimo massacro compiuto nel 1890 dall'esercito statunitense ai danni dei Minneconjou Sioux, guidati dal capo Bigfoot, che ancora rappresenta una ferita aperta per gli indiani nativi, in quanto simbolo che riassume le sopraffazioni e le tragedie perpetrate ai loro danni dal governo degli Stati Uniti.
2: E quella musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per 3 volte, mi ritrovai ancora lì. Chiesi a mio nonno, è solo un sogno, mio nonno disse sì.
4: L'ultima battaglia dei Pelle Rossa. Nell'inverno del 1973, un gruppo di giovani indiani americani della nazione Lakota occupa, armi alla mano, il territorio di Wounded Knee, richiedendo il rispetto degli accordi siglati nel 1868, il controllo delle Black Mountains, territorio sacro per i Lakota, la rimozione delle corrotte autorità delle riserve, la fine dello sfruttamento e della distruzione dei territori da parte delle grandi compagnie minerarie americane. La situazione drammatica nella riserva di Pine Ridge, in South Dakota, dove l'uso incontrollato di agenti chimici nelle ricerche minerarie ha causato l'avvelenamento delle falde acquifere con la conseguente larga diffusione di malattie tumorali e nascite di bambini deformi. Inoltre, gli abitanti della riserva denunciano il clima di terrore imposto dal capo tribù corrotto Dick Wilson, che ha fatto assassinare dalla sua polizia privata circa 60 nativi per eliminare ogni forma di resistenza alla vendita di parti del territorio per lo sfruttamento delle risorse di uranio.

0: sostegno dei Lakota di Pine Ridge si mobilita l'American Indian Movement, l'AIM, l'organizzazione radicale che dal 68 raggruppa attiviste di tutte le comunità indiane americane per il rispetto dei trattati siglati dal governo americano e contro la corruzione delle amministrazioni tribali delle riserve.
1: Quando il sole alzò la testa tra le spalle della notte, c'erano solo cani e fumo e tende capovolte.
0: Il villaggio diviene la nazione indipendente Oglaga, che resterà in vita sino alla sua resa, cioè l'8 maggio del 1973. Quel giorno le autorità entreranno in una città vuota, senza alcuna traccia degli occupanti.
1: Tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare.
2: Quando l'ultimo albero sarà stato abbattuto, l'ultimo fiume avvelenato, l'ultimo pesce pescato, vi accorgerete che non si può mangiare il denaro.

0: ascoltando
1: Radio Onda d'Urto.
2: Le 8 e 20 minuti, Radio Onda d'Urto, l'aggiornamento con le notizie. Il comando militare centrale iraniano ha accusato gli Stati Uniti di aver violato il cessate il fuoco con attacchi a navi nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno preso di mira una petroliera iraniana che si spostava dalle acque costiere iraniane nella regione di Yask verso lo stretto di Hormuz, così come un'altra nave che entrava nello stretto di fronte al porto di Fujairah negli Emirati Arabi Uniti, ha dichiarato il comando centrale dell'esercito in un comunicato citato dalla televisione di Stato. Gli Stati Uniti hanno condotto attacchi in Iran contro il porto di Qasem e Bandar Abbas, ha detto la TV satellitare statunitense Fox. La Global Sumud Flottiglia ha convocato un'assemblea internazionale il 9 e 10 maggio a Marmaris in Turchia per discutere con partecipanti, organizzatori e alleati la prossima strategia della missione contro l'assedio di Gaza. Si preparano intanto a ripartire da Creta le 31 barche della Global Sumud Flottiglia non attaccate dagli israeliani. Nella Mediterraneo anche quattro barche della Freedom Flottiglia partite da Siracusa.

L'appuntamento sarà anche occasione per lanciare la settimana di mobilitazione e la giornata internazionale della Nakba del 16 di maggio. Si è votato ieri in Inghilterra, Scozia e Galles. Gli elettori sono stati chiamati a rinnovare il Parlamento scozzese e il Parlamento gallese, circa 5.000 seggi locali in Inghilterra e 6 sindaci. Urne chiuse alle 22, i primi risultati attesi questa mattina. L'antivirus fa paura, ma non è l'inizio di una nuova pandemia. L'Organizzazione Mondiale della Sanità tranquillizza e fa il punto sui contagi della Oceanwide Expedition, 3 decessi e 8 casi a bordo. Ora nessuno mostra sintomi perché chi era affetto dal virus è stato fatto scendere e attivate le norme per la quarantena. Nelle due ore successive all'inizio della tregua unilaterale, la Russia ha intercettato 20 droni diretti verso Mosca, secondo quanto riportato dal sindaco della capitale Sobyanin nelle prime ore di oggi. Stanotte, su 16 regioni russe, sul Mar d'Azov e sul Mar Nero, le difese aeree di Mosca hanno intercettato e distrutto 264 droni ucraini. La procura di Pavia ha chiuso la seconda inchiesta sul delitto di Garlasco e ha accusato Andrea Sempio di aver ucciso Chiara Poggi, che aveva rifiutato una sua avance con l'aggravante della crudeltà. A 19 anni di distanza i PM riscrivono quindi una nuova verità che punta a chiudere il processo per Sempio e l'invio degli atti al procuratore generale di Milano alla revisione del procedimento per Alberto Stasi, l'ex fidanzato di Chiara Poggi, condannato a 16 anni di carcere. Tutto per quanto riguarda le notizie, adesso l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti a seguire la rassegna stampa dei quotidiani.

Agenda dei comunicati e degli appuntamenti oggi venerdì 8 di maggio. Tanto ricordiamo, come ogni venerdì, c'è il mercato 47 al centro sociale Magazzino 47 di Via Industriale 10 a Brescia. Dalle 16 alle 19 è possibile fare una spesa consapevole acquistando prodotti dell'agricoltura contadina e dei piccoli produttori del territorio fuori dalle grandi catene di distribuzione. Dalle 17 poi ci si può fermare all'Enolibreria tra libri di case editrici indipendenti e per un aperitivo in compagnia. Ma ancora ricordiamo la cena sociale a sostegno del progetto Energia per la Vita, accendiamo la luce su Cuba, sempre oggi alle 20 poi al centro sociale Magazzino 47. Questa cena sociale, antipasto, verdure in pizzimonio, bruschetta, fantasia, il primo c'è riso e fagioli, secondo tortillas o farinata con patate, cipolle e peperonata, dolce, vino, acqua e caffè. Si può prenotare con 20 euro allo 030 45670. Interverranno anche i rappresentanti dell'Associazione di Amicizia Italia-Cuba. Proseguiamo con gli appuntamenti, ricordo sempre al centro sociale Magazzino 47, in questo caso però sabato 9 maggio, musica live dalle ore 21:30 con i Su Disorder, punk al core da Taranto, Stiglitz, Osaka Flu, punk indie e poi Street Punk da Brescia con FBL. L'ingresso a sottoscrizione di 8 euro, c'è la cucina aperta, patatine fritte, pane salamine, c'è anche panino vegano. La libreria 47 e il bar saranno in funzione a prezzi popolari. L'appuntamento è per sabato 9 maggio alle ore 20, musica live al centro sociale Magazzino 47 dalle ore 21:30. Ricordo poi Siamo Gatti, lo spazio bambini e bambine della festa di Radio Un Adulto e la trasmissione naturalmente in onda la domenica mattina dalle 9:30 alle 10:30, sarà presente con un laboratorio creativo a Ghindiamo la Pace domani quindi dalle 17 alle 19 presso la sala Alberi al

0: Nina Festival del Moca, Moca al Centro per le Nuove Culture, aperto dalle 10 alle 19 in via Moretto 78 a Brescia. Presidio a Breno, piazza Ghislandi, quest'oggi alle ore 18.30, Palestina libera, restiamo umani, questo naturalmente è il messaggio in supporto alla seconda missione civile per mare della Global Sumud Flottiglia. Ancora, la nostra onda non si arresta, insieme per Gaza, quando le istituzioni falliscono, i popoli sono chiamati ad agire, l'appuntamento questa sera alla panetteria occupata di via Conte Rosso 20 a Milano, con la presenza della Global Sumud Lombardia, la proiezione anteprima del documentario della Flottiglia dalla terra al mare. Ci sarà poi un intervento del coordinamento Solidarietà col popolo palestinese. Torniamo a Brescia e iniziamo a ricordare qualche sono i diversi appuntamenti con il cinema. Iniziamo con il nuovo Eden, allora sala 1 alle ore 17 verrà proiettato Lo Straniero, sala 2 sempre alle 18.30 verrà proiettato Willy e Peyote e Loggia Sabauda. Siamo invece alle 19.15, sala 1 è la prima visione del Nino, in sala 2 alle 20.30 Love Me Tender. Questi sono gli appuntamenti del nuovo Eden, via Nino Bixio al Carmine di Brescia. Passiamo al teatro CTM di Rezzato, alle 21 verrà proiettato Michael, mentre al Cinema Giardino di Breno alle 21 Sentimental Value. Proseguiamo con qualche anticipazione, invece si riferisce a domani sabato 9 maggio in piazza Rovetta a Brescia, fuori Alfredo dal 41 bis, a fianco di Alfredo contro il regime di tortura del 41 bis e l'ergastolo ostativo solidale con chi lotta dentro e fuori le galere, l'appuntamento dicevamo alle 18 per questo presidio domani in piazza Rovetta a Brescia. Sempre domani alla nuova libreria Rinascita l'incontro con Marino Ruzzenenti, che presenta La fine dell'Occidente, 5 secoli di dominio del mondo capolinea, edito da Altra Economia, il libro appunto di Marino Ruzzenenti. Se ne parla con Ettore Fermi, lo ricordiamo, nuova libreria Rinascita, via della Posta 7, l'appuntamento sabato 9 maggio alle 17.45. sempre domani, qui però siamo al complesso San Cristo di via Pia Marta 9, incontro organizzato da Missione Oggi dal titolo La fine dell'Occidente verso un nuovo disordine mondiale. Sono diversi gli interventi, ricordo che l'appuntamento col convegno è alla chiesa Sala Romanino di via Pia Marta 9 a Brescia, l'incontro inizia la mattina alle 9 con l'accoglienza e i saluti istituzionali e termina con il primo pomeriggio. Sempre domani Critical Mass, Blu in Bici, si parte alle 18 da piazza della Loggia, siamo naturalmente a Brescia, a seguire poi ci sarà una cena più ciclo cinema Critical Mass di Brescia, questa naturalmente questo appuntamento in bicicletta. Ci spostiamo invece a Bergamo, Migrazione e Rivoluzione, l'appuntamento sempre domani 15.30, incontro informativo su immigrazione, diritto d'asilo, confederalismo democratico e rivoluzione in Rojava. Ospiti Mason Majdi, giornalista, poi Simone Cavazzi, docente dell'Università di Maastricht nella Facoltà di Scienze Politiche e giornalista. L'appuntamento al CRP Pignolo di via Santa Elisabetta 11 a Bergamo. Ancora Antifa Block Party dalle 14 sempre domani al Parco Scattini di via Goethe 100 a Bergamo, organizza Bergamo Antifascista. Ancora Nina Festival 2026 Talks, l'appuntamento è domenica 10 maggio dalle ore 12, la musica è Brescia tra chiusure e prospettive. La chiusura degli Obag ha segnato la fine di un'epoca, quella dei live club, che prospettive future ci sono nella nostra città. Tolkien, ricordo anche di Jean-Luc Stott, intervegano Marco Obertini, storico e art director, Andrea Ponzoni, doc service, Francesco Tomassini del Comune di Brescia e Modra Alberto Belgesto della Festa della Musica di Brescia. Appuntamento, dicevamo, domenica 10 maggio a partire dalle ore 12 a Corte la Musica e Brescia, tra chiusure e prospettive. Chiudiamo con l'ultimo appuntamento, sempre domenica, camminata per la pace contro tutte le guerre, un nome, un bambino, un nome, una bambina. Il ritrovo è in Piazza Vittorio Veneto a Gussago alle ore 9. Domenica 10 maggio. Si invita tutti a partecipare numerosi. È tutto per quanto riguarda l'agenda di oggi. Ricordo in chiusura l'indirizzo di posta elettronica a cui potete inviare i vostri comunicati. È redazione@radioondadurto.org.
1: Quali 800 milioni? Ma quale mille soldini? A noi basta il 5 per mille. Eh sì, anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e antagonista. Dona il tuo 5 per mille a Radio Onda d'Urto. Grazie alle donazioni del 5 per mille ricevute in questi anni che la nostra emittente può continuare a portare avanti un lavoro di informazione senza limitazioni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni dà voce a movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. Diventa sempre più prezioso quindi il ruolo dell'informazione indipendente durante la dichiarazione dei redditi e il 730 nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV, scrivi il codice 02084620174. Sostieni l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.
2: Radio Onda d'Urto di nuovo in diretta, sono le 8:35 minuti e questa è la sigla della rassegna stampa dei quotidiani nazionali. Come sempre insieme alla Repubblica, il Corriere della Sera, il Manifesto, il Domani, il Fatto Quotidiano e il Sole 24 Ore per affrontare le notizie quest'oggi sui giornali italiani fino alle ore 9:15. Poi passeremo la linea alla rassegna stampa dei quotidiani locali. Questa mattina i quotidiani si somigliano, almeno la Repubblica e il Corriere della Sera, che spesso hanno i titoli in primo piano che trattano gli stessi argomenti e anche titoli che si assomigliano anche molto nelle parole. In questo caso la Repubblica parla del colloquio avvenuto ieri a Roma tra il Papa Leone XIV e Rubio. Monito del Papa Rubio, lavorare per la pace. Corriere della Sera, Leone vede Rubio, dialogo e pace è il titolo. Approfondiremo questo tema per poi allargare il campo alla guerra. Andremo sulle pagine del Manifesto e del Fatto Quotidiano che trattano, loro in particolare, il tema del viaggio della Global Sumud Flottiglia ripartita verso la Turchia per poi nuovamente fare tappa verso Gaza. E poi tutto un capitolo dedicato alla politica di Palazzo Italiana, da un lato le proteste, le manifestazioni nel mondo della scuola, dall'altro lato decreti legge per quanto riguarda il piano casa, i migranti e gli incontri istituzionali di Meloni e non al Palazzo Italiano. E quindi entriamo nel merito di questa rassegna stampa dei quotidiani nazionali partendo dal Corriere della Sera, che questa mattina affronta il primo piano l'incontro tra Papa Leone e il segretario di Stato americano, nordamericano, statunitense Rubio. La visita di Rubio a Leone XIV, impegno comune per la pace. Il colloquio è durato 45 minuti, gli Stati Uniti dicono relazioni solide, lo scambio di doni, il Papa gli regala una penna in legno d'ulivo. le tensioni e il faccia a faccia, il negoziato con l'Iran, l'escalation in Libano, il ruolo dell'Africa, il sostegno a Cuba, sono i tanti temi che contestualizzano quello che è stato l'incontro anche strategico di ieri a Roma da parte del uno dei vertici del governo di Donald Trump, lo stesso tycoon che nei giorni scorsi, nelle settimane scorse, aveva attaccato direttamente il Papa. Abbiamo degli articoli che approfondiscono questo tema, in particolare sul quotidiano Il Manifesto, ma anche sulla Repubblica. Intanto abbiamo un articolo qui, non ve lo leggiamo, ve lo citiamo, sul Corriere della Sera, dal titolo "Un anno di Prevost, le tante piccole mosse per l'unità della Chiesa e la sua America" di Massimo Franco, andando ad approfondire proprio questo tema, cioè il ruolo che ha Prevost all'interno delle varie correnti che animano in particolare gli Stati Uniti. Prendiamo il Manifesto e poi la Repubblica. Manifesto che tratta in primo piano questa mattina l'argomento che riguarda la guerra energetica nello stretto di Hormuz e il titolo che è "Il nero vince", in questo caso in riferimento al petrolio e quelle che sono state le quotazioni in borsa. Vedremo anche con sfondi poco chiari e torbidi all'interno del mercato. Però il primo piano, quindi pagina 2 a pagina 3, entrando nel Manifesto, tratta l'incontro tra Papa Leone e Rubio. Si chiama "Santa pazienza" il titolo. Cala la tensione, restano le divergenze, comunicati finali calibrati sull'impegno per la pace, ma proprio dopo il colloquio Washington annuncia nuove sanzioni a Cuba. C'è poi la visita oggi alla Premier Meloni in scia, cercando di evitare le spinte nel faccia a faccia con Tajani, il nodo su Hormuz, sul tavolo anche il Libano, con la richiesta all'Italia di assumere un ruolo centrale, quello che saranno, diciamo, i temi in vista dell'incontro di oggi con il segretario di Stato. Abbiamo poi un'intervista realizzata dal Manifesto da Giovanna Branca e Luca Cocci, vaticanista del Manifesto, a padre James Martin. E chi è costui? È un prete gesuita statunitense, autore editorialista della rivista America, nominato dal Papa Francesco consigliere del Dicastero per le comunicazioni del Vaticano, che è stato intervistato qui sulle pagine del Manifesto. Non vi leggiamo tutta l'intervista, vi leggiamo alcuni estratti. E cosa pensa degli attacchi senza precedenti da parte della Casa Bianca? Sono stati sorprendentemente anticristiani e ingiusti, e non conosco nessun cattolico negli Stati Uniti che non ne sia stato turbato. Papa Leone è molto amato negli Stati Uniti, ma anche se non lo fosse, un attacco contro il Papa è visto come un equivalente a un attacco contro la Chiesa Cattolica, quindi i cattolici qui hanno reagito con forza. Ritiene che i nazionalisti bianchi evangelici, che in qualche modo con la parola negazionisti c'entrano, ritiene che i nazionalisti bianchi evangelici abbiano avuto un ruolo in questa tensione con la Santa Sede. E lui risponde: l'idea che mi sono fatto è che gli attacchi del presidente Trump siano stati formulati dopo aver visto una puntata di 60 Minutes in cui venivano intervistati tre cardinali statunitensi. Uno di loro, Robert McElroy, arcivescovo di Washington, ha detto che l'attuale guerra in Iran non è giusta. È questo che parrebbe aver fatto infuriare il presidente americano, perché subito dopo ha postato il suo attacco al Santo Padre, l'immagine di se stesso nei panni di Gesù. Quindi, seppure l'attacco ha entusiasmato parti della comunità evangelica, credo fosse semplicemente il riflesso di ciò che accadeva nella testa di Trump in quel momento. Come interpreta il recente sondaggio del Washington Post, secondo cui il 66% degli statunitensi di qualunque confessione sostiene l'incitazione del Papa a rivolgersi al Congresso affinché si impegni a porre fine al conflitto? Non mi sorprende, è una guerra profondamente impopolare. I democratici che non hanno votato per il presidente le osteggiano, e questo non sorprende per molte ragioni, ma sono contrari anche molti repubblicani che hanno votato Trump sulla base della sua promessa di non trascinarci in guerre inutili. Molti di loro si sentono traditi. Queste alcuni estratti di domande e risposte dell'intervista al cardinale, il padre James Martin, sulle pagine del Manifesto, e quelle che è lo scontro interno delle varie correnti della Chiesa negli Stati Uniti anche dopo le dichiarazioni di Trump. E poi ancora nel programma anche il discorso storico a Camere Riunite, viaggio apostolico in Spagna, tappa alle Canarie sulla rotta dei migranti, sarà anche a Lampedusa nelle sue varie tappe del cronoprogramma di Leone XIV. Spostandoci ora sulle pagine brevemente della Repubblica per poi entrare nel merito di quello che è poi la questione realmente principale che è stata anche toccata ieri nell'incontro tra Papa e Rubio, che riguarda la guerra, il conflitto in Medio Oriente, la guerra imperialista di Stati Uniti e Israele portata avanti in Iran e in particolare in Libano e in Palestina da Israele. La visita di Rubio al Papa, dissensi dietro i sorrisi, tensione su Cuba e Golfo. Qui lo sguardo si concentra, e lo vogliamo sottolineare anche per aggiungere chiavi di lettura, su quelle che sono le difese del Papa all'isola cubana. Vogliono fare come in Venezuela, ma il mondo è contro. Qui le parole sono di Jeffrey Sench, 71 anni, originario di Detroit, economista e saggista statunitense intervistato per La Repubblica. Il Vaticano vorrebbe una soluzione pacifica alla crisi umanitaria a Cuba. Lei pensa che invece Trump intenda procedere con un'azione simile a quella del Venezuela e quali sarebbero le conseguenze? Trump vorrebbe rovesciare il governo di Cuba, ma il mondo è contrario. Gli Stati Uniti avevano promesso più di 60 anni fa, alla fine della crisi dei missili, che non avrebbero mai più tentato di invadere Cuba. La domanda è se Trump rispetterà quell'impegno e il diritto internazionale. Ci sono buone ragioni per credere che lo violerà nuovamente. Trump e Rubio pensano che rovesciare Cuba sarà popolare tra alcuni elettori in Florida, che è uno stato in bilico nelle elezioni nazionali. Il presidente Trump ha accusato Papa Leone di essere favorevole a permettere all'Iran di avere l'arma nucleare. Il pontefice ha risposto che non è vero. Lui stava solo annunciando il Vangelo e promuovendo la diplomazia per risolvere la questione. Chi ha ragione e che cosa sta realmente accadendo in Iran? E il signor Jeffrey Sachs risponde: tutti sanno che la guerra con l'Iran non riguardava le armi nucleari. L'Iran ha chiarito da 20 anni di non volere e di non volerle ed è preparato a rigorosi monitoraggi e ispezioni da parte dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. L'Iran ha firmato con un trattato in tal senso, il JCPOA, nel 2015. Ricordiamo che Israele non ha firmato nessun trattato e non permette alla IEA, l'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica, di approfondire quali sono i livelli di presenza di bombe nucleari all'interno dello Stato di Israele. Però per l'Iran si portano avanti le guerre. Trump ha strappato il trattato nel 2018. Negli ultimi 2 anni l'Iran ha ripetutamente dichiarato la sua disponibilità a un accordo sulla questione, ma Israele e Stati Uniti volevano un cambio di regime piuttosto che un accordo diplomatico. Trump semplicemente non dice la verità. E poi ancora la missione impossibile di riconquistare i cattolici senza cedere La Habana. Il ministro degli esteri americano costretto a rincorrere un equilibrio complicato per non mettere a rischio le sue ambizioni presidenziali, perché sullo sfondo anche della visita di Rubio a Roma, in particolare al Papa, c'è anche uno sguardo verso le elezioni presidenziali statunitensi del 2028. La sua figura, diciamo, che può essere un contraltare repubblicano a Donald Trump. Proseguendo poi, torniamo sulle pagine del Corriere della Sera per parlare nel merito delle notizie vere, non soltanto di incontri e dichiarazioni di guerra. Si parla infatti a pagina 4 fino a pagina 9 del Corriere della Sera dei vari capitoli che riguardano i negoziati in corso in Medio Oriente, la furia epica che ha cambiato il mondo, la guerra all'Iran non ha dato più la spallata al regime e tra Hormuz, Golfo spezzato, crepe transatlantiche e filiere da ricostruire, il prezzo del conflitto è già altissimo. E qui a pagina 6 si fa un approfondimento sui vari temi, l'Atlantico più largo, i nodi militari, la geografia ridisegnata, le monarchie divise, le navi e il petrolio bloccate a Hormuz, lo shock economico che si è conseguentemente si è creato, la sicurezza per quanto riguarda la produzione. Ma facendo un passo indietro si fa riferimento a quanto sta accadendo dal punto di vista nazionale italiano in questo caso in Libano. Navi a Hormuz e tregua in Libano. Meloni vede il segretario di Stato statunitense. Oggi infatti la visita di cortesia, sul tavolo il ruolo di Roma nella missione di pace nello stretto. Dall'Unione Europea all'Ucraina, i tre vertici della leader e l'intesa con Majar sui flussi migratori. Ci sono infatti stati a Roma e ci saranno anche oggi diversi bilaterali, anche con Tusk e IBE. che sono stati fatti ieri a Roma da Meloni. Per quanto riguarda l'incontro con il segretario di Stato USA Rubio, con Meloni, sul piatto ci sono la tregua in Libano, le navi Hormuz e quelli che sono anche i contesti internazionali dei rapporti con Donald Trump. Abbiamo poi un'intervista, più che intervista, parole estratte del cardinale Pierbattista Pizzaballa, ricordiamo dall'ottobre del 2020 patriarca di Gerusalemme dei Latini. Non si lasci la parola a chi vuole distruggere tutto, ora serve speranza, dice tra le altre cose. Per quanto riguarda il cessate il fuoco a rischio, si entra nel merito a pagina 8 del Corriere della Sera. Ritornano i missili, le accuse, esplosioni a Teheran intorno a Hormuz, Trump e von der Leyen, 2 mesi per l'intesa sui dazi. Si parla insomma di quello che è il contesto dei negoziati che nella giornata di ieri sembravano piano piano riuscire ad avere uno spiraglio per quanto riguardava la risposta di Teheran sui 14 punti degli Stati Uniti. Restano ovviamente delle divergenze, ma qui qualche piccolo passo avanti si è fatto. Intanto un razzo contro i caschi blu italiani è stato segnalato ieri nel sud del Libano, dove Israele sta portando avanti una invasione, un'occupazione di terre con sfollamenti forzati della popolazione e disegnando nuovamente linee immaginarie per conquistare pezzi di terra. Abbiamo poi un'altra intervista, in questo caso a David Graham, 38 anni, è la firma di The Atlantic, oggi alle 21 a Udine al festival Vicino Lontano e premio Terzani, che dice nell'intervista, tra le altre cose, gli elettori del tycoon sono furiosi, ma lui vuole testare i suoi limiti e tentare di forzare il sistema. E poi ancora Sauditi e Kuwait, lo stop sulle basi e poi la retromarcia, il Golfo è ancora in agitazione. Parliamo di guerra sulle pagine del Manifesto, anche con uno sguardo alla Global Sumud Flottiglia, che è ripartita in questo caso non direttamente verso la striscia di Gaza ma verso la Turchia per raggiungere le altre barche della flottiglia umanitaria e poi fare vela verso appunto Gaza. Sulle pagine del Manifesto siamo a pagina 4. In questo caso di guerra si parla con il titolo Il Nero Vince. Vi dicevamo degli accordi economici opachi per quanto riguarda il petrolio. Che cosa si intende? Che l'uranio e la libertà del popolo iraniano c'entrassero poco con l'ultima guerra americana era chiaro fin dall'inizio. Certo, c'è Israele e la sua volontà di consolidare il proprio dominio regionale, ma non basta. Gli Stati Uniti oggi producono abbastanza petrolio da esportarlo e la crisi del Golfo con la chiusura di Hormuz ha finito per favorire, guarda caso, proprio le big oil americane. Manca però un tassello. Chi conosce in anticipo mosse e annunci del tycoon sta facendo soldi a palate. È già successo con il sequestro di Maduro, con i dazi, con i tecnologici e con le criptovalute ed è successo in modo clamoroso anche questa volta. Ormai è un metodo governativo. L'ultimo caso è stato riconosciuto nel settimanale finanziario di Kobeissi Letter in un post su X. È l'alba di mercoledì scorso. Senza notizie rilevanti vengono aperti 10.000 contratti short vendite allo scoperto per lucrare sul calo dei prezzi. I contratti short pari a 920 milioni di dollari nominali, un volume anomalo per quell'ora. 70 minuti dopo però Axios pubblica la notizia scoop di un presunto accordo in 14 punti tra Stati Uniti e Iran. Si fa giorno, il prezzo del greggio è già crollato del 12% generando un profitto di 125 milioni in poche ore per chi aveva scommesso al ribasso. Una tempistica da orologio svizzero per i mercati. E qui poi l'articolo di Luigi Pandolfi sulle pagine del Manifesto prosegue rispetto a questa vicenda. Poi la guerra in Libano, svanisce il cessate il fuoco, bombe dentro e fuori la linea gialla, come vi dicevamo, tra una settimana i negoziati a Washington, Tel Aviv, a Beirut. Scusate, a Washington i negoziati tra Tel Aviv e Beirut. E poi ancora alleati sorpresi dal piano USA RAID. Scusate, c'è un errore. Alleati sorpresi dal piano USA, Riyadh in questo caso, non RAID, ha negato l'uso delle sue basi per fare la scorta ai cargo. Il Project Freedom trampiano affondato dall'Arabia Saudita, infatti, dopo la disfatta, tutti i paesi alla risposta dell'Iran. E poi in taglio basso un editoriale firmato da Francesco Strazzari completa le pagine del Manifesto sulla guerra e titola «Crisi permanente, la sconfitta travestita da vittoria e dividendi nel caos». E poi ancora siamo a pagina, in questo caso 6 e poi 7, per trattare quella che è la striscia di Gaza e la ripartenza della flottiglia. A Gaza un'insensata tregua di sangue, i coloni si allargano, in questo caso si parla di Palestina, a differenza delle altre pagine dei quotidiani nazionali mainstream, La Repubblica e Corriere della Sera in particolare, che di Gaza parlano ben poco. Malnutrizione nella striscia, una scelta calcolata e sistematica di Israele, strage per fame, i dati spaventosi raccolti da Medici Senza Frontiere, vittime insieme ai bambini, anche le donne. Anche ieri raid israeliani e morti civili in Cisgiordania, il governo Netanyahu accelera l'espansione, pronti due nuovi insediamenti. E poi in taglio basso l'articolo rispetto alla ripartenza della flottiglia. La flottiglia risalpa destinazione Turchia con buona pace dei militanti pro-curdi. Da Creta a Marmaris con il rischio di un nuovo assalto. L'8 e 9 l'Assemblea internazionale della Global Sumud per la strategia migliore da seguire. Si parla in questo caso anche della ripartenza della Global Sumud e flottiglia sulle pagine del Fatto Quotidiano. In questo caso non l'avevamo ancora preso, ma è tratta in primo piano, un po' l'ossessione del Manifesto in questo periodo, di cronaca giudiziaria, in questo caso di Cipriani Minetti. Proprio il quotidiano di Travaglio aveva fatto emergere anomalie rispetto alla grazia ottenuta dalla ex igienista dentale di Berlusconi, consigliera regionale Minetti, che aveva ricevuto la grazia da Mattarella per curare il figlio malato, un figlio adottato in Uruguay. Ci sono vicende opache rispetto all'adozione e anche alle cure ricevute in Italia, e il titolo del Fatto Quotidiano in questa mattina tratta di quella che è la richiesta del compagno di Minetti, Cipriani, lo ricordiamo, erede di una lunga dinastia di ristoratori a Venezia, è finito negli Epstein Files, tra le altre cose. Ecco, Cipriani chiede al Fatto Quotidiano 250 milioni di euro, ma pagò per accuse di molestie. In questo caso il tema è proprio questo, quello in primo piano, lo tratteremo diciamo tangenzialmente dopo, e noi andiamo a pagina 6 per tornare a parlare del viaggio della flottiglia. In rotta verso Gaza riparte Oli Blu, abbordata e poi riparata. A bordo anche Tony La Piccirella. Non possiamo non pensare agli arrestati, siamo uniti. C'è una barca che si chiama Oli Blu ed è l'unica fra quelle abbordate dagli israeliani nella notte tra il 29 e 30 di aprile, che ripartirà questa mattina da Ierapetra, siamo a Creta, alla volta di Marmaris, siamo in Turchia, e poi da lì, se tutto va bene, verso la striscia di Gaza. Gli Stati Uniti hanno chiesto alla Turchia di chiudere i porti alla flottiglia, vedremo cosa farà Erdogan. Come le altre 12, Oli Blu era stata danneggiata e abbandonata alla deriva dagli israeliani. C'è un video molto bello sul cimitero delle barche trovato a ovest di Creta, l'ha fatto Martina Comparelli, attivista milanese cresciuta nei Fridays for Future, per i social della flottiglia. E poi l'articolo ovviamente prosegue. Abbiamo poi un articolo che ci ricorda anche gli arresti illegali avvenute in acque internazionali, in questo caso dei due attivisti della flottiglia che si trovano nelle carceri israeliane in sciopero della fame, Tiago e Saif. Usciranno? Il caso racconta la deriva fascista di Israele. Il deputato comunista ebreo israeliano Ferre Kassif sta ancora aspettando che l'autorità carceraria risponda alla sua richiesta di ispezione nel centro di detenzione di Shikma, dove sono detenuti da 7 giorni Tiago Avile e Saif Abukeshek. La legge mi permetterebbe come parlamentare di fare un'ispezione, ma sfortunatamente in Israele lo stato di diritto è un concetto labile, visto che siamo in stato di emergenza dal 1948 e da sempre, con la scusa della sicurezza, viene impedito ad avvocati e deputati di incontrare i prigionieri palestinesi. Riuscirà a incontrare incontrarli prima di domenica. Le autorità stanno prendendo tempo proprio per far scadere i termini della detenzione ed evitare di negarmi formalmente la visita, perché sanno che potrei fare ricorso alla Corte Suprema. Non penso che Avila, Bukeshek resteranno in cella a lungo. Se Brasile e Spagna faranno la dovuta pressione, ma mi preoccupano le condizioni di detenzione, le torture di cui mi hanno parlato i loro avvocati. Le condizioni delle prigioni israeliane, da quando è ministro Itamar Ben-Gvir, sono paragonabili a quelle di un regime dittatoriale: sovraffollamento, mancanza di cibo e cure mediche, scabbia, tortura regolare. Si può essere incarcerati per anni senza accuse formali, penso al dottor Hussam Abu Safia, ma la chiamano detenzione amministrativa. Io dico che è una presa di ostaggi e la comunità internazionale è inerme. Queste, tra le altre, le parole del deputato israeliano, ebreo israeliano comunista Ofer Kassif, sulle pagine del Fatto Quotidiano questa mattina. Abbiamo poi, per chiudere e completare pagina 6 del Fatto Quotidiano, un piccolo estratto di un articolo: l'assemblea Luca Iosi, Leonardo cambi nomi all'azienda, no alla torsione semantica che ha preso i nomi di Leonardo e Michelangelo, due geni del Rinascimento, per trasformarli nelle denominazioni di una multinazionale delle armi e di un sistema di arma. Questo è il succo dell'intervento da remoto di Luca Iosi all'assemblea di Leonardo, l'ex Finmeccanica, che produce sistemi d'arma, siluri, missili, elicotteri militari. Il che non è reato, dice Iosi, il fatto è che le torsioni semantiche, quando riguardano patrimoni collettivi, hanno un costo. Dunque usare per produrre armi il nome di Leonardo, genio universale che è stato non solo ma anche ingegnere militare, salvo non volere diffondere alcune invenzioni per timore del mare naturale degli uomini, non rafforza appunto l'Italia, che non ha bisogno di indossare per la difesa il volto più riconoscibile dell'umanesimo italiano, dice Iosi, non nel segno di un irenismo imbelle, di pacifismo assoluto, di rinuncia alla difesa. Perché l'Italia ha diritto e dovere di proteggersi, l'Europa ha bisogno di una difesa comune credibile, ma perché costa sottrarre quel nome all'arte e scienza, alla cultura, ai musei, alla scuola, alla diplomazia e all'intelligenza italiana? Iosi ha dunque chiesto al nuovo CDA di interrogarsi sul proprio nome, perché difendere l'Italia significa anche difendere ciò che l'Italia, il mondo, riconosce come più alto, e Leonardo è una di quelle cose, termina così Iosi all'assemblea dei soci di Leonardo. E poi ancora, per continuare a parlare di quanto sta accadendo all'interno, diciamo, del contesto italiano, in questo caso facciamo un balzo sulle pagine del Manifesto per parlarvi in questo caso delle proteste che sono avvenute ieri in Italia, di scioperi. Si sono concluse ieri le due giornate di sciopero nel mondo della scuola, e se ne parla ben poco, devo dire, sui quotidiani italiani questa mattina. Se ne parla però sul Manifesto. Il Manifesto tratta il tema a pagina 9, scusate, andiamo a vedere che cosa titola in questo caso. Scuola in sciopero, la riforma di Valditara è classista. In 60 città presidi e cortei contro il 4+2 per i tecnici, istruzione in mano alle imprese. Per la FLC-CGL cresceranno le disuguaglianze, scelta politica del governo, viene detto. E qui poi c'è l'articolo che fa riferimento alla mobilitazione di ieri, che anche sulle nostre frequenze abbiamo seguito, compresa quella bresciana, e trovate interviste e collegamenti, oltre che anche diciamo un'analisi conclusiva delle due giornate, sul nostro sito radioondadurto.org. Abbiamo anche un trafiletto che ci ricorda, tra le altre cose, come il ministro Valditara, proprio il ministro dell'istruzione, quindi il collegamento c'è, si è riuscito a dire ieri che il fratello del presidente della Repubblica Mattarella, Piersanti Mattarella, sia stato ucciso dalle Brigate Rosse. Non ce l'ha fatta il ministro dell'istruzione a non fare una figura di merda ogni mese. Anche in questo caso è riuscito a parlare di vittima delle Brigate Rosse, come riesce sempre a fare la destra, ma in questo caso la morte di Piersanti Mattarella è stata provocata da Cosa Nostra. Andiamo a vedere il lapsus del ministro dell'istruzione Valditara a margine di un incontro di campagna elettorale al cinema Partegno di Avellino. Qui voglio spendere due parole, ha detto il ministro ai cronisti. All'epoca avevo quasi 19 anni, ricordo quella foto drammatica del presidente Sergio che prendeva in braccio suo fratello assassinato dalle Brigate Rosse e lo tirava fuori dalla macchina. Peccato che a organizzare e a commentare il delitto fu Cosa Nostra. Da qui lo stupore dei presenti e nel giro di molto poco la raffica di ironie sui social. Proseguendo poi, sempre da pagina 9 del manifesto, da segnalarvi un articolo di Roberto Ciccarelli a pagina 9, la proposta di legge di iniziativa popolare tassare i ricchi per curare il paese, parte la raccolta firme dell'1% equo, sarà possibile aderire alla campagna dal 15 di maggio al 15 di novembre. E poi ancora, per quanto riguarda altra finanza etica, Leonardo, trasparenza su armi Israele, ne abbiamo parlato prima, l'assemblea dei soci, in questo caso non sono le parole di Iosi ma si fa riferimento all'assemblea degli azionisti di Leonardo che a porte chiuse con Fondazione Finanza Etica, Rete Italiana Pace e Disarmo ieri hanno depositato una serie di questioni cruciali riguardanti la gestione del gruppo che ha prodotto utili stellari del 60% grazie alla nuova economia di guerra. Mentre è avvenuto il discusso passaggio al vertice da Roberto Cingolani a Lorenzo Mariani, è stata depositata una memoria in cui si chiede trasparenza sulle operazioni del gruppo, informazioni sul coinvolgimento in sistemi d'arma controversi e sulle ricadute occupazionali delle sue attività. Sono state espresse le criticità del programma sui caccia F-35, sulla partecipazione alla costruzione di armi nucleari e sui sistemi di armamento con intelligenza artificiale. Da capire il ruolo di Leonardo nella fornitura di armi a Israele, è stato fatto un appello a sostegno di un'azione legale contro i contratti con il suo governo. La campagna è condotta da altri, da A Buon Diritto, ACLI, ARCI, Assopace Palestina. Qui l'articolo completo sul manifesto. Ci spostiamo sempre sul manifesto per parlarvi anche in questo caso di politica di palazzo, perché a pagina 10 si fa riferimento al piano del governo Meloni sul fronte migrante, così l'Italia diventa zona di frontiera. In anteprima infatti il documento del Viminale sulla distribuzione delle procedure accelerate dal patto dell'Unione Europea, porti, scali e hotel. Riavvio dei centri di trattenimento per richiedenti asilo a Porto Empedocle e Modica, nuove zone di frontiera nei porti dove approdano le ONG, possibile accoglienza in hotel. È il piano del governo in vista del nuovo patto UE sull'immigrazione e l'asilo che entrerà in vigore tra un mese in un documento del Viminale datato 12 marzo ma non ancora pubblicato, documento che il manifesto ha visionato in anteprima. Compare la distribuzione territoriale dei posti destinati alle procedure accelerate di frontiera, i PAF, richiesti dall'Europa. E poi ancora affari, energie e migranti, Meloni riceve di Beiba, ricordiamo Abdul Hamid di Beiba, se riesco a pronunciarlo correttamente, è il primo ministro del governo di unità nazionale della Libia, quindi quei migranti, per quanto riguarda il viaggio della morte attraverso il Mediterraneo e i lager dove nelle prigioni libiche vengono torturati i migranti che cercano di raggiungere la fortezza Europa, con il tema c'entra molto. Purtroppo però il primo ministro del governo di unità nazionale della Libia poco a che vedere con, diciamo, la capacità di gestione di questa tratta migratoria. Secondo il leader di Tripoli, vertice utile ad accelerare il trasferimento dei detenuti libici, e questo quello che sono riusciti a raggiungere. E poi ancora, case popolari ai residenti storici, no della Consulta, Regione Friuli Venezia Giulia. Per la seconda volta in due anni la Corte Costituzionale boccia le disposizioni della Regione sulle modalità di attribuzione delle case popolari. Con la sentenza numero 70 depositata ieri, i giudici delle leggi hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale di due norme regionali che limitano l'assegnazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata ai soli cittadini che abbiano residenza pregressa e protratta nel territorio regionale. In sostanza escludono che gli assegnatari possano essere immigrati recenti provenienti da altre regioni italiane o da altri paesi. Già nel 2024 la consulta aveva bocciato la norma del Friuli Venezia Giulia, che aveva innanzitutto innalzato a 5 anni invece che dei 2 stabiliti dalla legge regionale del 2016 il tempo di residenza sul territorio necessario per entrare nelle liste di attesa degli alloggi ALER. Questo è il contesto. Chiudiamo questo capitolo, parliamo in qualche modo di case popolari, di piano casa, spostandoci sulle pagine del Fatto Quotidiano per poi trattare il tema della giustizia. Siamo a pagina 7 del Fatto, che titola Il favore al uomo di Salvini e altre anomalie. Questo è il piano casa. Tempi lunghi, fondi per la morosità saccheggiati, case popolari in vendita, deroghe urbanistiche e i soliti super commissari. Questo è il contesto del piano casa che è stato portato avanti in prima fila da Matteo Salvini, che costa 10 miliardi di euro. E poi ancora liti tra i ministri Giuli e Salvini, lo scontro iniziato in Consiglio dei Ministri il 30 aprile sui poteri delle soprintendenze che Matteo Salvini voleva tenere fuori dal piano casa, ha aperto una specie di faida tra il ministro delle infrastrutture e quello meloniano della cultura Alessandro Giuli. Stavolta la pietra del contendere è la Biennale di Venezia rispetto alla presenza del padiglione della Russia all'interno della kermesse veneziana. E poi il DDL del governo rispetto al piano casa si approfondisce cosa c'è all'interno: più sfratti per tutti eppure eseguiti da soggetti privati. Qui l'articolo di Leonardo Bison, che non abbiamo più il tempo di approfondire per almeno riuscire a segnalarvi tutte le notizie che vi volevamo citare sulle pagine questa mattina dei quotidiani nazionali. A pagina 8 si parla di giustizia, post del Mastro, ricordiamo l'uomo forte di Meloni che è stato silurato dopo la debacle al referendum sulla giustizia. Fratelli d'Italia si ripiglia le carceri, scontro con la Lega, edilizia e polizia negli istituti a Balboni. Qui l'approfondimento di Giacomo Salvini, che non c'entra nulla ovviamente con il ministro delle infrastrutture. E poi ancora, spostandoci in questo caso sul Sole 24 Ore, si parla di piano casa in seconda pagina, in primissimo piano, quotidiano vicino ai vertici padronali italiani, vicino a Confindustria, titola: piano casa, restano i poteri di veto per le soprintendenze. Il testo definitivo, un decreto legge pubblicato in Gazzetta ma senza l'iter accelerato dopo le frizioni nel governo, taglio di 18 milioni sul fondo della morosità. Un articolo firmato da Flavia Landolfi, da Giuseppe Latour, che approfondisce il tema della correzione al centro delle polemiche, possibili nuovi ritocchi infatti nel passaggio parlamentare. Dirottati sul piano 4,8 miliardi di euro dalla rigenerazione, i fondi per i piccoli lavori sul territorio passeranno sull'emergenza abitativa per, diciamo, probabilmente, con tutta probabilità, tenere unito il governo anche portando avanti queste favori nei confronti di Salvini, che tanto aveva sbandierato il progetto del piano casa. Andiamo ora sul Fatto Quotidiano, brevemente per citarvi la notizia che il giornale di Travaglio dedica in primo piano, riguarda appunto Nicole Miretti e il suo compagno Cipriani. Ora Cipriani diffida il Fatto Quotidiano, vuole 250 milioni di dollari. La citazione: uno studio legale di Wall Street ci accusa di aver pubblicato e diffuso dichiarazioni false e altamente lesive. L'ultimatum: basta scrivere di me, rimuovete gli articoli da tutti i siti, archivi, newsletter, social media e canali video. Insomma, si è arrabbiato fortemente, chissà se è per la coda di paglia. Insomma, questa soppopera purtroppo all'italiana continuerà anche sulle pagine del Fatto Quotidiano. Chiudiamo del tutto, sono le 9:10 minuti, con le notizie in secondo piano che volevamo segnalarvi. Intanto il conflitto russo-ucraino, ormai passato purtroppo sullo sfondo, ma resta ancora la guerra alle porte dell'Europa, che dovrebbe vedere una breve pausa oggi e domani per le celebrazioni. Adesso andiamo a vedere sulle pagine del Domani e della Repubblica, e chiuderemo con la Repubblica per parlarvi dell'antivirus, quel virus che si contrae con il contatto con i ratti, che è stato rilevato su una nave da crociera. Sulle pagine della Repubblica, a pagina 14, si fa riferimento. A pagina 4 del Domani, comunque, vediamo se riusciamo a prenderlo brevemente, torniamo sul conflitto russo-ucraino. Siamo a pagina 4 del Domani. Ucraina, la doppia tregua è un miraggio. Mosca minaccia un super attacco a Kiev. La Russia ai diplomatici dell'Unione Europea: evacuate le ambasciate. Di tregua per ora in Ucraina se n'è vista poca, anche se in questi giorni Mosca e Kiev, ognuna per le sue ragioni, hanno entrambe annunciato un cessate il fuoco. Nella notte tra mercoledì e giovedì la Russia ha lanciato un centinaio di droni e 3 missili contro l'Ucraina, proseguendo gli attacchi per tutta la giornata di ieri. Nel pomeriggio è stato colpito un treno passeggeri nella regione di Mykolaiv, per fortuna senza vittime. Kiev, che aveva annunciato una tregua a partire dal 6 di aprile, minacciando però rappresaglie in caso di violazioni russe, ha risposto con un attacco alla raffineria russa di Perm. Droni ucraini hanno poi colpito anche nella regione di confine, causando almeno una decina di feriti nella città di Bryansk. Il Ministero della Difesa russo dice di aver abbattuto tutti e 30 i droni diretti a Mosca. Insomma, non un clima ideale per segnare l'inizio di un cessate il fuoco annunciato dal Cremlino, iniziato formalmente a mezzanotte di ieri. Una tregua, nessuno si fa illusioni, lanciata soprattutto per proteggere la parata per il giorno della vittoria della Seconda Guerra Mondiale, che si svolgerà domani a Mosca, anche se in forma estremamente ridotta. Partecipazione minima di soldati, niente mezzi militari e appena 3 ospiti internazionali: il leader della Bielorussia, Laos e Malesia. In compenso, le misure di sicurezza saranno senza precedenti, includeranno anche la sospensione per tutta la giornata dell'accesso a internet mobile, una misura pensata per impedire a eventuali droni ucraini di utilizzare le reti telefoniche cellulari per navigare e comunicare. E poi in taglio basso, il Cremlino ha la sua intelligenza artificiale conforme ai valori spirituali tradizionali. Alla Duma si discute una legge secondo cui i modelli dell'intelligenza artificiale dovranno essere controllati dai servizi segreti di Stato, in vista anche di algoritmi sovrani con dataset costruiti in patria, e molte informazioni in arrivo dall'estero saranno off limits. Putin è stato eletto democraticamente, si chiedono. Non rispondo, non ne so molto, replica il Google russo. Questo è il gioco che ha fatto Maria Michela D'Alessandrio per approfondire il tema e riportarlo sulle pagine del Domani questa mattina, a pagina 4. Ci spostiamo sulla Repubblica, anche qui si tratta del conflitto russo-ucraino. Siamo in questo caso a pagina 15 e l'argomento riguarda proprio la festa. Mosca blindata prepara la festa, ma Zelensky minaccia la parata. Entrato in vigore il cessate il fuoco proclamato da Putin, Kiev vuole vendicare i pesanti raid sull'Ucraina negli ultimi giorni. Le prove dei balli per la festa della vittoria a Mosca vengono rappresentate qui a pagina 15 della Repubblica, con un'immagine che arriva direttamente dalla capitale russa. E poi ancora, l'ex propagandista diventato dissidente, lo zar sarà rovesciato. Chiuso in manicomio per le critiche al leader, Ilia Remelso, dopo il rilascio, parla al Washington Post dicendo: lo sconcerto è enorme, a pagina 15 della Repubblica. Ma ciò che ci interessa approfondire è nella pagina precedente, e si parla dell'antivirus. Allarme. L'OMS però rassicura: non è come il Covid. Ci vogliono 20 giorni per accorgerci se a bordo della MV Ondius c'è un problema. L'antivirus ha ucciso il primo passeggero olandese l'11 di aprile, sua moglie il 25 di aprile, una donna tedesca il 2 di maggio. Solo quel giorno l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'OMS, viene avvertita che a bordo della crociera partita da Ushuaia, Argentina, il 1 aprile, diretta a Capo Verde, c'è un'epidemia che coinvolge oggi 11 persone. Nel frattempo, il 24 di aprile, la nave attraccata a Sant'Elena, il cadavere del turista giornalista olandese viene sbarcato senza precauzioni, 30 passeggeri di 12 nazionalità, nessuna italiana, prendono l'aereo per tornare a casa. La moglie del deceduto vola a Johannesburg già con i primi sintomi. Da lì sale su un aereo della KLM diretto ad Amsterdam, ma sta troppo male. Viene fatta scendere, si rivolge al pronto soccorso della città sudafricana e muore il giorno dopo. Questo è il contesto. Siamo a 3 morti e 8 infettati dal contagio in crociera. Grave il medico di bordo domenica all'attracco della nave alle Canarie. Come dice l'OMS, comunque non è come il Covid. E poi gli approfondimenti qui a pagina 14 della Repubblica, tra l'altro costeggiati da quelli che sono il voto cruciale nella Gran Bretagna di oggi, e c'è il rischio di una sconfitta per Starmer. Tra l'altro leggevamo nel sottopancia questa mattina dei canali di informazione che la sconfitta per Starmer è proprio arrivata, sono stati dimezzati i voti dei Labour in questo voto locale. Si chiude, sono le 9:16 minuti, la rassegna stampa dei quotidiani di carattere nazionale. A brevissimo invece, tra poco, tra qualche spot rigorosamente non commerciale, i quotidiani locali. L'informazione poi tornerà alle ore 11 con il giornale radio in breve e lo spazio approfondimenti di questa mattina. Un buon ascolto.

Vuoi sapere tutto ciò che accade sulle nostre frequenze giorno per giorno e non perderti neppure una notizia? Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter a cura della redazione informativa di Radio Onda d'Urto. Uno strumento pratico, immediato e totalmente gratuito per accedere al nostro lavoro quotidiano e riascoltarlo come e quando vuoi. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 20, Fuori Onda, un modo nuovo per conoscere il mondo e trasformarlo. Iscriviti con la tua email su newsletter.radioondadurto.org o visita il nostro sito.

0: La compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato dalle ore 10:10 alle ore 11 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
1: Ci muoviamo nella notte, lavoriamo con il buio.
0: Aneddoti, curiosità, ricorrenze, pilloline musicali. Ascolta la compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato dalle 10:10 alle 11 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
1: Lo Stato non ci fermerà prima del trapasso.
2: 800 milioni. Mille mille soldini. 800 milioni. Mille mille soldini.
3: Ma quali 800 milioni? Ma quale mille mille soldini? A noi basta il 5 per mille. Eh sì, anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e antagonista. Dona il tuo 5 per mille a Radio Onda d'Urto grazie alle donazioni del 5 per mille ricevute in questi anni che la nostra emittente può continuare a portare avanti un lavoro di informazione senza limitazioni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni dà voce a movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. Diventa sempre più prezioso quindi il ruolo dell'informazione indipendente durante la dichiarazione dei redditi e il 730 nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV scrivi il codice 02084620174. Sostieni l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.
0: Stai ascoltando Radio Onda d'Urto, la radio antagonista dal 1985.
4: Venerdì 8 di maggio, rieccoci in diretta, ben ritrovate, ben ritrovati dalle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto con la rassegna stampa di carattere locale. Giornale di Brescia, Brescia Oggi, il dorso bresciano del Corriere della Sera e quello milanese di Repubblica, i quotidiani qui sulla nostra scrivania. Partiamo innanzitutto dando un'occhiata alle prime pagine. Oggi non c'è un tema forte che occupa le prime, i giornali vanno un po' in ordine sparso anche sulle questioni, come dire, di carattere locali. Il giornale di Brescia dedica uno focus e noi partiremo da qui al tema permessi di soggiorno a Brescia. Il titolo già abbastanza problematico perché si dice che c'è un aumento dei documenti rilasciati, allo stesso tempo sono cresciute anche le espulsioni dall'Italia, quindi come dire, evidentemente questi numeri e c'è stato un input, mettiamola così, della questura e poi lo capiremo meglio anche all'interno con tanto di intervista al questore Sartori. Per quanto riguarda invece il Brescia Oggi, due le aperture, la prima interessante la andremo a leggere un po' nel dettaglio. In 75.000 ogni giorno in farmacia, sempre più punto di riferimento per i bresciani, ma cresce anche la spesa in farmacia. Poi l'altra apertura invece una marchetta con la penna nera, Alpini in 5.000 verso Genova, l'anno prossimo tocca a Brescia. Da oggi a domenica la 97esima adunata nazionale degli Alpini in Liguria, quella dell'anno prossimo si terrà per l'ennesima volta, almeno la terza, andiamo a memoria, a Brescia. Il Corriere della Sera di Brescia, una duplice apertura invece che parla di mondo del lavoro ma anche di come il lavoro trasforma in negativo le città in cui viviamo. Taglio alto, Thomas Bindinelli, calano per la prima volta le assunzioni nell'industria manifatturiera bresciana, che è come dire uno dei poli industriali non solo del nord Italia ma di tutta, come dire, di tutto il paese. Parliamo appunto dell'industria pesante bresciana. Taglio basso, questo si lega anche al fatto che il passaggio insomma del ridimensionamento dell'industria manifatturiera è una vicenda che riguarda ormai gli ultimi 30 anni. Il risultato, aumentano le aree dismesse anche dentro la città e torna l'era delle imprese. Cioè cosa succede? La rigenerazione delle aree urbane non è più appannaggio della sola grande distribuzione ma anche delle aziende. Il riferimento a quanto potrebbe accadere all'ex

straordinari eccessivi dentro l'ATM, l'azienda del trasporto pubblico Meneghina, class action dei tranvieri. Un anno fa l'azienda ha subito la prima condanna per il ricorso fuori norma al lavoro extra, cioè troppi straordinari anziché assumere la gente. Ora i sindacati hanno ingaggiato una pool di legali per fare una class action in vaglio milioni di euro. E poi un altro passaggio invece riguarda la Lombardia, che va alle urne 24-25 di maggio, 90 i comuni al voto. Non è una grande tornata elettorale, ma insomma ci sono anche due città, sono Mantova e Lecco, e qualcosa lo andremo a vedere. Così un po' come dire, le segnalazioni sono diverse, lo abbiamo detto in apertura, insomma non c'è un tema forte, ma ci si muove un po' a braccio, ma qualcosa di interessante c'è a partire dall'apertura locale del giornale di Brescia. Pagina 10 e pagina 11, parliamo di migranti. Permesso di soggiorno fino a 7 mesi di attesa per l'appuntamento, ma Brescia non è caos. Titolo, come dire, ancora abbastanza discutibile, possiamo mettiamola così, perché tendenzialmente ricordiamo che il permesso di soggiorno, a seconda dei casi, ma dura un anno, ci vogliono 7 mesi per fare il rinnovo, quindi quando va bene si ottiene il rinnovo e si esce dalla questura, si fa il giro e ci si mette in fila per rifarlo, con tutti i costi ovviamente connessi per chi vi è costretto. I numeri sono quelli forniti dalla questura. Nel primo trimestre del 2026, fra rinnovi e prime istanze, rilasciati 10.374 permessi, la metà di tutto il 2025. L'attesa a Brescia per avere un appuntamento può durare fino a 7 mesi. Per chi proviene da un paese straniero e desidera iniziare una nuova vita in Italia può sembrare un'eternità, anche alla luce delle difficoltà che molti hanno affrontato per giungere nel nostro paese. Ma il numero quindi di permessi che vengono rilasciati è in aumento. Gli addetti dell'ufficio immigrazione di via Botticelli rappresentano uno dei più importanti snodi d'Italia, secondi solamente a Roma e Milano e alla pari con Torino, che sono ovviamente metropoli che hanno altri numeri, quindi si capisce anche l'incidenza della componente migrante. Nel bresciano 400 persone ricevute al giorno, complessivamente a Brescia, secondo la questura, al 31 dicembre dell'anno scorso erano 150.000 le persone che avevano un permesso di soggiorno regolare. Considerato appunto che la complessità insomma, dei bresciani è attorno a 1.300.000, questo dato è super giù, attorno al 13%. A fronte di questi numeri, nel 2025 le prime istanze di permesso di soggiorno ricevute sono state oltre 18.000 nel primo trimestre di quest'anno. Per quanto concerne i rinnovi, sono stati 32.000 complessivamente, 8.000 nei primi 3 mesi di quest'anno, quindi numeri diciamo in linea, no? Visto un quarto dei permessi totali in un quarto dell'anno. In totale l'anno scorso rilasciati 20.589 documenti, nel primo trimestre invece di quest'anno oltre 10.000, in soli 3 mesi, quindi la metà dell'intero 2025. Questo per quanto riguarda le istanze di permesso di primo soggiorno, quindi la prima richiesta. Ci sono poi le richieste di asilo tramite il cosiddetto modello C3. 3.910 in totale l'anno scorso, 974 nel primo trimestre di quest'anno, una lievissima flessione, ma i numeri, come dire, in proporzione sono quelli. I permessi di soggiorno per asilo politico invece nel bresciano erano stati 4.200 l'anno scorso, nei primi 3 mesi di quest'anno sono 1.600, anche qui più o meno siamo in linea. Ci sono poi, seconda parte dell'articolo, invece il tema delle revoche, dei dinieghi e dei rifiuti. Sono stati 2.539 l'anno scorso. Da inizio dell'anno al 30 aprile sono stati 896. I motivi sono diversi, i tribunali amministrativi sono pieni di ricorsi contro lo Stato. Qui i numeri sono in linea, facendo una proporzione. Ci sono poi invece le espulsioni con accompagnamento alla frontiera o nei CPR. 185 nel 2025 e 46 nel primo trimestre del 2026 e gli ordini di allontanamento dal territorio nazionale, 489 l'anno scorso, 89 nei primi 3 mesi di quest'anno. Così i riferimenti dei numeri, che al netto appunto dell'aumento

dei rinnovi e delle prime istanze di permesso, che sono oggettivamente aumentate almeno nel primo pezzo di 2026, per il resto i numeri sono invariati rispetto all'anno precedente. Noi vi segnaliamo solo il virgolettato di un'intervista, tra virgolette interviste, insomma i virgolettati del questore Sartori, che di fronte a questo numero, come dire, su cosa punta? Sull'importanza dell'attività di controllo, cioè l'aspetto repressivo, questo, come dire, non che sia una novità, visto che abbiamo visto in questi mesi, ma insomma interessante sottolinearlo, così come è interessante sottolineare che a pagina 11 per gli interessati c'è anche un'infografica che riassume i numeri dei permessi di soggiorno richiesti, di quelli rilasciati, della revoca delle richieste di asilo e dell'asilo politico rilasciato. Sono i numeri che abbiamo letto, ma insomma se qualcuno volesse tenerli a promemoria li trovate tutti a pagina 11 del giornale di Brescia, che noi lasciamo. Andiamo invece al Corriere della Sera di Brescia. Andiamo a dare un'occhiata invece a un tema che è comunque collegato tutto sommato, no? Perché il permesso di soggiorno in Italia è, ai noi, vincolato in maniera seriamente forte all'attività lavorativa, quindi con anche una componente molto forte di ricattabilità da questo punto di vista. Andiamo a vedere cosa accade nel mondo del lavoro. Ce lo racconta Thomas Bindinelli a pagina 7 del Corriere della Sera di Brescia. Calano le assunzioni nell'industria, crescono edilizia e terziario. Sono i numeri dell'osservatorio della provincia sul lavoro. Il territorio resta dinamico perché il saldo fra chi è entrato al lavoro e chi vi è uscito, almeno formalmente, resta positivo. È il report 2025 dell'Osservatorio Mercato del Lavoro della provincia di Brescia. L'anno scorso registrate 577.000 tra assunzioni, cessazioni, proroghe o trasformazioni contrattuali. Gli cosiddetti avviamenti al lavoro sono stati 217.000, in lieve calo, meno 0,6 rispetto all'anno precedente. Calano però anche le cessazioni, 207.000, l'1,5% in meno. Il saldo quindi rimane positivo per quasi 10.000 posizioni lavorative, dato migliore rispetto all'anno precedente. Il quadro complessivo rimane quindi positivo, dice Margherita Palonca, referente dell'osservatorio, pur in presenza di un rallentamento di alcuni indicatori, il mercato del lavoro bresciano mostra una buona capacità di tenuta. Analizzando poi i dati un po' più, come dire, è da vicino, il rallentamento più evidente, spiega Thomas Bindinelli, riguarda la manifattura, da sempre colonna portante dell'economia bresciana, per cui metalmeccanico, tessile, automotive, eccetera. Il settore registra un calo degli avviamenti del 2,6%, accompagnato però, ed è una novità, dalla riduzione delle trasformazioni a tempo indeterminato delle proroghe. A sostenere quindi il mercato del lavoro sono altri settori, a partire dall'edilizia, che si conferma uno dei principali motori occupazionali del 2025, oltre 1.500 avviamenti in più rispetto all'anno precedente, il 7,6%. Crescono anche la logistica, il commercio e i pubblici esercizi, mentre il comparto turistico e la ristorazione genera molti ingressi, ma anche con una elevata rotazione. Pur in calo, comunque, la manifattura rimane il settore con il maggior numero di assunzioni, rappresentando oltre il 20% di tutta la provincia, davanti al settore dell'accoglienza, quindi alloggio e ristorazione, che rappresenta il 17%, e quello delle costruzioni, arrivato al 10%. Per quanto riguarda poi le forme contrattuali, il contratto a tempo determinato, cioè il precariato, continua ad essere dominante e rappresenta quasi il 55% dei nuovi contratti. Solo un'assunzione su 5 avviene invece con forme contrattuali permanenti, cioè a tempo indeterminato. Crescono però le assunzioni stabili complessivamente più 3% attraverso la trasformazione di alcuni contratti nel tempo da precari a non precari, ma diminuiscono le trasformazioni in prima battuta, cioè i primi ingressi, segnale quindi di un mercato che crea lavoro ma lo fa con cautela. Dal punto di vista professionale aumentano nei nuovi contratti soprattutto le professioni tecniche più 11%, arretrano quelle ad alta specializzazione intellettuale. Le assunzioni, altro dato interessante, si concentrano nelle fasce centrali della popolazione e non tanto nei più giovani,
Resta poi marcata la differenza di genere. Gli uomini rappresentano il 57% dei nuovi contratti di lavoro e vedono complessivamente una lieve crescita delle assunzioni. Le donne invece vedono una flessione superiore al 3%, legata soprattutto alla contrazione dei settori a maggiore occupazione femminile. Continua poi a aumentare il peso della componente straniera, che ormai supera il 36% degli avviamenti complessivi. Interessanti quindi questi dati di Thomas Bendinelli. Visto che stiamo parlando di lavoro, vediamo giusto il titolo di una notizia di cui abbiamo già parlato ampiamente ieri qui a Radio Onda d'Urto. Siamo a pagina 7 del Corriere della Sera di Brescia. Brescia Mobilità conferma il bonus per autiste e autisti da 2.200 euro. Per il terzo anno consecutivo riconosciuto a tutti i dipendenti. Soddisfatti i sindacati, che però chiedono che diventi strutturale e non più una tantum da negoziare, anche attraverso scioperi e mobilitazioni anno per anno. È il terzo anno che avviene questo bonus una tantum, chiamiamolo così. Rimaniamo in ambito di lavoro. Abbiamo parlato di Brescia Mobilità, che è una delle aziende numericamente più significative per quanto riguarda la città di Brescia. Quella più significativa in assoluto però rimane Liveco, ex gruppo Fiat Stellantis. Su questo noi andiamo a segnalare pagina 9 della Brescia Oggi. Iveco Group in rosso, slitta la chiusura dell'OPA di Tata Motors, cioè chiude in negativo il bilancio dell'Iveco e si allungano i tempi per la vendita agli indiani di Tata Motors, di cui tanto si è parlato nei mesi scorsi. Iveco Group ha chiuso il primo trimestre del 2026 in rosso e rinvia così il closing dell'OPA di Tata Motors sul business del civile, quindi non l'apparto militare, che per quello che riguarda strutturalmente anche l'impianto bresciano di via Fiume. La società ha ufficializzato i risultati del trimestre, chiudendo con una perdita netta di 116 milioni di euro, contro l'utile di 14 milioni dello stesso periodo dell'anno scorso. I ricavi consolidati sono attorno ai 2,8 miliardi di euro. Dati molto negativi poi nel dettaglio per il settore dei camion, mentre la divisione degli autobus è l'unica che vede salire i ricavi, seppure dello 0,8%. Male, molto male invece è il settore dei servizi finanziari, che perde quasi il 10%. Per quanto riguarda poi il tema dell'offerta pubblica di acquisto di Tata Motors per il settore civile dell'Iveco, ossia il pezzo che riguarda anche Brescia, l'amministratore delegato del gruppo Olof Persson sostiene che le autorizzazioni delle autorità competenti sono in corso, con la maggior parte già ottenute da Tata. La chiusura dell'operazione è prevista quindi entro il terzo trimestre del 2026. Inizialmente si parlava dell'estate, invece andiamo dopo l'estate. La vendita a Tata Motors è però subordinata alla cessione del business defense, cioè dell'ala militare dell'Iveco, a Leonardo. Questa invece è già stata completata nei tempi così. Brescia Oggi, poi capiremo anche se che tipo di ricadute ci saranno poi anche sul tema occupazionale all'Iveco di Brescia, che andiamo a memoria ha una forza lavoro che si aggira attorno ai 2.300-2.400 addetti nella propria complessità. Questo era il tema del lavoro per quanto riguarda l'ambito pesante, quindi camion, furgoni, autobus e dintorni, quelli dell'Iveco. Andiamo ora invece un altro tipo di lavoro, quello fra virgolette immateriale, parlando dello sciopero della scuola di ieri. Una nuova scuola pubblica, protesta e pressing a Brescia. L'articolo di Magda Biglia, pagina 19 del Brescia Oggi. Presidio di USB in piazza Paolo VI, un centinaio fra docenti e ATA per il ritiro della riforma dei tecnici e salari adeguati. Ai microfoni sono intervenuti insegnanti che da anni aspettano il ruolo e che faticano a vivere con lo stipendio fra i più bassi in Europa, sostenendo che una scuola di qualità funziona solo con un lavoro di qualità, attaccando le spese militari e una cultura militare introdotta nelle aule, come quella che ha visto alunni bresciani visitare la base di Ghedi, auspicando per loro un futuro nelle forze armate. La critica dell'USB poi si è concentrata anche sulla riforma degli istituti tecnici, che punta a smantellare la scuola pubblica, così come si sta già facendo con la sanità,
una riforma a cui ha dato parere negativo il Consiglio Superiore dell'Istruzione. Una delegazione su richiesta è stata ricevuta in prefettura dalla capo di gabinetto Roberta Verrusio, a cui sono stati consegnati un documento con le richieste degli scioperanti e la raccolta firme della rete Istituti Tecnici contro la riforma, documenti che il prefetto manderà a Roma. Le linee guida non sono ancora uscite, ma la riforma non vede la scuola tecnica più come luogo di formazione, ma solo come luogo di preparazione di forza lavoro, così ha spiegato Giancarlo Cinini dell'USB Scuola. Solo per protesta contro la riforma, ieri si è fermata anche l'FLC-CGIL con una manifestazione regionale a Milano. C'è molto scontento nei colleghi docenti degli istituti, ha spiegato proprio da Milano Livia Pedretti, segretaria generale della categoria a Brescia. Il cambiamento che vuole Valditara dal punto di vista didattico comprime le discipline di cultura generale e la possibilità di spirito critico, utile unicamente al mercato del lavoro, dando primato alle imprese sulla pedagogia, mentre dal punto di vista lavorativo farà perdere molti posti. Secondo il Centro Studi Nazionale della CGIL, la riduzione di ore, unita al calo demografico, farà sparire in Italia 300 classi entro il 2031, con relativa contrazione degli organici. Così l'iniziativa di ieri, sia nella Piazza Duomo, non solo con l'USB, ma anche con una serie collettive, con i COBAS della scuola, e poi invece l'FLCGL, GGL, che ha partecipato alla manifestazione di Brescia. Noi restiamo per ora sul Brescia Oggi, abbiamo ancora un paio di segnalazioni. Andiamo a vedere la vicenda di cui parlavamo in apertura, ossia i numeri delle farmacie bresciane. Ogni giorno 75.000 bresciani entrano in farmacia, 400 le realtà attive sul territorio, comprese 12 farmacie comunali in città. Dalla pandemia in poi aumentati i servizi. Nell'arco di un anno i cosiddetti ECG, cioè gli ecocardiogrammi in farmacia, sono passati da 8.000 a oltre 10.000, l'olter cardiaco da 6.000 a 8.000, l'olter pressorio da 3.000 a quasi 5.000, così alcuni dati. E poi c'è una focus interessante che riguarda il ruolo invece delle farmacie comunali, dalle prime analisi fino alle prenotazioni. Ecco tutti i servizi delle farmacie comunali. Sono tre le sedi in città con orario continuato, con una vasta gamma di prestazioni diagnostiche e preventive. La società di farmacie comunali Farcom al 20%, una partecipata del comune, per il resto della cooperativa degli esercenti della farmacia, ed è stata istituita nel 1930. 4 gestisce appunto 12 farmacie in città, sono tre quelle aperte con orario continuato, quella di Urago Mella, quella di Viale Venezia e quella di Monpiano, le altre 9 invece sono aperte con l'orario, insomma, e la pausa del pranzo. Si trovano tutti i riferimenti, gli orari, i servizi su un sito ad hoc, farmacombrescia.it. Questo il Brescia Oggi, anche per, come dire, qualche indicazione più di servizio. Andiamo al Corriere della Sera di Brescia per completare il quadro, diciamo, dei servizi. Lo facciamo con il tema legato anche all'urbanistica di cui abbiamo accennato, ossia cosa farne di tutte le strutture figlie, diciamo, di una certa dismissione industriale fordista. La risposta degli ultimi anni è stata centri commerciali. Ora qualcosa pare cambiare, almeno nelle ultime indicazioni date dall'assessora competente Tiboni. Santa Eufemia all'ex Santoni, piccole imprese anziché un centro commerciale, così il lungo articolo di Pietro Gorlani. Nei 25.000 metri quadrati dell'ex Santoni Lonati di Santa Eufemia non arriverà un centro commerciale dedicato alla casa come era inizialmente previsto. Ci sarà sì un supermercato da 3.000 metri quadrati, ma la restante area sarà acquistata a fette dalle imprese già presenti in via Gessi e dintorni. Si tratta di una piccola rivoluzione per l'urbanistica in città, che fa il paio con l'arrivo di Turboden alla Pietra Curva e i data center di Intred in una porzione dell'ex Ideal Standard. Su questo c'è una lunga intervista alla Tiboni, che noi non segnaliamo tutta, ma la Tiboni parla di cambio di paradigma. Fino a pochi anni fa, infatti, il concetto di rigenerazione faceva rima con grande distribuzione. Agli ex magazzini generali di Via Dalmazia o all'ex Idra di Triumplina sono arrivate Coop ed Esselunga. Ora invece il trend pare invertirsi, con un maggiore spazio per i nuovi settori produttivi, in particolare quelli artigiani.
A questo si accompagna poi la metamorfosi dell'immobiliare in città e caccia ai capannoni negozi in crisi. Tornano le attività produttive, aumenta infatti il loro mercato degli affitti dopo anni di calo. Viceversa invece molti gli spazi commerciali che al momento sono vuoti, con il paradosso, fra virgolette, un caso citato, quello di Corso Garibaldi, dove una casa di 40 metri quadri, una casetta, viene locata a 800 euro al mese. Un analogo negozio è offerto a 700 euro al mese, quindi costa meno un negozio che una casa. Normalmente era al contrario, e quindi una modifica tutto sommato da tenere in considerazione, ecco, mettiamola così. Andiamo ora invece a pagina 14 del Giornale di Brescia. Sono le 9:45 minuti, questa è Radio Onda d'Urto, la rassegna stampa di carattere locale. Lasciamo, come dire, l'ambito per ora legato all'edilizia piuttosto che all'immobiliare e alle città che cambiano, e parliamo velocemente di cultura, perché è nato Prospero, archivio digitale dei musei civici accessibili a tutti. Brescia Musei lancia un nuovo catalogo online con un patrimonio da 90.000 oggetti che consente di consultare anche le opere al momento nei depositi, cioè quelle che non si possono vedere. Un modello, quello dei musei civici, che fa il paio con altri grandi nomi della cultura a livello internazionale, British Museum o Louvre, oppure Uffizi, Musei Vaticani e il Museo Egizio di Torino. È Prospero, nuovo catalogo digitale di Fondazione Brescia Musei e del Comune di Brescia, che inserisce nel proprio archivio anche quanto contenuto nelle collezioni civiche di Brescia. Il progetto è dedicato a Prospero Rizzini, medico numismatico e archeologico, direttore dei musei civici dal 1881 ai primi del 900. Tutti i riferimenti sono appunto sul sito di Brescia Musei, con questo catalogo online delle opere d'arte, insomma, presenti a Brescia. Lasciamo così il Giornale di Brescia. Andiamo invece a Brescia Oggi, anche qui qualche segnalazione, ora un po' più a volo d'uccello rispetto invece delle linee tematiche. Saltiamo un po' di palo in frasca, almeno completiamo il settore dedicato alla città, poi invece andremo in provincia, infine nel milanese. Andiamo a vedere appunto molto velocemente due paginate pubblicitarie sostanzialmente sugli alpini. Oggi inizia la dunata a Genova, 5.000 penne nere bresciane verso la Liguria per la 97esima edizione della Kermesse degli Alpini, che l'anno prossimo torneranno a Brescia, sarà la terza volta nella storia. Quindi l'edizione numero 98 si terrà a Brescia dal 7 al 9 di maggio. Andiamo avanti, lasciamo gli alpini, andiamo invece a vedere qualche segnalazione molto velocemente di giudiziaria. Brescia, maxi giro di fatture false, confiscato 1 milione di euro. I beni intestati ad un cittadino indiano o ai suoi familiari, che avevano però un reddito inferiore ai 4.000 euro all'anno. Oltre ai soldi, trovati anche gioielli e proprietà immobiliari. I soldi erano nascosti in un appartamento fra il bagno e delle intercapedini. Per quanto riguarda invece quello che è accaduto nella bassa bresciana, prima il contatto via social, poi l'estorsione, 4 in manette. La vittima era stata attirata in un appartamento a Verola Nuova e lì costretta a effettuare un bonifico. L'uomo riferito di essere andato ad un appuntamento con un giovane conosciuto sui social. In realtà sin dall'inizio ha capito che la situazione era anomala, appunto non era un incontro galante, ma era invece un tentativo di estorsione. 500 euro di bonifico, poi arrivano i carabinieri e mettono tutti in manette. Andiamo avanti con un'altra vicenda, parliamo sempre di giudiziaria ma con un approccio decisamente differente. Giustizia riparativa, nasce il primo centro in città. Ieri aperti i locali di via Sant'Antonio 16, quartiere di Monpiano. La struttura prevista dalla legge Cartabia è già operativa dal 1 di aprile. 6 le mediatrici attive e una rete istituzionale per provare a favorire il dialogo tra vittime e autori di reato. Questo è un po' il percorso appunto della giustizia riparativa, soprattutto per quanto riguarda la giustizia minorile, che rappresenta la parte più significativa di questo modo alternativo rispetto, come dire, a quello law and order, di guardare ai temi anche
della giustizia. Questo era a Brescia Oggi, che ha ancora una segnalazione da darci, pagina 20, una curiosità: un capriolo impaurito nelle vie del Carmine, salvato dalla polizia provinciale. Siamo in pieno centro storico, dove nelle serate si aggirava un capriolo, animale che non è molto, come dire, solito vedere in piena città. L'animale è stato notato nel centro cittadino attorno alle 3 del mattino. Arrivata poi la polizia provinciale, che ha trovato questo giovane capriolo maschio visibilmente impaurito, che curiosità, è stato trovato in via Capriolo, quindi, come dire, su questo ci si spreca anche sugli altri quotidiani. È stato poi recuperato e liberato in una zona sicura. La polizia provinciale utilizza appunto questo ritrovamento per lanciare un appello ai cittadini. Pochi giorni fa, infatti, erano stati ritrovati morti due cuccioli di capriolo, probabilmente dopo essere entrati in contatto con l'uomo. Maggio e giugno coincidono infatti con il periodo delle nascite e gli esperti ricordano che durante una passeggiata nei boschi o nei prati, nel caso si incontrino piccoli apparentemente soli, non bisogna avvicinarli né tantomeno toccarli. La madre, percependo odori estranei, potrebbe infatti non riconoscerli più e quindi abbandonarli. Un gesto quindi in apparenza innocuo, ma che può trasformarsi in una condanna per gli animali selvatici. Così l'articolo che troviamo a pagina 20 sul Brescia Oggi. 9:50 minuti, chiudiamo la pagina dedicata alla città dei quotidiani locali qui su Radio Onda d'Urto in questo venerdì 8 di maggio. A breve andremo invece in provincia, poi a Milano. Tiriamo un attimo il fiato, sia chi vi sta parlando sia voi ascoltatori e ascoltatrici all'ascolto, con qualche istante di musica. Noi restiamo in territori lombardi, andiamo infatti ad ascoltarci un pezzo dei Delta V, storico gruppo dell'underground milanese in attività dagli anni 90, tornato l'anno scorso con un gran bell'album In Fatti Ostili, e saranno i Delta V il 10 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto nella stessa serata dei Marlene Kunza. Proprio dall'ultimo loro album In Fatti Ostili andiamo ad ascoltarci queste Regole a Milano.

0: Regole a Milano, loro sono i Delta V, arriveranno alla festa di Radio Onda d'Urto il 10 di agosto, nella stessa serata dei Marlene Kunz. La festa quest'anno è dal 5 al 22 di agosto in via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni su festaradio.org. Rientriamo in studio, quotidiani di carattere locale, abbiamo lasciato la città, ora ce ne andiamo in provincia. Partiamo con il giornale di Brescia che ci porta a pagina 19, andiamo a vedere quello che accade nello specifico a Montichiari. Andiamo al condominio America, tregua dopo il giorno senza acqua per 17 famiglie. Da un lato gli inquilini, dall'altro i proprietari. A2A intanto ripristina il servizio idrico dopo l'intervento del sindaco. Nel condominio America di via Trieste c'è una tregua di 15 giorni. La vicenda riguarda 17 famiglie, anche con bambini piccoli, rimaste senza acqua da mercoledì mattina, quando poi in tarda serata è stata ripristinata la fornitura. I proprietari dell'immobile, a differenza di quanto previsto dal contratto, si sono rifiutati di anticipare la somma per le spese condominiali, che poi deve essere rimborsata dai conduttori dell'appartamento, i quali tuttavia non hanno ricevuto alcuna richiesta al riguardo. Risultato: A2A ha staccato l'acqua per morosità nei pagamenti. A spiegarlo è l'avvocato Paolo De Pandis, che segue le famiglie, che evidenzia come nel condominio vi sia anche una forte perdita che ha fatto lievitare il debito. Proprietari e condomini hanno già un contenzioso giudiziario in merito al bonus del 110% che è stato utilizzato dai proprietari per ammodernare il condominio, introducendo però spese condominiali molto elevate. In alcuni casi i proprietari volevano anche sfrattarle, ma il tribunale gli ha dato torto. In mezzo anche il sindaco Togni, che ha fatto contattare A2A per rimettere per ora l'acqua, ma la vicenda deve essere risolta dai privati. Insomma, un'altra vicenda che ci mostra tutte le problematicità attorno al tema della casa, non solo Brescia città, ma anche, come dire, nei luoghi più di provincia. Parliamo ancora di acqua, ma cambiamo decisamente scenario. Andiamo a Botticino, nelle borracce di 700 alunni, acqua buona e sostenibile. Nelle tre primarie e nelle due medie di Botticino arrivano 5 erogatori di acqua in accordo con un'azienda Acquaviva VT per consegnare quindi l'acqua direttamente dal rubinetto e una borraccia riutilizzabile a bambine e bambini. Sempre in tema di ambiente, ma andiamo a Gussago per l'iniziativa Basta un gesto. Doppio appuntamento alla Sala Civica Togni alle 18.30. La pediatra Vincenza Briscioli parla della salute del pianeta e della nostra salute, plastica, ambiente e cura della casa comune. Alle 20 donna Gabriele Scalmana invece su San Francesco, Papa Francesco e la loro visione dell'ambiente. Ancora ambiente, ma andiamo ora a Borgo San Giacomo. Un labirinto verde e orti didattici, ecco la nuova anima di Padernello. Accanto alla cascina alla bassa arriva una nuova area per recuperare le culture marginali, con spazi anche di svago e gli orti didattici. L'obiettivo è rendere il borgo un polo educativo fra orti gestiti dagli esperti ed un frutteto pubblico. Così l'articolo. E il tema appunto dell'ambiente, della qualità della vita, rimane centrale in tantissimi territori della provincia, come ci dimostra anche la notizia di pagina 19 del giornale di Brescia da Calcinato. Gestione dei rifiuti, il comitato chiede maggiore attenzione. Assemblea pubblica Calcinato e oltre, terra malata, organizzata dal comitato dei cittadini che ha riempito la sala. Richiesta al centro dell'incontro la volontà di chiedere al comune uno stop a nuovi impianti legati al ciclo dei rifiuti e l'avvio di un'indagine sanitaria ambientale integrata in tutto il territorio. Secondo il comitato a Calcinato, tutte le matrici ambientali presentano criticità importanti: superamento dei limiti dell'inquinamento, crescita del consumo di suolo e forti problemi sui corsi d'acqua. Il tema centrale però resta quello dell'economia dei rifiuti, discariche, impianti di trattamento, cave e infrastrutture tutte nell'area. L'obiettivo è dire ora basta. Al Calcinato c'erano anche rappresentanti dei comitati di Montichiari e l'amministrazione locale, che avrebbe ribadito la consapevolezza delle criticità presenti sul territorio. Andiamo avanti ora invece. Ci spostiamo a Cologne, quindi siamo in Franciacorta. Una citazione è veloce il grande parco di Villa Gnecchi, che è chiuso ormai da qualche anno. Il 19 di maggio arriva il passaggio al comune. Dopo anni di attesi, rinvii e passaggi amministrativi non sempre lineari, arriva il momento del futuro per il parco Gnecchi di Colonia. Il 19 di maggio sarà infatti formalizzato il trasferimento dell'area dalla parrocchia al comune, mettendo fine ad una vicenda che dura anni e che ha chiuso la struttura per lungo tempo. È una zona molto importante, 42 metri quadri fra parco e l'ex oratorio femminile, per ora inutilizzata salvo brevi riaperture temporanee. L'obiettivo del comune invece è rimetterlo in maniera regolare a disposizione di tutta la collettività. Andiamo avanti sul giornale di Brescia con quello che accade nelle valli. Partiamo da Gavardo. Il teatro Sant'Antonio rinasce con l'Ottava Luna, sarà un polo culturale. Incontri, spettacoli e laboratori, siglato un patto fra il comune e due associazioni, l'Ottava e Violet Moon. Parliamo appunto del teatro Sant'Antonio di Gavardo, che era stato ristrutturato una decina di anni fa, all'interno poche però le iniziative perché mancavano le forze di gestirlo. Ora arrivano queste nuove associazioni, domani alle ore 18 il nuovo evento inaugurale. Ancora per quanto riguarda le valli, andiamo a Serle, arriva il commissario in comune, è Anna Chiti Battelli, esponente della prefettura, dopo che è terminata anzitempo l'amministrazione guidata dalla sindaca Chiara Cherchi. Resta ora da capire se e quando si andrà a votare, forse la prossima come stagione, quindi in autunno. Così anche da Serle. Noi lasciamo il giornale di Brescia, andiamo invece alla Brescia Oggi, anche qui una carrellata di notizie dalla provincia. Andiamo a pagina 22 per iniziare. Siamo a Carpenedolo, cioè nella Bassa. Veleni sversati nella roggia, caccia all'inquinatore seriale. Da due settimane nel canale al confine con Castiglione c'è un fluido dal tanfo insopportabile. Indagano l'ARPA e i carabinieri forestali. Nel mirino la Seriola Marchionale, da due settimane piena di si vede anche dalle immagini che vengono a corredo dell'articolo a pagina 22 di Brescia Oggi, di schiuma e con un miasmo insopportabile. Le primissime analisi avrebbero escluso la presenza di liquami zootecnici, che era la prima idea che era venuta agli abitanti. I sospetti invece si concentrano su altre aziende agricole, ma soprattutto su imprese di Carpenedolo. La sostanza scaricata sembra infatti avere caratteristiche chimiche. A denunciare il tutto è stato Franco Tian, esponente locale di Alleanza Verdi e Sinistra, che ha raccolto le segnalazioni dei cittadini. Una situazione che va avanti da tre settimane, commenta. Bisogna capire che tipo di scarichi sono, come fare per intervenire e fermare questi continui sversamenti. Per contrastare il problema delle contaminazioni di corsi d'acqua superficiali, ricordo che 10 anni fa era stato firmato un protocollo che demandava ai comuni i controlli sul reticolo idrico minore. Notiamo però un rallentamento dell'impegno nell'attuazione di questo patto. In questo caso la vicenda riguarda la località Prede, al confine fra Carpenedolo, Brescia e Castiglione delle Stiviere, Mantova. Così l'articolo dall'estremo sud della provincia. Andiamo invece all'estremo ovest, lungo il fiume Oglio, siamo a Palazzolo. Per salvare San Fedele il parroco chiede un aiuto. Si tratta dell'antica pieve risalente al XII secolo, oggi diventata auditorium, che ha bisogno di importanti restauri. Già raccolti nella comunità 110.000 euro, ma ne servono in totale quasi 700.000. Per questo motivo domenica la presenza del vescovo Tremolada, che ufficializzerà il compimento dell'unità pastorale di Palazzolo, si aprirà anche ufficialmente una raccolta fondi per l'auditorium di San Fedele, ma anche per intervenire sulle infiltrazioni che si sono trovate sull'adiacente campanile. Andiamo avanti, ci spostiamo ora invece a dare un'occhiata a quello che accade a Breno. Segnalazione veloce: giochi all'aperto, riapre al parco Valverti in versione 5 stelle, domani uno show di magia alle ore 16 rivolto ai bambini per l'apertura del grande parco rimesso a nuovo, che si trova a lato della scuola materna di Breno. Da Brino andiamo invece ancora più su, Alta Valle, siamo in, fra la Val Camonica e la Val Saviore, monitoraggio tecnologico per le frane, ricognizione su radar e sistemi satellitari, rafforzata la partnership fra l'ARPA di Lombardia e la Guardia di Finanza, ispezioni in quota su sofisticate apparecchiature, si parla nello specifico della frana di Val Saviore, un andamento che viene controllato dal 1987 dopo i danni che si erano verificati all'epoca infrazione. Valle ora i controlli attraverso un elicottero AV-169 della Guardia di Finanza con georadar e l'apparecchiatura dell'ARPA, così la notizia pagina 25 del Brescia. Oggi, già che siamo, come dire, nell'estremità nord della provincia di Brescia, ci spostiamo un pochino, andiamo più verso il lato trentino, siamo a Magasa. Magasa, infatti, è uno dei comuni, la ventina, che il 24 e 25 di maggio vanno al voto del bresciano, è il più piccolo. Magasa va al voto, una lista viene tagliata. Ribadita dai giudici l'incandidabilità di tal Tommaso Brognoli. Avrebbe prima dovuto dimettersi da Capriano. È interessante questa cosa perché Brignoli è consigliere comunale per Fratelli d'Italia a Capriano. Capriano è nella prima bassa bresciana, a 100 rotti chilometri da Magasa. Paesi come Magasa, quelli un po' più piccoli, sono spesso, diciamo, presi d'assalto da esponenti politici esterni, definiamoli così, perché, come dire, con pochi voti si può arrivare in consiglio comunale, magari diventare anche sindaco, cosa abbastanza complicata. Sono tre comunque i candidati: Fabio Faustini, Omar Vinturini e Gianluigi Raineri, così i tre candidati. Andiamo ora da uno dei luoghi, come dire, meno frequentati per quanto belli del bresciano Magasa, è uno dei più frequentati, cioè Sirmione. Qui il tema è ancora quello dell'overtourismo, pagina 27 di Brescia Oggi. Sale la protesta di residenti albergatori. Il comune ha introdotto una serie di misure per evitare l'assalto dei turisti. Le misure attuate però vengono ritenute sproporzionate dagli abitanti del centro storico, uniti a 9 attività storiche del paese di Sirmione. Nella sostanza si sostiene che le misure incidono negativamente sulla vita dei cittadini per la rigidità degli orari d'accesso, l'aumento delle giornate di chiusura consecutiva, tutto compromette la normale quotidianità dei residenti, ma anche i problemi logistici per gli ospiti di quegli hotel che hanno firmato questa richiesta, che sono dentro Sirmione. C'è poi un'altra richiesta che arriva dagli albergatori che sono fuori sostanzialmente e che contestano tucur le misure, cioè non vorrebbero alcuna misura per evitare che Sirmione venga presa d'assalto ogni fine settimana. E così è tutto per quanto riguarda Brescia Oggi, sono le 10:06 minuti, andiamo alla Repubblica di Milano. Abbiamo parlato poco fa dei comuni che vanno al voto, Magasa è uno ma non solo, nel Lombardia in totale sono una novantina i comuni al voto, 14 sono sopra i 15.000 abitanti, sono quasi tutti al momento amministrati dal centro-sinistra. L'elenco completo a pagina 5 con Federica Venni. Le due sfide più importanti sono quelle che riguardano la città di Lecco. Qui si ricandida l'uscente Mauro Gattinoni, indipendente del centro-sinistra. A Mantova invece il candidato del centro-sinistra uscente è Andrea Murari, che prova a ottenere la fascia tricolore. In questo caso i 5 Stelle hanno il loro candidato esterno, Mirko Gragnato. La destra invece candida Raffaele Zancuoghi. Poi si passano in rassegna i comuni dell'Interland di Milano, che sono Segrate, Legnano, Bollate, Corsico, che sono tutti di centro-sinistra, provano la riconferma. Poi a Vigevano c'è il caso relativo alla Lega e ai candidati definiti islamici sconfessati dai vertici, però il tema forte a Vigevano che il centrodestra è spaccato perché Forza Italia corre da solo. A Viadana invece nel Mantovano il contrario, è Fratelli d'Italia che va da solo contro Lega e Forza Italia. Questo è un po' anche il quadro, insomma, elettorale. Torniamo un passo indietro, invece segnaliamo giusto come titolo la class action che i sindacati di autisti e autisti di ATM vogliono fare alla società, rimborsi per gli straordinari fuori legge. La crisi dell'assunzione ha fatto crescere a dismisura le ore di straordinario in ATM e dopo aver vinto un ricorso i sindacati chiedono agli autisti di firmare una class action per avere milioni di euro indietro non pagati, il tutto dopo una sentenza favorevole proprio sulle ore fatte effettuare agli autisti ben oltre i tetti di legge. L'articolo a pagina 3 con Miriam Romano, ma noi non lo approfondiamo perché sul sito di Radio Onda d'Urto trovate direttamente l'intervista ad autiste ed autisti, quindi quella vi consigliamo come lettura, come dire, un po' più ragionata. Sono le 10:09 minuti, noi chiudiamo andando a segnalare la pagina delle lettere di Brescia Oggi, dove si parla dei test invalsi. Tale Elisa Lavanga, interessante lettera che leggiamo più o meno integralmente. Può una prova misurare quello che conta davvero? Le prove invalsi nella scuola primaria stanno su un equilibrio sottile. Da un lato il bisogno dello Stato di misurare, avere numeri, mappe, confronti, dall'altra il bisogno dei bambini di essere visti per quello che sono, unici, irripetibili e vivi. Sono una fotografia. Ufficialmente servono a capire come sta la scuola italiana, misurano alcune competenze di base, eppure non interrogano alcun bambino come farebbe una maestra che lo conosce, che sa di conoscere una paura negli occhi o un'intuizione appena nata, che sa aspettare, incoraggiare a dare tempo. Le prove non ascoltano, non accompagnano, registrano, sono fredde, standardizzate, uguali per tutti, mentre i bambini non sono mai uguali. E allora resta una domanda che non si lascia mettere a tacere. Come può una prova misurare quello che conta davvero? Perché dentro ogni bambino non c'è una risposta giusta o sbagliata, c'è una voce che si forma, un pensiero che prende coraggio, un mondo che cresce, spesso in silenzio, lontano da ogni griglia. E con queste riflessioni interessanti di Elisa Lavanga, pagina 45, pagina delle lettere di Brescia Oggi, su quel disastro chiamato test invalsi, noi ci salutiamo con i quotidiani di carattere locale qui da Radio Onda d'Urto. Restate all'ascolto, breve spot e poi arriva la Compagnia dei Gattinieri.
1: Give me five!
2: Give me five!
1: All right!
3: Dacci il 5. Scrivi 0208 46 20174 nella tua dichiarazione dei redditi.

0: Un saluto a chi è all'ascolto da parte di Laura, la compagnia dei Gatti Neri di venerdì 8 maggio.
1: Siamo là, la compagnia dei Gatti Neri.
0: E allora partiamo subito andando all'8 maggio del 1979, immediatamente. No. Debuttano discograficamente con Free Imaginary Boys, i The Cure, in casa Fiction Records. L'album, prodotto da Chris Perry, fu registrato presso i Morgan Studios londinesi. All'interno troviamo anche una loro rivisitazione di Foxy Lady di Jimi Hendrix.

E cambiamo decisamente sonorità spostandoci all'8 maggio del 1984. Usciva Legend, raccolta postuma di Bob Marley and the Wailers, il disco reggae più venduto di tutti i tempi, si stimano oltre 25 milioni di copie. Ci ascoltiamo Get Up, Stand Up, iconico inno di protesta. Yeah.

E andiamo all'8 maggio del 1970. Viene pubblicato Let It Be, ultimo album dei Beatles. La produzione fu curata dal grandissimo Phil Spector. Quest'album segna un po' la fine di un'era, diciamo, non è una semplice uscita discografica. Ci ascoltiamo For You Blue a firma George Harrison.

8 maggio 2012 abbiamo un'altra uscita, viene infatti pubblicato con la Network Production Acoustic Invention del duo canadese Ash Coley, una versione acustica del loro album di debutto Inventions. Noi da qui ci andiamo a ascoltare Brighter at Night.

maggio 1906 nasce a Roma Roberto Rossellini, regista italiano, insomma celebre per aver, diciamo così, rivoluzionato il linguaggio cinematografico. Il fratello, tra l'altro, era il compositore Renzo Rossellini, che curò gran parte delle opere cinematografiche del fratello. Ci ascoltiamo il film Della mia vita di Milva. Ricordo che Roberto morì il 3 giugno del 1977.

arriviamo all'8 maggio del 1911. Nasce in Mississippi Robert Johnson, bluesman americano, il re, così veniva definito, del delta del blues. Molto breve ma decisamente intensa la sua carriera discografica, 7 mesi per un totale di 29 canzoni incise. Questa è Me and the Devil Blues. Robert morì in circostanze misteriose il 16 agosto del 1938, entrando ufficialmente nel famoso club dei 27.

0: can get a crayon passenger.
1: Maggio 1940 nasce nel New Jersey Ricky Nelson, cantante americano. Secondo solo ad Elvis, possiamo dire, negli anni 50 era uno degli artisti più venduti in quel periodo. Lo ricordiamo con uno dei suoi brani più celebri, Hello Mary Lou.
2: Hello Mary Lou.
1: Ricky morì a causa di un incidente aereo il 31 dicembre del 1985.

andiamo all'8 maggio del 1943, facciamo gli auguri a Paul Samuel Smith, bassista e produttore discografico inglese. Lo troviamo in casa Yardbirds dal 63 al 66, poi lasciò a causa dei ritmi serrati dovuti ai tour. All'inizio prese il suo posto al basso un certo Jimmy Page, peraltro. Ci ascoltiamo For Your Love dall'album omonimo del 65, Yardbirds.

8 maggio 1945, auguri anche a Keith Jarrett, musicista jazz americano, bambino prodigio. Si afferma negli anni 60 collaborando con artisti del calibro di Art Blakey, Charles Lloyd e successivamente Miles Davis. E noi restiamo qui. Nel 2005 viene pubblicato The Cellar Door Session, un box set live di Miles Davis. Da qui Improvisation One è il brano già partito in sottofondo, un live tra l'altro che ci ascoltiamo. Improvisation One, firma proprio Keith Jarrett.

8 maggio 1947, auguri anche a Mario Lavezzi, cantautore italiano. Inizia la sua carriera negli anni 60 con i Trappers, per poi passare nella seconda metà dei 60 in casa Camaleonti. Fonderà successivamente Flora Fauna, Cemento e Il Volo, formazione prog italiana. Autore anche di numerosi successi, tra cui Quello che le donne non dicono per Fiorella Mannoia, prodotta da lui.

8 maggio 1951, auguri anche a Philip Bailey, cantante americano, lo ritroviamo negli Earth, Wind and Fire. Ci entra nel 1972 creando un bellissimo sodalizio artistico con Maurice White. In questa formazione lo troviamo alla voce in brani celebri come questa September.

8 maggio 1951, facciamo gli auguri anche a Chris Franz, batterista americano, membro fondatore dei Talking Heads, ma anche creatore, assieme alla moglie Tina Weymouth, del progetto Tom Tom Club. Restiamo qui, è già partita Genius of Love.

maggio 1953. Auguri a Alex Van Halen, batterista olandese, fratello di Eddie. Andiamo in casa a Warner Bros. Aprile 1982, i Van Halen pubblicano il loro quinto album, Diver Down, un lavoro prevalentemente di cover, come questa, Dancing in the Street.

andiamo a chiudere questo 8 maggio andando negli anni 60, 1964, e facendo gli auguri a Dave Rowntree, batterista britannico, lo troviamo in casa Blur. Nel 2023 ha pubblicato anche un album solista, Radio Songs. Noi però rimaniamo dai Blur e nel magico mondo del Britpop. Ci ascoltiamo More dall'album omonimo del 1997, dopodiché restituiamo la linea alla redazione informativa. La compagnia dei Gattineri torna domani. Un buon proseguimento. Ciao!

0: Grazie a voi, auguro buona giornata a tutti e con un'unica preghiera: non giriamo mai la testa dall'altra parte quando vediamo l'ingiustizia.
1: Undici ed un minuto, Radio Onda d'Urto, il giornale Radio Flash con le notizie di questo venerdì 8 di maggio. Gli Stati Uniti hanno colpito due petroliere iraniane nella zona dello stretto di Hormuz, colpito anche il porto di Banda Abbas. È stato solo un colpetto, ma colpiremo con più forza se non firmano l'accordo. Queste le parole del presidente statunitense Trump. Contro l'escalation bellica e contro la logistica delle armi, in corso uno sciopero di 24 ore all'aeroporto civile di Montichiari, nella bassa bresciana. Ad annunciarlo l'USB contro il transito di materiale bellico, nello specifico un aereo diretto in Kuwait. In questi minuti, fuori dallo scalo di Montichiari, inizia anche un presidio di protesta. Parliamo ancora di morti e di guerra. Andando in Libano, sono ben 19 le persone uccise in 24 ore dai raid di Israele. Il totale dal 2 di marzo è arrivato a 2.742 vittime. In alcuni casi però si scava ancora sotto le macerie dei palazzi bombardati da Tel Aviv, mentre sul terreno, soprattutto a sud, Hezbollah resiste e colpisce con i droni il nord di Israele. C'è poi la Palestina, a cui Israele continua quotidianamente ormai da 2 anni e mezzo a uccidere e a rubare terra. Questa mattina sono ben 3 le vittime e 10 i feriti in un attacco israeliano che ha colpito la parte ovest di Gaza City. 4 feriti nell'attacco di un drone quadricottero anche a Deir al-Balah. In Cisgiordania invece uno è ferito grave per il fuoco israeliano durante un raid contro la cittadina di Dura al-Kahar, ferito anche un 33enne vicino a Tulkarem. Il tutto mentre i coloni indisturbati hanno installato una nuova colonia illegale alle porte della città palestinese di Salfit. Ancora Palestina, la Global Sumud Flottiglia ripartita da Creta direzione Marmaris, Turchia, dove dovrebbe arrivare domani. Proprio domani e poi domenica ha organizzato un'assemblea internazionale per definire la strategia della missione contro l'assedio di Gaza da parte di Israele. Israele, dove domenica si terrà un'altra udienza sulla carcerazione illegale di 2 esponenti della flottiglia, il palestinese catalano Saif Aboukeshek e il brasiliano Thiago Avila, in galera ormai dalla fine di aprile e da allora in sciopero della fame per protesta. Ancora violenze sioniste, ma da casa nostra, vertice in questura a Roma su a quanto fatto negli ultimi mesi da parte di un gruppo di esponenti della destra sionista, in particolare una formazione definita Brigata Vitali. Si indaga soprattutto sulla rete dei contatti di Eitan Bondi, il 21enne suprematista sionista fermato per gli spari contro 2 esponenti dell'ANPI lo scorso 25 di aprile. A casa sua trovato un vero e proprio arsenale di guerra, oltre a numerosi altri contatti. Violenza di genere, la procura di Pavia ha chiuso la seconda inchiesta sul femminicidio di Garlasco e accusa Andrea Sempio di aver ucciso Chiara Poggi, che aveva rifiutato un suo approccio sessuale, un'uccisione avvenuta con crudeltà, secondo la procura. Ora si apre l'invio degli atti alla procura generale di Milano, che se accoglierà l'istanza dovrà anche dare vita alla revisione eventuale del processo per Alberto Stasi, all'epoca dei fatti il fidanzato di Chiara Poggi. Intanto oggi è l'8 di maggio, come ogni 8 del mese, l'Osservatorio non una di meno ha aggiornato il proprio conteggio sulle violenze di genere. In poco più di 4 mesi quest'anno l'Osservatorio ha registrato 19 femminicidi, 2 suicidi indotti di donne, un suicidio di una ragazza trans, 3 casi in corso di accertamento e 39 tentati femminicidi. Parliamo ora di antivirus, che fa paura ma non è una nuova pandemia, dice l'OMS, che vale appunto sui contagi sulla nave da crociera Ocean Wide Expedition, al momento al largo fra Capo Verde e le Isole Canarie. Ci sono 3 decessi e 8 casi. L'Unione Europea intanto ha attivato il meccanismo di protezione civile, fissando nuove norme per le eventuali quarantene. Andiamo in Ucraina. 2 ore tanto è durata la tregua annunciata dai russi in Ucraina. Mosca sostiene di aver intercettato oltre 200 droni scagliati dagli ucraini. Per questo, in risposta, poco fa sono risuonate le sirene d'allarme sulla capitale Kiev. Un altro attacco invece ha colpito le foreste nei dintorni di Chernihiv. Qui sarebbe in corso un vasto incendio boschivo che interessa oltre 4.000 ettari. Ancora Europa, dall'Ucraina alla Gran Bretagna, uno dei principali sponsor militari, economici e politici di Zelensky. Un risultato molto pesante, ma il governo va avanti. Queste le prime parole della premier laburista Starmer dopo la scoppola delle amministrative di ieri in Inghilterra, Galles e Scozia. Lo scrutinio è ancora in corso, ma l'ultradestra trumpiana di Reform UK è ampiamente primo partito, superando i Labour. Male vanno anche i conservatori, mentre guadagnano qualche seggio i liberal democratici, aumento più consistente per i Verdi, che l'attuale leader Zach Polanski abbia via spostato decisamente più a sinistra rispetto al posizionamento tradizionale. Noi chiudiamo il giornale radio tornando a Roma, dove c'è ancora il segretario di Stato statunitense Marco Rubio. Prima tappa oggi la Farnesina, con un incontro con Tajani, poi il trasferimento a Palazzo Chigi dalla Meloni. Il tutto mentre oltreoceano arriva un altro schiaffo per Trump. I dazi globali del 10% imposti a febbraio sono illegali, ha stabilito la Corte per il Commercio statunitense. L'Unione Europea intanto ha rallentato l'ok all'intesa con Washington sulle tariffe e puntuale arriva la nuova minaccia di Trump. Avete tempo fino al 4 di luglio, poi i dazi scalteranno a livelli ben più elevati rispetto al 15% per ora previsto. 11:06, è tutto per quanto riguarda il giornale Radio Flash di Radio Onda d'Urto. L'informazione torna come di consueto alle ore 13, un paio di spot non commerciali e poi la linea va allo spazio approfondimenti. Buona mattinata e buon ascolto a tutti e a tutti dalle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.

0: Il Lero 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Ma perché non lo fa? Solo perché non lo sa. Ora però non ci sono più scuse. Destina il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. La nostra onda è sempre in movimento verso di te, si espande fino in profondità e la sua frequenza, un coro di voci che non avrebbe voce. La tua dichiarazione dei redditi, allora scrivi il codice 02084620174. Destina il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.
1: Tutti i venerdì dalle 17 alle 20 durante Mercato 47 al Centro Sociale Magazzino 47 di Brescia, aperta anche la libreria enoteca del magazzino per comprare i libri o fermarsi a bere un aperitivo.
2: Servono bene.

0: Radio Onda d'Urto, sono le 11:09, di nuovo in diretta con lo spazio approfondimenti di questo venerdì mattina. Scopriamo subito gli argomenti che affronteremo oggi. Partiremo da Brescia e provincia, intanto con la scuola, i comitati, le associazioni dei genitori di 4 scuole primarie di Brescia, cioè la Tibonia Oragomella, la Battisti in via Trento, la Ricci di Monpiano e la Mario Lodi in via Colombo, si sono coordinati per promuovere venerdì 8 maggio, oggi, un'iniziativa davanti ai rispettivi istituti scolastici. Le feste si svolgeranno davanti alle 4 scuole al termine delle lezioni scolastiche verso le ore 16, anche per denunciare la situazione del traffico fuori dalle scuole. Avremo con noi Mattia Milini del Comitato Genitori della Tiboni. E poi andremo un po' più giù, a Offlaga. Più di 1000 persone hanno nuovamente espresso con una grande festa la propria contrarietà al progetto di realizzare un nuovo impianto di smaltimento rifiuti nella Bassa Bresciana, nel territorio di Offlaga, al confine con Bagnolo, Manerbio e Leno. La festa promossa dal comitato 100% Bassa si è svolta con musica e stand di varie associazioni domenica 3 di maggio a Offlaga e si è conclusa con il concerto di Dellino Farmer. Avremo con noi Dario Selleri del comitato 100% Bassa ai nostri microfoni. E ancora Brescia provincia, ma contro l'escalation bellica e la logistica delle armi, torna la protesta all'aeroporto civile di Montichiari a Brescia. Presso lo scalo della Bassa Bresciana Orientale continua il transito di materiale bellico, come denunciato da USB, che ha lanciato per oggi, questo venerdì 7 di maggio, uno sciopero, iniziato alla mezzanotte, e un presidio dalle 11 di questa mattina davanti all'aeroporto di Montichiari. Oggi e durante la prossima settimana, infatti, sono previsti voli che caricheranno materiale bellico diretto verso il Medio Oriente, proprio in uno scalo considerato civile e commerciale. Avremo con noi Dario Filippini di USB Brescia. E ancora, ci sposteremo in Sardegna. Domani al porto di Sarroc è previsto l'attracco della petroliera Poliegos con circa 200.000 barili di greggio venezuelano destinati alla raffineria Bazan di Haifa in Israele. Il carico totale di 1 milione di barili è gestito dall'olandese Vitol, fornitore della raffineria Saras di Sarroc, destinata dall'amministrazione statunitense per gestire e vendere il greggio venezuelano sequestrato dopo l'aggressione del paese a inizio di gennaio. Le comunità solidari sarde hanno annunciato mobilitazioni al porto per impedire l'approdo della nave e denunciare la complicità con Israele nel genocidio in corso a Gaza. Avremo con noi Fauzi Ismail, coordinatore dell'Associazione Sardegna per la Palestina. E proprio di Palestina parleremo, perché la Global Sumud Flottiglia ha convocato per questo weekend un'assemblea internazionale il 9 e 10 di maggio a Marmis in Turchia per discutere con i partecipanti e l'organizzazione la prossima strategia della missione contro l'assedio israeliano sulla striscia di Gaza. Ne parleremo con Maria Elena Delia, portavoce italiana della Global Sumud Flottiglia. E poi, come sempre, l'appuntamento del venerdì mattina alle ore 12 con il nostro collaboratore ed economista Andrea Fumagalli e la sua rubrica di analisi critica dei fatti economici della settimana. Nell'appuntamento di oggi affronteremo diversi temi, dagli utili dei principali e delle principali compagnie energetiche e le ricadute invece negative della guerra in Medio Oriente per le famiglie, fino ai dazi illegali imposti da Donald Trump, e poi la presentazione della proposta di tassazioni dei grandi patrimoni fino al PNRR in scadenza il prossimo 30 di giugno. Questi sono gli argomenti che affronteremo all'interno dello spazio approfondimenti di questa mattina, come sempre fino alle ore 12:30, partendo dalla pagina locale, iniziando con le proteste dentro e fuori le scuole primarie di Brescia.
1: Siamo con Mattia Milini, buona giornata innanzitutto. Buongiorno a voi.
2: Per presentare un'iniziativa che comitati e associazioni genitori di 4 scuole di Brescia hanno deciso di fare in contemporanea venerdì 8 maggio fuori dalle rispettive scuole. Quindi io prima di tutto le chiedo di che comitato lei fa parte e quali sono le scuole interessate e in che cosa consisterà questa iniziativa.
1: Allora, sì, io sono parte del comitato Tiboni, della scuola Tiboni di Uragomella, scuola primaria, e stiamo collaborando in questo evento che ogni scuola farà davanti al proprio plesso con la scuola Battisti di Borgo Trento, la scuola Ricci di Bompiano e la scuola Mario Lodi Colombo di Chiusure Torricella, e sono tutte scuole primarie. E l'iniziativa sostanzialmente come proposta di fatto è una festa, un evento giocoso con condivisione di merenda, comunque musica, giochi, eventi anche creativi, disegni, insomma diverse attività di intrattenimento e di animazione di bambini in spazi che solitamente sono destinati spesso direi anche purtroppo ad automobili, a traffico, però sono di fatto davanti alle scuole, quindi spazi che spesso purtroppo i bambini non riescono a vivere se non perché escono sul marciapiede e poi sono eventualmente caricati dal genitore di turno che li porta o li prende, insomma. E in questa occasione vogliamo un attimo riprovare a riprenderci gli spazi, nel senso del la società è composta anche di questi bambini, da questi ragazzi, e hanno esigenze sia di spazi di sicurezza, prima cosa. Secondo, spazi anche dal punto di vista della qualità dell'aria migliori, perché comunque l'inquinamento più o meno il contributo si può purtroppo, a volte necessario, a volte no, è dato anche dalle automobili, dagli scarichi delle automobili degli stessi genitori. E in ultima, ma non per importanza, l'aspetto comunque educativo. I bambini stanno perdendo molto l'autonomia nello spostamenti, nella capacità anche di vivere la strada, la piazza, la città. E quindi anche questo va a penalizzare la loro crescita in tal senso, oltre alla perdita di spazi per la socialità. Ecco, questo evento è ovviamente un evento che si fa una volta l'anno, quindi non può essere ripetuto sempre, ma vuole dare un esempio su come si possono e si debbano ripensare gli spazi.
2: È anche una richiesta di introduzione delle cosiddette strade scolastiche?
1: Allora, l'evento in sé non è una richiesta, ma di fatto la richiesta c'è, implicita o meno, ed è stata fatta da diverse scuole in diversi quartieri, e chiaramente deve essere sempre valutata il contesto, cioè non si può fare dappertutto, per esempio su una via alto scorrimento non si presta, ecco. Però strade scolastiche, tra l'altro vorrei precisare, ci sono quelle temporanee, ce ne sono già diverse nel comune di Brescia, dico un numero a spanne, dovrebbe essere 16-17 in diverse scuole, che vuol dire vengono messe transenne, insomma degli stalli temporanei poco prima dell'uscita, poco dopo diciamo l'uscita o l'ingresso da scuola. Oppure ci sono strade come ne sono state già fatte, per esempio a Milano, senza andare nel nord Europa, dove sono molto più diffuse come sistema, strumenti e risorse dal punto di vista anche urbanistico, permanenti. Quindi viene allargato lo spazio davanti a scuola, che non è un semplice marciapiede, una semplice slargo della spazio pedonale, e diventano una piazza, comunque uno spazio aperto dove il bambino non è che debba per forza giocare, ma almeno ha un minimo di sfogo in uscita, perché spesso ci sono accalcamenti o macchine su marciapiedi, insomma spazi non idonei, addirittura anche infrangendo il codice della strada. Le richieste, ripeto, sono state già fatte. L'amministrazione sembra attenta, ma purtroppo insomma al momento non ce ne sono tante di soluzioni davvero risolutive, di interventi risolutivi. E quindi vediamo, in questo momento l'assessora alla scuola, all'istruzione e servizi e politiche giovanili è stata molto gentile, ha concesso il patrocinio, perché comunque sono esigenze che vengono sostenute, ecco, dal settore. C'è bisogno un po' di più coraggio forse nell'affrontare anche quel settore della società, genitori inclusi, che vede un restringimento dello spazio delle auto come una privazione di una libertà, ecco, perché questo è un po' culturalmente il problema.
2: Mi ricollego proprio a quest'ultima affermazione per l'ultima domanda, genitori inclusi, perché ovviamente i genitori sono anche spesso perlomeno automobilisti, quindi volevo sapere se nelle vostre scuole, nei vostri istituti, questa iniziativa ha suscitato discussione, c'è stato un confronto magari che si è concluso poi anche positivamente, visto che avete promosso questa iniziativa, se quindi diciamo il tema anche dal punto di vista, ecco, del confronto dal punto di vista culturale è avviato.
1: Allora, con i genitori in realtà non c'è stato, per fortuna al momento, un dibattito, comunque una discussione, un'avversione alla proposta, forse perché non è ancora avvenuta, e quindi vedremo domani se ci saranno dei malumori o delle criticità. L'anno scorso noi alla Tivoli l'avevamo già proposta, quindi per noi è il secondo anno, ed è stata abbastanza gradita, diciamo che è stata un po' funestata dal temporale proprio quando è iniziata alle 4, però appunto perché è localizzata in un momento solo di un pomeriggio, diciamo, almeno a noi non sono arrivate persone negative, almeno questo parlando dei genitori. Diciamo che nel contesto urbano, una delle quattro scuole, perché purtroppo si trova in una zona un po' più difficile dal punto di vista della viabilità, c'è state, insomma, un po' di polemiche, però alla fine siamo riusciti a trovare una sorta di mediazione. Quindi in questi casi noi speriamo sempre che anche chi magari ha degli esercizi commerciali, i residenti, provino a diciamo, sfruttarla in senso buono, per magari ripensare al fatto che non sempre i fruitori di un'area, i clienti, comunque chi si sposta, debba farlo con l'auto, per cui magari togliere due parcheggi o deviare il traffico può essere una risorsa, come fatto in altre aree di Brescia, nel centro storico, in via Veneto, una delle ultime, dove anche le polemiche poi si sono scontrate quando la realtà di fatto ha visto una riqualificazione in realtà degli spazi. Ecco, per cui per i genitori speriamo che anche domani ci sia un aggiornamento generale. Poi, insomma, vediamo.
2: L'iniziativa quindi si svolgerà al termine delle lezioni attorno alle 16?
1: Esatto, uscendo da scuola, ogni scuola appunto delle 4 ha delle proposte più o meno diverse, ma il filo più rigido sarà sempre quello, insomma, giochi, intrattenimento, merenda, creatività, disegni, insomma colori, e finirà più o meno verso le 6, 6 e mezza, circa tutte le aree. Tutti meno, insomma, quindi più minuto meno, questo è un po' la proposta.
2: Grazie Mattia Milini del Comitato Genitori della Scuola Primaria Tiboni per averci presentato questa iniziativa che si svolgerà venerdì 8 maggio al termine delle lezioni scolastiche. Grazie, a risentirci.
1: Grazie a voi.
0: E questa è l'iniziativa di oggi davanti alle 4 scuole primarie di Brescia. Noi ci spostiamo, rimanendo nella provincia, nella Bassa Bresciana, e andiamo ad Offlaga, perché lì più di 1000 persone hanno nuovamente espresso con una grande festa la propria contrarietà al progetto di realizzare un nuovo impianto di smaltimento di rifiuti nella Bassa Bresciana, nel territorio di Offlaga in particolare, al confine con Bagnolo, Manerbio e Leno. Una festa che si è svolta domenica 3 maggio e che abbiamo discusso e parlato e ci ha fatto diciamo un bilancio di quella che è stata l'iniziativa Dario Selleri del Comitato 100% Bassa ai nostri microfoni.
2: Siamo in collegamento telefonico con Dario Selleri del Comitato 100% Bassa. Buona giornata.
3: Buona giornata.
2: Parliamo di una manifestazione che si è svolta nella Bassa Bresciana, poi ci direi esattamente anche dove e con quale modalità, per protestare, per dare continuità alla protesta contro un nuovo impianto. Io ti lascio proprio la parola per spiegare a chi ci ascolta di che impianto si tratta, quali sono i territori coinvolti, perché è ovviamente ubicato in un territorio comunale, ma al confine con altri, quindi sono più comuni, più territori comunali interessati e coinvolti, e anche come è andata ovviamente la manifestazione.
3: Ok, Benissimo, si tratta di un impianto rifiuti a matrice organica di dimensioni colossali, 42 ettari come 60 campi da calcio, che è stato proposto

0: meccanica, perché comunque codici di conferimento di questi rifiuti parlano anche di fanghi industriali e per questo siamo molto preoccupati. Inoltre un dato, 100 camion al giorno in più sulla 45 bis, è già una strada estremamente trafficata e verrà ulteriormente messa in crisi con questi camion che dovranno conferire in questo impianto colossale. Per contrastare tutto questo noi abbiamo già fatto alcune azioni supportati anche dalle associazioni di categoria del mondo agricolo e abbiamo fatto questo aperitivo che noi abbiamo chiamato un aperitivo insolito nel cortile del Palazzo Municipale di Offlaga, quindi in un contesto molto molto bello anche dal punto di vista estetico. Abbiamo fatto una serata dalle 18.30 alle 22, una serata con 4 ore di musica, bellissima musica, terminata poi con il Bellino Farmer e la Dio Band che ci hanno deliziato con il loro rock rustico e in dialetto bresciano. È stata una serata molto importante perché oltre alla musica abbiamo portato un sacco di realtà interessanti che ci sono sul territorio, quindi hanno partecipato da maneggi, da associazioni che si occupano di progetti sociali, varie associazioni culturali, abbiamo coinvolto un sacco di cose belle perché volevamo contrastare questo impianto facendo vedere che nella bassa abbiamo delle cose meravigliose, abbiamo una bassa che si muove, abbiamo una bassa che si impegna, una bassa che vuole fare cultura. E quindi questo va contrapposto a questo mega impianto che ci è stato progettato e vorremmo a tutti i costi contrastare. Abbiamo avuto un riscontro incredibile, oltre ogni aspettativa, che è stato partecipato da più di 1000 persone.
1: Adesso la tempistica quale sarebbe rispetto al progetto di realizzazione? E allora, ovviamente anche magari facci un po' il punto della situazione su eventuali autorizzazioni, l'iter autorizzativo, certo, ecco, i tempi, certo, proprio, certo, della eventuale cantierizzazione.
0: Certo, in questo momento il progetto è stato bloccato dalla provincia, la provincia si è espressa in modo negativo, evidenziando diverse criticità di questo impianto, sottolineando quelle che erano anche le nostre perplessità da cittadini, e quindi questo progetto è stato bloccato dalla provincia, ma l'azienda proponente ha fatto ricorso al TAR. Questo ricorso vuol dire che ci farà attendere ancora per qualche mese per poi capire come si esprimerà il tribunale rispetto appunto al ricorso della Geobet contro la provincia di Brescia. Noi siamo pronti naturalmente a continuare le nostre azioni perché dobbiamo tenere alta l'attenzione, perché questo potrebbe essere un problema che appunto metterà in ginocchio la pianura bresciana centrale, quindi occhi aperti, noi siamo sempre pronti a contrastare questo tipo di impianti.
1: Grazie Dario Selleri, 100% comitato, 100% bassa, per questa manifestazione, per il resoconto di questa manifestazione aggregativa, musicale e culturale che si è svolta contro il progettato nuovo impianto colossale di smaltimento rifiuti. A risentirci.
0: Grazie mille a voi, a presto.
2: Ed era una festa promossa dal comitato 100% bassa, quella che si è svolta con musica e stand di varie associazioni domenica 3 di maggio a Offlaga, conclusasi poi con il concerto di Dellino Farmer. Lo sentiamo ai nostri microfoni.

0: Di nuovo in diretta sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, e prima di passare al capitolo dedicato alle lotte per il popolo palestinese, quella che è l'avvio della flotta della Global Sumud Flottilla, la partenza verso le coste della Turchia per poi dirigersi a loro volta verso la striscia di Gaza. Ecco, prima l'ultimo capitolo dedicato alla provincia di Brescia lo facciamo con il lavoro. Perché il terzo anno consecutivo Brescia Mobilità elargirà ai propri dipendenti un bonus extra salario. Ne abbiamo parlato con Davide Bertolassi, segretario Filt CGL di Brescia, e Maurizio Murari dei Cobas Trasporti di Brescia, ai nostri microfoni.
1: Parliamo di trasporti e parliamo della conferma anche per quest'anno, terzo anno consecutivo, di soldi extra che arriveranno in busta paga ad ogni lavoratore di Brescia Mobilità. Per la precisione, 2.202,75 euro. Un premio che l'azienda ha deciso di elargire una tantum per rispondere alle difficoltà più volte espresse anche da dipendenti, da sindacati dell'azienda, in particolare del ramo di Brescia Trasporti con i suoi autisti di autobus. E noi di questo bonus ne parliamo, tenuto anche quest'anno, con Davide Bertolassi, Filt CGL, segretario Filt CGL di Brescia. Ciao Davide.
2: Sì, buongiorno a tutte e tutte.
1: Buongiorno, e un saluto anche a Maurizio Murari dei Cobas Trasporti, nonché autista di Brescia Trasporti. Ciao Maurizio.
3: Ciao e grazie.
1: Allora, lascio prima parola a Davide, perché ha presenziato, insomma, al tavolo e all'incontro che c'è stato, nel quale è stato annunciato questa volontà di ottenere, di elargire questa una tantum, cercandoci di spiegare un po' i termini dell'accordo, da dove arrivano questi soldi da parte dell'azienda e una valutazione ovviamente su quanto ottenuto.
2: Sì, allora, devo dire che è il terzo anno che c'è questo... l'azione di questi dividendi, proprio sono dividendi, una tantum che l'azienda dà per i conti che sono stati anche quest'anno positivi, e pertanto hanno pensato bene di dare questo dividendo. Soprattutto, lo sappiamo bene, l'hai detto tu benissimo in precedenza, che lo fanno per fidelizzare i lavoratori, perché ormai gli stipendi non bastano più. Non si arriva più a fine mese, e allora l'azienda, per non far scappare i lavoratori, sta cercando di tutto per cercare di fidelizzarli, e questo è uno dei metodi. È chiaro che poi questi soldi, come dicevo, è il terzo anno che li danno, non arrivano così per caso, e devo anche ammettere che ci sono state delle mobilitazioni da parte della RSU di Brescia Trasporti in particolare, perché poi vengono distribuiti su tutti i lavoratori di Brescia Mobilità, cioè vuol dire anche i lavoratori di Metro Brescia, Brescia Trasporti e Brescia Mobilità, per tutta il gruppo. Però chi si è mobilitato per indicare questi soldi sono state le RSU di Brescia Trasporti, anche perché Brescia Trasporti c'è una conflittualità storica ormai conosciuta. E ieri eravamo convocati per firmare i primi di produzione di Metro Brescia, dei lavoratori della metropolitana, e come è successo già l'anno scorso e è successo anche 2 anni fa, a latere di questo incontro l'azienda ci ha comunicato, perché è una comunicazione poi alla fine, di questa elargizione di dividendi, che ricordo che 3 anni fa era di 2.500 euro, l'anno scorso di 2.250, quest'anno di 2.200,75 euro, che anche lì onestamente ci ha un po' fatto anche sorridere, no? Perché 2,75 centesimi, però vabbè, detto questo, siamo contenti di questo risultato, che si porta a casa, legato poi anche a tanti altri accordi che si stanno facendo, piccoli accordi per tentare di aumentare il salario, che è talmente magro, dove ricordo che in Brescia Trasporti ad oggi mancano ancora 60-70 autisti, e ricordo anche che Manzoni disse che alcune linee venivano date in subappalto temporaneamente, poi per essere recuperate nel momento in cui avrebbero reperito i lavoratori autisti, e invece sono ancora in subappalto e siamo ancora sotto organico. Dunque anche questi soldi non vanno, non bastano per limitare il fuggi-fuggi generale che c'è, insomma, ecco. Questo è un po' il quadro della
1: situazione. Certo, la mancanza di autisti impone, insomma, un'organizzazione del lavoro più faticosa per chi rimane, e a questo punto si sceglie magari di migrare verso altri lidi. Il tentativo dell'azienda con questi oltre 2.200 euro, poco oltre 2.200 euro, è quello di cercare appunto di fidelizzarli. Io, visto che è stata citata un po' anche l'importanza della mobilitazione delle RSU, andrei da Maurizio Murari dei Cobas Trasporti, perché insomma siete stati protagonisti di tante proteste e anche della stessa richiesta rispetto a questa elargizione. Non per ultimo qualche mese fa, un mese fa, poco più, avete proprio manifestato per ricordare anche questo aspetto all'azienda.
3: Sì, allora innanzitutto una precisazione: purtroppo non è stata una mobilitazione dell'intera RSU, ma della componente Cobas e Orsa della RSU, perché purtroppo molti, non so se pensavano questi soldi arrivassero per carte ricevute, o comunque hanno detto non condividessero alcune nostre forme di protesta. Ecco, è stata di una parte della RSU, tanto più che il presidio a cui facevi rimetto è stato un presidio che poi abbiamo firmato come lavoratori e lavoratrici di Brescia Trasporto. È innegabile, come ha ricordato Davide, che l'unica componente che si sia mossa a livello sindacale, a livello di lotta, all'interno del gruppo Brescia Mobilità da 3 anni almeno, la componente di autiste. Questo a nostro parere lo dice non tanto sulle difficoltà che incontriamo noi a livello lavorativo, ne ha parlato anche di Manuel, ne ha parlato Capite rispetto alla mancanza di autisti, ma anche quanto al grado di combattività storica che la nostra categoria ha sempre espresso, anche se devo dire purtroppo non nella sua totalità. Io per non aggiungere nulla e non spiegare a quello che ha detto Capite, faccio due semplici considerazioni politiche. La prima, abbiamo detto anche durante il comizio del 1 maggio, l'idea di questo tra virgolette premio, una cosa per noi meritata, è importante politicamente, pesa molto, perché riporta all'attenzione di tutte e tutte l'idea di un salario che sia agganciato all'attività, e quindi un salario come qualcosa di assolutamente appunto sganciato da ciò che in caso della fabbrica si produce, ma nel nostro caso la produttività del lavoro. Quindi un salario come variabile indipendente. Lo dico perché anche l'idea forte di recuperare certe parole d'ordine, secondo me, è molto importante tra lavoratori e lavoratrici, perché va un po' a smaltellare quelli che è iperliberista, per cui si debbano avere soldi e la vita sia possibile solo di fronte a un grande sforzo lavorativo. Abbiamo il diritto di vivere tutti e tutti, e quindi bisogna riportare con forza all'interno della lotta sindacale e politica l'idea che ci sia un salario che sia sganciato da quello che dicevo appunto prima, la produttività che poi si trasforma in sfruttamento. La seconda cosa molto importante è che il terzo anno questo è il terzo anno in cui viene dato quello che loro chiamano premio, noi chiamiamo insomma tutto, facciamo così anche salario aggiuntivo. Noi tendiamo, sempre detto, ho parlato anche nel consiglio, questa sia una prospettiva di strutturalità, perché effettivamente potrebbe dare anche a noi nel momento in cui si parla di lavoro, autistici e trasporti, l'idea che comunque quello essendo strutturale ti porta diviso in mesi un quantitativo assolutamente non irrilevante, quindi una vera crescita del salario di cui più stanziata la produttività. Concludo dicendo che lungi da me l'idea di intestarmi, lo dico come organizzazione, per questo o quel premio, dico solo che a me hanno insegnato politicamente, sono andato pensando e se in qualche modo non si lotta, i padroni, chiamiamoli ancora così, non è che ti regalino niente. Poi sicuramente la situazione del comune di Brescia, anche una certa sensibilità, se vogliamo, di Brescia Mobilità, ha fatto sì che si arrivasse a questo, ma io credo che se non avessimo avuto la forza già 3 anni fa di sollevare il problema del basso salario sganciato da quello che era il risultato mero della produttività che si dà nei posti nella nostra azienda, Brescia Trasporti in particolare, io credo che se non avessimo con forza sollevato questo tipo di problema, forse non saremmo oggi a parlare di un impegno importante, sicuramente, che appunto speriamo, ci auguriamo e faremo di tutto perché tenda la strutturalità.
1: Puntare alla strutturalità, insomma, che diventi confermato e non ci sia bisogno ogni anno di mettersi anche in una chiave di lotta e di protesta per rivendicarlo. Su questo, Davide Bertolassi?
4: Posso che concordare, è chiaro che non puoi pensare che dopo 3 anni che viene distribuito un una tantum da un giorno con l'altro sparisca, e dobbiamo puntare tutti, credo, al fatto che questi soldi diventino strutturali, perché forse no, non si capisce la fidelizzazione che hanno fatto in questi anni, se l'anno prossimo non dovessero più esserci questi soldi, come puoi pensare che i lavoratori si fidelizzino a un'azienda, insomma, restino in azienda solo perché tu gli dai un una tantum? Se invece tu cominci a renderlo strutturale, forse anche per quei lavoratori che non sono ancora in azienda, che lavorano per altre aziende, possono pensare che uno stipendio globale sia migliore qua in un'azienda che devo anche ammettere, come ha detto Maurizio, che è anche lungimirante, proprio perché il Comune di Brescia ha le possibilità di poterlo fare, perché ricordo che il Fondo Nazionale del TPL anche quest'anno è stato decurtato non di pochi miliardi, insomma, cioè è un trend ormai che va avanti da anni, dove il Servizio Pubblico Nazionale vuole essere cancellato, come tagliando i fondi. E non mi aspetto che questi fondi vengano aumentati nei prossimi anni, visto quello che sta succedendo in Italia e nel mondo, insomma, anzi mi aspetto tagli ancora maggiori. E devo dire che invece a Brescia riusciamo a tenere botta, proprio perché il Comune di Brescia ha una certa lungimiranza e ha anche la possibilità di avere questi fondi con i dividendi che poi distribuisce alle proprie controllate. Voglio solo dire una cosa, che quando hanno fatto il presidio non c'era anche la CGL, insomma, in questo presidio di rivendicazione, così solo per sottolineare che non eravamo estranei a quella manifestazione. Poi è chiaro, è stata indetta da alcune sigle che poi si è trasformata in tutti i lavoratori, proprio perché si è allargata a tutti, e noi dobbiamo puntare, l'abbiamo anche detto ieri in sede di incontro con l'azienda, che siamo contenti, non possiamo dire altro, ma che debba essere una strutturalità, non più un una tantum che viene distribuito solo se c'è i conti ritornano, perché ormai sembra che questo sia la normalità, ecco.
1: Certo. Grazie a Davide Bertolassi. Maurizio Murari, non so se volete aggiungere qualcosa.
3: No, confermo quello che ha detto Davide, ma l'avevo già detto io. Ovviamente i lavoratori aderenti, iscritti a tutti i sindacati, non iscritti a nessun sindacato, hanno partecipato ai nostri presidi, questo è molto importante riconoscerlo, ed era proprio uno degli obiettivi che noi ci ponevamo, per allargare al massimo la base di testa. E l'ultima considerazione ancora politica, che quando si dice è un premio, dobbiamo ricordare che a livello generale si vive in una situazione in cui i salari accessibili, quindi il welfare, finalmente attaccato, e questo fa sì che questi soldi in qualche modo vadano solo a lenire un po' quello che è il disastro che si vive anche a livello nazionale, ma il disastro sottolineato da tutti sulla pochezza di salari rispetto a quella tassa drammatica che si sta in stazione.
1: Grazie mille a Maurizio Murari, Cobas Trasporti, a Brescia Trasporti, e grazie anche a Davide Bertolassi, Filt CGL di Brescia. A presto, a risentirci.
5: Grazie, grazie a voi.
6: Grazie dell'intervento a tutti. Ciao, ciao.
7: Per Global Summit Flottiglia.
0: E sono le 11:48 minuti qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Apriamo un piccolo capitolo dedicato alle proteste a sostegno del popolo palestinese contro l'escalation bellica. Ed è proprio contro l'escalation bellica e la logistica delle armi che torna la protesta all'aeroporto civile di Montichiari. Siamo nella bassa orientale bresciana. Presso lo scalo della provincia infatti continua il transito di materiale bellico nonostante l'aeroporto sia civile e commerciale, come denunciato da USB, che ha lanciato per oggi, questa mattina, uno sciopero iniziato dalla mezzanotte e un presidio iniziato alle ore 11 davanti all'aeroporto di Montichiari. Oggi e durante la prossima settimana infatti sono previsti voli che caricheranno e scaricheranno materiale bellico diretto verso il Medio Oriente. Ne abbiamo parlato qui su Radio Onda d'Urto con Dario Filippini di USB Brescia.
8: Allora, stamattina noi facciamo l'ennesimo presidio davanti all'aeroporto di Montichiari perché abbiamo notizie dell'ennesimo carico. La stiamo valutando, secondo me, quello che ho visto stamattina, ieri sera, stamattina, è che ci sono dei camion lì parcheggiati vicino alla DHL, nel parcheggio sostanzialmente di DHL. Dovrebbero essere, siccome ci sono i segnali, le targhe che sono degli esplosivi eccetera, adesso stiamo chiedendo chiarimenti anche lì, perché è chiaro che sono carichi che molto probabilmente viaggiano di notte, poi vengono lasciati lì e niente, questo è un po' il problema. Noi ovviamente cerchiamo in tutti i modi di denunciare questa situazione, perché il rischio vero di Montichiari è che diventi un aeroporto militare. Questo è il dato vero, e quindi nel momento in cui diventa un aeroporto militare diventa anche un obiettivo, al di là di quello che dicano la direzione o chi altro, che trasportare le armi possa essere la stessa cosa dei giornali, delle medicine, del pane, di altre cose, insomma, ecco, siamo a livelli di follia. E quindi noi abbiamo organizzato lo sciopero di tutto il giorno oggi della squadra di carico e scarico. Adesso questa notte lo sciopero è andato abbastanza bene e adesso vediamo nella giornata di oggi di coinvolgere anche qualche lavoratore che verrà al presidio e vediamo. Poi sappiamo che questi presidi sono convocati dalla sera alla mattina, quindi ci auguriamo, facciamo appello che chi può venga quantomeno a far vedere, a far sentire ai lavoratori che non sono da soli in questa battaglia di civiltà. Perché questa è la verità. Noi stiamo facendo una battaglia di civiltà molto importante che dà uno spartiacque anche di quello che sta succedendo oggi nel mondo, insomma.
0: Dario Filippini, USB Brescia, ai nostri microfoni per parlarci dello sciopero indetto dal sindacato di base, il presidio davanti all'aeroporto di Montichiari.

0: Brutus Sumud per la Global Sumud Flottiglia, questa canzone realizzata dal rapper bolognese in riferimento alla prima missione della flottiglia umanitaria in acque internazionali diretta verso Gaza nell'estate e nel settembre-ottobre del 2025. La Global Sumud Flottiglia è arrivata ora alla sua seconda missione, dopo essere stata la scorsa settimana attaccata illegalmente e poi sequestrata dall'esercito israeliano in acque internazionali. Proprio per questo la Global Sumud ha convocato un'assemblea internazionale questo 9 e 10 di maggio a Marmaris, siamo in Turchia, dove si stanno dirigendo ora le barche, per discutere con partecipanti, organizzatori e alleati la prossima strategia della missione contro l'assedio israeliano nella striscia di Gaza. Questo pomeriggio alle ore 15 si terrà un presidio unitario in piazza Santissimi Apostoli e una delegazione svolgerà una conferenza stampa davanti alla Commissione Europea a Roma in via 4 novembre, in via 3 novembre il 149, il civico, e consegnerà una lettera con richieste chiare alle istituzioni europee. Ne abbiamo parlato con Maria Elena Delia, portavoce italiana della Global Sumud Flottiglia.
1: Sì, buongiorno a tutti. Si tratta di un presidio con conferenza stampa per consegnare una lettera sottoscritta da tantissime associazioni in cui si chiede appunto l'intervento del governo, delle nostre istituzioni per facilitare e rendere più veloce possibile la liberazione di Tiago Avila e Saifa Bukeshek. Ricordiamo che oggi sarà appunto a Roma Rubio, che in qualche maniera rappresenta gli Stati Uniti, paese che sappiamo essere totalmente connivente con quello che sta facendo Israele. Quindi a maggior ragione questo presidio vuole mettere anche pressione rispetto al fatto che noi stiamo ospitando col tappeto rosso il rappresentante di uno Stato che non sta appunto facendo nulla di fronte a un governo israeliano che continua a violare sistematicamente qualunque diritto.
2: Avete delle novità per quanto riguarda invece le condizioni di detenzione di Tiago e Saif?
1: Sì, gli avvocati ci dicono che le condizioni sono terribili, sono soggetti quotidianamente a torture psicologiche e fisiche, privazione del sonno, disorientamento sensoriale, sono quasi sempre bendati, tenuti a temperature bassissime, interrogati violentemente con minacce di morte per loro e la loro famiglia per ore e ore dalla mattina alla sera, quindi con uno stress psicologico, ricatti psicologici pesantissimi. Ecco perché noi ovunque ci troviamo a parlare chiediamo alle persone di mobilitarsi per chiedere la liberazione di Tiago e Saif, che sono ancora detenuti senza che ci sia una motivazione.
2: Ecco, naturalmente il presidio di oggi è incentrato molto anche su questo, ma anche per fare un po' il punto sulla missione della Global Sumud Flottiglia. Dove si trovano le imbarcazioni adesso?
1: Allora, adesso si trovano in navigazione, finalmente, nel senso che questa mattina alle 6 hanno lasciato Creta e quindi si stanno dirigendo verso nord, in realtà, perché si stanno dirigendo verso la Turchia e verso Marmaris, che è in Turchia, dove dovrebbero arrivare tra circa 36-40 ore.
2: Ecco, a Marmaris poi ci sarà anche un'assemblea internazionale il 9 e il 10 maggio.
1: Esatto. ci sarà una assemblea internazionale che sarà diciamo il luogo dove confrontarci proprio sullo stato delle cose, quindi la situazione geopolitica, la situazione di Tiago e Saif, la situazione della flotta, quindi fare una disamina, un'analisi di tutte le variabili che convergono in questa missione, che è molto molto complessa e ha delle ricadute altrettanto complesse, per poi chiaramente valutare il da farsi. Ad oggi l'idea è quella naturalmente di poi partire dalla Turchia, però come ho detto e lo ripeto, dobbiamo davvero analizzare che tipi di ricadute potrebbe avere questa partenza.
2: Certo, non so se hai altro da aggiungere, Maria Elena, se no possiamo salutarci qua.
1: Per il momento va bene così.
2: Grazie, buona giornata.
1: Grazie a voi. Ciao. Grazie a voi.
0: E noi siamo arrivati puntuali alle ore 12 di questo venerdì mattina per passare la linea, come sempre, all'analisi critica dei fatti economici della settimana con l'economista e nostro collaboratore Andrea Fumagalli. Tra le altre cose tratteremo anche delle conseguenze economiche che la guerra sta riverberando in tutto il mondo. Linea con la sigla e poi alle ore 13 torneremo con l'informazione con il giornale radio e i servizi. Un buon ascolto.

0: eccoci qua con Andrea Fumagalli, nostro collaboratore e curatore della rubrica del venerdì di analisi critica dei fatti economici della settimana. Buongiorno Andrea.
1: Buongiorno a te Rosangelo, un caro saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
0: Allora, abbiamo diversi argomenti, iniziamo con la notizia proprio di qualche ora fa, perché è stata presentata ieri mattina presso la Corte di Cassazione di Roma la proposta di legge di iniziativa popolare promossa al comitato 1% equo, che punta a introdurre una tassazione sui grandi patrimoni escludendo la prima casa. Fondi da destinare alla sanità pubblica, all'istruzione, alla casa, all'ambiente, alla sicurezza sul lavoro, nonché ancora alla disabilità e al sostegno al reddito. Quanto stabilito appunto, quanto stabiliscono i promotori della legge di iniziativa popolare, Andrea?
1: Sì, certo, questa è un'iniziativa molto importante che adesso sentiremo il parere della Cassazione, che dovrebbe essere positivo. È una legge di iniziativa popolare, la soglia da raggiungere minima è 50.000 firme, ma ovviamente l'obiettivo di questa campagna è arrivare almeno più di 500.000 firme per porre all'ordine del dibattito politico e anche nel dibattito sui programmi per le prossime elezioni politiche del 2027, la questione dell'introduzione di una imposta sulle grandi fortune, frase che viene utilizzata, che è stata utilizzata in Spagna quando il governo Sánchez 2 anni fa ha approvato una proposta di legge a cui questa legge di iniziativa popolare fa riferimento. L'idea è quella, sulla base dell'articolo 53 della Costituzione, che dice che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva e che il sistema tributario è informato a criteri di progressività, ebbene tutti questi due elementi fondamentali del principio costituzionale non sono oggi attuati in Italia. Primo perché non tutti pagano le tasse in maniera uguale. E poi perché il sistema tributario non è più improntato a criteri di progressività. Quanto paga? Oggi, ad esempio, l'1% più ricco paga in media il 32% di tasse sul reddito. Sono dati che sono stati ricavati da una ricerca fatta da alcuni docenti dell'Istituto Sant'Anna di Pisa, che è andato ad analizzare la distribuzione degli scaglioni di reddito sulla base sulla popolazione. Dunque l'1%, viene fuori da questa ricerca, più ricco paga, della popolazione italiana, paga in media il 32% di tasse sul reddito. Vorremmo ricordare che un lavoratore dipendente che guadagna 1.000 euro al mese ne paga il 35%. Questo accade, perché avviene questo? Perché circa il 95% del reddito dell'1% più abbiente non deriva da reddito e quindi sottoposto all'IRPEF, all'imposta sulle persone fisiche, ma deriva da capitali, che in Italia è tassato al massimo al 26%. Quindi vuol dire che il reddito da lavoro o il reddito anche da impresa, che va dentro a compilare la dichiarazione dei redditi sulla quale viene calcolata l'IRPEF, ha una tassazione diversa dal reddito di capitale. Inoltre dobbiamo aggiungere che questo governo ha introdotto la flat tax per i nuovi, cioè in realtà è stato il governo Renzi a introdurla, la flat tax per i nuovi residenti miliardari, che per esempio spesso hanno spostato il domicilio e la residenza a Milano in particolar modo. Ecco, per questi miliardari che sono venuti ad abitare in Italia le aliquote sono ancora più basse. Per esempio, un patrimonio di 100 milioni di euro e redditi da capitale per 10 milioni di euro, invece del 26%, arriva a pagare tra l'1 e il 3%. Ecco, questi ci sono altri esempi che potremmo aggiungere. Questo vuol dire che c'è una sperequazione, una distorsione nel pagamento delle imposte che favoriscono le fasce molto più ricche e molto più abbienti, no? Questo studio dimostra addirittura che sopra i 70.000 euro di reddito annuale vi è un calo, una regressività delle aliquote fiscali, dal punto tale che allo 0,1% più ricco ha un'aliquota massima, ha un'aliquota fiscale che è intorno al 10%. Allora, di fronte a questa situazione e dovendo avere la necessità di ottemperare al dettame costituzionale, un gruppo di economisti, sociologi, esperti, eccetera, ha proposto una legge di iniziativa popolare. Questa legge di iniziativa popolare prevede che sopra i 2 milioni di patrimonio, al netto della prima casa, quindi la base della prima casa, anche se fosse un castello per ipotesi, non verrebbe preso in considerazione, viene applicata un'aliquota fiscale dell'1%, cioè una cosa veramente minima. Significa che se io ho un patrimonio di 3 milioni di euro, sul milione di euro che eccedi 2 milioni, pagherei l'1%. Quindi pagherei sul milione 10.000 euro, che non è una cosa abnorme, anzi è una proposta abbastanza timida. Però questo 1% tende a essere progressivo fino ad arrivare al 3,5% per scaglioni che arrivano dal 2 ai 3 milioni e mezzo, dai 3 milioni ai 5 milioni e oltre i 5 milioni di patrimonio. Questo è il concetto. La base imponibile, dove viene calcolato il patrimonio, che è l'elemento forse più problematico, consiste dei valori immobili, la proprietà di immobili al valore catastale, ripeto, escludendo la prima casa. Poi abbiamo gli strumenti finanziari al valore di mercato del 31 dicembre dell'anno, le partecipazioni societarie calcolate al valore fiscale, che sono i dati che vengono poi dichiarati al fisco, e i beni esteri posseduti da residenti italiani, il cui valore è quello dichiarato dal quadro RV, che era quell'intervento che qualche anno fa il governo Tremonti aveva iniziato a fare, il ministro delle finanze Tremonti aveva iniziato a fare, per richiamare in Italia i capitali all'estero. Allora, noi abbiamo che si calcola che le persone che si trovano in questa situazione, cioè che hanno un patrimonio calcolato in questo modo superiore a 2 milioni, dovrebbero essere tra le 150.000 e le 450.000 persone, cioè tra lo 0,17 nella valutazione della stima più bassa e l'1% nella valutazione più elevata. Da qui ne consegue che il gettito che dovrebbe essere ricavato varia nella versione della stima più bassa a 23 miliardi di euro, mentre nella versione nella stima più elevata dovrebbe arrivare a 50-53 miliardi di euro, cioè insomma, una somma abbastanza considerevole. Detto questo, la proposta di legge di iniziativa popolare tratta anche la destinazione di questo entraggio fiscale, che potrebbe valere dai 26-55 miliardi di euro, e vincola la destinazione di questi soldi ad alcuni comparti, tra cui la salute, l'istruzione, l'abitazione, l'ambiente, la disabilità, che i fondi della disabilità sono stati tagliati esattamente pochi giorni fa per trovare i soldi per la riduzione delle accise dal governo Meloni, la sicurezza sul mercato del lavoro attraverso l'assunzione di nuovi ispettori del lavoro, forme di sostegno al reddito, no? Per quanto riguarda le persone in difficoltà economiche, quindi ripristinare e rimodulare un intervento di reddito di cittadinanza, tra virgolette, e poi c'è una riduzione dell'IRPEF per i lavoratori dipendenti, per i lavori a basso reddito, finalizzata al recupero del fiscal drag, che ha portato a un incremento dell'imposizione, soprattutto per coloro che pagano le tasse e non le eludono. Oltre a queste due misure, quindi imposizione sui grandi patrimoni, destinazione vincolata delle risorse in questo modo ottenute verso forme di servizi sociali, abbiamo un terzo intervento che riguarda l'adeguamento delle tasse di successione ai livelli medi europei. In Italia è il paese europeo dove le tasse di successione, grazie agli interventi fatti da Berlusconi, ovviamente per interessi di natura del tutto personale, come ben sappiamo, le tasse di successione sono praticamente inesistenti o sono molto basse, intorno al 4% al netto sempre della prima casa. Mentre in Gran Bretagna abbiamo tasse di successione che arrivano quasi fino al 40%, in Francia il 25%, in Spagna il 20% e così più o meno anche in Germania. L'idea è quella di portare l'aliquota sul patrimonio che viene ereditato dai membri della famiglia che ne hanno il diritto, al netto della prima casa, a una tassazione intorno al 20%. Questo dovrebbe comportare un ulteriore gettito fiscale che potrebbe essere utilizzato per finalità di carattere sociale. La campagna di raccolta delle firme dovrebbe iniziare, se la Cassazione del suo ok, ma ci sono buone probabilità che ciò avvenga, no? Il 15 maggio, ci sono 6 mesi di tempo, e quindi fino al 15 novembre per la raccolta delle firme. L'obiettivo non è arrivare ai 50.000 firme, che è il minimo indispensabile perché la legge possa essere discussa, perché quest'anno le firme verranno presentate al Senato. Il Senato ha 2 anni di tempo ed è obbligato entro 2 anni di tempo dal deposito della legge a discuterla nelle commissioni apposite, a differenza del caso che se la legge fosse depositata alla Camera, dove non c'è obbligo di discussione. Sappiamo che stando questo governo sicuramente le commissioni boccerebbero questa proposta di legge, se la maggioranza rimane quella che è, però è importante che ci sia un enorme numero di firmatari, perché questo discorso di intervento fiscale come primo passo per una riforma fiscale verso un fisco più equo e più vicino ai cittadini possa aver luogo è fondamentale per aumentare il dibattito su questa proposta, e ovviamente in vista delle prossime elezioni questa proposta potrebbe entrare in un pacchetto programmatico, ovviamente che dovrebbe essere gestito dalle forze di opposizione a questo governo. Non sappiamo sicuramente se questo avverrà più o meno, ma sicuramente questo è un intento politico e quindi vale la pena andare a firmare. Saremo poi aggiornati poi sull'andamento delle firme. C'è un sito che si chiama 1%. Adesso vado a vederlo. Aspettate. Dovrebbe essere 1%equo.org, lo trovate su qualunque server, che dà tutte le informazioni, dà le stime delle entrate, tutta una serie di dati ancora più dettagliati di quanto non possa fare io in questo momento.
0: Benissimo, l'altro argomento è l'aumento dei propri utili grazie alla guerra in Medio Oriente della Shell, l'ha annunciato lo stesso colosso energetico britannico, andando oltre le attese, considerando che il 20% della sua produzione di petrolio e gas proviene proprio dall'area e al centro del conflitto. Nel primo trimestre 2026 la Shell ha registrato una crescita degli utili netti pari al 19%. Questo avviene, per la verità, in generale tutte le principali compagnie energetiche hanno beneficiato dell'impennata dei prezzi del petrolio, e se le compagnie energetiche guadagnano, la crisi intacca invece il potere d'acquisto delle famiglie europee. Secondo il Fondo Monetario Internazionale, l'impatto della crisi del conflitto in Medio Oriente costa alle famiglie italiane da 450 a 2.270 euro a famiglia l'anno. Tra l'altro, voglio aggiungere, Andrea, anche la performance del gettito per quanto riguarda l'IVA, anche grazie proprio alla spinta del caro energia e dell'inflazione. Le imposte indirette, di cui l'IVA fa parte, hanno registrato una crescita significativa pari a un più 2,4%.
1: Esattamente, tutte queste informazioni, i profitti delle grandi compagnie petrolifere, il costo della guerra di Trump contro l'Iran, Trump e Netanyahu contro l'Iran per le famiglie italiane, e l'aumento del gettito delle imposte indirette, costituito prevalentemente dall'IVA, sono tutte collegate, sono tutti gli effetti, i primi effetti, che danno un'idea degli effetti economici della tensione geopolitica nel Medio Oriente, nello stretto di Hormuz. Per quanto riguarda la Shell, ti confermo alcuni ulteriori dati. Andando a verificare gli utili rettificati della Shell, secondo quanto dichiarato proprio ieri l'amministratore delegato Walt Sawan, sono saliti a 6,9 miliardi di dollari, ovvero 5,86 miliardi di euro, nel primo trimestre del 2026, che si tratta del 24%, quindi più del 19% degli utili netti, in più rispetto ai 5-6 miliardi di dollari di un anno prima. Inoltre, questo ha consentito a Shell di annunciare un aumento del dividendo del 5%. No? insieme a un acquisto, un programma di riacquisto di azioni proprie da 3 miliardi di dollari nei prossimi 3 mesi, il famoso buyback, per cui gli acquisti reciproci fra azionisti di un'impresa all'interno delle azioni dell'impresa o con azionisti di un'impresa simile, porta a un incremento fittizio del valore delle azioni che comunque consente di ottenere delle plusvalenze non indifferenti, quindi arricchire ulteriormente azionisti che sono già di per sé molto ricchi. Questo è dovuto essenzialmente al fatto che prima delle tensioni belliche il petrolio Brent, che è quello che viene quotato sul Mare del Nord, la Shell è un'impresa petrolifera del Mare del Nord, veniva quotato intorno ai $70 e adesso viene intorno ai $120. Questo ovviamente ha comportato un forte aumento dei profitti, tant'è vero che in Gran Bretagna si sta discutendo della necessità di estendere quella che c'è già una tassa che esiste, cioè estendere la tassa sugli extra profitti. In Italia, come sappiamo, non ce n'è nessuna tassa sugli extra profitti, in Inghilterra c'è una tassa abbastanza ridotta e si sta discutendo se, di fronte a questi dati, di fronte a questi profitti molto elevati, se ampliarla. In Italia forse sarebbe il caso di iniziare a discutere se introdurla o non ampliarla. Per quanto riguarda invece gli effetti sulle famiglie italiane, noi abbiamo un effetto, l'effetto alle famiglie italiane da 450 euro nello secondo il costo di aumento della la tassa, diciamo, della guerra che peserà su ogni mediamente su ogni famiglia italiana, può variare, come dicevo, da 450 euro nello scenario migliore, ovvero nel caso che la guerra e si ritorna alla situazione precedente, allo sblocco dello stretto di Hormuz, termini entro un mese. Nello scenario peggiore, che significa che la situazione va avanti per almeno 4-5 mesi ancora, si arriverebbe a una peso, una tassa, diciamo tra virgolette, di 2.270 euro. Questa è stata la stima che è stata fatta dal Fondo Monetario Internazionale nella giornata di martedì scorso, che ha fatto non soltanto riferita all'Italia ma ad altri paesi, e la tassa, la cosiddetta tassa Trump, visto che la guerra l'ha dichiarata Trump, o tassa Trump Netanyahu, pesa in Italia molto più che negli altri paesi europei. E questo dipende dal fatto che i costi per l'energia in Italia sono di gran lunga peggiori e più alti d'Europa. Perché già nel secondo semestre del 2025, questi sono dati Eurostat, l'Italia era già ai vertici in Europa per i costi del gas domestico, che era 481 euro per 100 kilowattori. No? Adesso l'aumento è passato a oltre 25 euro per 100 kilowattore, e questo porta a, nonostante l'intervento della riduzione delle accise, la riduzione delle accise è stata già ampiamente bruciata e compensata dall'aumento dei prezzi sia del gas che del petrolio. Questa è quanto le famiglie, è chiaro che una situazione del genere va a penalizzare soprattutto le famiglie a basso reddito e quindi con effetti distributivi che sono esattamente opposti rispetto ai grandi altri profitti della Shell. Tutto questo ha effetti anche sulla bilancia pubblica, sui conti pubblici, perché l'aumento dei prezzi energetici ha un effetto sull'inflazione complessiva, perché aumentano i costi del trasporto, c'è la ricaduta sui prezzi finali di consumo, eccetera, eccetera, come sappiamo. Si stima che quest'anno in Europa si arriverà un'inflazione che dovrebbe superare il 4% secondo la Banca Centrale Europea, probabilmente in Italia sarà più alta, proprio per la natura di prezzi energetici più elevati della media europea, e questo ci traduce in un aumento del gettito delle imposte dirette, cioè dell'IVA, perché l'IVA ovviamente viene calcolata sul prezzo finale di vendita, del 22% per la gran parte dei beni, poi ci sono delle aliquote più basse, delle aliquote più alte, ma per pacchetti di beni particolari come la casa si paga il 4%, alcuni beni di lusso si è rivolto il 30%, ma mediamente per il 95% dei beni l'IVA è al 22%. Questo 22% viene calcolato su un livello di prezzo maggiore e questo comporta quindi degli introiti maggiori. Vuol dire che il risanamento, l'aumento delle entrate fiscali, ricordiamo che quest'anno l'Italia ha raggiunto il record della pressione fiscale, cioè del rapporto fra entrate fiscali, sia dirette che indirette, rapportate al PIL. Questo è dovuto a due fattori. Il primo è il fatto che le entrate dirette attraverso il pagamento delle tasse tipo IRPEF sono aumentate in seguito al fiscal drag. sono state pagate prevalentemente dalle famiglie a medio-basso reddito. E adesso abbiamo un incremento delle entrate dovuto all'aumento dell'IVA, che verrà anche questo pagato dalle famiglie a medio-basso reddito. L'aumento della tassazione in Italia non va a colpire i ricchi, ma va a colpire i poveri. Per questo a maggior ragione è necessario un intervento di una legge sui grandi patrimoni.
0: Intanto, a poche settimane dalla scadenza, lo ricordiamo il 30 giugno, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il famoso PNRR, che negli auspici avrebbe dovuto modernizzare il nostro paese, è di fatto incompleto. E sapere però dove sono finiti i quasi 200 miliardi destinati all'Italia è praticamente impossibile. Dall'ultimo aggiornamento della piattaforma Open PNRR di Open Police si scopre che, alla faccia della trasparenza, il numero delle opere effettivamente monitorabili attraverso i dati lasciati al governo è diminuito invece che aumentato, 280.000 su 655.000 progetti finanziati.
1: Esatto, se andiamo a vedere la piattaforma sono 280.767 progetti realizzati. Ricordiamo che per esempio molti di questi hanno a che fare con l'alta velocità. Abbiamo però i pagamenti per questi progetti variano da un minimo del 5% a un massimo del 62%. Il totale dei progetti che dovrebbero essere finanziati, che sono stati presentati in Europa nei 3 anni durati del PNR, ammonta a un numero superiore ai 600.000. Questo vuol dire che meno della metà dei progetti che sono stati proposti sono stati effettivamente o non del tutto realizzati o sono in corso di realizzazione. A giugno scadono i 3 anni del PNRR e nonostante che il governo Meloni si beghi di essere il governo più virtuoso, che l'Italia è lo stato più virtuoso perché è quello che ottempera in misura maggiore gli obiettivi che sono stati dichiarati, in realtà sembra che questo non sia vero se questi dati sono corretti. Sarà difficile. Questo vuol dire che i 340.000 progetti che ancora mancano dovranno essere in qualche modo recuperati e bisognerà vedere se per questi 340.000 progetti ci saranno ancora le risorse disponibili. C'è un problema che bisogna prendere in considerazione in questo caso qui, l'aumento dei costi su progetti di lunga durata. Ad esempio, cambiando argomento, ma siamo sempre in una simile materia, l'evento olimpico delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina ha portato rispetto alle previsioni iniziali a un incremento di extra costi di 130 milioni di euro che adesso la regione Lombardia, Milano e Cortina dovrebbero pagare se non c'è un intervento pubblico di Stato e non sembra che ci sia visto la carenza di soldi in questo momento.

0: La Corte di Commercio Internazionale statunitense, così?
1: Esatto. Allora, la situazione molto velocemente è questa. Sei mesi fa, non ricordo se 5-6 mesi fa, comunque, già la Corte relativa al commercio internazionale statunitense ha bocciato tutto il progetto di imposizione dei dazi che Trump aveva presentato nel famoso Liberation Day di cui abbiamo parlato 2 settimane fa. Trump si era molto arrabbiato per questo e ha immediatamente reagito facendo una nuova introduzione di dazi più ridotti al 10%. Ma anche questa proposta di legge è stata dichiarata illegale, illegittima, non più dalla Corte dei Conti, ma dalla Corte riferita solo al commercio internazionale, che è una Corte composta da 3 elementi, pare, secondo indiscrezioni giornalistiche, 2 abbiano votato contro la legalità di questo intervento e 1 a favore. E al momento attuale quindi tutta la politica protezionista di Trump trova un ostacolo legislativo che ne impedisce l'attuazione. Vedremo come reagirà Trump.
0: E l'altra invece notizia è il nuovo colpo di scena che riguarda le CDA di MPS. Ieri infatti la banca ha comunicato le dimissioni con decorrenza immediata di Fabrizio Palermo e la nota dell'istituto afferma che l'amministratore non ha condiviso le recenti determinazioni in materia di governance.
1: Esatto, ne avevamo parlato qualche settimana fa da questi microfoni quando era stato il colpo di scena per la definizione del consiglio di amministrazione nei Monti dei Paschi. C'era stato un conflitto interno fra alcune cordate, quella legata a Palermo, a Fabrizio Palermo, che insieme a Passe e a Vivaldi dovrebbero essere i nuovi CEO del Monte dei Paschi nella nuova formulazione dove aveva acquisito Mediobanca ed era entrata per l'acquisizione di Generale, perché questa era la partita in corso. Con colpo di scena invece questa cordata che era data per vincitrice, appunto capitanata da Fabrizio Palermo, perde nel consiglio di amministrazione e invece viene rieletto quello che era il vecchio amministratore delegato del Monte dei Paschi di Siena, che è
0: Luigi Lovaglio.
1: Quindi Lovaglio diventa di nuovo, si conferma CEO del Monte dei Paschi di Siena nella sua configurazione con Mediobanca e parte delle Generali. E ovviamente questo ha portato poi a circa 4 settimane di distanza alle dimissioni di Palermo, che non vuole fare, diciamo, il capo della minoranza da questo punto di vista. Ricordiamo che soltanto qualche giorno fa Carlo Vivaldi, che era un altro rappresentante della lista di supporto a Fabrizio Palermo, era stato dichiarato decaduto perché non aveva dato, come la legge prevede, le dimissioni da consigliere di Banca Mediolanum. Quindi questo c'è l'idea che ormai la partita è fatta e che la nuova dirigente del Monte dei Paschi di Siena non è quella voluta dai Caltagirone, non è quella supportata dal Vecchi, non è quella che il governo Meloni, in particolare Giorgetti, auspicava.
0: Benissimo Andrea, ci salutiamo qua, ti ringrazio e ci aggiorniamo la settimana prossima.
1: D'accordo, buona fine settimana e buona continuazione sulle frequenze antagonisti di Radio Onda Adulto. Un saluto a tutte e a tutti.
2: 800 milioni, mille soldini, 800 milioni, mille soldini.
3: Ma quali 800 milioni? Ma quale mille soldini? A noi basta il 5 per 1000. Eh sì, anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e antagonista. Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che la nostra emittente può continuare a portare avanti un lavoro di informazione senza limitazioni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni dà voce a movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. Diventa sempre più prezioso quindi il ruolo dell'informazione indipendente durante la dichiarazione dei redditi e il 730 nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV. Scrivi il codice 02084620174. Sostieni l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.

Mercato 47, per una spesa all'insegna dei prodotti naturali, biologici, ecosolidali, dai piccoli agricoltori e produttori. Ogni venerdì dalle 16.30 alle 20 al Centro Sociale Magazzino 47 in Via Industriale 10 a Brescia.

0: Sono le 12:31 minuti qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Non è in onda in questo momento la trasmissione nella sua prima parte di Weekenders. E noi nel frattempo vogliamo riproporvi una intervista in vista del giornale radio di questa mattina alle ore 13 sul piano casa. Il cosiddetto piano approvato dal Consiglio dei Ministri italiano il 30 aprile 2026. Il testo, che riprende le proposte di parlamentari della Lega e di Fratelli d'Italia, prevede una serie di misure per accelerare l'esecuzione degli sfratti senza alcuna garanzia che ci sia una soluzione abitativa alternativa per le famiglie che rischieranno di finire in strada. Noi nei giorni scorsi abbiamo approfondito il tema con due diverse intervistate. Da una parte Margherita, compagna del Movimento per i diritti all'abitare di Roma, e dall'altra Silvia Paoluzzi, segretaria nazionale dell'Unione Inquilini. Ve le riproponiamo.
1: Siamo con Margherita del Movimento per il diritto all'abitare di Roma. Ciao Margherita, buona giornata.
2: Ciao a tutte e a tutti.
1: Il 30 aprile è passato in Consiglio dei Ministri il cosiddetto piano casa di Meloni-Salvini. Viene detto che permetterà di recuperare, facendo interventi di manutenzione, oltre 60.000 case popolari, che in questo momento non sono assegnabili, e di realizzare 100.000 appartamenti in 10 anni. Ma al di là di questi annunci propagandisti, ti chiedo qual è la realtà di questo cosiddetto piano casa e soprattutto quali insidie contiene.
2: Sì, allora il documento è molto articolato e, come giustamente dicevi, c'è stata ovviamente una grande risonanza mediatica rispetto agli annunci che il governo ha voluto fare, la Meloni in primis, partendo da affermazioni del tipo che appunto la casa è un bene primario e che il governo è consapevole che vi sia una non accessibilità della casa ormai data da canoni di locazione troppo alti e così via. Dopodiché, dietro la patina degli annunci, noi vediamo tre pilastri di questo piano che sono particolarmente, diciamo, seri dal punto di vista, insomma, di chi si batte per il diritto all'abitare: la sostanziale mancanza di nuove risorse economiche, al di là degli annunci che vengono fatti in questo momento, la decisione di privilegiare la fascia grigia sui ceti, piuttosto che i ceti sociali già in crisi, in emergenza abitativa, e anziché la cosa, poi la terza gamba, che è quella più odiosa, una totale strada spianata all'ingresso dei privati e agli interessi dei padroni di case, dei palazzinari piccoli e grandi. Da questo punto di vista parliamo sia di chi materialmente avrà l'incarico di realizzare questo cosiddetto piano casa, sia la parte sul disegno di legge su sfratti e sgomberi, che insomma merita una sua discussione a parte. Rispetto al primo punto, nonostante gli annunci, va fatta chiarezza su una cosa, cioè non ci sono nuove risorse economiche stanziate rispetto a quanto era già stato previsto negli anni precedenti. Da qui loro nel piano parlano fino al 2030, però si parla sostanzialmente di 970 milioni di euro, risorse che, come dicevo, erano già state stanziate nella programmazione precedente, quindi stiamo parlando di stanziamenti che erano stati decisi dal 2023 al 2028, quindi parliamo di un ritmo di circa 150 milioni l'anno, più o meno, per tutta l'Italia, con cui dovrebbe essere realizzato questo piano. In più c'è la previsione dei soldi che dovrebbero arrivare dalla riprogrammazione dei fondi di coesione europei, ma sui quali in questo momento non ci sono tempistiche, non ci sono cifre esatte, eccetera, eccetera. Per cui il governo ipotizza, diciamo, delle risorse che potrebbero arrivare fino a 5 miliardi di euro, ma di fatto gli unici soldi che in questo momento sono sul piatto sono questi 970 milioni provenienti dal Ministero delle Infrastrutture. Per chi se ne intende un attimo di numeri, 970 milioni sono briciole No, e briciole ancora più macroscopicamente intese, se ragioniamo nei termini per esempio di quanto è già stato letteralmente buttato via per il ponte sullo stretto che non esiste. E tra l'altro questi 970 milioni che dovrebbero servire per appunto realizzare i progetti di cui parleremo tra poco, a quanto pare sono neanche soldi che verranno dati ai comuni, a chi gestisce il patrimonio edilizio a fondo perduto, ma soldi che dovranno essere rimborsati con un tasso di interesse al 2%, quindi anche qui si parla di stanziamenti come se appunto il governo stesse riaprendo una stagione diciamo più assertiva dal punto di vista finanziario sulle politiche abitative. In realtà non c'è niente di tutto questo. Il secondo punto, con questi importi qui dovrebbe avvenire il presunto recupero di questi 60.000 alloggi di cui tu parlavi poco fa. Al di là del fatto che non ci sono tempistiche certe, non ci sono modalità di realizzazione di questo recupero degli alloggi, ma con questi stessi soldi che, come abbiamo detto, sono, se pensate, per tutta l'Italia una goccia nel mare, non solo dovrebbero essere recuperati questi alloggi, ma realizzati realizzata tutta quella parte di cosiddetta edilizia residenziale, sociale o social housing che il governo intende destinare alla fascia grigia. Per fascia grigia si intende tutti quei nuclei familiari che hanno redditi fino a 60.000 euro, per cui stiamo parlando di evidentemente una fascia economica che non ha le medesime disponibilità o problematiche economiche di chi in questo momento è in attesa di una casa popolare, ma che evidentemente per il governo è più solvibile dal punto di vista economico e anche del consenso elettorale, e per cui si dice che per questa fascia grigia bisogna in qualche modo trovare gli strumenti per predisporre nuovi alloggi, nuovi progetti e così via. E qui arriviamo al terzo punto che citavo, che è interno al piano casa, che quindi sta nel testo del decreto legge che è stato pubblicato. Dicevamo, con questi milioni bisogna realizzare dei progetti. Chi deciderà materialmente come realizzarli? Ebbene, viene prevista la creazione di una nuova struttura ad hoc, anche questa finanziata fino al 2028, una struttura che sostanzialmente viene chiamata Fondo Housing Coesione, partecipato da Invitalia, Invimit, finanziato con risorse di Cassa Depositi e Prestiti, vedrà come principali decisori però due fondi immobiliari esteri, uno degli Emirati Arabi Uniti, Mudabala Investment, e il secondo il fondo texano Heinz. Specialmente per chi magari stanno fischiando le orecchie su fondo Heinz, gli ricorda qualcosa, stiamo parlando di quello stesso fondo che con il suo braccio italiano Coima è stato implicato insomma nelle questioni inerenti al modello a Milano, che è stato coinvolto nella realizzazione delle opere per Milano Cortina e che dovrebbe realizzare la mega speculazione sui mercati generali a Roma, fondo per inciso partecipato da capitali israeliani. Quindi quello che succederà è che fondamentalmente una nuova struttura commissariale gestirà la creazione di questo fondo, in cui lo Stato attraverso Cassa Depositi e Prestiti, i propri strumenti, mette le risorse e gli immobili, e poi i decisori però saranno i privati. Questo, unito al capitolo del disegno di legge sfratti sgombri, di cui insomma magari possiamo parlare in un secondo momento, fa sì che di fatto questo sia un piano casa che non guarda minimamente agli interessi di chi abbiamo definito in altre occasioni prigioniero del mattone, ma a tutti gli effetti è un piano casa che smantella quel poco che rimane di edilizia residenziale pubblica, che fa annunci. Tra l'altro dimenticavo il fatto che in uno degli articoli c'è scritto che viene data ulteriore facoltà di vendere case popolari e ex IACP ai comuni, quindi potenziando già la svendita del patrimonio edilizio pubblico che era, perché era diciamo stata implementata dal piano casa del governo Renzi. E addirittura questi soldi delle vendite delle case popolari non potranno essere investiti ai comuni per politiche abitative, ma per ripagare il debito pubblico. Penso che ci sia veramente poco da commentare, se non che questo piano è veramente pericoloso e appunto la gamba, il terzo pilastro del piano, come definito dalla stessa Meloni, col DDL estratti e sgomberi, che oggi sta su tutti i giornali, ci restituisce esattamente quale sia la platea di interessi di consenso elettorale a cui questo governo sta guardando, tant'è che la Meloni in primis ci ha voluto mettere la faccia insieme al ministro Salvini.
1: Per quanto riguarda proprio invece questo capitolo su sfratti e sgomberi, sembra ci siano delle novità particolarmente pericolose proprio in termini di velocizzazione delle procedure, senza alcuna garanzia che ci siano delle soluzioni abitative alternative, cioè non solo per le morosità incolpevoli, ma anche addirittura per le finite locazioni.
2: Esattamente. Allora, diciamo subito che anche qui c'è il cosiddetto piano casa, come l'abbiamo definito, che forse sarebbe più opportuno definire piano senza casa, ha di fatto recepito nella parte di questo disegno di legge due proposte che erano state diciamo presentate, una da Fratelli d'Italia e una dalla Lega, sempre per ritornare in tema, ovviamente anche lì andando sempre a caccia di facile consenso da parte di Confedilizia e quant'altro, che difatti oggi sui giornali gongolava per le norme che sono contenute in questo DDL. Noi abbiamo scritto in un articolo che è stato pubblicato proprio questa mattina su Contropiano che si parla di sfratti e sgomberi sprint, ed effettivamente è lo stesso titolo che utilizzano anche i giornali. Quello che sostanzialmente questo DDL fa è fare da moltiplicatore alle già orrende norme contenute nei precedenti DL sicurezza, perché dobbiamo anche ricordarci questo, che già i precedenti pacchetti sicurezza hanno aggravato notevolmente la condizione di chi si trova a resistere a uno sfratto, che sia appunto l'inquilino piuttosto che chi solidarizza con chi è sotto sfratto, sotto sgombro in quel momento. Sostanzialmente viene implementato un meccanismo che esiste già in altri paesi, che fa sì che il decreto di finita locazione, viene più o meno chiamato così, o ingiunzione di finita locazione, valga come notifica dello sfratto, cioè da quel momento in poi, nel momento in cui viene emessa questa ingiunzione di finita locazione, per qualsivoglia motivo, lo sfratto può essere eseguito entro 15 giorni e non c'è obbligo di dover notificare esattamente come e quando e perché. Noi abbiamo discusso in passato del fatto che in più città ci sia stata questa prassi dello sfratto a sorpresa, per così dire, che finora è stato, se vogliamo, discrezionale. Ecco, in questo caso specifico invece stiamo parlando esattamente di un provvedimento che vuole creare questo tipo di situazione. Inoltre, la cosa che veramente ha il sapore di un taglieggiamento totale dell'inquilino, per ogni giorno di permanenza dentro l'alloggio oltre questi 15 giorni di qui sopra, l'inquilino deve pagare una sorta di multa corrispondente all'1% del canone di locazione. Quindi, per esempio, se l'affitto è 800 euro, al giorno 1 diventano, il canone di locazione deve pagare 808, poi 816, cioè questo è il tipo di criterio che viene utilizzato. Terzo punto che ci riguarda tutti e tutte, perché oltre insomma a questi che sono già estremamente gravi, viene di fatto prodotta una fortissima compressione di quei meccanismi che finora hanno diciamo sorretto la questione, cioè diciamo la possibilità di rinviare uno sfratto per via della presenza di persone minori, di persone anziane, di persone con disabilità. Noi abbiamo sempre detto, cioè dico con noi intendo facendo un ragionamento collettivo in tutta Italia, che tutte le persone che non possono pagare un affitto, che non possono permettersi di pagare 1000 euro al mese, per noi sono meritevoli di tutela. E quindi abbiamo sempre posto una critica a questa, diciamo, distinzione in merito alle fragilità sociali. Quello che è sicuro è che con questo meccanismo però si eliminano anche quelle pochissime, insufficienti e selettive tutele che facevano sì che non fosse possibile con questa facilità buttare per strada persone, appunto, nuclei familiari con questo tipo di esigenze. Evidentemente questa questione si andrà anche a intrecciare appunto con il tema degli sgomberi e non solo degli sfratti. Per cui quello che leggiamo è che sostanzialmente se ci sono delle fragilità sarà facoltà, per cui molto discrezionale, dell'ufficiale giudiziario, previa consultazione insomma, questo nuovo anche qui organo sugli sfratti che dovrebbe essere istituito, di disporre un rinvio, ma dopodiché bisogna eseguire lo sfratto senza se e senza ma. Ovviamente Confedilizia plaude parlando di un ritorno alla fiducia da parte dei proprietari, plaudono evidentemente insomma tutti i palazzinari e coloro i quali stanno evidentemente dall'altra parte rispetto a noi per quanto riguarda la tutela del diritto all'abitare. Ancora una volta anche questo disegno di legge, che ancora non è calendarizzato, oltre a essere spietato appunto nei confronti degli inquilini, produce uno sbilanciamento totale tra il diritto proprietario e l'esigibilità del diritto all'abitare, per cui ovviamente questo va in direzione del tutto ostinata e contraria invece rispetto a proposte di legge, penso a quella sul rent control a cui abbiamo lavorato insieme a tante realtà e che andavano invece proprio nella direzione di voler rendere esigibile il diritto all'abitare per l'inquilino o l'inquilina. E chiaramente ci pone una questione seria sulla necessità di mobilitarci, perché non è ancora stato calendarizzato questo DDL, ma considerato insomma anche il rilievo mediatico che sta assumendo, possiamo presumere che insomma prima o poi Adama ci andrà. E l'ultimo punto è che questo provvedimento securitario, punitivo e schifoso viene da quello stesso partito di Salvini, che ha sempre provato a giocare il ruolo del ministro dell'interno in pectore e che è tra i sostenitori, per mettere la ciliegina sulla torta, di quella campagna sulla rimigrazione che vedrà a quanto pare un momento di mobilitazione nazionale il 13 giugno dentro la città di Roma. Ecco, diciamo che per noi queste questioni sono assolutamente legate e intrecciate, perché appunto chi soffia sul vento della militarizzazione della società, sul razzismo, sulla xenofobia, chi gioca sulla guerra tra poveri, è esattamente chi in questo momento sta provando a prendere consenso facendo passare delle norme che, se diventassero legge, rischierebbero materialmente di sbattere per strada centinaia di migliaia di persone nel giro di poche settimane. Su questo scenario pensiamo che sia necessario aprire un confronto e un ragionamento serio, ampio e largo a livello nazionale il prima possibile.
1: Grazie Margherita, Movimento per il diritto alla vitale di Roma, e sicuramente a risentirci presto, quindi.
2: A risentirci e buona lotta a tutte e a tutti.

0: 12:51 minuti qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto per chiudere il capitolo Piano Casa, l'intervista a Silvia Paoluzzi, segretaria nazionale dell'Unione Inquilini. L'informazione invece torna tra pochissimo alle ore 13 con il giornale radio. Un buon ascolto.
1: Siamo al telefono con Silvia Paoluzzi, segretaria nazionale dell'Unione Inquilini, che saluto. Buongiorno Silvia.
2: Buongiorno, grazie tante per l'invito e un saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Silvia, possiamo affermare che è meglio tardi che mai. Il governo si è reso conto, o meglio, si è reso conto che c'è un problema, un'emergenza abitativa nel nostro paese, ma il nuovo piano casa rischia praticamente di restare largamente insufficiente. Cerco di riassumere un pochettino quelli che sono i punti secondo me più critici. Intanto ricordo che la proposta governativa si basa su tre principi: riqualificazione del patrimonio esistente, coinvolgimento dei privati e creazione di un fondo di housing sociale. Ecco, qui sottolineo il crescente ruolo attribuito a soggetti privati e la mancanza di fatto di stanziamenti adeguati al fondo di sostegno d'affitto per la morosità incolpevole. Partiamo da queste tre cose, Silvia.
2: Sì. Appunto, un po' il nodo, il cuore di questo piano casa è proprio quello dell'affidamento della questione dell'abitare direttamente ai privati. Non abbiamo visto alcuno stanziamento e invece vediamo un riversare un po' tutto questo piano casa nei confronti di privati ai quali verranno affidati patrimonio pubblico, possibilità di intervento e di recupero di immobili pubblici senza che poi il pubblico faccia un po' il suo lavoro per intervenire sulla sofferenza abitativa. Ricordiamo che infatti il social housing è una misura destinata a persone della cosiddetta fascia media, la fascia media che l'Istat segnala non esistere più un po' nel nostro paese, con affitti salmierati. Ora naturalmente la preoccupazione è un po' questa: quali siano le garanzie poi per la collettività nel momento in cui verranno affidate a questi fondi, a tutta una serie di privati, l'edilizia sociale. Ecco, ci chiediamo quali siano le garanzie per il pubblico, il ritorno e la salvaguardia della cosa pubblica. Altra questione invece, appunto, che sottolineavi è il fondo per gli affitti, che è stato già cancellato dalla legge di bilancio e che invece Salvini ha annunciato con un fondo solamente destinato ai padri e le madri separati. Ecco, noi ci chiediamo, in questo paese con 40.000 sentenze di sfratto, 150 famiglie trattate ogni giorno, quale sia la garanzia per tutti loro. È stato annunciato dallo stesso governo che, segno di legge, si sta lavorando sulla velocizzazione degli scatti. Quindi da una parte non c'è nessuna garanzia con i fondi per la morosità colpevole, invece si lavora sulla velocizzazione. Siamo molto preoccupati perché purtroppo temiamo che ancora una volta non venga garantito il passaggio di casa in casa. Altra questione invece, appunto, la terza questione è quello del risanamento e delle manutenzioni. Sono stati annunciati invece dei fondi, qui 1,7 miliardi, per recuperare 63.000 alloggi. Il ministro Salvini ha fatto una grande gaffe dicendo che questi saranno recuperati entro un anno, senza andando a leggere le carte invece scopriamo che questi fondi sono spalmati fino al 2034 e, cosa ancora più grave, non sono tutti destinati all'edilizia popolare, ma in quota parte all'edilizia popolare, il resto invece andrà nuovamente ai privati per poter recuperare degli immobili che andranno al loro profitto. Quindi purtroppo poche risposte per le famiglie, 650.000 famiglie che aspettano in graduatoria una casa popolare.
1: Aggiungo tra l'altro, per quanto riguarda naturalmente il fondo di 1,7 miliardi per rendere riutilizzabili almeno 60.000 alloggi pubblici, che molti comuni lamentano il fatto che questi fondi erano destinati a progetti dei comuni, quindi niente di nuovo, come dire.
2: No, nulla, assolutamente nulla, purtroppo sono risorse che i comuni chiedono, continuano a chiedere. Eravamo sorpresi del fatto che entro un anno 63.000 alloggi pubblici sarebbero stati ridati alla graduatoria. Infatti era semplicemente propaganda, in quanto i 63.000 alloggi non sono quantificabili tutti negli ACP, ma saranno destinati invece a fondi privati. Quando invece la sofferenza abitativa è devastante nel nostro paese, questo è un piano casa vuoto, nel senso che è semplicemente la destinazione del patrimonio pubblico a privati, una speculazione selvaggia, tant'è vero che c'è un commissario che in deroga, anche sulle questioni penali, potrà lavorare in maniera libera per poter attuare questo piano casa, un mandato che durerà fino al 2027, ma è semplicemente una maniera per coprire il vuoto di questo piano casa.
1: Silvia, noi tutte le volte che ci sentiamo ci chiediamo e chiediamo a te che cosa invece sarebbe davvero necessario e urgente da mettere in questo piano.
2: Allora, noi avremo bisogno di un piano in cui il pubblico torni protagonista, in cui le 63.000 alloggi che non sono assegnabili per mancanza di manutenzioni venissero veramente ridati alla graduatoria. Avremo bisogno di un pubblico che si fa carico del recupero e riutilizzo degli immobili pubblici e privati che nel nostro paese rimangono all'abbandono, per una nuova stagione che rimetta al centro l'abitare, quindi l'urbanistica del nostro paese. Purtroppo questo non viene fatto e si è demandato tutto al privato senza nessuna garanzia per il pubblico. Noi avremo bisogno di un piano casa che guardi al bene comune e invece ci ritroviamo con l'ennesimo piano di speculazione.
1: Silvia, ti ringraziamo di essere stata con noi.
2: Grazie mille a voi e grazie sempre per l'attenzione sull'abitare.
1: Buona giornata anche a te. Intanto io ricordo che con noi appunto c'era Silvia Paoluzzi, segretaria nazionale dell'Unione Inquilini.
3: Ogni venerdì lo spazio Dissonanze sulle frequenze di Radio Onda d'Urto si chiama Weekenders. Dalle 12.30 alle 13 e poi dalle 13.30 alle 14.30 arte, musica, teatro, cinema, tutto quello che succede nel weekend qui dalle nostre parti, ma non solo. Weekenders, lo spazio Dissonanze del venerdì sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.

0: 13 in appunto, Radio Onda d'Urto, il nostro giornale radio, i titoli di questo venerdì 8 di maggio. Stati Uniti attaccano l'Iran, ma è solo un colpetto, dice Trump. Sotto banco si continua intanto a trattare. Con noi ci sarà Tara Riva, giornalista italo-iraniana, analista di questioni internazionali. Andremo poi fra Libano e Palestina, ancora raid e vittime per mano di Israele. Viene poi la vicenda della Global Sumud Flottiglia, rimangono in carcere due attivisti, Tiago Avila e Saif Abushek. Una trentina di imbarcazioni della Global sono partite verso la Turchia. In Italia intanto l'USB lancia uno sciopero generale, non un chiodo, per genocidio e guerre. L'appuntamento è il 18 di maggio, USB già mobilitata oggi fuori dallo scalo di Montichiari per il transito di altro materiale bellico. Su questo con noi dal presidio Dario Filippini, USB di Brescia. Sposteremo poi a Roma, sono decine le azioni squadriste sioniste avvenute nella capitale da ottobre 2023 ad oggi, se ne è parlato in un vertice in questura a Roma, intanto due giorni fa un'altra azione contro una cantina nella Garbatella, con noi Valerio Renzi, giornalista, curatore della newsletter Sedestra. Andremo poi al nord Italia con l'inchiesta della Corte dei Conti nelle Merino, c'è la pista da bob di Cortina d'Ampezzo, quella delle ultime Olimpiadi invernali che intanto fanno registrare nella fondazione milanese responsabile dei giochi un buco da 300 milioni di euro. La Milano-Brescia con il trimestre in rosso per il gruppo Iveco, slitta quindi dall'estate all'autunno la vendita del gruppo Iveco, compreso lo stabilimento bresciano al colosso indiano Tata Motors. Dall'Iveco di Brescia, Maurizio Ponti, RSA della FIOM. Il segretario di Stato Rubio è a Palazzo Chigi in questi minuti, chiamata a rapporto la Meloni. Intanto la Corte Suprema per il Commercio statunitense boccia nuovamente i dazi di Trump. Sentiremo l'economista Andrea Fumagalli. Buona giornata a tutte e a tutti. Teheran accusa gli Stati Uniti di aver violato il cessate il fuoco attaccando due petroliere nello stretto di Hormuz. In risposta al comando centrale dell'esercito iraniano ha sequestrato una petroliera, la Ocean Koi. Non è ancora stata resa nota la bandiera che batte questa imbarcazione. Dentro l'Iran si segnalano attacchi statunitensi anche contro i porti di Qasem e Bandar Abbas. Esplosioni sono poi state udite ad ovest di Teheran. È stato solo un colpetto, ma agiremo con molta più forza se non firmano un accordo in fretta, la minaccia di Trump. L'Iran infatti non ha ancora dato una risposta ufficiale al piano in 14 punti presentato da Washington per la fine del conflitto, che prevederebbe lo stop alle sanzioni e la riapertura di Hormuz in cambio di una non meglio precisata moratoria sull'arricchimento dell'uranio a fini nucleari. Il punto con Tara Riva, giornalista italo-iraniana, analista di questioni internazionali.
1: Gli ultimi eventi nello stretto di Hormuz rappresentano, secondo me, non tanto, cioè possono sfociare in una, diciamo, escalation piena in qualsiasi momento, perché poi queste cose, diciamo, vanno completamente fuori controllo a un certo punto, quindi a una riapertura della guerra, ma al momento, diciamo, a mio avviso rappresentano di più una prova di, diciamo, deterrenza all'interno di questo stretto, cioè i due attori in questione, Stati Uniti e Iran, stanno facendo un po' le prove di deterrenza nel vedere chi riesce a stabilire, a mio avviso, ad avere la meglio dal punto di vista strategico in questo caso sullo stretto, cioè l'Iran mira a mantenere lo status quo, quindi a mantenere il suo controllo sullo stretto, e gli Stati Uniti mirano a poter mettere in difficoltà la percezione internazionale, ma anche locale, che sia l'Iran a controllare, che l'Iran riesca davvero a mantenere questo controllo sullo stretto.
0: Le armi dunque tornano a correre più della diplomazia, in questo nuovo costume di un mondo banditesco in cui si muovono diversi imperialismi in conflitto tra loro. Il conto lo pagano come sempre le popolazioni civili, mentre stati e grandi gruppi, da quelli petroliferi a quelli bellici, fanno affari d'oro. contro l'escalation bellica e la logistica delle armi dal Golfo Persico alla Palestina torna anche la protesta. L'USB infatti ha annunciato uno sciopero generale per lunedì 18 di maggio. Nemmeno un chiodo per guerra e genocidio, questa la parola d'ordine dell'USB, che già oggi in sciopero per 24 ore all'aeroporto civile di Montichiari a sud di Brescia contro il transito di materiale bellico, in particolare in direzione del Kuwait. Dal presidio di Montichiari di questa mattina sentiamo Dario Filippini, esponente dell'USB di Brescia.
2: Perché abbiamo notizie dell'ennesimo carco, la stiamo valutando. Secondo me, quello che ho visto stamattina, ieri sera, stamattina, è che ci sono dei camion lì parcheggiati vicino alla DHL, nel parcheggio sostanzialmente di DHL. Dovrebbero essere, siccome ci sono i segnali, le targhe che sono degli esplosivi eccetera, adesso stiamo chiedendo chiarimenti anche lì, perché è chiaro che sono carichi che molto probabilmente viaggiano di notte, poi vengono lasciati lì. Questo è un po' il problema. Ovviamente cerchiamo in tutti i modi di denunciare questa situazione, perché il rischio vero di Montichiari è che diventi un aeroporto militare, questo è il dato vero, e quindi nel momento in cui diventa un aeroporto militare diventa anche un obiettivo, al di là di quello che dicano, trasportare le armi possa essere la stessa cosa dei giornali, delle medicine. E quindi noi abbiamo organizzato lo sciopero di tutto il giorno oggi della squadra di carico e scarico.
0: Andiamo in Libano, sono ben 19 le vittime accertate nelle ultime 24 ore per i raid di Israele. Il totale dal 2 di marzo arriva a quota 2.742 vittime. Tra le vittime delle ultime ore anche soccorritori ed esponenti della protezione civile impegnati a scavare sotto le macerie dei palazzi bombardati dai caccia di Tel Aviv. Via terra nel sud Hezbollah reagisce e colpisce con droni il nord di Israele, che a sua volta avanza in Siria. Nel silenzio del governo transitorio di Damasco, quello dello jihadista filo turco al-Jolani, i tank di Tel Aviv sono usciti nella notte dalla base occupata di Tel Abu, avanzando nella campagna meridionale di Quneitra, ormai a meno di 70 chilometri dalla capitale Damasco. C'è poi la Palestina, cui Israele continua ogni giorno a uccidere e a rubare terra. In mattinata sono 3 le vittime segnalate, 12 feriti per un attacco che ha colpito la parte occidentale di Gaza City. 4 feriti anche nell'attacco di un drone quadricottero ad Deir el-Balah. In Cisgiordania invece un ferito grave per il fuoco israeliano a Dura al-Kar, siamo in un villaggio a nord di Ramallah. Ferito poi un 33enne a Tulkarem, mentre i coloni indisturbati hanno installato una nuova colonia illegale alle porte della città di Salfit, oltre ad aver assaltato con danni e scritte razziste altri villaggi fra Jenin e Ramallah. Gli stessi coloni poi hanno picchiato 3 esponenti della comunità beduina che vive nella valle del Giordano. L'obiettivo è sempre lo stesso, che siano coloni o esercito: terrorizzare i palestinesi, forzarli alla fuga e rubare terre e proprietà, nella logica messianico-coloniale della Grande Israele, verso la quale il ministro e colono Smotrich ha annunciato la demolizione di 3.000 alberi palestinesi, in gran parte ulivi secolari, per fare spazio ad altri insediamenti colonici in West Bank. E dentro Israele, nelle sue galere, ci sono almeno 11.000 prigionieri politici palestinesi, un numero abnorme tra condizioni di vita drammatiche e la concreta possibilità di finire alla forca, come prevede la recente legge varata dalla Knesset. Oggi però Netanyahu, rispondendo a un sollecito della Corte Suprema israeliana, avrebbe consentito l'ingresso della Croce Rossa per visitare i prigionieri politici palestinesi, cosa che non avviene dall'ottobre del 2023. Dentro le galere degli occupanti, almeno fino a domenica, restano anche il palestinese catalano Saif Aboukeshek ed il brasiliano Thiago Avila, esponenti della Global Sumud Flotilla 2. Per la loro liberazione si sono mossi nelle ultime ore tanto Lula quanto Sanchez, mentre le imbarcazioni superstiti della Global Sumud Flotilla, una 30, sono partite dall'isola greca di Creta e viaggiano verso Marmaris in Turchia. Qui nel fine settimana ha convocato un'assemblea internazionale per discutere le prossime mosse della missione. Ancora a Palestina, ma da Venezia, sono 20 padiglioni della Biennale chiusi oggi per lo sciopero di lavoratrici e lavoratori della cultura contro la presenza del padiglione israeliano che è stato inaugurato in mattinata in una zona completamente militarizzata. Alle ore 16.30 è indetto un corteo che da via Garibaldi punterà a raggiungere il padiglione israeliano all'Arsenale. Vertice in questura a Roma sulle violenze sioniste nella capitale, decina gli episodi mappati dall'ottobre 2023 ad oggi. Si parte poi dalla rete dei contatti di Eitan Bondi, 21enne suprematista sionista fermato per gli spari contro due esponenti dell'ANPI il 25 di aprile e già segnalato più volte per altri raid contro manifestanti per la Palestina. A casa di Bondi un vero e proprio arsenale di guerra, documenti e contatti. Intanto i raid sionisti non si fermano. Poche ore fa danni ad una vineria della Garbatella. Rea si fa per dire di ospitare la presentazione di un libro critico sulla Brigata Ebraica. Presentazione comunque confermata per domenica alle ore 18 nella stessa cantina Garbatella. Il punto con Valerio Renzi, giornalista, curatore della newsletter Sedestra.
3: Questa Brigata Vitali sarebbe costituita soprattutto da ragazzi molto molto giovani che si sono confrontati più volte più o meno con i loro coetanei in qualche modo in delle fuori e scuole, in alcuni quartieri di Roma. E cosa diversa sicuramente è il fatto che attorno al tempio, alla zona del ghetto esiste un sistema di tutela della comunità, esiste da oggi, finché da decenni, non è una particolare novità. I numeri della disponibilità a compiere alcuni gesti non li conosciamo con esattezza, ovviamente, mi sembrano speculazioni queste. Certo è che abbiamo visto il 25 aprile di 2 anni fa, a Porta San Paolo, un gruppo numeroso di uomini con guanti neri rinforzati che lanciavano oggetti e petardi e non erano così. Quindi esiste, ripeto, una disponibilità di alcuni settori della comunità ebraica, quindi romana, più tanti, al confronto fisico, all'esercizio della violenza.
0: Da Roma a Milano e a Cortina d'Ampezzo, al centro pochi mesi fa del carrozzone delle Olimpiadi invernali. Spariti atleti e pubblico restano i debiti, 300 milioni di euro e il rosso della sola Fondazione dei Giochi di Milano e partono le inchieste giudiziarie. La Procura Veneta della Corte dei Conti ha avviato un'indagine per danno erariale in merito alla pista da bob di Cortina. La magistratura contabile vuole verificare eventuali illeciti legati alla riconsegna avvenuta nei giorni scorsi dell'impianto, pesantemente danneggiato, impianto che era già stato al centro di forte polemiche e manifestazioni per i costi monstra e per il devastante impatto ambientale. Restiamo nel nord Italia, ma da Brescia. Trimestre in rosso per il gruppo Iveco che conta in città lo stabilimento di Via Fiume con circa 2.000 dipendenti diretti. Frena così l'operazione avviata la cessione del gruppo Iveco al colosso indiano Tata Motors per 3,8 miliardi di euro. Il closing passa dall'estate all'autunno, quando il controllo dovrebbe uscire definitivamente dalla galassia Exor, quella della famiglia Elkan Agnelli, per andare in mano al gruppo indiano per quanto riguarda la componentistica civile. Il lato militare invece è già stato ceduto a Leonardo. Il punto dall'interno dello stabilimento bresciano con Maurizio Ponti, RSA della FIOM CGL all'Iveco di Brescia.
4: Andare a leggere quello che è un trimestre di un'azienda come la nostra, che ha solo in Italia 7.600 dipendenti e in giro per il mondo 90.000, dando una lettura così, cioè, sono in perdita, è difficile. Però è chiaro che Iveco non sta passando un momento storicamente felice, se no, la dico proprio chiaramente, non ci avrebbero venduto. Per cui è vero che escono queste notizie, però queste notizie sono figlie un po' di quello che sta succedendo. Io dopo sono un, la dico proprio semplice, un semplice delegato di fabbrica e vedo un po' quello che succede all'interno del mio stabilimento. Questi qua sono dati che sono complessi, complicati e ripeto, darli a volte in una maniera semplicistica è difficile. Ma ripeto, Iveco è stata venduta proprio perché non era un'eccellenza, se no qualcuno se la sarebbe anche tenuta e ci avrebbe anche guadagnato sopra, insomma.
0: Violenza di genere. La procura di Pavia ha chiuso la seconda inchiesta sul femminicidio di Garlasco, accusando Andrea Sempio di aver ucciso Chiara Poggi, che avrebbe rifiutato un suo approccio di natura sessuale, un femminicidio che i PM definiscono avvenuto con crudeltà. A 19 anni di distanza i PM puntano quindi al processo per Sempio e, inviando gli atti alla Procura Generale di Milano, anche alla revisione del procedimento i danni di Alberto Stasi, fidanzato di Chiara Poggi, condannato in via definitiva a 16 anni. Una suggestione cavalcata dai media quella condanna è la conclusione molto dura delle indagini condotte dalla Procura di Milano per mano soprattutto dei carabinieri. Nel frattempo oggi è l'8 di maggio, come ogni 8 del mese l'osservatorio non una di meno ha aggiornato il proprio conteggio sulle violenze di genere. In poco più di 4 mesi l'osservatorio ha censito 19 femminicidi, 2 suicidi indotti di donne, un suicidio di una ragazza trans, 3 casi in fase di accertamento e 39 tentati femminicidi. Politica di palazzo. A Palazzo Chigi c'è il segretario di Stato statunitense Rubio, che chiama rapporto la Meloni. Sul piatto le recenti accuse di tradimento da parte di Trump alla sodale Meloni, oltre al possibile ridimensionamento della presenza militare a stelle e strisce in Italia. Attualmente sarebbero circa 13.000 soldati americani sparsi in 120 installazioni. Tutto questo mentre resta alta la tensione fra le due sponde dell'oceano. L'Unione Europea rinvia sine die l'ok all'intesa con Washington sul tema delle tariffe. Puntuale la nuova minaccia di Trump. Avete tempo fino al 4 luglio. Poi i dazi schizzeranno ben al di là del 15% previsto, dice il tycoon, che tuttavia in casa propria si trova a fare i conti con un altro schiaffo. I dazi globali, quelli del 10% imposti a febbraio, sono illegali. Lo ha stabilito la Corte Suprema per il Commercio degli Stati Uniti. Sentiamo su questo l'economista e nostro collaboratore Andrea Fumagalli.
5: 6 mesi fa già la corte relativa al commercio internazionale statunitense ha bocciato tutto il progetto di imposizione dei dazi che Trump aveva presentato nel famoso Liberation Day. Trump si era molto arrabbiato per questo e ha immediatamente reagito facendo una nuova introduzione di dazi più ridotti al 10%. Ma anche questa proposta di legge è stata dichiarata illegale, illegittima, non più dalla Corte dei Conti, ma dalla Corte riferita solo al commercio internazionale, che è una corte composta da 3 elementi. Pare, secondo indiscrezioni giornalistiche, 2 abbiano votato contro la legalità di questo intervento e 1 a favore. E al momento attuale, quindi, tutta la politica protezionista di Trump trova un ostacolo legislativo che ne impedisce l'attuazione. Vedremo come reagirà.
0: Andiamo all'estero. 2 ore è durata la tregua annunciata dai russi in Ucraina. Mosca sostiene di aver intercettato quasi 250 droni ucraini scagliati su una 15 di regioni russe, mentre nel Kherson occupato si registra una vittima. Per contro, i russi sostengono di aver preso il controllo di un altro villaggio nel Donetsk, mentre in mattinata sirene d'allarme sono risuonate su Kiev per i droni russi. Altri droni avrebbero invece provocato un vasto incendio boschivo all'esterno di Chernihiv. Si parla di oltre 4.000 ettari coinvolti. Cresce così la tensione verso il giorno di domani, il giorno della vittoria, che in Russia, ma non solo, ricorda il trionfo sul nazifascismo da parte dell'allora Armata Rossa Sovietica, con la fine della Seconda Guerra Mondiale. La Russia darà una risposta senza pietà se l'Ucraina cercasse di attaccare le celebrazioni di Mosca domani con la tradizionale parata sulla Piazza Rossa. Questo l'avvertimento arrivato oggi dal ministro degli esteri di Mosca, Sergei Lavrov. Ancora Europa, dall'Ucraina alla Gran Bretagna, uno dei principali sponsor militari, economici, politici di Zelensky. Un risultato molto pesante, ma il governo va avanti. Queste le prime parole del premier laburista Starmer dopo la batosta alle amministrative. Esulta l'ultradestra trumpiana di Reform UK con il leader Farage che parla di giornata storica. Reform infatti è, con la proiezione nazionale, primo partito per numero di seggi, superando il Labour. Male sono andati a destra i conservatori, lieve avanzamento per i centristi liberaldemocratici, più consistente per i Verdi, che il nuovo leader Zach Polanski ha spostato più a sinistra rispetto al tradizionale posizionamento politico. Si attendono però ancora i risultati definitivi delle amministrative in Inghilterra e quelli più sostanziosi sul rinnovo dei parlamenti di Scozia e Galles, che nei sondaggi vedevano nettamente avanti gli indipendentisti progressisti. 13:19 minuti, chiudiamo parlando di salute pubblica. Nuovo caso sospetto di hantavirus su un'isola nell'Atlantico meridionale. Non si tratta però di un passeggero della nave da crociera olandese dove si è sviluppato il focolaio che ha portato a 3 vittime e altri 8 contagi accertati. Le Canarie intanto hanno attivato i protocolli sanitari in vista sabato dell'arrivo della nave, la Ocean Wide. Si muove poi anche l'Unione Europea, riunione in corso per definire i protocolli sulla quarantena, mentre l'OMS chiede forte attenzione, ma non siamo all'inizio di una nuova pandemia. Secondo la comunità scientifica, nel giro di una decina di mesi potrebbe essere pronto un vaccino ad hoc. 13:20 minuti esattamente in questo istante, è tutto per il giornale radio di Radio Onda d'Urto. L'informazione torna alle ore 16, ore 17:20 minuti, ore 19:20 minuti. Linea all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti. A seguire invece i programmi del pomeriggio.

agenda dei comunicati e degli appuntamenti. Oggi venerdì 8 di maggio. Tanto ricordiamo, come ogni venerdì, c'è il mercato 47 al centro sociale Magazzino 47 di Via Industriale 10 a Brescia. Dalle 16 alle 19 è possibile fare una spesa consapevole acquistando prodotti dell'agricoltura contadina e dei piccoli produttori del territorio fuori dalle grandi catene di distribuzione. Dalle 17 poi ci si può fermare all'Enolibreria tra libri di case editrici indipendenti e per un aperitivo in compagnia. Ma ancora ricordiamo la cena sociale a sostegno del progetto Energia per la Vita, accendiamo la luce su Cuba, sempre oggi alle 20 poi al centro sociale Magazzino 47. Questa cena sociale, antipasto, verdure in pizzimonio, bruschetta, fantasia, il primo c'è riso e fagioli, secondo tortillas o farinata con patate, cipolle e peperonata, dolce, vino, acqua e caffè. Si può prenotare con 20 euro allo 030 45 670. Interverranno anche rappresentanti dell'Associazione di Amicizia Italia-Cuba. Proseguiamo con gli appuntamenti, ricordo sempre al centro sociale Magazzino 47, in questo caso però sabato 9 maggio. Musica live dalle ore 21:30 con i Sud Disorder, punk hardcore da Taranto. Stiglitz, Osaka Flu, punk indie e poi street punk da Brescia con FBL. L'ingresso a sottoscrizione di 8 euro, c'è la cucina aperta, patatine fritte, pane e salamine, c'è anche panino vegano. La libreria 47 e il bar saranno in funzione a prezzi popolari. L'appuntamento è per sabato 9 maggio alle ore 20, musica live al centro sociale Magazzino 47 dalle ore 21:30. Ricordo poi Siamo Gatti, lo spazio bambini e bambine della festa di Radio Un Adulto e la trasmissione naturalmente in onda la domenica mattina dalle 9:30 alle 10:30, sarà presente con un laboratorio creativo Agghindiamo la Pace domani, quindi dalle 17 alle 19 presso la sala Alberi all'Anina Festival e del Moca al centro per le nuove culture, aperto dalle 10 alle 19 in via Moretto 78 a Brescia. Presidio a Breno, piazza Ghislandi, quest'oggi alle ore 18:30, Palestina libera, restiamo umani, questo naturalmente è il messaggio in supporto alla seconda missione civile per mare della Global Sumud Flottiglia. Ancora, la nostra onda non si arresta, insieme per Gaza, quando le istituzioni falliscono i popoli sono chiamati ad agire. L'appuntamento questa sera alla panetteria occupata di via Conte Rosso 20 a Milano, con la presenza della Global Sumud Lombardia, la proiezione anteprima del documentario della Flottiglia dalla terra al mare. Ci sarà poi un intervento del coordinamento Solidarietà col Popolo Palestinese. Torniamo a Brescia e iniziamo a ricordare quel che sono i diversi appuntamenti con il cinema. Iniziamo con il nuovo Eden, allora sala 1 alle ore 17 verrà proiettato Lo Straniero, sala 2 sempre alle 18:30 verrà proiettato Willy e Peyote e Loggia Sabauda, siamo invece alle 19:15 sala 1 e la prima visione del Nino, in sala 2 alle 20:30 Love Me Tender. Questi sono gli appuntamenti del nuovo Eden, via Nino Bixio al Carmine di Brescia. Passiamo al teatro CTM di Rezzato, alle 21 verrà proiettato Michael, mentre al Cinema Giardino di Breno alle 21 Sentimental Value. Proseguiamo con qualche anticipazione, invece si riferisce a domani sabato 9 maggio in piazza Rovetta a Brescia, fuori Alfredo dal 41 bis, a fianco di Alfredo contro il regime di tortura del 41 bis e l'ergastolo ostativo solidale con chi lotta dentro e fuori le galere. L'appuntamento, dicevamo, alle 18 per questo presidio domani in piazza Rovetta a Brescia. Sempre domani alla nuova libreria Rinascita l'incontro con Marino Ruzzenenti, che

appuntamento, quel convegno è alla chiesa Sala Romanino di via Pia Marta 9 a Brescia. L'incontro inizia la mattina alle 9 con l'accoglienza e i saluti istituzionali e termina con il primo pomeriggio. Sempre domani Critical Mass, Blue in Bici, si parte alle 18 da Piazza della Loggia, siamo naturalmente a Brescia. A seguire poi ci sarà una cena più ciclo cinema, Critical Mass di Brescia, questa naturalmente questo appuntamento in bicicletta. Ci spostiamo invece a Bergamo, Migrazione e Rivoluzione, l'appuntamento sempre domani 15:30, incontro informativo su immigrazione, diritto d'asilo, confederalismo democratico e rivoluzione in Rojava. Ospiti Mason Majdi, giornalista, poi Simone Cavazzi, docente dell'Università di Maastricht nella Facoltà di Scienze Politiche e giornalista. L'appuntamento al CRP Pignolo di via Santa Elisabetta 11 a Bergamo. Ancora Antifa Block Party dalle 14 sempre domani al Parco Scattini di via Goethe 100 a Bergamo, organizza Bergamo Antifascista. Ancora Nina Festival 2026 Talks, l'appuntamento è domenica 10 maggio dalle ore 12, la musica è Brescia tra chiusure e prospettive. La chiusura del Lio Bar ha segnato la fine di un'epoca, quella dei live club, che prospettive future ci sono nella nostra città. Talk in ricordo anche di Jean-Luc Stott, interverranno Marco Bertini, storico e art director, Andrea Ponzoni, doc service, Francesco Tomanzini del Comune di Brescia e Modra Alberto Belgesto della Festa della Musica di Brescia. L'appuntamento ci avevamo domenica 10 maggio a partire dalle ore 12 a Corte la Musica e Brescia tra chiusure e prospettive. Chiudiamo con l'ultimo appuntamento sempre domenica, Camminata per la Pace contro tutte le guerre, un nome un bambino, un nome una bambina, il ritrovo è in piazza Vittorio Veneto a Gussago alle ore 9 domenica 10 maggio. Si invita a tutti a partecipare numerosi. È tutto per quanto riguarda l'agenda di oggi. Ricordo in chiusura l'indirizzo di posta elettronica a cui potete inviare i vostri comunicati, è redazione@radioondadurto.org.

0: siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Buon ascolto.
1: Anche quest'anno sostieni Radio Onda d'Urto donando il tuo 5 per 1000. Puoi farlo con il codice 0208 4620174. Conoscere il mondo per trasformarlo assieme.

riprendiamo la linea dallo studio Viola per questa seconda parte di Weekenders di oggi, venerdì 8 di maggio. Un saluto a tutte e a tutti da Simone.

0: quindi In the Stars, nuovo singolo per i Rolling Stones, aspettiamo il loro prossimo album il 10 di luglio. Bene, andiamo con il primo servizio di questa seconda parte di Weekenders. Parliamo adesso di un seminario che si terrà presso la sede della Fondazione Trebeschi in Ebroletto, sarà venerdì 8 maggio e sabato 9 maggio, rivolto a docenti di filosofia ma anche a chiunque fosse interessato al tema. Il seminario si chiama Nietzsche, il filosofo della conoscenza, e sarà tenuto dal professore emerito dell'Università di Bologna, Carlo Gentili, che è in collegamento con noi. Buongiorno professore, grazie di essere qui.
1: Buongiorno, grazie a voi per avermi chiamato.
0: Allora, Nietzsche, il filosofo della conoscenza. Solitamente Nietzsche viene presentato come il filosofo, diciamo, della volontà di potenza, dell'eterno ritorno. Perché oggi è fondamentale riscoprirlo proprio come filosofo della conoscenza?
1: Beh, diciamo che certamente sì, i temi per i quali Nietzsche è noto ed è diventato filosofo importante nel Novecento, perché questa è una cosa che dobbiamo sempre ricordare, in realtà Nietzsche diventa un filosofo del Novecento con le grandi interpretazioni che a partire dagli anni 30 filosofi come Karl Jaspers, Karl Ludwig o stesso Martin Heidegger ne danno. Fino a quella data Nietzsche era ritenuto forse più un letterato, addirittura un poeta, che un filosofo. Certamente i temi che lei ha ricordato, cioè la volontà di potenza, il superuomo, l'eterno ritorno dell'uguale, sono i temi che l'hanno reso famoso, ma c'è un Nietzsche forse meno conosciuto, ma a mio avviso forse anche più interessante, che è appunto il Nietzsche filosofo della conoscenza. Una delle ragioni per cui questo riveste una particolare importanza è che inaspettatamente noi scopriamo, parlando di Nietzsche filosofo della conoscenza, un filosofo che ha una inequivocabile discendenza kantiana. Nietzsche è un lettore di Kant. Nel 1868, quando ancora non ha finito il suo curriculum universitario, la sua carriera universitaria, pensa per un momento, per un breve periodo, di laurearsi non in filologia classica, come poi avverrà, ma in filosofia, e legge accuratamente la Critica del giudizio di Kant. E questa conoscenza, nel 1868, Nietzsche non ha ancora 24 anni, quindi è giovanissimo, questa conoscenza di Kant che matura in quel periodo sarà poi la base di tutto il suo confronto con Kant, che molto spesso è possibile leggere fra le righe, magari anche quando il nome di Kant non viene esplicitamente citato, come succede in alcuni aforismi della Gaia Scienza. Quindi è, diciamo, non voglio dire che sia una scoperta assolutamente nuova, c'è in realtà una linea interpretativa che negli ultimi decenni si è affermata in Germania grazie a studiosi come Friedrich Kaulbach, Josef Simon e Werner Stegmaier. Con quest'ultimo io ho avuto il modo e il piacere di collaborare piuttosto intensamente, e che ha portato a rivalutare proprio questa ascendenza kantiana di Nietzsche, filosofo della conoscenza. Nietzsche, filosofo della conoscenza, si intende soprattutto il filosofo del prospettivismo, poi vediamo semmai di spiegare questo concetto.
0: Ma spieghiamolo molto volentieri, perché è interessantissimo comunque andare a vedere questa parte di Nietzsche, sembra quasi che fino ad oggi l'abbiamo letto male.
1: Sì, perlomeno l'abbiamo letto sottovalutando un po' certi aspetti del suo pensiero. Ma diciamo subito che quando si parla di Nietzsche, quando si studia e si legge Nietzsche, non bisogna mai dare nulla per scontato, perché io ho detto adesso Nietzsche filosofo della conoscenza significa dire Nietzsche filosofo del prospettivismo. Ebbene, questo termine, in tedesco è Perspektivismus, compare soltanto 5 volte nelle opere di Nietzsche, e tra l'altro una sola volta in un'opera pubblicata, che è la Gaia Scienza. Quindi questo ci deve anche far intendere che in realtà non possiamo dire che il prospettivismo sia una dottrina compiuta della riflessione di Nietzsche sul problema della conoscenza. Però se andiamo a vedere invece l'uso che Nietzsche fa dei termini prospettiva o prospettico, l'aggettivo prospettico, perspektivisch in tedesco, noi notiamo che questo avviene molto spesso, e avviene molto precocemente, perché già nella seconda considerazione in attuale, cioè sull'utilità e il danno per la vita, della storia per la vita, Nietzsche parla per esempio della nozione di orizzonte, dice che ogni essere vivente e ogni individuo e ogni popolo si sviluppa entro un orizzonte, e questo orizzonte è segnato dalle finalità della cultura, dagli obiettivi della cultura, e questo orizzonte è già il concetto di prospettiva. Allora, questo concetto di prospettiva, che diventa poi filosofia del prospettivismo, è in realtà nient'altro che l'elaborazione di un tema kantiano. Kant cosa dice a partire dalla critica della ragion pura? Che noi possiamo conoscere soltanto il fenomeno e non il noumeno, cioè possiamo conoscere soltanto le cose nel modo in cui esse appaiono a noi e non la cosa in sé. Quindi la nostra conoscenza è limitata da che cosa? È limitata da ciò che i sensi ci trasmettono. Ciò che non viene trasmesso dai sensi non può essere conosciuto. Quindi la cosa come è in sé, cioè come è a prescindere dal nostro modo di conoscerla, di vederla, di considerarla, noi non la possiamo conoscere. Possiamo pensare la cosa in sé, dice Kant, ma non la possiamo conoscere, perché si conosce soltanto ciò che cade nella nostra esperienza sensibile. Solamente questo taglia fuori dalla filosofia qualunque discorso su un certo modo di intendere la metafisica. È noto che nella critica della ragion pura, per esempio, Kant dimostra che non è possibile dimostrare l'esistenza di Dio. Non è possibile dimostrare l'esistenza di Dio perché noi possiamo dimostrare, cioè conoscere, dare per certo, soltanto ciò che cade sotto nella nostra esperienza sensibile. E certamente Dio non è un concetto, è un concetto talmente alto che non può essere conosciuto attraverso i sensi. Questo, portato nel campo di Nietzsche, diventa il tema della prospettiva. Noi possiamo conoscere soltanto ciò che si dà nell'ambito della nostra prospettiva. Poi per prospettiva è da intendersi proprio il concetto che ne avevano e che ne hanno costruito i pittori, per esempio, del nostro Rinascimento, cioè una visione monoculare. È una visione limitata, ma perché proprio in quanto è limitata diventa una visione assoluta. Noi possiamo conoscere soltanto ciò che ricade nella nostra prospettiva, cioè la nostra conoscenza, come avrebbe detto Kant e come ha detto Kant, ha un carattere soltanto fenomenico. Quindi questa è un grande modo di rileggere un Nietzsche che ci diventa molto più attuale che non magari il Nietzsche profeta invasato del dionisiaco, eccetera, che è un Nietzsche che esiste certamente, non è che dico che non bisogna considerarlo, però consideriamo anche quest'altro Nietzsche, che tra l'altro rivela, se posso continuare,
0: certo, assolutamente,
1: rivela un'altra questione di grande attualità, perché nel momento in cui Nietzsche dice noi possiamo conoscere soltanto prospetticamente, e quindi dice, cosa facciamo? Se togliamo di mezzo il soggetto che conosce, sparisce tutto il mondo? Cioè, perché se il mondo non può essere conosciuto e noi togliamo di mezzo il soggetto che lo conosce, il mondo sparisce? E dice no, perché se noi togliamo di mezzo il soggetto che conosce, togliamo di mezzo il soggetto umano che conosce, ma ci sono altri soggetti che conoscono. Cioè il prospettivismo di Nietzsche diventa a questo punto un modo di conoscere interspecificamente, e dice in modo ovviamente paradossale, se togliamo di mezzo l'essere umano che conosce, resta il mondo delle formiche. Il mondo delle formiche vuol dire che c'è tutta la sfera del biologico, che ogni essere vivente, quindi non soltanto l'essere umano, ma ogni essere vivente, ogni essere senziente ha la sua prospettiva, che significa mettere sullo stesso piano la prospettiva umana e quella degli animali, quella della sfera del biologico.
0: È come dire che una montagna non è la stessa cosa per un alpinista che la scala, o per un pittore che la dipinge, o per un geologo che ne studia le rocce, o per uno stambecco che ci passeggia. Quindi la montagna vera esiste o è la somma di questi sguardi?
1: Questo è un problema perché Nietzsche fa un passo oltre Kant, mentre Kant dice esiste il fenomeno noi lo possiamo conoscere, poi però esiste anche la cosa in sé, cioè la cosa che noi non possiamo conoscere ma che tuttavia possiamo pensare. Nietzsche fa un passo deciso oltre Kant e dice no, ciò che non può essere conosciuto noi non possiamo neppure dire che esista. Quindi la cosa in sé per Nietzsche non esiste. Che cosa, come traduce il concetto kantiano di cosa in sé? Proprio lo traduce nel modo in cui, a cui accennava lei in questo momento, cioè l'unico modo di rendere possibile la cosa in sé è di mettere insieme tutte le infinite prospettive possibili che fanno riferimento al vivente, e naturalmente ne viene fuori un concetto che assolutamente non può essere maneggiato, che è inutilizzabile, perché la cosa in sé sarebbe la somma di tutte le esperienze prospettiche o di tutte le esperienze fenomeniche, se vogliamo dirla con Kant, che possano esistere.
0: È una cosa molto particolare, perché mi fa venire una domanda a questo. Esiste l'oggettività, quindi? Esiste una conoscenza che non sia inquinata da chi siamo?
1: Allora, dal punto di vista, che qui posso dire che in questo caso Kant e Nietzsche vanno a braccetto, dal loro punto di vista no, cioè un'oggettività non può assolutamente esistere. Diciamo che se parliamo di Nietzsche, questo ha una conseguenza inevitabile e radicale, per esempio nella considerazione della morale. La morale è, per Nietzsche, è assolutamente relativa, anche se Nietzsche non usa mai questo termine relativo, questo aggettivo relativo. Si limita a dire una cosa, secondo me, molto più profonda e molto più giusta, che la morale è storica. Quando si dice che Nietzsche è un filosofo immorale, è un immoralista, glielo possiamo dire perché lui stesso si definisce così: io sono il primo filosofo immoralista, dice di se stesso. Ma questo non vuol dire che Nietzsche neghi la morale o l'utilità della morale. C'è un aforisma della Gaia Scienza in cui dice: la morale è indispensabile per l'uomo così come è indispensabile una medicina. E poi che cosa dice? Ma da cosa vediamo l'efficacia di una medicina? La vediamo dai suoi effetti. Se io prendo una medicina e sto bene, vuol dire che quella medicina è buona. Non interessa al paziente che prende la medicina sapere quali sono le componenti chimiche di quella medicina, come dire. Non mi interessa sapere su quali fondamenti pretende di fondarsi la morale. Non sono non esiste una morale in sé, esistono gli effetti della morale. Senza morale la società umana non potrebbe assolutamente esistere. Questo Nietzsche lo ripete più volte. Però questo vuol dire anche che la morale è storica. Ogni civiltà, ogni epoca ha la sua morale. In un aforisma delle opinioni e sentenze diverse, dice a un certo punto: quelli che noi giudichiamo uomini arretrati, uomini selvaggi, non sono altro che uomini che vivono in uno stadio della civiltà più arretrato rispetto al nostro. Noi siamo in genere propensi a dire che la famosa legge, che poi la legge biblica del taglione, occhio per occhio, dente per dente, eccetera, eccetera, è una concezione barbara della morale. In realtà, dice Nietzsche, questo è già un modo per limitare la vendetta, per percorrere quella strada che va dalla vendetta alla giustizia. Se tu mi hai tolto un occhio, io non posso toglierti più di un occhio, cioè non posso ucciderti perché tu mi hai tolto un occhio. Questo è già, naturalmente, è un concetto è un valore che noi non accettiamo più, ma è un progresso rispetto alla vendetta pura e semplice. Quindi ogni epoca ha la sua morale, ogni civiltà ha la sua morale, senza le quali quella civiltà non esisterebbe.
0: A proposito di epoche, oggi siamo sommersi da dati, informazioni, news, sappiamo un sacco di cose, però probabilmente ne capiamo di meno. Cosa avrebbe detto Nietzsche della nostra fiducia cieca negli algoritmi? Cioè sono loro la nuova verità indiscutibile?
1: Per lui assolutamente no, anche perché se parliamo del concetto di verità, lì Nietzsche è molto esplicito e molto diretto, anche apparentemente semplice ma non semplicistico, cioè la verità è ciò che serve alla specie. Non esistono verità assolute, esistono soltanto degli erronei articoli di fede, come li chiama in un aforisma della Gaia Scienza, che tuttavia si sono dimostrati utili per lo sviluppo dell'umanità. Quindi, se la fiducia nell'algoritmo è tale da far progredire la società o la civiltà, e finché questo dura, va bene. Poi a un certo punto questa cieca fiducia nella verità viene meno. Questa è una cosa, tra l'altro, un concetto che la l'epistemologia del Novecento è recepito, perché se pensiamo a un libro come quello di Thomas Kuhn sulla struttura delle rivoluzioni scientifiche, Kuhn cerca di dimostrare proprio questo, che non esistono naturalmente verità assolute, esistono verità scientifiche che finché risolvono determinati problemi hanno valore, quando non riescono più a risolverli devono essere, la rivoluzione scientifica, devono essere rovesciati e sostituiti da qualche altro valore, da qualche altra verità, diciamo.
0: Professor Gentili, io starei qui delle ore a parlare con lei, ma purtroppo il nostro tempo è finito. Ricordiamo che abbiamo parlato con il professor Carlo Gentili, professore emerito dell'Università di Bologna, che terrà due incontri venerdì 8 maggio dalle 16.30 alle 19 e sabato 9 maggio dalle 10 alle 12.30, due incontri su Nietzsche, il filosofo della conoscenza, presso la sede della Fondazione Trebeschi in piazza Paolo VI 29, il cortile del Broletto. Andate su www.fondazionetrebeschi.it per tutte le informazioni e per sapere come partecipare. Gli incontri sono gratuiti, ma bisogna prenotare, ci sono massimo 50 posti, quindi il consiglio è di sbrigarsi. Professore, grazie mille per essere stato con noi e quindi buon seminario.
1: Grazie a voi e molte grazie anche per l'augurio.
0: A presto.
1: A presto, arrivederci.
2: Nietzsche che dice boh, Nietzsche che dice boh, boh, Nietzsche che dice boh.

0: E allora, visto l'argomento del servizio precedente, mi sembrava carino mettere questo vecchio brano di Zucchero all'interno del disco Oro, Incenso e Birra. Andiamo avanti e andiamo con il prossimo servizio. Enzo Gentile, Piero Colaprico, Roberto Caselli e Giordano Casiraghi saranno i quattro protagonisti di quattro serate al Teatro Verdi, che saranno dal 13 al 16 maggio, chiamate Il Quartetto C'era. Serate che saranno condotte da Gian Gilberto Monti, che è qui con noi. Ciao Gian Gilberto.
1: Allora, ciao a tutti, grazie. Questa è una rassegna che io ho ideato per la riapertura del Teatro Verdi a Milano dopo anni di chiusura a causa del Covid. È una sorta di rassegna unica nel suo genere, perché normalmente gli scrittori decidono di presentare i loro libri in situazioni ormai conosciute, come possono essere le librerie piuttosto che anche i teatri eventualmente, però non c'è nessuno mai che abbia pensato di prima di tutto presentare lo scrittore nel suo insieme, quindi la sua opera e le sue opere, e farli coincidere con una rassegna che potesse racchiudere in qualche modo, secondo me, il meglio di una certa critica musicale. Così ho chiamato quattro, tra virgolette, amici o comunque conoscenti, e in questo caso Enzo Gentile, Piero Colaprico, Giordano Casiraghi e Roberto Caselli rappresentano quattro mondi completamente diversi nel campo della musica, e quindi sono quattro atmosfere diverse che loro spero raccontino in questa serata spettacolo, dove sono accompagnati e saranno accompagnati da un musicista di loro gradimento, di loro fiducia. E questo è quanto. Sono quattro mondi musicali diversi, perché loro rappresentano in qualche modo quattro atmosfere, quattro aree musicali che hanno raccontato nel corso della loro carriera.
0: E vedo che i quattro musicisti sono comunque, insomma, dei signori musicisti, perché con Enzo Gentile ci sarà Fabrizio Roberto Grecchi, con Piero Colaprico il nostro amico e compagno Alessio Lega, e Roberto Caselli salirà sul palco invece con Francesco Garolfi, grandissimo chitarrista blues, e Giordano Casiraghi invece con Renato Franchi.
1: Ecco, diciamo che ognuno di loro rappresenta in qualche modo l'area e la musica che accompagna questi scrittori. Quindi, partendo dal basso, cioè da sabato 16 maggio, Giordano Casiraghi chiude con Renato Franchi, che è un po' un esperto del mondo folk, del cantautorato italiano. Francesco Garolfi con Roberto Caselli interpreta il mondo blues che Caselli ha raccontato in tanti suoi libri. Non dimentichiamo che Roberto Caselli è stata ed è ancora una delle voci leader e storiche di Radio Popolare, e quindi ha raccontato tante volte in tante trasmissioni, esattamente come fate voi, il mondo della canzone d'autore, la miglior musica possibile. Piero Colaprico è un personaggio completamente diverso, viene dal mondo del giornalismo d'assalto, del giornalismo vero, del giornalismo di inchiesta, perché è stato per anni firma della Repubblica, ha scritto libri con Pietro Valpreda raccontando la storia degli anni di piombo della nostra città, della mia città, e in questo caso racconta anche le storie legate alla malavita, alla mala milanese, e quindi Alessio Lega mi sembra che sia abbastanza adatto per raccontare questo mondo noir che lo circonda. E in questo ci sta la musica, ovviamente. Mentre Enzo Gentile apre il mercoledì 13 maggio questa rassegna con Fabrizio Grecchi, che sa tutto sui Beatles ed è un musicista a sé, cioè è un grande performer. E tra l'altro devo dire che il giorno prima, cioè il 12 di maggio, Grecchi sarà ad Atene, al Partenone, in un suo concerto che ha fatto spostare, che ha fatto anticipare proprio per esserci in questa serata milanese, e quindi io sono molto contento.
0: Beh, maggior ragione, non si può mancare l'appuntamento.
1: Tra l'altro il teatro ha deciso di proporre un abbonamento o comunque un biglietto particolare di 20 euro che in qualche modo riassume tutte queste serate, quindi con un solo biglietto si può assistere a un prezzo secondo me assolutamente in linea con il desiderio di ascoltare dal vivo queste storie, gli spettatori che volessero passare al Teatro Verdi, che tra l'altro sta all'Isola, che è un quartiere ormai considerato cult della Nuova Milano. Diciamo che accanto al Bosco Verticale c'è anche la storia della Milano di un tempo, e quindi non mi dispiace questo contrasto.
0: Dal 13 al 16 maggio, quindi, al Teatro Verdi in via Pastrengo 16, il quartetto Cera. Queste serate a cura di Gian Gilberto Monti con Enzo Gentile, Piero Colaprico, Roberto Caselli e Giordano Casiraghi, che saranno accompagnati ognuno da un proprio musicista. Tutte le informazioni le trovate su www.teatrodelburatto.com, così come le prenotazioni si possono fare inviando una mail a prenotazioni@teatrodelburatto.it. Grazie mille Gian Gilberto e un abbraccio.
1: Grazie e alla prossima.

0: Parliamo adesso di Nina Festival che si terrà a Milano. Questo weekend ci sono due Nina Festival, uno a Milano e uno a Brescia. Adesso parliamo di quello di Milano. Sarà dall'8 al 10 maggio e siamo con Simone Renza del collettivo che ha organizzato questo festival. Ciao Simone, benvenuto.
1: Ciao, grazie, un saluto a tutte e a tutti.
0: Allora, di che si tratta?
1: Allora, Nina è un collettivo che oramai sono 3 anni che è operativo e attivo su Milano, nonché anche a Roma, e nasce per un'esigenza, ovvero sia quella di contrastare i poteri relativi all'algoritmo, per contrastare quella che è la visione dell'intelligenza artificiale portata avanti dal mainstream, e quindi per ritagliarci spazi di lotta e di resistenza.
0: Infatti Nina è l'acronimo di né intelligente né artificiale.
1: Esatto, il libro della Crawford, esatto. Noi partiamo da quel punto lì e ci sviluppiamo, e devo dire che in 3 anni stiamo riuscendo a costruire reti tra chi appunto vuole resistere a questo, diciamo, a quella che era l'immagine che ci è stata proposta durante l'insediamento di Trump, delle Big Four che erano presenti all'insediamento dell'attuale Presidente degli Stati Uniti e che attualmente dominano a tutti i livelli i mercati e gli algoritmi.
0: Eh sì, assolutamente. Allora, saranno tanti gli eventi all'interno di questo festival, vuoi farci una breve panoramica?
1: Innanzitutto rimando per chiunque fosse interessato o interessata sia la pagina Instagram che nina.watch e relativamente al sito che poi verrà, c'è il link in bio. Allora, praticamente noi abbiamo 3 location su Milano in questo momento, sto parlando di Milano, che sono il Nuova Armenia, il Rob the Mat e il Scomodo, e in più ci sarà anche un evento che verrà effettuato al Museo della Scienza e della Tecnologia qua sempre a Milano. Gli ospiti sono tanti e francamente adesso i vari nomi non li ricordo tutti, però per questo rimandavo al sito, perché così
0: esatto.
1: anche alla pagina Instagram, e insieme ci saranno talk, workshop, e poi alla fine, sia venerdì, sabato che domenica, avremo a chiusura di ogni serata anche degli eventi un attimo più ludici, perché ok, combattere, creare spazi di resistenza, però se non si danza non è la mia rivoluzione, quindi comunque avremo anche degli spazi per fare questo tipo di relax e di anche di conoscenza poi più approfondita nell'incomputabile, quindi vuol dire al di là delle piattaforme, quindi dal vivo.
0: Allora, questi sono incontri molto molto interessanti, perché ormai stiamo assistendo da poco, in realtà, perché è da poco che si parla così tanto di intelligenza artificiale, ma io sono sicuro che molti ne parlano abbastanza superficialmente, no? Però ci stiamo accorgendo ogni giorno di quanto stia entrando nelle nostre vite l'intelligenza artificiale. Leggevo un articolo proprio ieri di un agente di intelligenza artificiale che così ha sbagliato e ha cancellato un intero database di un'azienda che gestiva dei taxi in una città degli Stati Uniti, insomma. Questo per fare un esempio estremo, diciamo, no? Però in generale stiamo assistendo a, per esempio, io da musicista dico fake band che non esistono, che fanno migliaia di stream, decine di migliaia di stream sulle varie piattaforme. Stiamo assistendo a video generati appunto con l'intelligenza artificiale che possono ingannare anche magari uno che crede di essere molto attento e sgamato. Insomma, sta diventando pericolosa la cosa.
1: Sì, guarda, mi aggancio proprio a questo punto, perché io sono un legale nell'ambito del diritto d'autore, nello specifico nella musica, quindi sposo perfettamente la tua linea, anche perché sto trovando e troviamo in generale uno sproporzionato utilizzo dell'intelligenza artificiale, e le varie le piattaforme più importanti, ad esempio Spotify o Apple Music o soprattutto Amazon, stanno dando spazio e soprattutto non riescono a controllare quelli che sono appunto account e profili fake, che generano con i bot milioni e milioni di visualizzazioni, generando ovviamente un danno nei confronti di chi ancora la musica la fa in maniera, diciamo, classica, standard, ma soprattutto truffando poi gli ascoltatori, perché ovviamente molto spesso non è, o comunque i fruitori, perché non è segnalato che sono opere effettuate, create con intelligenza artificiale. Scusate. Il punto è, l'intelligenza artificiale non è il male, perché comunque c'è anche questo tipo di narrazione secondo il quale l'intelligenza artificiale è il male e bisognerebbe non utilizzarla e quant'altro. Io ritengo, ma riteniamo noi, che invece l'intelligenza artificiale vada utilizzata, però ci deve essere una criticità nell'approccio e un utilizzo che sia propedeutico allo sviluppo dell'essere umano, perché comunque è uno strumento importante, perché comunque può significare sviluppi molto, molto significativi nell'ambito della medicina, nell'ambito dell'evoluzione della scienza, della tecnologia, ma anche nel senso della musica. Io conosco tanti produttori che utilizzano l'intelligenza artificiale senza con questo provocare danni nei confronti di chi lavora nell'ambito, ma solamente avendo uno strumento in più, che non è mai sbagliato. E per esempio un utilizzo che abbiamo visto, però secondo me forse poco se ne è parlato, quando c'è stato il capodanno cinese, si è visto che migliaia di robot hanno ballato contemporaneamente durante l'inaugurazione appunto del nuovo anno cinese. Ecco, questo, quando poi questo tipo di uso sfocia nel controllo, nella repressione e quant'altro, ecco, quello potrebbe essere, oppure molto più banalmente, ma mi si perdoni l'aggettivazione, ad esempio nel genocidio che viene compiuto a Gaza e non solo, come anche in Libano, l'intelligenza artificiale ha da qualche anno già preso una piega che è veramente, veramente molto pericolosa, e non solo ovviamente per chi la sta subendo, come per i palestinesi, i libanesi, gli stessi iraniani, ma anche e soprattutto per noi di converso, perché come sappiamo le tecnologie militari poi vengono applicate alla repressione da parte delle forze dell'ordine.
0: Certo. Sì, penso ai software di riconoscimento facciale, per esempio.
1: Esatto. E mi aggancio perché tra l'altro sabato abbiamo un workshop che è veramente, veramente, secondo me, molto interessante, su come truccarsi per ingannare il riconoscimento facciale. Quello può essere, per esempio, uno strumento pratico per evitare che le nuove tecnologie di riconoscimento facciale possano interferire con il regolare svolgimento, ad esempio, del diritto di manifestazione.
0: Certo, assolutamente. Beh, sono tantissimi gli argomenti da trattare, perché appunto l'intelligenza artificiale può avere applicazione in qualsiasi campo, anche nella sostenibilità ambientale, voglio dire. Cioè, è quello che dici tu, è giusto, non è il male, come al solito è l'uso che se ne fa. E sto pensando, questa cosa è molto molto importante, è molto importante attrezzarsi per tempo, perché se no facciamo la fine di quello che è successo con i social network, per esempio, che nessuno ha mai regolamentato, e a un bel momento si sono riempiti di bot, di fake news, eccetera eccetera, che hanno oggettivamente condizionato la società di tutto il mondo.
1: Ah sì, assolutamente, ma non mi sa che da ieri c'era la notizia proprio che addirittura la Presidente del Consiglio, o il Presidente del Consiglio come ama farsi chiamare,
0: certo,
1: ha denunciato una sua immagine in lingerie chiamata come deepfake. Quindi mi ricordo un po' come cantavano i 99 posse, ancora non hai visto niente. E quindi siamo quindi agli inizi. E anche perché l'utilizzo oramai non si nota più la differenza tra un'immagine creata, cioè, o meglio, un occhio esperto o comunque ad uso la riconosce, però molto spesso è ingannevole, e quindi anche queste immagini, magari non quella della presentazione, Presidente del Consiglio, ma magari video fatti con l'intelligenza artificiale possono chiaramente ingannare anche l'occhio più esperto, che possa essere giornalistico, da utente e quant'altro. E quindi questo può essere molto pericoloso, giustamente come dicevi tu, soprattutto nella macchina propagandistica e, adesso citando una versione più un attimo più grezza, come ha fatto il Presidente degli Stati Uniti quando si è rappresentato come Gesù Cristo che curava, certo, che curava la popolazione. Quella era talmente evidente che scusate, era talmente evidente che non c'era nemmeno bisogno di etichettarla come. Però è chiaro come l'utilizzo della macchina propagandistica possa essere importante, specialmente ad esempio nelle quello che sarà per esempio le prossime tornate elettorali in Italia, in Francia, dove si decide non solo ovviamente la vita politica del paese, ma poi anche l'assetto che andrà a prendere la macro istituzione europea nell'ambito dello scenario internazionale. E quindi ci riguarda decisamente.
0: Quindi dall'8 al 10 di maggio a Milano, Nina Festival, tutti gli eventi, non l'abbiamo detto, sono gratuiti, giusto?
1: Tutti gratuiti, assolutamente.
0: Seguiti da momenti conviviali, le informazioni le trovate su www.nina.watch. Simone, grazie mille per essere stato con noi. Non so se c'è qualcos'altro che vuoi aggiungere che non abbiamo detto.
1: Ma no, più che altro che il festival si svolgerà anche contemporaneamente alla Garbatella a Roma, quindi c'è tutto uno spazio per chi volesse, per chi si trovasse, per chi è a Roma. E poi niente, spero insomma di vedere quanti più persone più possibili, perché il lavoro che è stato fatto, che stiamo facendo, è importante, spero che venga riconosciuto come importante, quindi sia in termini ovviamente di accettazione, ma soprattutto anche in termini di critiche.
0: Assolutamente, è necessario per avere una posizione cosciente sui cambiamenti che l'intelligenza artificiale sta portando nelle nostre vite, e ce ne accorgiamo ogni giorno sempre di più. Grazie ancora Simone per essere stato con noi e buon festival.
1: Grazie mille, grazie a voi.
0: Ciao.
2: Saluto. Kai kateuton, kai neuvon, kai gerajon.

0: Allora, abbiamo parlato del Festival Nina di Milano e dobbiamo parlare adesso del Festival Nina di Brescia, che è giunto alla sua seconda edizione sabato 9 e domenica 10 maggio dalle 10.30 alle 23.30 al MOCA, Centro per le Nuove Culture di Via Moretto 78. Nina Festival, evento solidale promosso dall'associazione Nuove Intese Nuovi Approdi, da qui l'acronimo Nina, in collaborazione con il Comune di Brescia, con l'obiettivo di unire musica, arte e impegno sociale in un format unico. E siamo in collegamento con Nick Garapatero, che anche l'anno scorso si è occupato di organizzare questo festival. Ciao Nick, ben ritrovato.
1: Ciao Simo, ciao a tutti, ciao a tutte, grazie mille per l'invito.
0: Grazie a te per essere qua e per organizzare questo bellissimo festival, che ti chiederei di introdurci, che magari qualcuno si è perso la puntata precedente dell'anno scorso.
1: Certo, con molto volentieri. Allora, l'anno scorso è stata fatta la prima edizione di questo festival, ancora l'associazione non era stata creata, quindi da quest'anno invece c'è una questione di indipendenza nell'organizzazione, e è un festival che prende spunto dal festival unico che c'è a Genova, organizzato da Music for Peace. In realtà ne organizza due durante l'anno, uno a giugno e uno a dicembre, in cui l'accesso al festival è dato da delle derrate alimentari, generi alimentari di prima necessità, che da Music for Peace, da Genova, in container partono e raggiungono Sudan e Gaza. In questo caso, sfortunatamente, Gaza non può essere inclusa nella destinazione finale.
0: E Music for Peace, perdonami, è operativa anche sulla Global Sumud Flottiglia.
1: Assolutamente, sì, infatti io l'anno scorso ero andato a suonare, 2 anni fa ero andato a suonare al loro festival, vedendo l'organizzazione tutto, ho voluto riproporre lo stesso evento, declinandolo nella stessa maniera anche a Brescia. L'anno scorso, quando ho fatto l'evento, ancora su Flottiglia non era venuta fuori e Music for Peace non era una realtà conosciutissima, nonostante sia gigantesca. Dopodiché è successa la questione a Global Sumud Flottiglia e Music for Peace sono stati tra gli imbarcati, con una scelta successiva poi di scendere dalle imbarcazioni per creare un canale di terra verso Gaza. C'è una grande responsabilità da parte loro sulla questione, quindi diciamo, associarci a un certo tipo di pratica, sia sociale che politica di questo tipo, per me è un orgoglio e un onore, diciamo, col nostro festival, perché il festival agisce esattamente come Music. Noi semplicemente, quest'altra cosa voglio ricordare Simo, sulla pagina Instagram, di cui probabilmente parleremo dopo, dell'indirizzo, insomma, dove andare a cercare le informazioni, ma soprattutto la lista di ingredienti, perché è importantissimo sapere che non esiste una sottoscrizione economica per l'ingresso, ma bisogna andare personalmente a comprare questi prodotti. C'è un nuovo post che ho fatto oggi, perché la lista di prodotti che io ho indicato, in realtà ieri, parlando con Music for Peace, mi hanno detto: guarda Nick, sulla lista che noi ti abbiamo dato, in realtà, facendo un conto di quello che abbiamo delle eccedenze su alcuni generi, mentre su altri no. Quindi lo ricorderò anche alla fine, ma in questo momento è richiesto soprattutto per l'accesso pasta, riso, miele, marmellata e biscotti non per l'infanzia. Tutto ciò che non corrisponde, questa è l'ultima cosa che secondo me è bello da dire, che c'è una ricaduta anche poi a livello territoriale bresciano, perché tutto il cibo che o non corrisponde ai parametri o alle scadenze viene comunque lasciato sul territorio bresciano. L'anno scorso era via Milano 59, 2 tonnellate, mentre le altre 5 in Sudan. Evento 100% zero sprechi, quindi è un bicchiere riutilizzabile all'ingresso, colonnina dell'acqua gratuita, e poi tutto l'incasso del festival rimane all'interno del festival, quindi tutti i food and beverage danno praticamente il 100% dell'incasso al festival. Un festival prodotto con artisti, registi, eccetera, eccetera, tutti totalmente a titolo gratuito.
0: So che ci saranno anche dei talk, ci saranno delle proiezioni.
1: Assolutamente, sì. La cosa, secondo me, una delle cose belle che ho visto a Music è ragionare al contrario sulla compresenza di eventi, che molto spesso si pensa tolgano pubblico. Effettivamente lo tolgono il pubblico da un evento, ma creano un altrettanto pubblico da un'altra parte. Il contenitore di Music for Peace a Genova, ho cercato di riprodurla a Brescia all'interno di Moca, che è un palazzo che si presta per avere un teatro fantastico che è Idra e che ringrazio tanto, che quindi può ospitare sia spettacoli di teatro, ce ne saranno, sia stand-up comedy, sia dei talk, sia delle proiezioni. Poi ci saranno altri laboratori per adulti, bambini, ci saranno 20 concerti, tra cui DJ set, ci saranno dei banchetti informativi, il tutto in uno spazio non troppo grosso, perché ha una capienza di 400 persone, però nella contemporaneità c'è molta gente che si vede una cosa, magari il compagno o la compagna se ne vede un'altra, il bambino fa un'altra cosa, e così è il top, perché
0: Allora, Nick, non ti chiedo di elencarci tutti gli appuntamenti perché sennò facciamo notte, però ti dico di dirci dove andare per trovare tutte le informazioni e appunto così per sapere che generi sono più richiesti. Prima ce li hai detti, però magari vederli scritti è un po' meglio.
1: Assolutamente, assolutamente. Allora, Simo, io non so se io te lo chiedo qua in diretta, se voi Radio Onda Adulto potete condividere una storia che ho fatto stamattina dove proprio racconto di questi ingredienti, sto chiedendo un po' di divulgarla. Dopodiché tutte e tutti andate sulla pagina Instagram di Nina Festival, lo vedete, giusto che si parlava di vari Nina Festival,
0: sì.
1: A una mano con dentro dei disegni, della musica, si vede Nina Festival Brescia, lì avete tutte le descrizioni divise per argomento, quindi i laboratori, i talk, la musica, sia per giornate quindi che per tipologia, lì si trova tutto, importante ricordare quindi accesso con generi alimentari e non assolutamente con sottoscrizioni economiche.
0: Quindi fate un salto in bottega o al supermercato prima di venire, venite lì con la vostra bella sportina e vi godete,
1: esatto,
0: il festival.
1: Esatto.
0: Che sarà sabato 9 e domenica 10 maggio dalle 10.30 alle 23.30 al Moca, via Moretto 78, Brescia. Nick, grazie mille.
1: Un caso di pioggia,
0: sì?
1: Guarda, un'ultima cosa.
0: Vai.
1: Il meteo è infame. Sulla domenica sembra così, però il Teatro Idra, io ringrazio tantissimo il patrocinio anche del teatro perché ci ha donato lo spazio per entrambi i giorni, non solo nelle slot interessate dalle attività in Idra, ma in caso di pioggia il teatro è a disposizione anche per i live. Chiaramente la capienza sarà inferiore, ma il festival deve continuare, deve essere salvo, perché un giorno su due è un 50% che non possiamo permetterci di perdere da spedire in Sudan.
0: Assolutamente. Ecco, un'altra cosa non abbiamo detto, che la filiera è completamente trasparente, perché uno dice vabbè, vanno dei container, chissà dove vanno a finire. No,
1: bravo,
0: non è così.
1: Esatto. Allora, economicamente noi siamo con Banca Etica, lo statuto dice che nessuno dei componenti dell'associazione, che è un terzo settore, prende uno stipendio, i soldi rimangono solo all'interno dell'associazione.

0: di 4.000 metri quadri, un festival della Madonna.
1: Magari lo presentiamo allora.
0: E grazie radio.
1: Ciao Nick, a presto, un abbraccio.
0: Un abbraccio a tutti e a tutte, ciao Simo, ciao.

flow. E siamo così arrivati alla fine di questa puntata di Weekenders di oggi, venerdì 8 di maggio. Grazie per essere stati all'ascolto. Restate lì perché adesso arriva una nuova puntata di Saltando lo Squalo e andiamo a parlare di una serie meravigliosa. Un saluto a tutte e a tutti da Simone. Ciao.

Spoiler alert!

0: I believe that this nation should commit itself to landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
1: After thousands of years gazing up in the heavens and dreaming of this day, a man is about to set foot on the moon. Across the world, people wait with bated breath. Ladies and gentlemen, this is a live signal. There he is. The shock across the nation at this event is just indescribable. The Soviet cosmonaut has become the first to set foot on the moon.
2: I thought it was about being first. Turns out the stakes are much bigger than that.
3: Get back to work.
2: We're still in this thing.
4: Change your plans, gentlemen.
5: There is water on the moon.
2: This race will be ours to fight for and to win. And we are not stopping there.
6: Moon lab.
7: We need to accelerate the base.
8: You're gonna be an astronaut candidate.
9: No.
2: We're going to Mars, Saturn, the stars, the galaxy.
10: Drifting right. Watch it.
11: Eagle, this is Houston. Do you copy?
12: This is not the end of the race. We must keep our eyes to the future.
1: 3, 2.
13: Eccoci, eccoci arrivati a una nuova puntata di Saltando lo Squalo. Ciao Manuel.
14: Ciao Simone, ma anche ciao Diomira. Ciao Diomira.
15: Sono sempre in mezzo ai piedi.
14: Rieccoci.
13: Oh, oggi andiamo a parlare di una serie che io adoro.
14: E
13: adoro.
14: Che mi hai detto per mesi, guardala che questa ti piace, siamo bimbi dello spazio dopo tutto.
13: Esatto.
14: E che dobbiamo fare?
15: Io non sono una bimba dello spazio, ma l'ho adorata e la sto adorando, tra l'altro.
14: E dovresti essere una bimba dello spazio invece.
15: sono una bimba dei regimi totalitari, del regime.
14: Sei nel posto giusto.
15: Esatto.
13: Allora, parliamo di For All Mankind, finalmente.
14: E che caspita, questa bellissima serie, secondo me è passata un pochino

0: 8 tracce almeno in Italia, non saprei.
1: Come io, spesso succede, sì, alle serie che arrivano su Apple TV.
2: Vero,
1: Plus.
2: Però io ho scoperto, pensando di dire una cosa completamente astrusa nel canale Discord che frequento, che la stavo guardando, e un sacco di persone, anche parecchio più giovani di me, mi hanno risposto positivamente. Quindi non, cioè, sì, è passata un po' sotto silenzio, ma non è così sconosciuta.
0: Ma tra i nerd che frequentiamo, evidentemente piace.
1: Beh, allora, dicevamo, come spesso succede, serie che arrivano da Apple TV Plus, fatte benissimo, ma in Italia le guardano in pochi.
0: Esattamente.
1: Però sono veramente fatte molto, molto, molto bene.
0: Sì, a differenza di altre piattaforme, ci mettono i soldoni con la cariola, ma quantomeno si ricordano anche che le serie devono avere una sceneggiatura.
1: Esatto.
0: E devono essere fatte bene.
2: Specialmente se vuoi portarle avanti per più di una stagione.
0: Soprattutto.
1: E chi meglio di Ronald Moore come sceneggiatore?
0: Si è scritto due robette lui alla fine.
1: Dal 1988 ha contribuito alla saga di Star Trek. Voglio dire,
0: The Next Generation, Deep Space Nine, Voyager.
1: Ecco, quindi
0: Battlestar Galactica del 2004.
1: Esatto, Battlestar Galactica, quella super super bella. Quindi non poteva che venire fuori una figata pazzesca, e così è stato.
0: E così è stato, e questo mi dà anche aspettative per una futura serie su cui è stato chiamato a lavorare, che è diventato regista, showrunner, sceneggiatore, come terza scelta, ormai dopo i primi due sono stati buttati via, per la futura serie basata su God of War, il videogioco di Sony.
2: E lui?
0: Sarà lui a scriverla e a fare tutto,
1: attenzione,
0: e a decidere tutto. Quindi diciamo che le aspettative mie, che erano bassissime, cominciano ad alzarsi un attimo.
1: E io sono curioso di sapere se sarà sempre lui a occuparsi di Star City, perché è già in programma uno spin-off di For All Mankind, Star City, incentrata sul programma spaziale sovietico.
0: Che uscirà a breve, tra l'altro.
1: Esatto.
0: Se non ho capito male, dovrebbe uscire poco dopo la fine della quinta stagione di For All Mankind, che dovrebbe essere a fine maggio all'incirca, quindi...
2: Ma perché ci interessa in questa serie il programma spaziale sovietico?
0: Perché qua, questa serie, che parliamo di fantascienza, ucronia e distopie del genere, il mondo è andato un pochino meno a scatafascio e il programma spaziale sovietico ha vinto la corsa spaziale per... Cioè, in realtà l'ha vinta per davvero, per quanto mi riguarda, anche nel nostro mondo.
1: Sì, sì.
0: Perché hanno fatto tutto tranne
1: l'allunare
0: per,
2: sì,
0: primi.
2: Però For All Mankind parte da un semplicissimo what if, quindi se... Che e se fosse stata la Russia a mettere per primo il piede sulla Luna, cosa sarebbe successo?
0: Un sacco di cose belle, tanto per iniziare, che ha spinto gli Stati Uniti, la NASA, a interessarsi ancora di più al programma spaziale, a investire di più anche a livello amministrativo, quindi persone sempre più competenti sia in politica che alla NASA, sempre più investitori, sempre più fondi buttati dentro.
2: Allora, guardando la serie, persone competenti in politica...
0: Beh, quantomeno ci si prova.
2: Sì.
0: Ci sono persone che tengono al programma spaziale. Che già.
1: Assolutamente. E la cosa bella è che ci sono un sacco di personaggi realmente esistiti. Perché il cosmonauta che ha per primo in questa serie mette il piede sulla Luna è Alexei Leonov, che è effettivamente un cosmonauta, è stato un cosmonauta sovietico.
0: È stato il primo a fare una passeggiata spaziale nel 1965.
1: Esatto, esatto.
0: Due gonadi d'acciaio, veramente, non so se ci stava nella tuta.
1: Esatto, tuta non pressurizzata più o meno, tra l'altro,
0: esatto.
1: Grosso modo, perché sì, se non sbaglio era lui che gli si era gonfiata, la tuta non riusciva più a rientrare nella capsula. Poi comunque lui, ma vediamo anche Von Braun.
2: Sì.
0: Vediamo Von Braun,
1: che nella prima stagione ha un peso importante nella narrazione degli eventi. Comunque.
0: Assolutamente, perché sappiamo, dovremmo sapere, dovreste sapere che è il padre praticamente dei razzi utilizzati del Saturn.
1: Sì, esatto.
0: Del Saturn V.
1: Ma lui viene dalla Germania nazista, lui aveva progettato i V2, quelli,
0: sì,
1: con cui bombardavano Londra, per esempio.
0: Bombardavano, okay, adesso questi paroloni.
1: Ecco, sì.
2: Quindi ha un peso nella serie e si porta dietro un peso gigantesco che sarà determinante poi, ma anche perché affronta questa cosa per dire quanto possono pesare le decisioni politiche o il passato dei singoli individui su quello che dovrebbe essere il bene comune, una cosa che rappresenta il bene comune, cioè la ricerca spaziale.
0: Esattamente, e qui tra l'altro lascia, fa da mentore a uno dei personaggi principali della serie, che è Margo Madison, pure lei personaggio basato sul, su Margaret Hamilton, una delle tante donne che hanno ingegnere che hanno partecipato ai programmi spaziali Apollo, Mercury e alla NASA in quegli anni, e di cui bene o male chiunque si dimentica peraltro.
1: Certo, esatto, erano delle grandissime scienziate, ma però erano, avevano questo piccolo problema, erano donne,
0: vabbè,
1: probabilmente. Comunque Margo Madison interpretata magistralmente da Vren Schmidt, bravissima attrice, ma in generale il cast sì, è tutto spettacolare, a partire da Edward Baldwin,
2: esatto,
1: interpretato da Joel Kinnaman.
2: Io posso dire
0: Charles
2: che era
0: Joel Nostrom Kinnaman,
2: posso dire
1: svedese,
2: che era,
1: quindi già mi piace, okay.
2: No, io ero dai tempi di Game of Thrones, dal prima stagione, attenzione, ci tengo a sottolinearlo,
0: Game
2: di Game of Thrones, esatto, che un attore non riesce a essere così bravo da starmi apertamente sulle scatole, che se lo vedessi per strada lo manderei a cagare. Era da Joffrey Baratheon, che non lo facevo perché era un ragazzino e poverino, anche lui l'ha avuto i suoi problemi perché è stato veramente insultato.
0: E anche perché non lo incontravi per strada,
2: no,
0: per quello che.
2: Ma se io vedessi l'attore che fa Ed Baldwin, lo guarderei, magari non gli sputi in faccia, però lo guarderei malissimo.
0: C'è una faccia di cacca.
2: Esatto.
0: Sì, è stato veramente un personaggio veramente discutibile, ma interpretato splendidamente, da proprio l'idea di questo militare tutto d'un pezzo, pilota collaudatore,
2: reduce dalla Corea.
0: Reduce dalla Corea, era stato abbattuto, quindi con un bel PTSD, naturalmente mai superato e mai trattato, perché non sia mai.
2: Perché si è veri uomini e le cose si affrontano da uomini.
0: Sono veri uomini degli anni 60,
2: esatto,
0: peraltro,
2: esatto.
0: Quindi
1: e tutto parte da un assunto che effettivamente avrebbe potuto cambiare le cose, come vengono descritte, sì, in questa realtà alternativa, ovvero che il padre del programma spaziale sovietico, Sergei Korolev, è morto negli anni 60 in realtà.
0: Nel 66.
1: Esatto, e lì il programma spaziale russo ha subito una battuta d'arresto incredibile dal quale non si è più ripreso praticamente. Invece qua lui vive, sopravvive.
0: Lui continua a vivere, continua a rimanere a capo del programma spaziale di Star City e dell'Unione Sovietica, e si vede che vive.
1: Eh sì, perché effettivamente l'Unione Sovietica è sempre un passo avanti.
0: E la cosa molto interessante anche è che, oltre al fatto che l'Unione Sovietica rimanga un passo avanti, sì, c'è la Guerra Fredda, perché vediamo comunque questa serie inserita in un contesto storico realistico, verosimile, perché riprende e ricalca gli eventi realmente accaduti, quindi la tensione, due blocchi, la corsa allo spazio, ma le grosse differenze tra Unione Sovietica e Stati Uniti, si arriva a un certo punto, un piccolo spoiler, alla missione congiunta Soyuz-Apollo, e si cerca di appianare le tensioni, succedono cose, e la cosa che mi è piaciuta molto è che riprende un pochino quello che fu fatto anche in Forrest Gump nel 94, è inserire i personaggi e le vicende all'interno in filmati d'epoca, con i vari discorsi presidenziali, politici e figure modificati per adattarli agli avvenimenti.
2: Una cosa che mi piace tantissimo è che, specialmente tra una stagione e l'altra, quando tu inizi, visto che è considerato che ogni stagione tratta un decennio fondamentalmente, c'è una specie di riassunto di tutto quello che è successo a livello politico e sociale.
1: Geopolitico,
2: ci sono tutti i telegiornali che parlano della cosa, e se uno ci fa caso, perché sono molto veloci effettivamente come piccolo riassunto iniziale, ci sono delle cose meravigliose, tipo non penso che si possano considerare spoiler effettivamente, tipo John Lennon è vivo.
0: John Lennon è scampato all'attentato.
2: John Lennon è scampato all'attentato, il Papa no, ad esempio.
0: Ma quindi, soprattutto la notizia che ci ha resi tutti felici quando l'abbiamo sentita, Margaret Thatcher è esplosa.
2: Esatto. Quindi dà molto l'idea di quello che è fondamentalmente è un butterfly effect.
0: Cosa ci siamo persi?
2: No, a parte quello, ma veramente un butterfly effect, perché una minuscola cosa, come minuscola mica tanto, però un cambiamento singolo fatto nella storia, come il primo piede sulla luna, porta una serie di azioni e di situazioni a catena, letteralmente, che potevano effettivamente, non in maniera particolarmente inverosimile, portare a, che ne so, veramente il fatto che John Lennon sia sopravvissuto. Perché? Perché sì.
0: O che l'Unione Sovietica continuasse ad esistere.
2: Sì.
1: Sì, sì, è vero, John Lennon sopravvive, e addirittura i Beatles, mi sembra che a un certo punto negli anni 70 fanno una reunion, o negli anni 80 addirittura.
2: Fanno, lui fa anche dei concerti, sì, tipo sì, per sì, sensibilizzare sì, l'opinione
1: presidente degli
2: pubblica.
1: Stati Uniti Al Gore a un certo
0: sì,
1: punto.
0: Sì,
1: cioè...
0: esatto, una donna presidente degli Stati Uniti,
1: esatto.
0: Altro spoiler. Allora oggi
1: sì,
0: si spoilera, fino
1: oggi si spoilera.
0: Per le prime quattro stagioni si spoilera, non per esatto, la quinta che è in onda adesso perché Simone non l'ha ancora vista.
1: No, vi ammazzo.
0: Esatto,
1: okay.
0: Quindi non diremo che...
1: Però ecco, tutte cose plausibili comunque. Cioè...
0: Potenzialmente sì, cioè, di fantascientifico c'è ma neanche la tecnologia, perché rimane verosimile anche
1: rimane
0: quella.
1: Rimane tutto verosimile.
0: Cioè, diciamo, la sospensione dell'incredulità è abbastanza semplice.
2: Rimane verosimile perché oggettivamente, se gli Stati Uniti non avessero rallentato e quasi abbandonato il programma spaziale, perché boh, siamo arrivati sulla Luna, ciao, abbiamo vinto.
1: Il programma spaziale lunare.
2: Esatto, il programma spaziale lunare. Tutte le cose che sono arrivate dopo, come anche nella vita quotidiana delle persone, vorrei non so, dire degli esempi normalissimi, tipo il velcro, l'iPhone, qualsiasi altra cosa.
0: I diritti civili.
2: Però anche qualsiasi componente che ha portato agli smartphone sarebbe avvenuto qualche anno prima, se non qualche decennio prima.
1: Sì,
2: ed è molto bello da vedere all'interno della serie, perché ti porta ad interrogarti sul fatto del ma se veramente non avesse abbandonato, anzi avessero continuato a punzecchiarsi da questo punto di vista in una maniera più sana di quella prettamente di una guerra fredda, perché il programma spaziale da entrambe le parti dovrebbe essere una cosa che devia completamente da quello che succede politicamente parlando, però forse veramente a una certa si sarebbe potuto pensare di andare oltre i confini della Luna.
0: Sì, anche perché infatti nelle vicende, nel setting, nell'ambientazione della serie, vedi che già negli anni 80 ci sono le auto elettriche, ad esempio.
2: È vero.
0: C'è la fusione nucleare per produrre elettricità, quindi non c'è la crisi della CO2, quindi non c'è la crisi climatica, quindi il mondo è migliore. Insomma,
1: tante piccole cose hanno curato ogni dettaglio in questa serie.
0: Come nella vita vera, i programmi spaziali hanno portato benefici effettivi e avanzamento tecnologico sulla Terra, anche qui si riflette e ce lo ricordano. Ce lo ricorda molto. A cosa serve il programma spaziale da quel punto di vista. Ma che dici, facciamo una capatina nello spazio anche musicalmente?
1: Facciamo una capatina nello spazio musicalmente andando ad ascoltare una versione di Space Oddity
0: fatta nello spazio,
1: o meglio in orbita bassa, dai.
0: Vabbè,
1: in orbita bassa,
0: è.
1: Sì.
0: Che stiamo qua a fare,
1: dal comandante Chris Hadfield sulla stazione spaziale internazionale. Eccola qua.

0: quindi questa cover di Bowie ad opera del comandante Chris Hadfield sulla Stazione Spaziale Internazionale, e ovviamente non è solo, come avete potuto sentire, questa versione è poi stata comunque rivisitata sulla Terra aggiungendo altri strumenti.
1: Mi stai dicendo che non hanno mandato una band intera?
0: No, purtroppo. Tra l'altro è una delle cose che più mi incuriosiscono nella vita è come sarebbe suonare una batteria a gravità zero.
1: Molto più leggero probabilmente.
0: Però strano, nel senso che comunque non hai il rimbalzo giù, cioè è tutto diverso.
1: Hai il rimbalzo ma ti voli via nel frattempo.
0: Mi piacerebbe, sì, se perdi una bacchetta è un disastro, ammazzi qualcuno.
2: No, perché va molto lentamente, quindi al massimo tu...
0: E beh, dipende a che velocità stai andando, se la perdi veloce...
1: Se è Simone che sta suonando, okay, ha perforato,
2: allora,
1: la...
2: perforato la capsula.
0: Però sarei veramente, chissà se un giorno nella mia vita riuscirò a realizzare questo mio desiderio.
2: Beh, adesso che mi viene in mente, guardate, è la stessa cosa per lui o per me. Come sarebbe dipingere a gravità zero? Cioè, io devo mischiare, esatto, cioè devo mischiare i colori con l'acqua. Avrei
1: Ti sporcheresti molto le mani, che non cambia molto.
2: No, per carità, da quello che faccio normalmente no, però cambierebbe la consistenza dei pigmenti, probabilmente sì.
0: Ah beh,
1: anche lì scopriamo, non sapete cosa fare quest'estate, vabbè, ci organizziamo prima della festa e
0: esatto,
1: facciamo un giretto, esatto. Tu dipingi, io videogiocherò probabilmente, o guarderò For All Mankind, Star City guarderò.
0: Star City, esatto. Allora, vabbè, veniamo a noi, sono 5 stagioni, la quinta mi pare che sarà l'ultima.
1: E invece no.
0: No?
1: E invece no. La sesta sarà l'ultima, è già stata confermata e uscirà nel 2027. È stata confermata appena prima dell'uscita, una settimana prima dell'uscita della quinta, e hanno detto sarà l'ultima definitiva, che copre un po' l'idea iniziale degli showrunner di coprire sette decenni nelle 6 stagioni, comunque alla fine, per portare, anche perché appunto continuiamo con gli spoiler, la corsa spaziale inizia ma non ci si ferma sulla Luna. Ovviamente.
0: Eh no.
1: Perché arrivano sì i sovietici, ma arrivano naturalmente anche gli Stati Uniti a un certo punto, perché dicono: vabbè, non è che molliamo tutto qua. La gara adesso inizia per andare oltre.
0: Per andare su Marte.
1: Per andare quindi, su Marte, quindi per trovare l'acqua. L'acqua ghiacciata sulla Luna, che viene trovata in un cratere nel polo sud lunare.
0: E se la combattono tra sovietici e statunitensi, ovviamente anche in maniera abbastanza violenta in alcuni momenti.
2: Beh, a un certo punto vuoi non avere due superpotenze sulla Luna, che sulla Terra già si stanno letteralmente facendo i dispetti, e quindi a un certo punto non portare le armi?
0: Esatto, armi da fuoco
2: risistemate per l'atmosfera lunare, che questa è un'altra cosa che nel mio odio nei confronti delle armi da fuoco ho trovato estremamente interessante, anche perché lo spiegano effettivamente mentre lavorano sul come poter utilizzare un'arma da fuoco a gravità zero, perché non c'è la combustione, è impossibile,
1: non c'è atmosfera, quindi non può bruciare,
0: esatto,
1: non può bruciare nulla, un casino. Sì, eppure gli Stati Uniti, che vanno e portano la libertà e la democrazia anche sulla Luna, naturalmente sparano a persone anche lì.
0: Esatto, e tra l'altro anche qui la quanto mi piace l'hard sci-fi, no? E quando si vede che sparano a uno che tra l'altro disarmato e non avevano alcuna intenzione bellicosa, e
1: come questa, no, sono sovietici, questa hanno sempre intenzioni bellicose
0: e questa persona brucia all'interno della tuta,
2: sì,
0: perché evidentemente il proiettile entrando ha fatto una scintilla, all'interno della tuta pressurizzata c'è ossigeno e noi vediamo dal casco le fiamme, cioè che è terrificante. Madonna. Questa roba però è veritiera,
1: quello, anche gli effetti della depressurizzazione sul corpo umano, che vediamo anche in un'altra scena terribile
0: di
1: un finale che non andiamo a dire, e accidenti, veramente. E apprezzo sempre molto anche il fatto che è stato curato il fatto che non c'è il suono.
0: No, esatto.
1: Quando, perché naturalmente non c'è atmosfera, non c'è nessun gas e quindi il suono non si può propagare nello spazio, nessuno ti può sentire urlare come dissero,
0: esatto,
1: in un'altra opera.
0: Sì, sì, sì, sì. E questo va detto perché noi siamo abituati a tutte le grandi produzioni spaziali, da Star Wars e così via, i combattimenti nello spazio, esplosioni, robe, cose. E invece no, non è così, raga. Nello spazio non si sente niente.
2: Ma infatti un'altra, una cosa che a me piace, specialmente per quanto riguarda tutto il pezzo sulla Luna, che è quello pionieristico da questo punto di vista, perché sì, è vero, i russi sono stati i primi a mettere piede, gli americani arrivano, e però insomma l'idea è inizialmente, prima ancora di cominciare a pensare che si può andare da un'altra parte, è poter costruire qualcosa di stabile sulla Luna, non solo per gli astronauti. Quindi ci sono queste situazioni veramente stile frontiera, e anche uno dei protagonisti lo definirà proprio così, siamo veramente dei pionieri alla frontiera, e vedere anche l'impatto di una cosa del genere sulla salute mentale delle persone.
1: Oh.
2: Perché si parla molto della realtà delle situazioni sulla Stazione Spaziale Internazionale, recentemente sull'Artemis, che ha rifatto un bellissimo giro.
1: Un giretto, sì.
2: Un bellissimo girino. Però un conto è essere su una stazione spaziale, sei in gruppo, sai che starai su, ma ormai sono diventate abbastanza, tra virgolette, confortevoli su un certo punto di vista.
0: Sì, sì,
2: ma
0: sì.
2: Se torni indietro a una situazione veramente pionieristica e tu hai tre astronauti che vivono in una stanza, in un posto dove non c'è gravità, non senti nessun rumore quando esci, la notte è veramente notte, che cosa? E tu tra l'altro sei abituato a un regime militare, specialmente se sei un uomo, negli anni 60 e 70 è già problematico essere un militare, non solo essere un reduce di guerra, che già appunto com'è della Corea. Che cosa può succedere al tuo sistema nervoso?
1: Un sacco di cose,
0: esatto,
1: a quanto pare.
0: Cose, specialmente, vediamo, tra l'altro, se nel frattempo, perché qui veramente la storia l'hanno costruita molto bene, magari a terra succede qualcosa alla tua famiglia. E quindi lì cosa fai? Lo informiamo del fatto che suo figlio è morto, per esempio.
1: Così, una robettina da niente.
0: E lui deve starsene da solo lì ancora mesi, perché ora che arriviamo per fare il cambio, cosa facciamo? Glielo diciamo o non glielo diciamo? E se poi lo scopre?
1: Come reagirà, giustamente?
0: Esatto, perché... e va a finire che effettivamente lo scopre grazie ai russi, che gli mandano un fax, tipo...
1: Sì, la cosa bella delle comunicazioni iniziali, è vero, nella base iniziale lunare, che è grande più o meno quanto questo studio in cui siamo ora in tre,
0: sì,
1: e
0: sì.
1: L'idea di vivere già in tre qua dentro, onestamente, anche sulla Terra, non mi farebbe impazzire, quindi figurati se sei sulla Luna. E in più devi anche compiere una missione, perché c'è anche quella, sei lì per lavorare, tra l'altro.
0: Esatto.
1: Quindi, e con un peso sulle spalle veramente enorme.
0: Tanto per dirvi, i primi tre che vanno a vivere lì si saluteranno per sempre con Hi Bob. Perché? Perché loro guardavano ininterrottamente l'unica videocassetta che avevano, dove c'era questo sketch di un comico statunitense che si salutavano sempre con Hi Bob. Arrivano a mettere in scena la cosa quando il videoregistratore si rompe o la cassetta si rovina. Arrivano a mettere in scena gli sketch che ormai conoscono a memoria. E ecco,
1: insomma,
0: raga,
1: senti la pesantezza proprio della situazione, dell'isolamento, del dover vivere a stretto contatto con altre due persone. Wow, è veramente claustrofobica in
0: per molto quanto amici, eh?
1: Assolutamente.
0: Per quanto amici, però a un certo punto può succedere che uno di questi tre cicca fuori e diventa
1: comincia
0: un
1: a vedere
0: casino.
1: Cose, a sentire cose e a prendere decisioni un po' avventate. Quindi c'è anche tutta la questione della solidarietà poi tra commilitoni sulla missione, il cercare di non far sapere a Houston, alla base, cosa sta succedendo, per non rovinare la carriera poi delle altre persone, dell'altro,
0: esatto,
1: commilitone.
0: No, hanno curato tutto
2: nel
0: dettaglio.
2: Però nel frattempo, perché questo stiamo concentrando adesso su quello che succede su, la serie si sviluppa anche benissimo facendoti vedere cosa succede a chi rimane a terra. Quindi non solo le questioni politiche, Quindi le lotte nelle prime stagioni inizialmente tra Stati Uniti e Russia, ma andando avanti altri attori si affacceranno sulla scena, perché il programma spaziale non sarà più solo un appannaggio di queste due superpotenze. Arriverà la Nord Corea, arriveranno altri stati da questo punto di vista, c'era l'India, tipo, comunque andando avanti
1: India,
2: ci saranno
1: Cina,
2: anche altre.
1: L'ente spaziale europeo.
2: Esatto.
0: Sì.
2: Ma ti fa vedere che cosa succede quando rimane giù alle famiglie che vivono costantemente nella pressione, anche perché specialmente, prendo l'esempio della famiglia di Ed, sua moglie si trova a passare dall'essere in apprensione perché il marito è disperso in Corea, e che è stata una guerra terrificante, e ovviamente non c'era modo di comunicare, quindi lei probabilmente per settimane non ha saputo se lui era vivo o morto, a di nuovo non sapere che cosa sta succedendo, perché suo marito non è più in Corea ma è prima in orbita e poi è sulla Luna. Ci sono delle comunicazioni che poi, anche andando avanti nelle stagioni, diventano più tecnologiche rispetto a quelle che abbiamo noi adesso, anche lì tipo delle comunicazioni veramente in tempo reale, una sorta di telefono come quello che c'è in prigione per parlare da una parte all'altra, li parli da lì alla stazione sulla Luna. Però fondamentalmente tutto quello che succede nel mentre o durante il viaggio lei non lo può sapere. L'unica cosa che spera è che lui a un certo punto torni a casa senza problemi.
1: Quindi sì, esatto, oltre alla questione fantascientifica tecnologica si esplora molto il lato umano del costo umano, sì, dell'esplorazione,
0: sì. E lo fanno veramente molto molto bene, le caratterizzazioni dei personaggi sono eccezionali a mio avviso. Andiamo ad ascoltare la sigla. Dai.

0: veramente evocativa.
1: Sì, molto, molto, molto evocativa. Siamo
0: colonna sonora composta interamente da Jeff Russo, compositore americano, songwriter, chitarrista, vocalist, produttore musicale e uno dei due membri fondatori della band Tonic, tra le altre cose, e che ha una discreta esperienza nel parlare di fantascienza, perché ha composto, a parte Fargo e Legion, Alien Earth, Star Trek Discovery, Star Trek Picard, Strange New Worlds, Starfleet Academy, il remake americano di Utopia.
1: Tante cose.
0: Per andare su un altro argomento che voi due di Hadouken conoscete, ha composto la colonna sonora di What Remains of Edith Finch.
2: Ma mi piace che tantissimo,
0: tu hai giocato, se non
2: sì,
0: ricordo
2: l'ho
0: male.
1: Allora, io vorrei fare un piccolo focus su Marte, perché arriviamo finalmente su Marte.
0: Negli anni 90.
1: Negli anni 90, esatto.
2: Pensa a te, siamo andati su Marte.
1: Esatto, sì, perché dalla Luna non ce ne siamo mai andati, non abbiamo mai smesso di operare sulla Luna e quindi siamo pronti ad andare su Marte molto prima. Ma ci sono un sacco di cose da dire, perché su Marte inizia una vera e propria corsa, nel senso che partono con le navi...
0: In tre.
1: Gli Stati Uniti... E l'Unione Sovietica è una compagnia privata.
0: Eh sì, perché naturalmente anche lì, come nella vita vera, a un certo punto i privati entrano nella corsa spaziale. Inizialmente perché sulla Luna ci sono i giacimenti di elio 3 da utilizzare e da sfruttare come carburante pulito per l'energia. Tra l'altro, tra parentesi, vediamo che gli scioperi a terra di chi lavorava per i carburanti fossili,
1: esatto,
0: chi protestano e rivogliono i carburanti fossili, e anche quello lo ritengo plausibile. Però sì, appunto, vediamo entrare in gioco i privati. Quindi abbiamo gli Stati Uniti che partono direttamente dalla Luna, se non ricordo male.
1: Sì, esatto.
0: L'Unione Sovietica che parte dalla Terra.
1: In ritardo,
0: che
1: pare.
0: Parte in ritardo. E questa compagnia privata Helios, che è capitanata da questo genio visionario miliardario Kenyota.
1: Sì, esatto.
2: Almeno. Genio visionario.
0: sembra la versione appena meno malvagia di Elon Musk.
1: Sì.
0: Sembra.
2: Sì, anche perché lui è Kenyota e Elon Musk non è mica sudafricano.
1: È sudafricano, esatto. Sì.
2: Per adesso meno malvagia, perché...
0: Sembra.
2: Sì. Sembra. Sembra.
1: Tra l'altro parte con una nave gigantesca.
2: Sì,
0: con un hotel.
2: Letteralmente con un hotel, tipo per far vedere che ce l'ha più lungo degli altri. Hotel che dimostra di avere immediatamente dei problemi, perché non è lavorando in grande che queste cose funzionano, sinceramente.
1: Esatto, esatto. Comunque...
0: La corsa verso Marte diventa a tre, quindi notizie su questa corsa, chi arriverà prima, chi arriverà dopo.
1: Seguono proprio il percorso e ovviamente problemi, menate, eccetera, eccetera. E dobbiamo salvarli, non dobbiamo salvarli.
0: Perché ovviamente ci sono casini sulle altre navi, grossi problemi tecnici, i governi che cadono nel frattempo... Cioè, insomma, anche rispecchia anche la situazione geopolitica internazionale, che è molto instabile. La corsa a Marte più o meno riflette i problemi a terra. Ci saranno vittime durante la corsa al rosso pianeta bolscevico e traditor.
1: Esatto.
0: E a un certo punto qualcuno arriva per primo.
1: Ma non sono loro.
0: Ma cioè, loro sono convinti.
1: Loro sono convinti di essere arrivati primi, di essere ammartati per primi. Tra l'altro, russi e americani insieme, perché si sono aiutati.
2: Mi fa riderissimo che nella puntata in cui scendono prendendosi letteralmente a pugni, tipo a spintoni,
1: certo,
2: con i bambini, per dire arrivo prima io.
1: Per chi è il primo,
0: ma vediamo le prime immagini.
2: Ma in realtà
0: da Marte
2: qualcuno è già arrivato.
1: Lo scopriamo dopo che.
0: Lo possiamo dire.
1: Spoiler:
0: il grande leader ha portato la Nord Corea per prima su Marte.
1: Esatto.
0: All'insaputa di chiunque.
1: Di chiunque, la Corea del Nord era partita da sola con un solo astronauta. Da sola, e questo qua è atterrato per primo su Marte. Per primo. Quindi...
0: Tra l'altro, allora, a sorpresa, ma quasi, perché nel recap delle notizie si parla di questi test nordcoreani di razzi interplanetari. Però non si fa altra menzione,
1: non si dice nulla.
2: Viene menzionato sul fatto che avrebbero dovuto tentare di arrivare quantomeno in orbita, ma senza equipaggio. Quindi fondamentalmente hanno preso in giro chiunque.
0: Unione Sovietica inclusa, esatto, che è loro alleata.
1: Esatto.
2: Perché la loro idea di capsula senza equipaggio, ops, conteneva dentro una persona.
1: Esatto, che sopravvive e arriva per prima, sì, su Marte. Quindi il primo uomo su Marte è nordcoreano.
0: Alla faccia degli Stati Uniti, che non sono arrivati neanche lì per primi.
1: Esatto, esatto. E qui la storia viene fatta bene, secondo me. Prende, perché era un attimo perdersi. Comunque, sì, già dopo 4 stagioni, tra l'altro.
0: È difficile.
1: Insomma, tenere alta la qualità della scrittura, inventarsi cose.
2: Sì, anche perché rischiava di diventare veramente inverosimile. Perché un conto è tenere botta con i primi anni e quindi giocare sul what if, effettivamente cosa sarebbe successo, prendere gli argomenti politici, ma quando comincia a arrivare tra i 90 e i 2000, quindi letteralmente molto
1: passato
2: più vicino
1: recente.
2: Ai nostri, il passato recente, e pensare a Marte, che adesso come adesso è veramente fuori dai tavoli.
1: Ciao.
2: Era molto facile rischiare che diventasse estremamente inverosimile e che diventasse Star Trek da questo, sì, punto di vista.
1: E invece sono riusciti a fare bene tutto.
0: Però arriva, come nella vita vera, il capitalismo comincia a essere la questione dominante sulla Terra, ergo anche nell'interesse delle missioni spaziali, perché Marte deve essere redditizio in qualche modo a un certo punto.
1: Certo.
0: Non solo per la compagnia privata, ma anche per i governi che ci stanno investendo, e su questo assunto si basa poi la quarta e la successiva quinta stagione, in cui succedono cose che non ti diremo.
1: Ok, grazie, perfetto. In tutto questo sempre presente è Alec Baldwin. Comunque,
0: Alec Baldwin è un altro. È stato bombardato in South Park.
2: Esatto.
0: Il film.
2: Sì, letteralmente lui è una sorta di filo che collega tutti i decenni, perché mentre a Terra altre figure emblematiche come Margo, come Molly, come Gordo, come Alida rimane, perché anche lei ha un altro tipo di percorso, però lei rimane a Terra, cioè fino a che la conosciamo lei rimane a Terra. E altre persone si perdono, Ed rimane perennemente il filo conduttore tra un decennio e l'altro, perché passa dalla Terra alla Luna a Marte.
1: E non torna mai.
2: No, arriva a un certo punto che loro ti fanno una sorta di riassunto e ti fanno capire che lui è 7-8 anni che non torna più indietro.
1: E avrebbe dei problemi adesso se tornasse, perché
0: tra
1: comunque
0: l'altro fisici,
2: esatto,
1: stare anche Marte ha la gravità molto molto più leggera rispetto a quella della Terra, quindi i tuoi muscoli, le ossa, tutto si atrofizza
2: anche
1: un po',
2: perché nel frattempo, cioè, non è che ringiovanisce. E tra l'altro vorrei fare veramente un applauso al compartimento di make-up artist della serie, perché quasi tutti gli attori presenti hanno più o meno la mia età. Ed dovrebbe avere la mia, no, sì, da qualche un paio d'anni meno di me.
0: 45.
2: Margo ha esattamente la mia età. E a parte un applauso a loro, perché riuscire a muoversi come delle persone
1: anziane,
2: di uno o due,
1: sì,
2: decenni più vecchie è difficilissimo. Anche il comparto per quanto riguarda il make-up, di riuscire a farli invecchiare in maniera estremamente verosimile, sì, sì, sì, devo fargli veramente un applauso.
1: Assolutamente, sì. Altra cosa in cui veramente hanno curato ogni dettaglio, ogni particolare, molto molto bene, effettivamente, vero?
0: Sì, l'unico piccolissimo spoiler che ti voglio fare sulla quinta stagione è che Ed è...
1: Tolgo le cuffie.
0: È veramente un vecchiaccio terrificante.
1: Beh, già alla fine della quarta cominciava a essere
0: sì,
1: un po'...
0: Sì, sì, no, ma nella quinta è proprio a livello baretto, briscola, scatarro e bestemmio, cioè, siamo lì più o meno.
1: Ma d'altronde, quanti anni ha? 80, tipo, cioè, nella serie?
2: Sì, nella 80, quinta sì, arriva verso gli 80.
1: Voglio dire,
0: e vive su Marte.
1: E vive su Marte, voglio dire. Cioè,
0: e vive da mo' su Marte.
1: Normale non sei, no?
0: No, direi di no, cioè, come... Come anche molti altri che vediamo durante le serie.
1: Sì. Insomma, ragazzi, siamo praticamente arrivati alla fine di questa
0: puntata. E ci sarebbe così tanto ancora da dire, veramente.
1: Sì, potremmo magari dedicare un'altra puntata più avanti, perché no?
0: Beh, quando prossima stagione,
1: esatto,
0: quando
1: la prossima stagione.
0: Così parleremo della quinta e della sesta.
1: Questa è una delle serie che mi sento di consigliarvi proprio... più possibile.
0: Assolutamente, cioè, sì.
1: Se vi piace la fantascienza, ma non solo se vi piace la fantascienza, perché in realtà, come dicevamo, è una serie che con la scusa dell'ucronia fa anche riflettere un po' sulla società.
0: Esatto, si parla di il tema, il setting è fantascientifico, ma sulla Terra e nello spazio nostro, con tecnologie verosimili, si esplora la geopolitica, si esplora l'animo umano, si esplora il cosa sarebbe potuto essere e soprattutto ricordiamo Margaret Thatcher esplode.
1: Esatto, ma cioè, e John Lennon vive,
0: cioè, quindi cosa volete di più?
1: E siamo arrivati così alla fine di questa puntata. Grazie Manuel, grazie Diomira.
2: Ciao.
0: Grazie Simo, grazie Diomira e ciao a tutti. Guardate le stelle.
1: Guardate For All Mankind.
0: Anche.

0: Buon pomeriggio a voi che state ascoltando su Radio Onda d'Urto, questa è Beate Lesbiche, la trasmissione del Pianeta Viola. Ci potete ascoltare ogni venerdì dalle 15.15 alle 16, ma anche in streaming andando sul nostro sito www.pianetaviola.com, dove troverete non solo la puntata completa degli articoli, ma anche tutti i link per trovarci e seguirci sui nostri canali social. Oggi, come menù del giorno, abbiamo l'intervista a Elena Testi, giornalista e reporter di La 7. Successivamente ascolteremo Elisa che ci parlerà del film La più piccola, appena uscito nelle sale cinematografiche. Il tutto condito con la musica scelta per noi da Greta. Partiamo subito con l'intervista a Elena Testi. Questa è Beate Lesbiche, la trasmissione del Pianeta Viola, in onda su Radio Onda d'Urto, e qui con noi, oggi pomeriggio, c'è Elena Testi, reporter di La 7, giornalista e autrice. È appena uscito, innanzitutto benvenuta e grazie per questa occasione. Sono qui perché ho letto il tuo libro che è appena uscito, che si intitola Genesi, soldi, crimine, impunità, storia dell'estrema destra israeliana. E ti volevo chiedere una breve introduzione del tuo libro.
1: Ma questo è un libro che nasce perché io, insomma, faccio spesso avanti e indietro dal Medio Oriente, nato per un'esigenza personale, perché vedevo intorno a me una situazione che non riuscivo a spiegare senza avere i giusti strumenti. Quindi ho ripercorso quello che è la storia dell'estrema destra israeliana, poco conosciuta persino a Israele stessa, perché gli stessi cittadini israeliani spesso non sanno chi sono i terroristi, oppure non conoscono la reale storia dei loro ministri, tipo Itamar Ben-Gvir o Bezalel Smotrich, o meglio, non ne conoscono il passato, ne conoscono solo le gesta attuali. Invece hanno un passato fatto di atti di violenza, arresti, e appartengono a dei gruppi di coloni che in questi anni sono cresciuti a dismisura, e in questo momento, mentre noi parliamo, annettono pezzo dopo pezzo la West Bank e riducono in polvere, perché continuano a farlo nonostante c'è stato il fuoco, la striscia di Gaza.
0: Il tuo è un saggio, però io l'ho letto e anche scritto in maniera abbastanza romanzata, ci sono delle parti bellissime che probabilmente sono frutto della tua esperienza sul campo, e poi ci sono tante parti in cui ci sono delle testimonianze. Mi è piaciuto molto per esempio il fatto che ci sono i personaggi principali, c'è la storia alla fine del libro, ci sono tutti i personaggi principali ed è imprescindibile questa parte se si vuole poi leggere anche tutto il resto, ma soprattutto ho visto che c'è la sitografia, una cosa che non avevo mai visto, è anche quello, leggere il libro e leggere anche la sitografia in contemporanea aiuta molto a capire tutta la struttura del tuo saggio. Effettivamente ne escono dei personaggi abbastanza inquietanti, tu hai detto personaggi come il Smotrich o il, adesso è ministro credo, Ben-Gvir, che hanno un passato, io oserei dire, da terrorista, perché l'estrema destra, Ben-Gvir è stato arrestato, l'hai scritto un sacco di volte, quindi l'importanza di questo libro sta proprio in questo, nel senso che fa luce su tutto ciò che viene prima. Noi magari abbiamo iniziato a vedere tutto dal 7 di ottobre del 2023 in poi, e poi adesso tra l'altro è stato tutto già bypassato perché i media adesso sono tutti spostati sulla situazione in Iran, però a Gaza la situazione è ancora drammatica.
1: Guarda, io il QR code dove rivedere le fonti l'ho messo perché spaventava, siccome sono tantissime pagine, volevo anche che uno avesse la possibilità di andare da solo a cercarsi tutto quello che è stato consultato per scrivere il libro. È vero, è un libro in forma narrativa, un po' perché negli Stati Uniti d'America fanno così, ma non è quello il motivo. Il motivo è che io ho letto tutta la saggistica possibile ed immaginabile sull'argomento, e mi rendo sempre conto che quando chiudo il libro alcune cose le devo andare a rivedere, oppure c'è sempre una tesi di fondo se scrivi un saggio, perché comunque se scrivi un saggio gli dai una linea. Io volevo che le persone chiudessero questo libro e si facessero la propria idea. cioè volevo solo i fatti messi in fila, però tutto ciò che ho scritto è frutto dell'esperienza personale o è frutto di decine di video rivisti, libri, articoli, letti, cioè non c'è niente di fantasia. E per quanto riguarda la situazione adesso a Gaza, la situazione adesso a Gaza è drammatica perché c'è un cessate il fuoco in corso, sappiamo che però il 53% della striscia è occupato dall'esercito israeliano, ci sono ad oggi dal cessate il fuoco oltre 700 vittime, c'è un problema drammatico con bambini scomparsi all'interno perché molti di loro magari escono, cercano acqua, cercano cibo e finiscono a ridosso della linea gialla, muoiono e nessuno lo sa, ci sono stimati 2200 bambini sotto le macerie, un numero che potrebbe essere tranquillamente sottostimato con questi genitori che cercano i propri figli, e i valichi di accesso a Gaza vengono aperti e chiusi a volontà di Israele, questo non permette l'accesso di beni sanitari che è fondamentale perché la situazione è catastrofica, ci devono essere delle evacuazioni sanitarie perché molti hanno necessità di interventi d'urgenza e muoiono in attesa di questi interventi perché Israele non li fa evacuare. Ho amici che hanno difficoltà di entrare nonostante appartengano a organizzazioni non governative che prestano servizio all'interno della striscia per civili con problemi anche lì di natura medica e attendono magari giorni prima che Israele gli dia il permesso oppure Israele non lo dà. Insomma, il cibo scarseggia, l'economia è al collasso. Questa è la situazione a Gaza, no? Una situazione che non è in miglioramento e che la comunità internazionale guarda un po' da lontano perché a parte questo Board of Peace di cui non se ne comprende la natura, la comunità internazionale in realtà ancora rimane silente, soprattutto l'Occidente che insomma dovrebbe in un certo modo avere delle responsabilità su quello che accade.
0: Un'altra cosa che mi premeva chiederti era questa, sempre da quello che io riesco a intuire dal tuo libro, si può parlare di democrazia nel caso di Israele? Perché a mio parere la risposta sarebbe no. Poi vorrei anche capire, è l'America o è Israele che sta tenendo il gioco in mano in questo caso?
1: Due domande difficili. Allora, se Israele è ancora una democrazia di stampo occidentale, perché di questo si parla, non puoi dire che uno Stato è una democrazia poiché c'è un primo ministro eletto. Va chiarito, anche nei confronti degli stessi israeliani, che comunque non tutta Israele ammette quello che sta accadendo in questo momento in West Bank, in Cisgiordania o a Gaza. A me mi ha colpito molto quello che è successo ad Alex Sinclair, che è un docente dell'Università di Gerusalemme, che è stato arrestato perché aveva sulla kippah il simbolo della bandiera israeliana, il simbolo della bandiera palestinese, è stato portato dentro la centrale di polizia, interrogato, non si sa per quale crimine, perché oggettivamente non commetteva nessun tipo di reato. Quando è stato rilasciato, la bandiera palestinese è stata tagliata dalla stessa polizia che gestisce Itamar Ben-Gvir. È chiaro che Israele è cambiata radicalmente, che una parte della popolazione si è radicalizzata. È chiaro che c'è un sistema d'apartheid tra palestinesi e israeliani, nel senso che all'interno delle colonie la giustizia viene gestita in maniera completamente diversa. È chiaro che uno dovrebbe chiedersi, ma è una democrazia un paese che non rispetta il diritto internazionale? Tutto questo pone delle domande, anche perché Israele non è il caso Israele, cioè Israele non riguarda solo Israele, Israele riguarda tutta la democrazia occidentale, perché? Perché nel momento in cui tu chiami uno Stato democrazia che è di stampo occidentale, quella democrazia deve rispecchiare tutte le altre, quindi quanto siamo disposti a cedere, quanto siamo disposti a chiamare ancora uno Stato democrazia pur vedendo quello che commette, questa è una grandissima domanda. L'America. Allora, Israele nasce grazie agli Stati Uniti d'America, grazie, diciamo, ai casi della vita. All'epoca come presidente degli Stati Uniti c'era Truman era vicino, era cresciuto con due amici ebrei, odiava in particolar modo coloro che studiavano e facevano da consulenti alla Casa Bianca, lui li chiamava i ragazzi dai calzoncini corti a righe, erano coloro che frequentavano le università facoltose ed erano particolarmente saputi. Truman non era un uomo che aveva studiato, quindi sposa la causa sionista, la sposa e riescono gli Stati Uniti d'America a creare quella che poi diventerà una special relationship. Ora, chi guida chi? È chiaro che in questo contesto Netanyahu, no? Che ha guidato in un certo qual modo Trump, però c'è una caratteristica che in Italia

0: molto forte, lo vediamo spesso pregare a persone a lui vicine che sono come Paula White, che è quella che coordina i rapporti tra Casa Bianca e chiese, e questa componente c'è, non va sottovalutata, perché è anche uno dei motivi per cui il Presidente degli Stati Uniti d'America è così presente nella politica israeliana. Poi Israele ha sempre fatto quello che voleva, a meno che gli Stati Uniti d'America non imponevano a Israele un ultimatum, però il primo ministro Benjamin Netanyahu ha sempre portato avanti la sua politica, persino contro quei presidenti che erano in un certo modo più ostili alla politica delle annessioni, tipo Barack Obama o lo stesso Biden, che conosce benissimo Israele ed è uno dei grandi amici di Israele. Però nel 1982, davanti a Menachem Begin, che era il primo ministro di Likud, il primo ministro di destra, disse: ok, va bene, la guerra è in Libano, ma basta con le colonie. E quel basta con le colonie non si è mai concretizzato, Israele è sempre andato avanti per la propria strada.
1: Questa era la prima parte dell'intervista. Io direi che a questo punto Greta può farci un intermezzo musicale prima di passare alla seconda parte, se vuoi.
2: Buonasera a tutte e a tutti, questa sera parliamo di Shannon Fenchies, una cantante di origine afroamericana basata a Portland, ma il suo progetto musicale, che si chiama Light Asylum, iniziato nel 2007, parte da Brooklyn, quindi dal profondo Brooklyn. Light Asylum significa rifugio nella luce. Allora mi piacerebbe appunto dedicare la possibilità che appunto il popolo palestinese abbia un po' di rifugio in qualche luce. La prima canzone che andiamo ad ascoltare si chiama Dark Allies e significa letteralmente alleati oscuri, e parla di tutti quei nostri mostri interiori che tendiamo a reprimere, non a guardare in faccia, e che spesso, se non ascoltati e guardati, potrebbero creare dei danni agli altri. Quindi buon ascolto di Dark Allies.

0: Eccoci qua ancora, Beate Lesbiche, la trasmissione che va in onda su Radio Onda d'Urto. Proseguiamo con la seconda parte dell'intervista ad Elena Testi, prima di dare la parola di nuovo alla parte musicale. Per Israele in questo momento sta allargando i confini ovunque, adesso pure su una parte del Libano. L'idea della grande Israele si concretizza in questo alla fine, no? Loro hanno delle mire espansionistiche in questo senso. Molti israeliani sono stati, tra virgolette, indottrinati, hai detto bene tu, c'è cioè una parte religiosa, perché anche, ripeto, da quello che ho letto, molte persone che poi hanno fatto degli atti estremi come attentati sono stati indottrinati dai rabbini.
1: Ma guarda, è molto complesso. Allora, per quanto riguarda la parte ideologica, religiosa, c'è una componente che è andata crescendo negli anni, ma non è la componente maggioritaria in Israele. Però ci credono quella componente ideologica, religiosa, che si sposa però con un'altra questione, che è la questione della sicurezza. Cioè, l'idea che un primo ministro ti dica: conquistiamo 10 chilometri di striscia nel Libano per motivi di sicurezza, oppure Gaza la occupiamo al 53%, perché c'è quella che in Israele viene chiamata la sindrome di Masada. Non è, guarda, uno potrebbe dire che è propaganda, però la sindrome di Masada esiste in Israele, cioè tutti si sentono accerchiati, tutti hanno paura del terrorista. Questo non significa che io li giustifichi, io sto semplicemente facendo una fotografia di quella che è Israele adesso. Che cos'è la sindrome di Masada? 1953 anni fa ci fu un accerchiamento della roccaforte di Masada, lì si trovavano gli ebrei e pur di non finire nelle mani del nemico si suicidarono, un suicidio nobile. Da lì preferisco lottare fino alla fine pur di non cedere al nemico. E Israele in questo momento vive la sindrome di Masada, la vive nelle nuove generazioni che hanno vissuto il 7 ottobre come il loro olocausto, la vive nella parte più moderata che comunque non ammette, o meglio, non comprende più quanto sia in realtà necessaria la politica dei due popoli, dei due stati, cioè aprire a una pace per avere quella pace. Invece c'è l'idea che anche in quella parte moderata lo stato palestinese sia una concessione che dà Israele, non un diritto del popolo palestinese. Fino a quando tu non cambi questo, è difficile. Vero è che fare un atto di coscienza in un momento in cui sei in guerra è estremamente difficile, nessun paese l'ha mai fatto. Bisogna capire se Israele riuscirà a farsi questo atto di coscienza, cioè a interrogarsi su che paese è diventato e su quale strada vuole percorrere, o preferisca fare, come dice il proprio ministro, diventare una piccola Sparta isolata dal resto del mondo che agisce seguendo la propria idea ma in assenza di morale, perché questo è.
0: Una cosa che esula un attimo dal tuo libro.
1: Sì.
0: Tu sei stata là. La situazione di fatto delle donne nei posti dove sei stata tu, qual è? Cioè, che peso hanno le donne? Perché io nel libro la storia è fatta da uomini, più o meno.
1: Più o meno.
0: Cioè,
1: Più o
0: vabbè,
1: meno.
0: Netanyahu ha dietro la moglie, Ben-Gvir ha dietro
1: Ben-Gvir
0: Ayala.
1: ha dietro. Sì.
0: Però stanno dietro, cioè, che ruolo hanno queste donne in questa guerra?
1: No, ci hanno un ruolo, perché poi c'hai Daniela Weiss, che è la nonna dei coloni, a capo di questo movimento. Ci sono figure molto influenti, crescenti all'interno del partito di Tamar Ben-Gvir. Tamar Ben-Gvir è guidato dalla moglie Ayala, che preferisce stare dietro, ma che comunque è parte attiva, perché Ayala è una delle responsabili del Monte del Tempio, cioè del ritorno alla spianata, quella che è per i musulmani la spianata delle moschee dove c'è l'Aqsa. Loro vorrebbero appunto che diventasse luogo di preghiera degli ebrei, perché lì c'è il terzo tempio. Poi vabbè, non entrerei perché è molto complesso, perché c'è una parte di Israele invece, gli Haredim, che dicono che toccare quel suolo e fare il sacrilegio è estremamente complesso. Comunque Ayala è molto impegnata, Sara Netanyahu è super influente, molto presente accanto al marito, non fa tanto un passo indietro, in realtà va di pari passo, lo appoggia in tutto e per tutto, quindi hanno un ruolo, sicuramente un ruolo, e c'è questo gruppo che io amo molto, delle madri dei figli dei combattenti, che sono madri che scendono il sabato in piazza chiedendo lo stop della guerra, sia per i figli loro, cioè basta, non vogliamo più che i nostri figli vadano in guerra, sia per il popolo palestinese, perché comunque non vogliono la morte degli innocenti. Quindi c'è una componente femminile importante che lotta per un Israele diversa, che lotta per un Israele che non sia rappresentata da Itamar Ben-Gvir, Bezalel Smotrich o Benjamin Netanyahu, però bisogna chiedersi che cosa verrà dopo loro, perché al momento, insomma, il futuro non si prospetta roseo.
0: Adesso ti faccio un'altra domanda, ma che non so se metterò nell'intervista, e qui lo dico e qui lo nego, ma la situazione degli animali invece, durante la guerra?
1: Guarda, questa è una domanda interessante, perché poi gli israeliani, come i palestinesi, sono tutti molto fissati, nel senso che hanno tutti il proprio animale domestico. Io mi ricordo l'ultima volta che sono stato in Israele, sono tornato da poco, insomma, con l'ultima guerra in Iran, ogni volta che entravano in un parcheggio, in una stanza, c'era sempre l'animale domestico con loro, e sono terrorizzati questi poveri animali domestici, perché comunque sono costretti alle bombe, al suono, e per loro è molto più forte rispetto a qualsiasi essere umano, nonché percepiscono il pericolo molto bene, riconoscono le sirene, quindi vedi proprio tremare dentro i rifugi. E poi invece dall'altra parte, dalla parte della striscia comunque di Gaza, è chiaro che lì è difficile, perché non c'è cibo neanche per loro, però riescono, siccome anche loro amano molto gli animali, riescono in alcuni casi a cibarli, e ci sono questi video straordinari di questi bambini che hanno il proprio gatto, e un po' inteneriscono, anche perché se ti viene strappato tutto, l'infanzia, i giochi, la serenità, avere questi gattini è un rincuorante, perché molti bambini o hanno perso lo zio, hanno perso la mamma, o hanno perso il fratello. Quindi è anche una forma di consolazione che fa bene al cuore, fa bene a tutti.
0: Quando fai queste trasferte in questi posti, che sei stata in Ucraina, sei stata nelle zone di guerra, non hai paura?
1: Sì, ho paura, ho avuto più volte paura, soprattutto quando succede che ti trovi in un luogo dove sai che sta per arrivare un attacco, e tu sei in un posto dove non c'è la minima protezione, magari sei fermo in mezzo alla strada. È successo, per esempio, mi si era fermata la macchina al confine con il Libano, completamente KO, partito un attacco da parte di Hezbollah, e io stavo sotto i razzi, ho detto boh, niente, lì attendi, speri che finisca, ti fai il segno della croce, mi è caduto il razzo davanti. Effettivamente ho avuto paura, mi è capitato di rimanere ferma su un attacco nel 2024, quello iraniano, che arrivarono 164 missili, e io ero ferma in autostrada perché stavo percorrendo dalla Galilea, stavo tornando a Tel Aviv, e anche lì vedi i missili che arrivano a ondate, cerchi di pararti come puoi, ma comunque sei in mezzo a una strada e sai che si cade in detrito o cade un missile, tu sei lì tutto lì, vedi il fuoco intorno. E questa è una paura fisica, naturale, normale, giusta, perché ti permette anche di avere quelle difese tali da gestire. Io sono stata molto presa in giro, perché a un certo punto era partito un allarme e in diretta televisiva ho detto sta arrivando un missile iraniano, mantenendo la calma, avrei potuto fare il contrario, fare televisione, correre dentro il rifugio, ma sapevo che avrei fatto un cattivo lavoro, prima di tutto, e secondo avrei messo in pericolo le persone accanto a me, perché il suono delle sirene, hai dei bambini, hai degli anziani, hai delle persone che hanno gli attacchi di panico, quindi tu che hai una telecamera in mano con un microfono, meglio l'operatore, la telecamera in mano e tu il microfono, se inizi a correre agiti la folla e può succedere da qualunque, e questo io non lo permetto, quindi va benissimo quando l'ho preso in giro, però insomma sto lì, io so come gestirla. Poi c'è una paura morale, che è quella che t'attanaglia tutto il giorno, nel senso che tu sei in un posto che sai che è fortemente politicizzato, perché l'opinione pubblica giustamente è presente. Sì, però cioè, hai paura di non riuscire a rendere un servizio degno delle persone che ti guardano, cioè non devi essere né spinto di qua né spinto di là. Io non credo all'inviato che porta la propria tesi, non ci credo perché secondo me a quel punto ti siedi in studio e fai l'ospite. L'inviato è testimonianza, è dire guardate, la situazione è così, però devi sempre cercarla di renderla al meglio. Quindi ho questa paura che io chiamo paura morale, cioè il voler rendere il servizio migliore nelle tempistiche che abbiamo chiaramente, però far arrivare quello che è veramente, poi non sarà mai la verità totale chiaramente, però l'inviato qua, l'inviato là, l'inviato di qua, una persona che è mediamente informata, legge, studia, legge i giornali, vede le immagini, riesce alla fine a farsi un'idea per avere una propria opinione.
0: Io allora chiuderei, ti ringrazio tantissimo di questa intervista, consiglio a tutti di leggersi Genesi, Soldi, Crimine e Impunità, storia dell'estrema destra israeliana, che è un libro veramente illuminante, e ringrazio chi ci sta ascoltando e buon proseguimento a tutti.
1: Grazie.
0: Eccoci qui, direi che possiamo anche sollevare un attimino. Anzi, innanzitutto vorrei ancora una volta ringraziare Elena Testi che si è prestata per questa intervista, sono tutti gli impegni che ha, mi sento proprio di volerla ringraziare. Adesso però sentiamo Greta con una nuova canzone.
2: Andiamo ad ascoltare Our Fortress che parla del tentativo che ognuno di noi fa di costruire fortezze, fortezze nei confronti delle nostre emotività. Our Fortress vuol dire fortezze temporanee e grande rispetto per lei, Elena Testi, che è costretta a costruire fortezze emotive per proteggere gli altri. Buon ascolto.

0: Eccoci qui di nuovo. Adesso direi di dare la parola a Elisa che ci parlerà del film appena uscito, La più piccola. Grazie Elisa.
1: Figurati, grazie a te, grazie dell'intervista che hai fatto alla tipa perché è stato veramente molto molto interessante, molto angosciante,
0: Fa piacere, mi fa
1: ma anche molto
0: piacere.
1: interessante, sì.
0: È un argomento che esula un po' dai nostri soliti argomenti, ma mi sembrava giusto puntare l'attenzione un po' anche su Gaza, perché insomma la situazione è veramente drammatica.
1: Decisamente. Allora, io vorrei parlare del film che è uscito il 23 di aprile in Italia, che si intitola La più piccola. Mi è piaciuto molto, devo dire che sono andata a vederlo, mi è piaciuto molto. È molto bello anche il fatto che sia proprio la descrizione di tre donne. Uno è Fatima Das, che è la scrittrice del libro, praticamente, dal quale poi è stato tratto il film, della Hafsia Erzi, che è la regista, e di Nadia Melliti, che è una giovane, veramente interprete, bravissima. Cioè, io l'ho trovata brava, pura, ma la cosa che mi ha colpito di più è scoprire che la Nadia Melliti non è una. Cioè, è una ragazza normalissima che è stata trovata per caso sulle strade di Parigi da un talent scout che ha capito che in questa ragazza poteva esserci una bravissima interprete e le ha detto se voleva presentarsi. Ovviamente lei al momento ha detto ma sì, sarà uno scherzo, ma figurati se questo mi vede. E pensa che io possa essere, cioè,
0: Invece
1: in realtà poi lei per curiosità si è presentata e l'hanno presa perché veramente non so se anche tu l'hai visto, no?
0: sì, io sì, l'ho visto anch'io questo film, sicuramente la sua interpretazione è stata magnifica. Non sapevo che fosse la sua prima esperienza come attrice, non lo sapevo, quindi già quello ti fa, cioè, vuol dire tanto, nel senso che non si vedeva assolutamente che fosse la
1: Forse
0: sua prima esperienza. La
1: anche
0: davo
1: meglio.
0: per un'attrice già conosciuta?
1: Certo, no, assolutamente. Anche perché lei è giovanissima, ha 23 anni, mi sembra.
0: Sì.
1: E comunque lei proviene dal calcio, nel senso che lei militava nel Paris Saint-Germain.
0: Ah.
1: Già da piccola, a 11 anni, lei voleva giocare a calcio. È proprio un po' la rappresentazione anche di Fatima, no? Della ragazza che
0: Certo,
1: gioca a calcio. Da
0: certo.
1: sola in cortile e lei a un certo punto ha detto ai suoi genitori: no, guardate, io o mi fate giocare a calcio o
0: Ma
1: mi
0: questo
1: prendo.
0: lei di persona?
1: Sì, la Nadia
0: Perché?
1: Melliti,
0: Non
1: e infatti
0: sapevo.
1: poi ha cominciato a giocare nel Paris Saint-Germain, era molto molto molto brava, purtroppo a 19 anni ha dovuto mollare per un bruttissimo intervento al perone e non mi ricordo quale altra parte della gamba e ha dovuto mollare tutto. Però
0: Beh, ha davanti comunque un futuro come attrice, di sicuro.
1: anche secondo me. Ma parliamo della regista, di Fatima Das, che è uno pseudonimo della romanziera francese che ha scritto questo racconto,
0: Sì.
1: questo libro. È giovanissima anche lei perché ha 30 anni, è nata nel 95 a Saint-Germain, anche lei ovviamente in una famiglia di origine algerina. È la più giovane dei tre fratelli, da adolescente scopre appunto di essere lesbica, assume questa identità facendola coesistere con la sua fede islamica, che come si vede nel film,
0: Autobiografico.
1: esattamente. Quindi esplora questa doppia identità in questo romanzo che poi è diventato un film. Nel romanzo e nell'intervista spiega anche che lei ha sofferto tantissimo di una grande vergogna, okay? Ed è per quello che ha iniziato a scrivere. e anche di una fortissima omofobia interiorizzata, e lo si vede per esempio nell'unica scena, possiamo dire, violenta del film, nella quale lei si arrabbia tantissimo con questo ragazzo che dice: ma non avete visto che lei è lesbica?
0: Sì,
1: e lei
0: lo aggredisce
1: in modo abbastanza, tra l'altro anche lui gay, mi sembrava piuttosto evidente,
0: evidentemente.
1: e lo aggredisce in modo molto, proprio da bulla, diciamo. È un po' questa omofobia interiorizzata che la, come sappiamo benissimo. Comunque la storia parla di questa ragazzina, giovanissima, sta facendo le superiori, bravissima a scuola, voti altissimi, è in una famiglia con due sorelle e la mamma, sempre costantemente in cucina, cioè loro vengono proprio riprese sempre nell'ambito della cucina.
0: Il loro mondo è la cucina,
1: esatto.
0: È proprio il mondo femminile musulmano è la cucina, di fatto. Così,
1: Esatto.
0: è molto simbolicamente direi che è molto significativo dell'ambito culturale in cui poi sono relegate le donne, no?
1: Esatto, anche se mi ha stupito molto, ti dirò,
0: La
1: vedere
0: madre.
1: la madre stupenda,
0: Personaggio della madre
1: la madre
0: fantastico.
1: bella, dice
0: Sì.
1: poco, ma è veramente stupenda.
0: Sì,
1: Un
0: vero.
1: padre, si può dire, tranquillo, quasi
0: Sì.
1: inesistente, brontolone, si è sempre seduto sulla poltrona, ma non aggressivo, non
0: Una figura
1: impositore.
0: anche abbastanza marginale nel film. Perché
1: Però
0: c'è,
1: mi ha
0: non c'è, insomma.
1: esatto, però mi ha stupito molto questa cosa tutta femminile, appunto, perché poi la ragazzina, ovviamente, per scoprire a se stessa cosa fa, fa quello che fanno le ragazzine giovani d'oggi: entra in un'app e comincia a
0: Sì.
1: incontrare donne, ma la vedi proprio che non sa proprio come muoversi, non sa cosa deve fare,
0: Sì,
1: ed è
0: infatti dal
1: molto
0: primo
1: bello.
0: appuntamento ti ricordi la
1: Trova
0: scena
1: la
0: del
1: nave
0: primo appuntamento?
1: scuola.
0: Sì, che cerca di capire come funziona, come non funziona. È anche un po' è simpatica quella parte, fa
1: Beh sì,
0: abbastanza
1: dico,
0: ridere.
1: penso che ci siamo trovate un po' tutte in questa. In
0: Siamo un po'
1: questa...
0: tutte Fatima, direi. Siamo state un po' tutte Fatima.
1: Esatto. Poi invece scopre anche l'amore, ovviamente, non vi racconto tutto, ma scopre l'amore.
0: Non spoilerarlo tutto,
1: No,
0: davvero,
1: infatti,
0: perché
1: se no
0: sennò.
1: dico, se no racconto tutto. Però dai, secondo me è un gran bel film, è fatto molto bene. Come
0: Sì.
1: dicevamo, ci sono questi primi piani impressionanti, ma sono dei primi piani che parlano proprio,
0: Sì.
1: nel senso che quando tu li guardi è come se tu sentissi emotivamente quello che loro stanno provando.
0: Sì.
1: La regista mi è sembrata molto molto molto brava, molto bello,
0: Assolutamente
1: mi è
0: sì,
1: piaciuto molto.
0: concordo,
1: Ma
0: concordo
1: arriviamo al
0: anche
1: dunque, ragazze mie, voi sapete che in Italia, o meglio, l'Italia è stato l'unico paese che ha vietato questo film ai minori di 14 anni? Ebbene sì, ci facciamo riconoscere dappertutto. E purtroppo, è stato distribuito dalla Fandango e sono rimasti tutti scioccati da questa cosa, perché appunto è l'unico paese, è stato detto che questo film contiene dei riferimenti sessuali espliciti, che pur non essendo trasformati in immagini pornografiche, sono descritti in modo dettagliato e potrebbero influire negativamente sullo sviluppo emotivo di un minore di
0: Sì,
1: 14 anni.
0: figuriamoci.
1: Adesso, cioè, vogliamo parlarne con tutto quello che gira, giusto? Ovunque su
0: Sì.
1: internet. Hanno avuto il coraggio di censurare questo film che, anzi, al contrario, secondo me, proprio per la tematica, proprio per il fatto di questa ragazza che si domanda tante cose, dovrebbe essere invece,
0: Sì,
1: addirittura non ti
0: concordo.
1: dico proiettato a scuola, non esageriamo,
0: Sì,
1: però.
0: comunque ti tieni conto che la distribuzione comunque è stata molto limitata, perché
1: Esatto.
0: non lo trovi nelle grandi sale, lo trovi comunque in cinema di nicchia, tra virgolette, no? Quindi
1: Esatto.
0: hanno cercato in tutti i modi di limitarne comunque la visione.
1: E comunque un
0: Questo è
1: peccato
0: chiaro.
1: perché raccontava la regista e anche la Nadia Melliti, che è stata intervistata insieme, raccontavano che invece al contrario, in alcuni posti in Francia dove è stato proiettato, c'è stato poi un dibattito alla fine del film, nel quale alcune ragazze si sono alzate dicendo che a loro è servito molto per fare coming out.
0: Certo.
1: Addirittura una psicologa musulmana, solo nel vedere il trailer, ha fatto coming out con la sua famiglia.
0: Wow.
1: Ovviamente non è andata molto bene con la famiglia, però lei era lì
0: Comunque.
1: a testimoniare l'importanza di questi film e di
0: Ma
1: quello che
0: qui siamo in Italia.
1: trasmettono. Devo dire che però a Bari, dove è stato presentato a marzo al Festival di Bari, finito il film, c'è stato un dibattito molto interessante.
0: Bene,
1: E
0: direi
1: quindi ci sono
0: che
1: buone speranze, dai.
0: speriamo, speriamo
1: Consiglio a tutti di
0: davvero.
1: andare a vederlo se riuscite, non
0: Intanto
1: so
0: noi
1: dove.
0: ne parliamo, è già qualcosa. Più si parla di queste cose, meglio è, quindi va bene così.
1: Esatto, concordo.
0: Greta, che facciamo? Puntiamo su Nights and Weekends?
2: Allora, Nights and Weekends, brevemente una storpiatura di Nights, da Nights Notti si passa a Nights Cavalieri e Weekends, il fine settimana, e parla proprio di una difficoltà di resistere con un'identità non conforme. Durante la settimana andiamo al lavoro, ci adattiamo alla società e poi la sera, le notti e i weekend diventano il luogo dell'espressione della nostra identità. È una canzone che parla dell'identità queer, eccetera, eccetera. Buon ascolto.
0: Grazie.

Eccoci qua, siamo giunti alla fine di questa puntata. Io ringrazio tutte voi per la partecipazione e ringrazio il pubblico. Avete ascoltato Beate Lesbiche. Se volete riascoltarci, ci trovate sul nostro sito www.pianetaviola.com, dove ci sono anche i link per seguirci sui social. Grazie e sigla di chiusura.

0: 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Conoscere il mondo per trasformarlo. Info radioondadurto.org.
1: Le 16 e 2 minuti di venerdì 8 maggio, il GR Flash del pomeriggio. L'esercito statunitense avrebbe effettuato poco fa nuovi attacchi contro petroliere iraniane che starebbero cercando di forzare il blocco militare di Washington sullo stretto di Hormuz nella notte tra ieri e oggi, riferiscono le autorità iraniane. Altri bombardamenti statunitensi sulle navi in transito avrebbero provocato il ferimento di 10 marinai iraniani. Ci sarebbero anche 5 dispersi. L'esercito USA e quello iraniano si sono scambiati nelle ultime ore diversi attacchi, nonostante la tregua in vigore dall'8 aprile dopo settimane di bombardamenti israelo-statunitensi sull'Iran. Anche durante il teorico cessate il fuoco, il conflitto continua a coinvolgere l'intera area. Gli Emirati Arabi riferiscono di aver abbattuto 2 missili e 3 droni di Teheran, mentre altri droni iraniani sono tornati a colpire la regione del Kurdistan nel nord dell'Iraq. Nel frattempo si attende ancora una risposta iraniana alla nuova proposta avanzata dagli Stati Uniti d'America nell'ambito dei negoziati mediati dal Pakistan. È ancora in fase di valutazione, ha detto poco fa Ismail Baghei, portavoce del Ministero degli Esteri iraniano. Chi invece non aspetta e non vuole mediazioni è lo Stato di Israele, che continua a mietere vittime e portare distruzione in Palestina, dove proseguono genocidio, occupazione, pulizia etnica tra Gaza e la Cisgiordania, e in Libano, dove poco fa l'ennesimo raid aereo di Tel Aviv ha ucciso 4 persone nel sud, nella località di Tura. Si sommano alle 19 vittime dei bombardamenti israeliani di ieri sul paese dei Cedri. In Italia è durato 1 ora e mezza intanto il colloquio a Palazzo Chigi tra il segretario di Stato USA Marco Rubio e la premier Giorgia Meloni. Spero ci sia una proposta seria dell'Iran nelle prossime ore, ha detto Rubio alla stampa, rilanciando il ruolo degli USA come mediatori anche per il conflitto in Ucraina. Prima della Meloni, il segretario di Stato USA aveva visto il ministro degli esteri Tajani. Il leader di Forza Italia ha ribadito l'importanza per il governo Meloni delle relazioni transatlantiche. Anche gli USA hanno bisogno dell'Italia e dell'Europa, ha detto il leader della Farnesina. Ed è fondamentale la presenza degli Stati Uniti in Europa per avere una NATO più forte. A Venezia intanto una ventina di padiglioni nazionali della Biennale hanno chiuso i battenti per lo sciopero di lavoratori e lavoratrici contro la presenza anche quest'anno del padiglione dello Stato di Israele, che prosegue il genocidio in Palestina e l'aggressione militare del Libano. Finora l'elenco comprende i padiglioni di Austria, Belgio, Egitto, Lituania, Lussemburgo, Polonia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia, Finlandia, Olanda, Irlanda, Qatar, Malta, Cipro, Ecuador, Inghilterra. Alle 16:30, appuntamento sempre a Venezia in via Garibaldi per muoversi in corteo verso il padiglione israeliano. E contro le guerre imperialiste si mobilitano anche lavoratori e lavoratrici, chiamati come al solito a pagare il conto dei conflitti tra stati e tra blocchi di interesse capitalisti. Nemmeno un chiodo per guerre e genocidio. Con queste parole d'ordine, oggi sciopero di 24 ore indetto da USB all'aeroporto civile di Montichiari Brescia contro il transito di materiale bellico, in particolare in direzione Kuwait. Chiudiamo con la cronaca giudiziaria. Via libera della Procura di Palermo alla richiesta dell'ex governatore siciliano Salvatore Cuffaro, accusato di corruzione, di patteggiare una pena di 3 anni. L'indagine riguarda la gestione illecita di un concorso bandito dall'ospedale Villa Sofia sulle nomine dei vertici della sanità siciliana e su presunti illeciti nella aggiudicazione di appalti. È tutto per quanto riguarda questa edizione in breve del GR qui su Radio Onda d'Urto. Il prossimo notiziario alle 17:20. Ora Bara Onda d'Urto.

Iniziamo questa puntata con l'album della settimana, A Matter of Feelings, dei Temple Factory. Il brano che vi propongo oggi è Come Back Home.

E quindi Come Back Home erano i Temple Factory dal loro ultimo album Matter of Feelings, album della settimana. Iniziamo a dare un'occhiata agli appuntamenti musicali del weekend. Cominciamo dall'Alberodonte di Rodengo Saiano, dove venerdì arriva Benjo Electric, musicista che si muove tra la Francia e gli Stati Uniti e reinventa il banjo in chiave contemporanea, aggiornando lo strumento americano per la musica moderna. Unisce influenze musicali da diverse culture contemporanee e integra anche la tecnologia che sta alla base della dance moderna. Molto molto interessante questo Benjo Electric, lo andiamo ad ascoltare con Another Thing for Pain.

Dira Benjo Electric con la sua Another Thing for Pain, artista che si esibirà all'Albero d'Onte di Rodengo Saiano questa sera venerdì 8 di maggio. Ci spostiamo a Castiglione delle Stiviere, all'Arcidallò, che domani, sabato 9, propone una serata bella potente. Ci sarà del black metal hardcore, ci sarà lo sludge e del post psych metal. Iniziamo con gli O, che fanno appunto black metal hardcore e vengono da Biella.

E quindi The Real Moth, No Tomorrow, i Magnitudo dal loro album Materialism saranno assieme agli O e assieme ai Viscera domani all'Arci dall'O di Castiglione delle Stiviere. Beh, andiamo ad ascoltare anche i Viscera allora. Loro sono una band che arriva da Cremona e che fa post-psych metal. Eccoli qua.

0: E abbiamo ascoltato i Viscera con la loro Celebrate Death, ultima band da menzionare per la serata di domani, sabato 9 di maggio all'Arci Dall'O di Castiglione delle Stiviere, gli Ow da Biella con il loro black metal al core, i Magnitudo con il loro Sludge, loro vengono da Bergamo, e questi ultimi Viscera da Cremona con il loro post psych metal. Un sabato veramente pesantino quello che ci aspetta all'Arci Dall'O di Castiglione delle Stiviere. Non sarà da meno il sabato al centro sociale Magazzino 47 di Brescia, perché ospita la Brescia Rude Night, una serata dedicata alla scena punk con inizio alle 21:30. Sul palco si alterneranno i Sud Disorder, gli Stiglitz, gli Osaka Flu e gli FBL, per una line-up che attraversa il punk hardcore, lo e anche lo street punk. Sono molto diverse tra loro le band. Su Disorder, band comunque attiva sin dal 2013 da Taranto, tra punk hardcore, tematiche sociali, diversi gli album pubblicati, una grande attività live tra Italia e Europa. Gli Stiglitz sono nati nel 2019, fanno Oi, hanno pubblicato il loro primo album proprio l'anno scorso, Quando Tutto Tace. Gli Osaka Flu invece sono attivi dal 2010, vengono da Arezzo, sono quelli un po' più morbidi probabilmente, indie punk, ma anche un po' di cantautorato, e gli FBL, che sono un progetto nuovissimo, forse FBL secondo me, e fanno street punk e sono di Brescia. E l'ingresso è con sottoscrizione, l'apertura sarà alle ore 20. Beh, io ho realizzato delle interviste con tutte le band che suoneranno al Magazzino, andiamo ad ascoltarle. Allora, la band che avrà l'onere e l'onore di aprire la serata di sabato 9 maggio al Magazzino 47 sono gli FBL. Sono nati da pochissimo, perché sono nati l'anno scorso, e io voglio saperne di più, e quindi ho chiamato Giona, che è in collegamento con noi. Ciao Giona.
1: Ciao, piacere, grazie mille.
0: Allora, so già che non possiamo ascoltare nulla perché ancora non avete registrato nulla, però raccontaci un po' come è nata la band e cosa combinate.
1: Allora, la band diciamo che è nata un po' come ho scritto nel post, una leggenda urbana, perché nasce da un gruppo di amici che sono conosciuti grazie alla militanza politica, appunto al Magazzino, e nasce durante un po' le trasferte che facevamo, che facciamo tuttora, un po' in giro per tutta Italia, andare a vedere un po' le band che ci piacevano, le nostre band preferite, che dallo street punk a lui, e dunque abbiamo sempre avuto questo pallino qua di fare una band nostra, per in primis divertirci noi e usare questa band come sfogo personale, oltre che diciamo avere dei contenuti che ci rappresentassero anche. Dunque la band di FBL nasce proprio per questo, per una nostra esigenza come gruppo di ragazzi di 20 anni, a divertirci e provare assieme. Poi vai. Poi noi nasciamo molto come un diciamo vecchio stampo, una post, perché non abbiamo nella band diciamo delle cose fisse, ecco. Chiunque sappia suonare per noi viene con noi, chiunque sei testi viene con noi. Non siamo i quattro che ci sono sempre, ma è un po' tutto il nostro gruppo che sono gli FBL.
0: Ma è una figata questo, assolutamente, perché poi chi viene a vedervi non sa mai cosa aspettarsi in questo caso. Ecco. Bene, quindi questo sabato 9 maggio cosa porterete sul palco del Magazzino? Avete già composto brani vostri? State per registrarli?
1: Sì, porteremo, adesso non mi ricordo bene, però penso 5 brani nostri più una o due cover. Non abbiamo ancora iniziato a registrarli, però questo sabato al Magazzino registreremo con impresa diretta con i vari canali, quindi potremo averci le prime demo fatte in modo abbastanza decente, quindi anche questo sarà un'occasione per avere le prime demo.
0: Molto bene. E siete in contatto con le altre band? Le conoscevate già? Avete già suonato insieme a loro?
1: No, non abbiamo mai suonato insieme, però sono tutte band che conosciamo bene dai Disorder, dagli Stiglitz, che eravamo molto curiosi tutti noi della band di vederli da tempo, anche da Yuzaka Flu, però non abbiamo mai suonato con loro, anche perché è il nostro secondo concerto questo.
0: Fantastico, fantastico. Quindi a maggior ragione è imperdibile questo sabato 9 maggio, torna il punk al Brescia al Magazzino 47, ad aprire ci sono questi nuovissimi FBL da assolutamente non mancare. Grazie Giona per essere stato con noi e magari ci risentiamo appena registrate qualcosa e così presentiamo bene la band. Grazie mille, grazie e in bocca al lupo.
1: Grazie mille.
0: Ciao.

0: 1999, un pomeriggio a casa dei miei, fumavo di nascosto le sigarette di mia mamma quando vidi nello scaffale un libretto grigio. Il titolo parlava chiaro, come un pugno nello stomaco. Odio gli indifferenti, diceva. Incuriosì al punto che a cena chiesi informazioni al mio babbo, che da dietro un piatto di fagioli e salsicce mi rispose:
1: «Voglio buca a papai».
0: Lessi che vivere vuol dire essere partigiani, che non potevano esistere solamente

0: Leggevo mentre Britney Spears scalava le classifiche. I pantaloni Energy erano sudaticci sacchi in forma. Le mie giornate scorrevano veloci. Il McDonald's alla stazione di Firenze. Chiodi al bon ton. Lo yo-yo e il Tamagotchi. E le pagine di Antonio Gramsci risuonavano nella testa.
1: Chi vive veramente non può non essere cittadino e parteggiare. L'indifferenza è abolia, è parassitismo, è vigliaccheria, non è vita. Perciò odio gli indifferenti.
0: E poi, Baggio sbaglia il rigore a Pasadena. La guerra di golf tra i titoli del telegiornale. Il punk su MTV, il Millennium Bug. Giulia, conosciuta in piazzetta del corso e mai più ribeccata. Giulia, dove sei adesso? E ancora non...

0: Abbiamo ascoltato Odio gli indifferenti, brano degli Osaka Flu. Anche loro saranno presenti alla Brescia Rude Night il 9 maggio al magazzino 47. Loro vengono da Arezzo, hanno già tanti chilometri alle spalle, ne faranno ancora qualcuno proprio per raggiungere Brescia. Ci facciamo raccontare un po' di più da Francesco, che è in collegamento con noi. Ciao Francesco.
1: Ciao, piacere, ciao a tutti.
0: Allora, sì, Francesco, sì, dici tutto sugli Osaka Flu.
1: Sì, allora, noi siamo una band indipendente di Arezzo, ormai siamo insieme dal 2010, e niente, in pratica facciamo punk, indie, cantautorato in italiano, e diciamo cerchiamo di raccontare le cose che vediamo, cerchiamo di essere più diretti possibili, e come dire, siamo una band completamente indipendente perché facciamo tutto da soli, insomma, dalla promozione, produzione, insomma, ecco, quindi è un progetto, diciamo, che si dà da fare, e che anche ci occupiamo del booking, delle date, di tutto, insomma, da tanti anni, e quindi così, insomma, abbiamo fatto un album in inglese e poi quattro in italiano, e l'ultimo, il prossimo disco si chiama Lasciateci Divertire, uscirà, diciamo, l'8 maggio in digitale. E poi abbiamo fatto anche altri dischi, un altro che, diciamo, che è andato piuttosto bene, si chiama L'Italia fuori dal mondiale, e dato purtroppo le recenti vicissitudini
0: è ancora recente.
1: Sì, assolutamente, ecco.
0: Quindi mi stai dicendo che l'8 maggio esce un album e voi suonate qua a Brescia il 9, quindi fantastico, ce lo presentate fresco proprio.
1: Sì, assolutamente, sì, alla fine noi abbiamo usato questa, diciamo, strategia, dato che, come dire, prima abbiamo fatto uscire il disco in vinile anche per, diciamo, autofinanziarsi, abbiamo fatto crowdfunding e praticamente quindi abbiamo venduto il vinile. Questo ci ha permesso un po', diciamo, di riuscire anche a promuovere il disco anche un po' lentamente, perché il primo singolo è uscito circa un anno fa e l'abbiamo fatto uscire quattro. E quindi dopo ora facciamo uscire il disco in digitale, insomma siamo anche contenti, siamo anche un po' emozionati, diciamo, ecco,
0: perché non vediamo l'ora di vedervi qui. Ascolta, Francesco, conosci già le altre band? Avete già suonato insieme con gli Stiglitz o con i Sud Disorder?
1: Li conosco, me li sono anche ascoltati, sono veramente delle band molto valide, però non ci abbiamo mai suonato insieme.
0: Ottimo, ecco. Quindi un'altra prima volta anche adesso.
1: Assolutamente, sì.
0: Allora, io ne approfitto per chiederti qualcosa di più del vostro ultimo album, quindi quando l'avete concepito, quali sono i temi che trattate? Perché voi comunque, da quando avete deciso di cantare in italiano, avete fatto vedere a tutti che avete tante cose da dire comunque.
1: Sì, assolutamente. Allora, l'ultimo disco si chiama Lasciateci Divertire, perché teoricamente parte anche da un'idea. Abbiamo scritto una canzone che prendeva un po' spunto da una poesia di Palazzeschi, che era Lasciateci Divertire, che era usata, diciamo che usava gli avanzi delle altre poesie per scrivere, diciamo, una poesia. E noi abbiamo, ad esempio, nell'album c'è una canzone che si chiama Gibba, che tra l'altro è i nomi stupidi che diamo ai pezzi quando li ricostruiamo, e abbiamo lasciato, che però il senso è proprio Lasciateci Divertire. Ma i temi poi in generale che affrontiamo sono tanti, ad esempio sono sempre temi sociali, a volte spesso anche politici, infatti c'è una canzone che si chiama Odio gli indifferenti, uscirà, diciamo, che parte, diciamo, dalla domanda cosa sarebbe successo se avessi letto Gramsci a 17 anni. C'è un'altra canzone che, diciamo, che è quella che è andata piuttosto bene, che si chiama Mio caro me, che è una lettera a te stesso di 20 anni fa. E poi c'è una canzone che uscirà sabato, che si chiama Una canzone non serve a niente, che parla della mercificazione dell'arte. E poi, diciamo, abbiamo anche delle canzoni anche più rock, anche più dirette, come Urlo, che è un altro singolo che abbiamo fatto. E quindi, insomma, le tematiche sono molte, varie, soprattutto sul sociale. Abbiamo anche dei pezzi questa volta che parlano dell'amicizia, uno ad esempio, sì, questo pezzo sull'amicizia si chiama Andrea. Abbiamo anche un pezzo sull'ambiente che si chiama Io voglio decrescere, quindi, insomma, l'album è piuttosto vario e comunque l'abbiamo concepito durante il periodo del Covid, quindi ci abbiamo messo tempo. È un album, diciamo, che è stata una gran fatica, perché non so per quale forma di demenza mentale, ma abbiamo fatto 13 canzoni, soprattutto per un gruppo come noi. Come noi. È stata veramente una gran fatica. E diciamo che a livello di sound questo album rispetto, diciamo, a quelli precedenti è quello decisamente più vario. Abbiamo anche un pezzo, quello che vi citavo prima, Gibba, che è un pezzo dove facciamo le strofe rap. Poi c'è un pezzo, anche dei pezzi un po' più dolci, insomma, rispetto al solito. C'è un pezzo con la chitarra acustica che non avevo mai fatto, quindi diciamo che abbiamo un po' variato, abbiamo sentito questa anche voglia. Delle volte è anche legato al fatto che quando andiamo nei live abbiamo bisogno di altri momenti, anche diciamo musicali, e sentivamo anche questa necessità qui, insomma, ecco.
0: Va bene, Francesco, io sono curiosissimo adesso di ascoltarvi sabato al magazzino 47. Quindi io ti ringrazio per essere stato con noi. Vi aspettiamo sabato con appunto la presentazione di questo nuovo album. E direi che ci possiamo salutare con una canzone dell'album precedente, però, che io ho molto apprezzato e che è abbastanza attuale, dato che è appena trascorso il 1° maggio. Vuoi introdurre? Urla tu la canzone?
1: Sì, la canzone si intitola Mi fa schifo lavorare. È una canzone che parla soprattutto del lavoro di oggi, insomma, di come ci siamo sentiti noi, che veniamo, diciamo, una generazione dove veniamo pagati poco, c'è poco tempo per fare tutto, e diciamo che vorremmo passare più tempo a realizzare la persona, insomma, realizzare noi stessi invece che lavorare, diciamo, soltanto per il lavoro, soltanto contro, diciamo, tutte queste idee neoliberiste.
0: Per far arricchire qualcun altro.
1: Anche quello, assolutamente sì, infatti.
0: Va bene.
1: La canzone lo dirà sicuramente meglio di me.
0: E noi ce l'andiamo ad ascoltare, grazie Francesco.
1: Grazie,
0: ci vediamo
1: voi
0: sabato al magazzino. Francesco degli Osaka Flus, ci saranno anche loro sul palco della Brescia Road Night sabato 9 maggio al magazzino 47. Ci vediamo al magazzino, ciao Francesco.
1: Ciao, grazie davvero, grazie.
0: Ciao.
2: Io diffido di chi ha troppi denti, ma mi fido di un paio di

0: Abbiamo ascoltato Fiero, brano contenuto in Quando tutto tace, album d'esordio per i genovesi Stiglitz, che è uscito l'anno scorso. Gli Stiglitz saranno la terza band a salire sul palco del Centro Sociale Magazzino 47 il 9 di maggio in questa Brescia Rude Night, e noi siamo in collegamento con Albe Cox degli Stiglitz. Ciao e
1: Ciao.
0: benvenuto.
1: Ciao, ciao, buonasera, buonasera a tutti.
0: Allora,
1: Grazie per l'invito.
0: raccontaci, grazie a te per essere qui. Allora, raccontaci un po' della band, gli Stiglitz, perché so che avete già condiviso il palco con almeno una delle band che
1: Sì.
0: suoneranno al Magazzino 47, ovvero coi Su Disorder.
1: Esatto, sì. Noi, vabbè, siamo nati come tante band, diciamo, del mondo punk in una classica sala prove. Centro sociale, quindi in un metodo abbastanza standard come è comune per molti. Noi venivamo tutti da esperienze già precedenti di band sia nel mondo hardcore che punk rock, e in più c'era appunto una quota giovanile che ci chiedeva appunto di fare questa band insieme, per cui sull'onda un po' dell'entusiasmo e di questa necessità che sentivamo comune abbiamo dato via questa band. Facendo il primo live del 2019, quindi in realtà è già un po' che siamo attivi, poi chiaramente la pandemia ha un po' tagliato le gambe chiaramente a tutti, da quello lì è stato abbastanza naturale. In quel periodo noi abbiamo fatto un EP, da lì abbiamo iniziato un po' a girare, poi nel 2023 è uscito il nostro primo vero, diciamo, lavoro ufficiale, che è l'EP Déjà Vu, e poi adesso no, lo scorso novembre abbiamo fatto uscire il primo vero, diciamo, disco full length, che è appunto Quando tutto tace, che abbiamo avuto la fortuna, diciamo, di fare insieme a tre bellissime realtà che sono la nostra, diciamo, dico nostra nel senso di genovesità, Flamingo Records, Radio Punk e Romagna Groda, che ci hanno fatto uscire il disco, con cui abbiamo fatto uscire il disco insieme, cioè, quindi questa è un po' la nostra storia riassunta in pochissimo.
0: Beh, disco che immagino avrete al banchetto questo 9 di maggio.
1: Sì, avremo. L'abbiamo fatto sia in vinile che in CD. Siamo sinceri, è andato bene. Tutto la distribuzione, la risposta che c'è stata sia in termini di come i pezzi sono girati, che anche il risponso, diciamo, banalissimo al banchetto. E certo, sì, tra l'altro noi sabato è la prima volta che suoniamo a Brescia, quindi è anche un'occasione speciale.
0: Molto bene. Infatti stavo per chiedertelo perché anche per i Sud Disorder sarà la prima volta a Brescia, quindi condividerete di nuovo il palco insieme per la prima volta qui e noi siamo molto
1: Esatto.
0: contenti di questa cosa. Va bene, allora io ti ringrazio per questa bella chiacchierata e ti chiedo con che canzone ci vogliamo salutare dal vostro ultimo lavoro, Quando tutto tace.
1: Allora, abbiamo scelto Ragnatele, che è stato anche il primo singolo che ha lanciato il disco, e forse probabilmente il pezzo che in questo momento ci rappresenta di più e che racconta meglio chi siamo, quindi è direi il perfetto riassunto musicale per descrivere noi stessi.
0: E allora andiamo con Ragnatele degli Stiglitz, grazie mille per essere stato con noi e ci
1: Grazie,
0: vediamo al
1: grazie a voi,
0: magazzino. Ciao.
1: grazie, a sabato, dai.

0: Abbiamo ascoltato quelli che saranno i protagonisti della Brescia Rude Night al centro sociale Magazzino 47 questo 9 di maggio, ovvero i Sud Disorder. Loro vengono da Taranto e l'anno scorso per Motor City Produzioni hanno pubblicato l'album Strategie. Noi siamo in collegamento con Gigio e Davide dei Sud Disorder. Ciao ragazzi, benvenuti a Bara Onda d'Urto.
1: Ciao.
0: Allora io vi chiederei di presentarci la band come prima cosa.
1: Allora, guarda, la band è nata fondamentalmente nel 2013, questo progetto nasce nel 2013, anche un po' prima, ci eravamo messi a fare le cover, niente, insomma, facciamo parte un po' di una storia abbastanza radicata qui nel sud Italia, soprattutto in Puglia e nella provincia di Taranto, di musica punk hardcore e non solo, insomma. Abbiamo sempre cercato la realtà da cui veniamo è quella comunque dei luoghi di aggregazione, dei centri sociali, dei luoghi auto-organizzati. Noi stessi facciamo parte anche di un collettivo, insomma, di un gruppo di persone che organizzano dal basso, insomma, concerti in maniera do it yourself, e quindi, insomma, forti un po' di questa storia, abbiamo cominciato la nostra strada, che appunto è cominciata all'incirca 13 anni fa, e abbiamo fatto 3 dischi, siamo andati un po' in tutta Italia a suonare.
2: Sono passati 13 anni, no?
1: 13 anni, no. 13 anni che ti sopporto, Luigi. Noi siamo quelli, diciamo, gli originari più vecchi, quelli che ci sopportiamo da più tempo.
2: Abbiamo avuto dei cambi, cioè, di formazione.
1: Però noi due siamo rimasti sopravvissuti.
0: Beh, sopravvivere comunque a 13 anni di punk hardcore comunque non è male, eh?
1: Di convivenza, di Gigio, tu manco lo conosci, mi capirai, mi abbraccerai, mi farei una statua.
0: Allora, come siete arrivati a collaborare con Motor City Produzioni?
1: Guarda, è stata una cosa un po', diciamo, figlia della nostra, no, del nostro muoverci, insomma. È capitato tutto un po' per caso dal disco precedente, da Senza Amor Non Vale Nulla, che, insomma, ci eravamo conosciuti così, apprezzati gli uni gli altri, e poi Eugenio, insomma, si è proposto all'epoca, no, di prendere in carico la distribuzione, la produzione dei vinili. Abbiamo fatto quel pezzo insieme, insomma, quel featuring, e da allora continuiamo il nostro rapporto di mutuo supporto, ecco.
0: Come è giusto che sia. Allora ragazzi, voi avete il compito di chiudere questa serata del 9 di maggio. Assieme a voi ci saranno gli Stiglitz, gli Osaka Flu e gli FBL. E avete già suonato con qualcuna di queste band? Vi conoscete già oppure sarà una prima?
1: Vabbè, è la prima volta che veniamo a Brescia, quindi sarà una primissima volta sotto quel punto di vista. Infatti ringraziamo un sacco Russo e i ragazzi e le ragazze del CSA Magazzino che ci stanno portando lì, ecco. Nel nostro girovagare Brescia ci mancava. Abbiamo avuto la fortuna di suonare con gli Stiglitz ultimamente a Torino, a El Paso, per uno Shard Fest. Sono un gruppo incredibile, forse la realtà street punk più forte e tosta adesso presente. Sono ragazzini, vabbè, sono ragazzi, insomma. Anche
2: poi verranno anche al nostro festival.
1: Scenderanno in Puglia loro quest'estate. Gli altri due gruppi no, li conosceremo quella sera.
0: Li conoscerete. Beh, noi siamo molto contenti di avervi a Brescia per questa prima volta. Mi auguro che un sacco di gente arrivi sotto il palco per questa Brescia Rude Night. Avrete ovviamente il vostro banchetto con i vinili, con Strategie e anche con gli altri vostri album, immagino.
1: Sì, anche se l'album Senza Amor Non Vale Nulla, il vinile è finito da tempo.
0: Ok.
1: E anche il primo è finito da tempo ormai.
2: Eh sì, vorremmo ristamparlo comunque.
1: Vedremo.
0: Bene.
1: Forse ci portiamo dietro qualcosa. Le cozze anche.
2: Le cozze delle raffo croccante.
1: Le mutande. Quello che
0: ragazzi, vi ringrazio molto per questa bella chiacchierata. Vi chiedo con che canzone ci salutiamo tratta dal vostro Strategie.
1: Vai, Gigi. Gigio, scegli la tua canzone.
2: Ah, scegliere strategie a questo punto.
0: Allora, strategie, quindi la title track, abbiamo parlato con Gigio e Davide dei Sud Disorder, che chiuderanno la Brescia Rude Night al centro sociale Magazzino 47 questo 9 di maggio. Grazie mille ragazzi e a presto.
2: A voi. Ci vediamo sabato.
0: Ciao.

0: il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Ma perché non lo fa? Solo perché non lo sa. Ora però non ci sono più scuse. Destina il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. La nostra onda è sempre in movimento verso di te, si espande fino in profondità e la sua frequenza, un coro di voci che non avrebbe voce. La tua dichiarazione redditi, allora scrivi il codice 02084620174. Destina il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.
1: Diciassette e ventuno minuti, Radio Onda d'Urto, il GR Flash del pomeriggio. Poco fa l'esercito statunitense ha fatto sapere di aver neutralizzato, questo si legge nel comunicato, le petroliere Sea Star 3 e Sevda impegnate a raggiungere un porto iraniano sul Golfo di Oman. Nel primo pomeriggio sarebbero state colpite anche altre petroliere iraniane che avrebbero cercato di forzare il blocco militare di Washington sullo stretto di Hormuz. Nella notte tra ieri e oggi, riferiscono le autorità iraniane, altri bombardamenti statunitensi sulle navi in transito avrebbero provocato il ferimento di 10 marinai iraniani. Ci sarebbero anche 5 dispersi. L'esercito USA e quello iraniano continuano a scambiarsi attacchi nonostante la tregua in vigore dall'8 aprile. Anche durante il teorico cessate il fuoco, il conflitto continua a coinvolgere l'intera area. Gli Emirati Arabi riferiscono di aver abbattuto 2 missili e 3 droni di Teheran, mentre altri droni iraniani sono tornati a colpire la regione del Kurdistan in Iraq. Nel frattempo si attende ancora una risposta iraniana alla nuova proposta avanzata dagli USA nell'ambito dei negoziati mediati dal Pakistan. È ancora in fase di valutazione, ha detto oggi pomeriggio Ismail Baghei, portavoce del Ministero degli Esteri iraniano. Chi invece non aspetta e non vuole negoziati e mediazioni è lo Stato di Israele, che continua a mietere vittime e portare distruzione in Palestina, dove proseguono genocidi, occupazione e pulizia etnica tra Gaza, stamattina altre 3 vittime, e Cisgiordania, e in Libano, dove oggi pomeriggio l'ennesimo raid aereo di Tel Aviv ha ucciso 4 persone nel sud, nella località di Tura, che si sommano alle 19 vittime dei bombardamenti israeliani tra ieri e stamattina. In Italia è durato 1 ora e mezza il colloquio a Palazzo Chigi tra il segretario di Stato USA Marco Rubio e la premier Giorgia Meloni. Spero ci sia una risposta seria dell'Iran nelle prossime ore, ha detto Rubio ai giornalisti, rilanciando anche il ruolo degli USA come mediatori nel conflitto in Ucraina. Prima della Meloni, il segretario di Stato USA aveva visto il ministro degli esteri Tajani. Il leader di Forza Italia ha sottolineato e ribadito l'importanza per il governo Meloni delle relazioni transatlantiche. Anche gli USA hanno bisogno dell'Italia e dell'Europa, ha detto il titolare della Farnesina. È fondamentale la presenza degli Stati Uniti in Europa per avere una NATO più forte, ha detto Tajani. A Venezia intanto una ventina di padiglioni nazionali della Biennale hanno chiuso i battenti per lo sciopero di lavoratori e lavoratrici contro la presenza anche quest'anno del padiglione dello Stato di Israele, che prosegue il genocidio in Palestina e l'aggressione militare del Libano. Finora l'elenco comprende i padiglioni di Austria, Belgio, Egitto, Lussemburgo, Polonia, Slovenia, Spagna, Turchia, Finlandia, Olanda, Irlanda, Qatar, Cipro, Ecuador, Inghilterra e molti altri. In corso ora, in questi istanti, a Venezia il corteo diretto verso il padiglione israeliano. Durante lo spazio approfondimenti ci collegheremo con la piazza. Contro le guerre imperialiste si mobilitano anche lavoratori e lavoratrici, chiamati come al solito a pagare il conto dei conflitti tra stati e blocchi di interesse capitalisti. Nemmeno un chiodo per guerre e genocidio, con queste parole d'ordine, oggi sciopero di 24 ore indetto da USB all'aeroporto civile di Montichiari, Brescia, contro il transito di materiale bellico, in particolare in direzione Kuwait. La procura di Pavia chiude la seconda inchiesta sul femminicidio di Garlasco e accusa Andrea Sempio di aver ucciso Chiara Poggi, che aveva rifiutato un suo approccio sessuale. Un femminicidio che, dicono i PM, è avvenuto con crudeltà. A 19 anni di distanza i PM puntano quindi al processo per Sempio e, con l'invio degli atti al procuratore generale di Milano, alla revisione del procedimento per Alberto Stasi, fidanzato di Chiara all'epoca, che è stato condannato a 16 anni e ne ha già scontati 10 in carcere. È stato assolto in appello Raul Esteban Calderón, accusato dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, esponente del gruppo Ultras Irriducibili della Lazio, della destra neofascista romana, noto come Diabolik. Lo hanno deciso i giudici della Corte d'Appello di Roma, ribaltando la condanna all'ergastolo in primo grado. La formula è per non aver commesso il fatto. Piscitelli venne freddato da un colpo di pistola alla testa il 7 agosto 2019 nel parco degli Acquedotti. Per Calderón la Procura Generale aveva chiesto la conferma dell'ergastolo e il riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso. Chiudiamo andando di nuovo agli esteri. La tregua annunciata dai russi in Ucraina è durata 2 ore. Mosca sostiene di aver intercettato 250 droni ucraini su una quindicina di regioni russe, mentre dalla parte della regione di Kherson occupata dall'esercito russo si registra una vittima. Dall'altra parte i russi sostengono di aver preso il controllo di un altro villaggio nel Donetsk, mentre in mattinata droni russi sono stati lanciati sulla capitale ucraina, Kiev. Altri droni avrebbero invece provocato un vasto incendio boschivo a Chernihiv. Si parla di oltre 4.000 ettari. Cresce così la tensione verso domani, il giorno della vittoria, che in Russia e non solo celebra il trionfo sul nazifascismo da parte dell'Armata Rossa sovietica nel 1945. Infine, sconfitta storica anche in Galles per il partito laburista del premier Starmer nelle amministrative britanniche. Lo indicano i dati che, a spoglio ancora in corso, decretano anche la non rielezione della First Minister di Cardiff, Eluned Morgan. Il Labour ha già riconosciuto la disfatta, mentre le stime gli garantiscono appena 10 seggi sui 96 complessivi all'Assemblea legislativa gallese. A fronte della decimazione dei laburisti, che per la prima volta cedono il primato elettorale da un secolo in Galles, avanzano gli indipendentisti di Plaid Cymru e l'estrema destra di Reform UK. Il risultato di Cardiff è in linea con i dati generali, che vedono i laburisti incassare pesanti sconfitte un po' ovunque, e la destra di Reform UK di Nigel Farage

Agenda dei comunicati e degli appuntamenti oggi venerdì 8 di maggio. Tanto ricordiamo, come ogni venerdì, c'è il mercato 47 al centro sociale Magazzino 47 di Via Industriale 10 a Brescia. Dalle 16 alle 19 è possibile fare una spesa consapevole acquistando prodotti dell'agricoltura contadina e dei piccoli produttori del territorio fuori dalle grandi catene di distribuzione. Dalle 17 poi ci si può fermare all'Enolibreria tra libri di case editrici indipendenti e per un aperitivo in compagnia. Ma ancora ricordiamo la cena sociale a sostegno del progetto Energia per la Vita, accendiamo la luce su Cuba, sempre oggi alle 20, poi al centro sociale Magazzino 47. Questa cena sociale, antipasto, verdure in pizzimonio, bruschetta e fantasia, il primo c'è riso e fagioli, il secondo tortillas o farinata con patate, cipolle e peperonata, dolce, vino, acqua e caffè. Si può prenotare con 20 euro allo 030 45670. Interverranno anche rappresentanti dell'associazione di amicizia Italia-Cuba. Proseguiamo con gli appuntamenti, ricordo sempre al centro sociale Magazzino 47, in questo caso però sabato 9 maggio, musica live dalle ore 21:30 con i Sud Disorder, punk hardcore da Taranto, Stiglitz, Osaka Flu, punk indie, e poi street punk da Brescia con FBL. L'ingresso a sottoscrizione di 8 euro, c'è la cucina aperta, patatine fritte, pane salamine, c'è anche panino vegano. La libreria 47 e il bar saranno in funzione a prezzi popolari. L'appuntamento è per sabato 9 maggio alle ore 20, musica live al centro sociale Magazzino 47 dalle ore 21:30. Ricordo poi Siamo Gatti, lo spazio bambini e bambine della festa di Radio Un Adulto, e la trasmissione naturalmente in onda domenica mattina dalle 9:30 alle 10:30, sarà presente con un laboratorio creativo a Ghindiamo la Pace domani, quindi dalle 17 alle 19, presso la sala Alberi all'Anina Festival e del Moca, il centro per le nuove culture, aperto dalle 10 alle 19 in via Moretto 78 a Brescia. Presidio a Breno, piazza Ghislandi, quest'oggi alle ore 18:30, Palestina libera, restiamo umani. Questo naturalmente è il messaggio in supporto alla seconda missione civile per mare della Global Summit Flottiglia. Ancora, la nostra onda non si arresta, insieme per Gaza, quando le istituzioni falliscono i popoli sono chiamati ad agire. L'appuntamento questa sera alla panetteria occupata di via Conte Rosso 20 a Milano, con la presenza della Global Summit Lombardia, la proiezione anteprima del documentario della Flottiglia dalla terra al mare. Ci sarà poi un intervento del coordinamento Solidarietà col popolo palestinese. Torniamo a Brescia e iniziamo a ricordare quel che sono i diversi appuntamenti con il cinema. Iniziamo con il nuovo Eden, allora sala 1 alle ore 17 verrà proiettato Lo Straniero, sala 2 sempre alle 18:30 verrà proiettato Willy e Peyote e Loggia Sabauda. Siamo invece alle 19:15 sala 1 la prima visione del Nino, in sala 2 alle 20:30 Love Me Tender. Questi sono gli appuntamenti del nuovo Eden via Nino Bixio al Carmine di Brescia. Passiamo al teatro CTM di Rezzato, alle 21 verrà proiettato Michael, mentre al Cinema Giardino di Breno alle 21 Sentimental Value. Proseguiamo con qualche anticipazione, invece si riferisce a domani sabato 9 maggio in piazza Rovetta a Brescia, fuori Alfredo dal 41 bis, a fianco di Alfredo contro il regime di tortura del 41 bis e l'ergastolo ostativo, solidali con chi lotta dentro e fuori le galere. L'appuntamento, dicevamo, alle 18 per questo presidio domani in piazza Rovetta a Brescia. Sempre domani alla nuova libreria Rinascita l'incontro con Marino Ruzzenenti, che presenta La fine dell'Occidente, 5 secoli di dominio del mondo capolinea, edito da Altra Economia. Il libro appunto di Marino Ruzzenenti, se ne parla con Ettore Fermi. Lo ricordiamo, nuova libreria Rinascita, via della Posta 7. L'appuntamento sabato 9 maggio alle 17:15.

0: 45. Sempre domani, qui però siamo al complesso San Cristo di via Pia Marta 9, incontro organizzato da Missione Oggi dal titolo La fine dell'Occidente verso un nuovo disordine mondiale. Sono diversi gli interventi, ricordo che l'appuntamento col convegno è alla chiesa Sala Romanino di via Pia Marta 9 a Brescia. L'incontro inizia la mattina alle 9 con l'accoglienza e i saluti istituzionali e termina con il primo pomeriggio. Sempre domani Critical Mass, Blue in Bici, si parte alle 18 da Piazza della Loggia, siamo naturalmente a Brescia, a seguire poi ci sarà una cena più ciclo cinema. Critical Mass di Brescia, questa naturalmente questo appuntamento in bicicletta. Ci spostiamo invece a Bergamo, Migrazione e Rivoluzione, l'appuntamento sempre domani 15:30, incontro informativo su immigrazione, diritto d'asilo, confederalismo democratico e rivoluzione in Rojava. Ospiti Mason Majdi, giornalista, poi Simone Cavazzi, docente dell'Università di Maastricht nella Facoltà di Scienze Politiche e giornalista. L'appuntamento al CRP Pignolo di via Santa Elisabetta 11 a Bergamo. Ancora Antifa Block Party dalle 14, sempre domani, al Parco Scattini di via Goethe 100 a Bergamo. Organizza Bergamo Antifascista. Ancora Nina Festival 2026 Talks, l'appuntamento è domenica 10 maggio dalle ore 12, la musica è Brescia tra chiusure e prospettive. La chiusura del Lio Bar ha segnato la fine di un'epoca, quella dei live club, che prospettive future ci sono nella nostra città. Talk in ricordo anche di Jean-Luc Stott, interverranno Marco Obertini, storico e art director, Andrea Ponzoni, doc service, Francesco Tomanzini del Comune di Brescia e modera Alberto Belgesto della Festa della Musica di Brescia. Appuntamento, dicevamo, domenica 10 maggio a partire dalle ore 12 a Corte la Musica e Brescia tra chiusure e prospettive. Chiudiamo con l'ultimo appuntamento, sempre domenica, Camminata per la Pace contro tutte le guerre, un nome, un bambino, un nome, una bambina. Il ritrovo è in piazza Vittorio Veneto a Gussago alle ore 9 domenica 10 maggio. Si invita a tutti a partecipare numerosi. È tutto per quanto riguarda l'agenda di oggi. Ricordo in chiusura l'indirizzo di posta elettronica a cui potete inviare i vostri comunicati, è redazione@radioondadurto.org.
1: anni e zero voglia di piacere a tutti. Nessuno sponsor, nessun editore che comanda, nessun favore da restituire. Liberi di comportarci male. Il Manifesto, in edicola dal 1971. 55 anni portati male. Abbonati, leggici, portaci in giro. Vai su ilmanifesto.it.
2: In tempi in cui i mass media sono megafono di guerre e propagande belliciste, l'informazione libera e indipendente è un bene sempre più prezioso che possiamo difendere insieme. È infatti anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 se in questi anni abbiamo potuto garantire un altro tipo di informazione, dal basso, senza padrini, padroni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Un contributo concreto che puoi rinnovare anche quest'anno scrivendo nell'apposita sezione della tua dichiarazione dei redditi a 730 il codice 0208 4620174. Difendi l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, l'emittente che da oltre 40 anni dà voce a chi non ne ha. Per maggiori informazioni visita il sito www.radioondadurto.org.
3: Fuori Onda è la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Dal lunedì al venerdì, alle ore 20, parole, immagini e voci con le principali notizie trattate in radio durante la giornata. Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Basta andare sul sito newsletter.radioondadurto.org e lasciare il proprio indirizzo mail. Fuori Onda, in poche righe, una volta al giorno, tutto il mondo

Benissimo, Radio Onda d'Urto, un buon pomeriggio, eccoci in diretta anche oggi. Sono le 17:39 minuti di questo venerdì 8 di maggio e andiamo ad aprire un po' l'edizione di quest'oggi, che sarà quasi tutta dedicata al Medio Oriente, diciamo così. Ovviamente non notizie che ci giungono solo da lì, ma anche i riverberi dalle nostre parti, partendo per esempio tra poco da Venezia, dove c'è stata una giornata di mobilitazione alla Biennale dell'Arte Contemporanea di Venezia. 27 padiglioni che hanno chiuso i battenti per lo sciopero dei lavoratori e delle lavoratrici, che hanno manifestato contro la presenza anche quest'anno del padiglione israeliano, mentre prosegue il genocidio in Palestina e anche l'aggressione militare al Libano. Tra poco avremo un attivista di Art Not Xenocide ai nostri microfoni e poi andremo ad integrare anche col corteo che si sta tenendo, e avremo Stella, compagna del Centro Sociale Morione. 'Dicevamo, resteremo in Medio Oriente, andremo proprio ad analizzare la guerra in Iran grazie a Tara Riva, che è una giornalista italo-iraniana e analista di questioni internazionali. E andremo poi a Roma, perché in questi giorni in questura si è tenuto un vertice sulle violenze di matrice squadrista e sionista che sono avvenute nella capitale. Un gruppo, in particolar modo denominato Brigata Vitali, una pista investigativa che riguarda la rete di contatti di Eitan Bondi, il 21enne fermato, ricorderete, dopo gli spari a due attivisti dell'ANPI il 25 aprile, che si trova adesso in domiciliari dopo l'udienza di convalida del GIP. E noi avremo Valerio Renzi, giornalista e curatore della newsletter Se Destra, dedicata proprio alla destra e radicali e dintorni. Dopodiché, come sempre, cassetta degli attrezzi, settimana dedicata agli esteri, quindi torna a Mesopotamia, notizie dal vicino Oriente, fino alle 19:20 minuti, quando invece tornerà il giornale radio della sera con le notizie e i servizi di quest'oggi. Partiamo dunque, e partiamo tra pochissimo, proprio da Venezia con Art Not Xenocide. A tra poco.

0: Radio Nadurto, siamo in collegamento con un attivista di Art Not Genocide Alliance. Intanto un saluto e ben ritrovata.
1: Grazie, un saluto anche a voi.
0: Dunque, per questo venerdì 8 maggio a Venezia avete lanciato una mobilitazione contro il padiglione israeliano presente alla Biennale. Inizio chiedendoti come sta andando questa giornata di mobilitazione e lotta.
1: La giornata di mobilitazione sta andando benissimo, abbiamo avuto un grandissimo riscontro interno alla Biennale, più di 27 padiglioni hanno aderito a questa campagna e hanno operato delle chiusure totali o parziali dei loro spazi, stiamo parlando della chiusura della Spagna per esempio, della Svizzera, del Belgio, dei Paesi Bassi, insomma stiamo parlando anche di paesi appunto europei ma non solo. L'Austria anche ha chiuso tutta la giornata e quindi insomma siamo molto contenti anche della partecipazione dell'Egitto che ha chiuso il padiglione questa mattina.
0: Chiarissimo, e c'è un appuntamento invece alle 16.30 in via Garibaldi a Venezia, giusto?
1: Assolutamente sì, noi siamo già qui, ci stiamo riunendo, siamo centinaia e centinaia di persone, è una manifestazione molto colorata, pacifica, assolutamente in linea diciamo con il movimento che chiede con forza giustizia per i palestinesi, per la Palestina e chiede che Israele venga sanzionato, perché non è possibile che uno Stato che continua imperterrito a portare avanti una campagna genocida, a sviluppare comunque una politica di guerra che è espansionista, sia che a questo Stato sia permesso di essere rappresentato all'interno della Biennale di Venezia. Quindi siamo assolutamente qui per dire no a Israele, no all'impunità di Israele. Israele va sanzionato, va isolato e vogliamo la fine dell'apartheid e la Palestina libera.

Questo da Venezia. Allora, tra pochissimo andiamo invece a sentire il corteo di quest'oggi, perché oltre a questa giornata di sciopero e questo resoconto che ci ha offerto un attivista di Art Not Xenocide, andremo tra poco invece sempre contro il padriglione, genocida di Israele, la Biennale, al corteo, un appuntamento che era iniziato alle 16:30 in via Garibaldi. Avremo Stella, compagna del Centro Sociale Morione.

0: Radio Onda d'Urto, siamo in collegamento con Stella, compagna del centro sociale Morioni. Intanto un saluto e ben ritrovata.
1: Ciao, buongiorno a tutte e tutti.
0: Dunque, per questa giornata di mobilitazione contro la presenza del padiglione israeliano alla Biennale di Venezia, appunto dicevamo una giornata di mobilitazione a cui hanno aderito lavoratori e lavoratrici della Biennale, è stato indetto anche un corteo alle 16:30 in via Garibaldi a Venezia. Dove ti trovi? Ti chiedo come sta andando questo momento di piazza.
1: Sta andando bene, la giornata appunto è iniziata questa mattina, tantissimi padiglioni hanno partecipato allo sciopero, 27 sono rimasti chiusi proprio in solidarietà con il popolo palestinese e con lavoratrici e lavoratori in sciopero, e tantissimi curatori, curatrici, artisti anche all'interno dell'esposizione centrale hanno in qualche modo segnalato la loro partecipazione allo sciopero, e oggi adesso ci troviamo proprio all'imbocco di via Garibaldi, ci siamo dovute spostare dal luogo di ritrovo perché eravamo già troppe, e quindi insomma tantissime persone stanno partecipando a questa giornata, tantissime persone stanno segnalando la loro contrarietà alla presenza del padiglione israeliano dentro la Biennale. Ecco. Biennale che tra l'altro si è pronunciata dicendo che nessun lavoratore di Biennale avrebbe scioperato, che tutto sarebbe stato garantito, ovviamente una dichiarazione che è stata smentita dalla realtà dei fatti.
0: Ecco Stella, se vuoi ricordare anche che percorso farà il corteo partito che partirà da via Garibaldi.
1: Sì, il corteo adesso è partito e ci stiamo dirigendo verso l'Arsenale, dove c'è il padiglione israeliano, appunto l'obiettivo è quello di assediare il padiglione.
0: Stella, io intanto ti ringrazio e ci risentiamo e riaggiorniamo nel caso ce ne fosse.
1: Sì.
0: Ok, grazie mille.
1: Grazie mille, ciao.
2: Benissimo, questo dalla manifestazione partita da Corso Garibaldi, la via Garibaldi, proprio lontano, poco lontano dalla Biennale di Venezia, con Stella, compagna del Morion. Questo per aggiornarci proprio in apertura di spazio approfondimenti, nuovi aggiornamenti se ci saranno nel nostro giornale radio a seguire, mentre 19:20. Mentre adesso andiamo a proporvi un'analisi con la giornalista italo-iraniana, analista di questioni internazionali Tara Riva, la guerra in Iran, tutto quello che si è sentito proprio nelle ultime ore a partire da questa notte dagli attacchi statunitensi. Ne parliamo tra poco.

0: la voix, je mette la voix. انتوا جماعة زوق
1: والله اهل بلدنا عن جد
0: لا يا زوق
2: Radio Onda d'Urto, torniamo a parlare della guerra nel Golfo, perché il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha affermato che il cessate il fuoco con l'Iran è ancora in vigore, nonostante le forze statunitensi e iraniani abbiano scambiato fuoco nello stretto di Hormuz nella serata di ieri, giovedì. Poi il presidente statunitense ha continuato a minacciare l'Iran affinché firmasse rapidamente la tregua. Con noi per parlarne c'è collegata Tara Riva, giornalista italo-iraniana e analista di questioni internazionali. Tara, grazie per essere con noi.
3: Grazie mille a voi.
2: Allora, gli statunitensi dicono che il cessate il fuoco è ancora in vigore, mentre gli iraniani accusano israeliani e americani di averlo violato. Come leggi gli ultimi eventi?
3: Gli ultimi eventi nello stretto di Hormuz rappresentano, secondo me, non tanto forse, cioè possono sfociare in una, diciamo, escalation piena in qualsiasi momento, perché poi queste cose, diciamo, vanno completamente fuori controllo a un certo punto quando se ne abusano, questi piccoli scontri e quant'altro, quindi a una riapertura della guerra, ma al momento, diciamo, a mio avviso rappresentano di più una prova di diciamo deterrenza all'interno di questo stretto, cioè i due attori in questione, Stati Uniti e Iran, stanno facendo un po' le prove di deterrenza nel vedere chi riesce a stabilire, a mio avviso, ad avere la meglio dal punto di vista strategico in questo caso sullo stretto, cioè l'Iran mira a mantenere lo status quo, quindi a mantenere il suo controllo sullo stretto, e gli Stati Uniti mirano a poter, diciamo, mettere in difficoltà la percezione internazionale, ma anche locale, che sia l'Iran a controllare, che l'Iran riesca davvero a mantenere questo controllo sullo stretto, perché è solamente con questo passo che lo stretto eventualmente si potrebbe aprire, anche perché aggiungendo il blocco statunitense a quello iraniano, gli Stati Uniti semmai mettono pressione all'Iran, ma la domanda a quel punto diventa: questa pressione all'Iran si può tradurre in un risultato politico? E in questo caso invece gli Stati Uniti non stanno, diciamo, mirando a mettere pressione all'Iran con, diciamo, gli eventi molto interessanti di ieri, non stanno mirando a mettere tanto sotto pressione l'Iran quanto a mettere in dubbio il fatto che l'Iran riesca a mantenere il controllo, quindi sfidando appunto questo equilibrio. Alcuni leggono in questo anche, diciamo, in questo scontro anche un tentativo ristabilire non solo gli equilibri sullo stretto, ma anche gli equilibri a livello di deterrenza proprio più ampia, quindi non solo sullo stretto di Hormuz, ma proprio sul Golfo, perché, diciamo, dopo quello che è accaduto con gli attacchi avvenuti negli Emirati Arabi Uniti un paio di giorni fa, ecco, l'Iran ha continuato a negare di essere stato coinvolto, di aver fatto questi attacchi, fatto che è molto probabile appunto che sono stati effettuati dall'Iran, e questo, diciamo, sta iniziando a diciamo, per gli Stati Uniti è molto importante a questo punto non permettere che l'Iran su quell'area abbia una sorta di escalation dominance ulteriore, cioè in un certo senso avere la meglio. Ora, si danno le colpe a vicenda Iran e Stati Uniti su chi abbia iniziato gli attacchi, quindi, diciamo, ci sono quattro versioni diverse se andiamo a vedere tutte le ricostruzioni, ma vedendo, diciamo, gli aspetti comuni tra queste ricostruzioni, quello che sembra emergere è proprio il fatto che si vuole utilizzare, diciamo, si è passati un po' dal blocco lo stretto e diciamo durante quello scontro la logica non è più stata quella di io blocco lo stretto e Trump che risponde io blocco il blocco, ma un mettere in dubbio il fatto che tu sia capace di mantenere questo blocco in maniera molto più forte. Chiaramente per gli Stati Uniti Ma anche per l'Iran, il modo in cui a un certo punto hanno cercato di alcuni attori principali, ecco, soprattutto anche all'interno dell'IRGC, si vedeva che cercavano di, come dire, non dare troppo nell'occhio di questo, della portata di questo scontro, soprattutto della risposta statunitense nel colpire alcuni porti iraniani, per cui quasi come se si volesse vedere come procede questo gioco tra questo test di deterrenza tra le due parti, e senza permettere che questo possa poi esplodere in un'escalation, una riapertura della guerra più, diciamo, più in là. Io penso però che la riapertura della, se dovesse riprendere la guerra, è, non dico che sia certo, ma è più probabile che sia sconveniente agli Stati Uniti rispetto all'Iran, anche qualora la guerra dovesse riprendere. Quindi non, a mio avviso, semmai dovrebbero essere gli Stati Uniti a cercare di evitare questo diciamo, di andare in questa direzione, anche perché appunto, diciamo, la mia interpretazione di qualche settimana fa, quando c'è stato questo, tra virgolette, c'è stato il fuoco, perché non c'è, diciamo, è una tregua, non si può chiamarlo davvero c'è stato il fuoco, quello stesso c'è stato il fuoco, a mio avviso, cioè quella stessa tregua, a mio avviso, era stata ottenuta con difficoltà, no? Perché ci sono state diverse pressioni e alla fine Trump ha accettato dei punti, se ci ricordiamo qualche settimana fa, Trump ha accettato dei punti su cui poi è ritornato, perché li ha completamente rivisti, aveva accettato quei famosi 10 punti, se non sbaglio, che erano dall'Iran, e poi li ha completamente rimessi in gioco, cioè ha negato di aver accettato questi punti, ha negato di aver accettato il cessato il fuoco, di imporre un cessato il fuoco in Libano, è tornato subito sui suoi passi. E questo dimostra anche, francamente, che ci tenesse particolarmente a ottenere intanto il cessato il fuoco. Quindi un rientro a un conflitto aperto, secondo me, vedendo diverse azioni che ci sono state da parte di Trump e da parte degli Stati Uniti, non è esattamente quello che in questo momento loro sembrano voler fare. È probabile o possibile che, diciamo, qualora alcune dinamiche dovessero scattare anche a livello di difesa statunitense, perché, diciamo, anche sono degli elementi, delle carenze che anche a livello proprio militare, per esempio a livello di difesa aerea, che ci sono delle carenze da questo punto di vista, di quanti gli Stati Uniti possono anche supportare Israele su questo. Ci sono dei problemi anche a livello proprio di difesa statunitense, perché la logica iraniana è quella di anche indebolire gli Stati Uniti con questa guerra asimmetrica, che all'Iran costa pochissimo nell'utilizzo di questi missili, che non sono particolarmente costosi e se ne possono lanciare diciamo in numeri molto molto alti, mentre questi vanno a colpire diciamo dei target che sono invece molto più costosi da parte degli Stati Uniti e che non si possono produrre in maniera illimitata. E questo anche vale per Israele. Quindi, diciamo, tutti questi aspetti mi portano a pensare, più molti altri mi portano a pensare, che in realtà sia più sconveniente agli Stati Uniti rispetto all'Iran una riapertura della guerra in questa fase. È chiaro che se poi dovessero cambiare alcune dinamiche regionali e quant'altro, questo può cambiare in qualsiasi momento.
2: Il dato politico mi sembra essere che la gestione economica dello stretto di Hormuz potrebbe essere di fatto più sfavorevole a livello internazionale rispetto a come era prima dell'aggressione israelo-statunitense, e che a livello politico Trump ne possa uscire sotto i diversi scenari politicamente sconfitto.
3: Sì, decisamente. Trump in questo momento è soprattutto politicamente, ecco, molto in difficoltà, e perché tra un po' ci saranno anche i midterm e diciamo anche lo stesso partito repubblicano in questo momento è in difficoltà, proprio perché questa guerra avviata da Donald Trump è completamente in antitesi con molte delle sue posizioni precedenti. Lui parlava sempre di America First e molti hanno letto, diciamo, le sue posizioni contrarie alle guerre in Medio Oriente e quant'altro, le sue dichiarazioni in questa direzione come una diciamo una volontà appunto di focalizzarsi sulle questioni che riguardano gli Stati Uniti. In realtà poi si sono ritrovati un presidente che va in una direzione completamente opposta. C'è anche da dire che da una parte anche mi sorprende che siano questi, diciamo, i MAGA americani che sono sorpresi. Mi sorprende la loro sorpresa perché, se ci ricordiamo, anche con tutta l'escalation che c'era stata nel primo mandato di Trump con Soleimani e con, diciamo, proprio con l'Iran, si era nella direzione dell'escalation, e c'è anche da chiedersi che cosa sarebbe accaduto se non fosse scoppiata la pandemia. Forse la guerra sarebbe anche ripresa, o forse no, sono dinamiche che non possiamo certamente prevedere. Ma per Donald Trump, diciamo, questa è una sconfitta politica rispetto alla sua base, che sta diventando via via più contraria alla guerra, una sconfitta politica rispetto a i suoi stessi alleati regionali, perché e non solo regionali in Medio Oriente, se vediamo gli squilibri che questo sta creando tra diciamo, nella fiducia che si può avere, pensiamo al lungo periodo, non solo agli eventi che cadono sul momento, ma nel lungo periodo il ruolo di protezione americano, l'idea che avere una base significa essere protetto, diciamo, sta crollando, perché semmai avere le basi americane è un invito agli attacchi, perché poi un paese come l'Iran dice: tu utilizzi quelle basi per attaccarmi, e quelle stesse basi non sono più quella fonte di protezione. Allo stesso tempo poi vediamo che questo ragionamento non si limita alla regione, procede anche in, diciamo, in Asia. Se andiamo a osservare come alcuni stanno reagendo alle nuove dinamiche economiche per loro che sono costituite in questo momento, e in particolare se andiamo a vedere anche gli alleati anche in Europa, diciamo, si sono create delle tensioni, perché l'Europa e molti leader europei che inizialmente avevano anche appoggiato queste avventure di Trump nella regione, se andiamo a vedere anche con l'attacco che c'è stato in Venezuela, Donald Trump, questo attacco non è stato criticato da parte dell'Europa, che ha cercato di ruotarci attorno e dire: è complicato, diciamo, non è possibile condannarlo perché è complesso dal punto di vista del diritto internazionale. Non è complesso, è una violazione esplicita del diritto internazionale, così come lo è l'aggressione militare contro l'Iran, così come anche l'aggressione russa contro l'Ucraina è una violazione della Carta delle Nazioni Unite. Quindi si tratta sempre di violazione di violare la sovranità e l'integrità territoriale di stati sovrani, quindi non membri delle Nazioni Unite. Quindi non esiste è inconcepibile che si dica che questa potrebbe non essere una violazione. Lo è, e l'Europa, molti leader non l'hanno condannata questa aggressione militare in Venezuela, e speravano molti in una sorta di genio trampiano che riesce a trovare la soluzione alla Delcy Rodriguez, no? Questo è quello che Trump cercava probabilmente di ottenere in Iran, oppure un crollo totale del regime come un castello di carte, e nulla di tutto questo è avvenuto. Quindi dal punto di vista, diciamo, militare, certo la distruzione è stata vasta, ha inflitto dei costi enormi alla popolazione, ma dal punto di vista dei risultati politici, dei risultati strategici di questa guerra, e non solo dei risultati tattici, non ha raggiunto i suoi obiettivi, non il regime ancora lì, non c'è stata una soluzione alla Delcy Rodriguez, non ci sono diciamo, non è riuscito, certo parlerà molto di abbiamo cambiato comunque il regime, sì, però anche se hai cambiato la leadership del regime, perché gli altri molti sono stati uccisi, questi non scendono a compromessi con te, quindi qual è il risultato politico della tua azione? È inesistente. Semmai sono ancora più diciamo propensi a non farlo questi che sono emersi ora. Nessuno dei suoi obiettivi è stato raggiunto, non c'è stata una capitolazione, non sono disposti a scendere al compromesso di arricchire zero, quindi che era quello che lui sperava di ottenere, ecco. Dicendo che il GCPOE era un terribile accordo e che quindi possiamo ottenere un accordo migliore con la forza, utilizziamo la forza con l'Iran. Diciamo, nulla di tutto questo è stato ottenuto, quindi Trump è in difficoltà con i suoi alleati per la credibilità che rappresentano gli Stati Uniti, e questa è una cosa che va oltre Trump. Ripeto, è la credibilità degli Stati Uniti a essere messa in discussione, perché non si può pensare che una volta che arriva un nuovo presidente, improvvisamente quel tipo di fiducia che magari gli alleati statunitensi avevano negli Stati Uniti possa essere ricostruita di colpo. E soprattutto, per quale motivo gli Stati Uniti dovrebbero mai, diciamo, per esempio nei confronti dell'Europa, se l'Europa ha mostrato di essere disposta a tollerare umiliazioni, vessazioni, pressioni economiche, pressioni politiche e quant'altro, per quale motivo un nuovo presidente, per quanto diverso da Trump, dovrebbe fare dei passi indietro sull'enorme leva che gli Stati Uniti si sono resi conto di avere sull'Europa e che l'Europa ha persino tollerato? Quindi, perché abbiamo visto, no? Cioè, diciamo, le guerre sui dazi, gli insulti, le pressioni politiche esplicite, e l'Europa ha sempre cercato di fare appeasement da quando c'è in carica Donald Trump. Fino a che punto può diciamo reggere l'Europa a fare appeasement? Lo può fare se pensa che questa sia una fase breve e che prima o poi arrivi un nuovo presidente, finalmente c'è qualcuno di simile a Joe Biden, che era l'ideale per l'Europa, perché parla dell'Occidente, i nostri valori, e il resto del mondo c'è l'oscurità, noi siamo la luce, quant'altro, e l'Europa pensa che così sia. Certo, però nessuno che verrà dopo Trump si dimenticherà più di quanta leva può avere sull'Europa, perché l'Europa gliel'ha ceduta. È molto difficile poi riuscire a tornare indietro, così come è molto difficile che altri alleati che sono stati ancora più colpiti dalle conseguenze di questa guerra, soprattutto per l'assenza di problemi a livello di approvvigionamento energetico, e hanno dei lockdown energetici che sono davvero in difficoltà, questo in particolare in Asia, e vedono che dall'altra parte gli alleati degli Stati Uniti nel Golfo Persico sono stati così tanto, in un certo senso, abbandonati, e non gli Stati Uniti non sono stati capaci di tutelarli, e hanno avuto danni economici così importanti, e sono anche stati messi nella posizione di subire questi attacchi, questo inciderà molto sui loro calcoli, e inciderà quindi anche sulle nuove dinamiche che potrebbero emergere a livello geopolitico. Quindi non c'è un singolo aspetto che non sia problematico, non solo per Donald Trump, ma anche per la posizione che avranno gli Stati Uniti nei prossimi anni, indipendentemente dalla sua presenza, perché si tratta, anche se dovesse, diciamo, ritornare un presidente che ispira fiducia e che appunto è più in linea con l'immagine che preferiscono molti alleati degli Stati Uniti, ma anche in quel caso questi rapporti vanno ricostruiti, e questo richiede tempo. E stiamo parlando solo dell'aspetto politico, non stiamo neanche parlando nello specifico degli aspetti proprio economici di questo tipo di guerra e di tutta la pressione che subirà l'economia internazionale e appunto la crisi che potrebbe emergere di recessione e quant'altro. Diciamo si sentirà sempre di più se noi adesso vediamo l'aumento dei prezzi del carburante in particolare e quant'altro, ma poi questo se prosegue diciamo può portare a una crisi molto più profonda in alcuni posti di più rispetto ad altri. Il punto qua che abbiamo sottolineato è quello proprio politico e io davvero penso che agli Stati Uniti convenga molto di più eventualmente fare un passo indietro e cercare di ristabilire quella credibilità senza cui il loro ruolo nel mondo diventa, diciamo, viene messo politicamente in discussione. Questo non significa che dall'oggi al domani diciamo il ruolo degli Stati Uniti non conti più nulla o che dall'oggi al domani passa la denuclearizzazione, o non sto assolutamente dicendo questo, ma non c'è più quella fiducia e questo accelera eventualmente altri processi e riequilibri anche a livello di a livello geopolitico in ciascuna regione e questo non lo vedo davvero essere conveniente per gli Stati Uniti. L'unico motivo per cui riesco a spiegarmi è appunto questa questa diciamo ostinazione nel voler nel non fare questi passi indietro. Ci sono due o tre motivi, ma quello più forte a mio avviso è proprio l'influenza di Israele in questo caso, che con diciamo in particolare Benjamin Netanyahu ha bisogno di mantenere il conflitto aperto, di mantenere questo stato di perenne sicurezza almeno fino alla sua elezione, perché in questo modo, quando ci saranno le elezioni in realtà in Israele, perché in questo modo secondo me riesce a posticipare tutta una serie di questioni che lui non vuole far emergere e vuole, diciamo, non perché un cessate il fuoco reale, una sospensione di tutto quello che è accaduto anche nella regione, magari un cessate il fuoco oggettivo con il Libano, un qualcosa che sia minimamente accettabile a Gaza, perché la situazione attuale ovviamente siamo molto distanti, un cessate il fuoco con l'Iran, magari poi fa emergere anche all'interno di Israele tutta una serie di questioni che non sono state affrontate proprio per il fatto che c'è questo clima di sicurezza perenne, per esempio gli scandali relativi al 7 ottobre, quello che Israele non ha fatto, tutta una serie di questioni che non sono state affrontate e poi tutti i casi di corruzione che sono legati a Benjamin Netanyahu. E quindi a mio avviso il ruolo che gioca Netanyahu in questo caso nel voler mantenere i conflitti aperti e non permettere che in queste varie aree ci sia un cessato il fuoco duraturo e mantenere quindi anche gli Stati Uniti aperti diciamo senza che non facciano un passo indietro, secondo me l'influenza di Netanyahu in questa direzione è molto molto forte, ma questo non significa che sia conveniente per gli Stati Uniti, non credo che lo sia. L'altro elemento è sicuramente il fatto che è molto difficile convincere un impero a fare un passo indietro, anche non è neanche come orgoglio, più come il fatto di percepire l'altro come qualcuno che con cui devi davvero negoziare, non come qualcuno che devi dominare. E c'è anche questo elemento sicuramente che rende diciamo molto complesso per gli Stati Uniti e anche per una parte dei rappresentanti politici statunitensi accettare l'idea che con l'Iran l'opzione sia davvero quella di sedersi e negoziare, quando per loro questo è un attore che va dominato. E addirittura io direi anche questo, è un atteggiamento che hanno anche con non solo Donald Trump, anche prima di lui, con i loro alleati, non è una cosa che si li o diciamo anche con i regimi amici, con i regimi regionali che sono loro amici, che guardano favorevolmente. Anche in quel caso non è che se sei un alleato non vieni visto in questo modo, perché anche per esempio alcuni di questi paesi, quando hanno avuto magari delle proteste, dei processi che richiedevano forme di democrazia, eccetera, beh, questi sono stati abbastanza contrastati, quindi perché conveniva avere dei regimi in quella regione che dipendessero maggiormente da Stati Uniti e dagli alleati regionali degli altri alleati regionali degli Stati Uniti. Quindi quest'idea di ti domino, non mi siedo a trattare con te, vale non solo con l'Iran, ma vale anche con alcuni altri paesi che sono in realtà degli alleati, ma li considera alleati perché è il regime che diciamo è comodo e noi non una versione di rispetto, cioè ti controllo tramite il regime che continua a supportare con l'uso della forza e con diciamo opprimendo qualsiasi diciamo movimento alternativo che si ribella magari a quel regime in questione. E quindi appunto quest'idea che a mio avviso questa percezione degli Stati Uniti è molto importante, perché per loro non è molto difficile concepire l'altro come davvero, dipende poi quale altro, ma come qualcuno con cui negoziare, ecco. È la logica del dominio, ma penso ovviamente che in questo caso, viste le pressioni, diciamo farebbero un passo indietro. È l'influenza israeliana, secondo me, in particolare di Benjamin Netanyahu in questo tangente, a spingere molto verso l'escalation. È questo quello che lo determina, cioè è, diciamo, l'elemento determinante, ecco, che davvero spinge in quella direzione. Altrimenti penso che avremo già una forma di, cioè un processo che va verso l'accordo. Io penso che l'elemento che in questo caso adesso spinga di più verso il non cessare del fuoco sia proprio Benjamin Netanyahu e la fase in particolare in cui ci troviamo ora.
2: Tara Riva, giornalista italo-iraniana, analista di questioni internazionali, dato grazie per questo tuo bilancio rispetto a cosa accade dentro e fuori lo stretto di Hormuz e la guerra israelo-statunitense contro l'Iran. Un saluto e grazie ancora dalla redazione.
3: Grazie mille a voi, buona giornata.
2: Grazie mille Tara, grazie per la pazienza.
4: Hey you! You look like you're just the ripe age to be drafted. Does that bother you? Can't fight Iraq and Iran and North Korea all at the same time. There ain't enough troops. There was a sign at Jonestown behind Jim Jones's dead body, and it said, "Those who..."
5: Radio Onda d'Urto. Allora, noi avevamo detto in apertura di Spazio Approfondimenti che avremmo tenuto monitorato quanto stava accadendo a Venezia. Il corteo di questo pomeriggio partito da Corso Garibaldi, nei dintorni della Biennale, ce l'avamo sentiti con Stella, e Stella adesso è di nuovo in collegamento con noi. Un buon pomeriggio, Stella.
3: Ciao a tutte e tutti.
5: Allora, compagna del Centro Sociale Morione, ci avevi aggiornato un po' prima sulla manifestazione. Nel frattempo, come va e cosa è accaduto?
3: Sì, allora, appunto, il corteo, eravamo 3.000 persone, siamo ancora 3.000 persone, non ci siamo disperse. Ha lasciato via Garibaldi e si è diretto verso l'arsenale, assediando il padiglione israeliano, dove però è stato fermato dalla polizia in assetto antisommossa con manganelli, scudi. Ci sono stati degli scontri e ci sono alcuni feriti lievi, però appunto questa, diciamo, è la risposta di Biennale a migliaia di persone che si mobilitano contro la presenza del padiglione israeliano, a cui è stato steso un tappeto rosso. Appunto, ricordavo prima come durante la giornata di oggi hanno chiuso 27 padiglioni nazionali in solidarietà con il popolo palestinese, hanno partecipato allo sciopero e tantissimi altri artisti, curatori anche all'interno dell'esposizione centrale, ma soprattutto hanno scioperato lavoratrici e lavoratori del settore culturale. Quindi appunto è stata una grandissima giornata di mobilitazione. La risposta, come sappiamo, di Biennale e della polizia è stata questa, però appunto il corteo non si è disperso e adesso sta continuando, quindi continuano gli interventi. È stata veramente una giornata ricchissima.
5: una giornata ricchissima che adesso prosegue. Dove intendete raggiungere, dove intendete andare adesso, dove, verso dove
6: imporrete? Adesso ci siamo spostate, siamo davanti appunto all'arsenale, nella parte, diciamo, quella ci siamo spostate rispetto a Biennale, ci stiamo radunando in un presidio, appunto stanno continuando gli interventi anche in solidarietà con Tiago e Saif, i due attivisti della Global Tumult Flotilla che sono stati arrestati con la missione e che al momento si trovano detenuti in Israele e che appunto attendono un processo che si aspetta durissimo e quindi appunto viene richiesta la loro immediata liberazione.
5: Benissimo Stella, buon proseguimento allora, risentirci.
6: Grazie mille, Palestina libera.
5: Sempre, ciao, grazie, ciao, ciao.
6: Ciao.
5: Allora, Stella del Centro Sociale Morion di Venezia ci ha aggiornato anche sulla carica di polizia, che però non ha, diciamo, tolto la volontà, la determinazione di continuare a manifestare nelle vie di Venezia e di manifestare contro la presenza del padiglione israeliano alla Biennale. Quello che facciamo ora noi invece è andare tra pochissimo a offrirvi l'ultimo contributo prima della cassetta degli attrezzi di quest'oggi. L'ultimo contributo ci porta direttamente a ragionare invece di quanto accaduto a Roma. Rimaniamo in tema di antisionismo, perché quello che è accaduto è che all'interno del vertice di polizia sulle violenze di matrice squadrista e sionista che sono avvenute nella capitale, all'attenzione degli inquirenti c'è in particolar modo un gruppo, il gruppo della Brigata Vitali. Questo riguarda tra l'altro anche Eitan Bondi, il 21enne fermato per l'aggressione contro due attivisti dell'AMPI, lo ricorderete, lo scorso 25 aprile a Roma. Noi abbiamo intervistato Valerio Renzi, giornalista, curatore della newsletter Sedestra, dedicata proprio ai movimenti della destra radicale italiani e internazionali. Tra poco con lui andremo ad approfondire il tema, a farci spiegare quello che sta accadendo nella capitale, quindi non resta che invitarvi a rimanere all'ascolto e a tra

0: Abbiamo con noi Valerio Renzi, giornalista, curatore di una newsletter Se Destra, dedicata a estrema destra e dintorni. Una buona giornata Valerio, grazie per essere con noi. Allora con te anche per fare un po' il punto su quanto sta accadendo a Roma in merito alle violenze di matrice squadrista e sionista che sono avvenute nella capitale, in particolare dopo il 7 ottobre del 2023 e in riferimento anche a un vertice che si è tenuto presso la questura di Roma, dove si è tenuto proprio un confronto tra diversi soggetti rispetto a questo. Cosa sappiamo, Valerio?
1: Sappiamo che l'impunità che le istituzioni hanno garantito eccessivamente all'ottimismo di alcuni settori della comunità ebraica romana, della militanza della destra ebraica romana, è terminato, o quantomeno gli è stato posto un limite, insomma, finché si tratta di andare a picchiare magari ai lati del corteo o dentro e fuori le scuole i collettivi, gli attivisti per la Palestina, chi manifesta contro il genocidio, è un conto. Effettivamente sparare fucile a pallini contro due signori che lasciano la piazza dell'Ampi il 25 aprile, pochi minuti dopo che ha terminato di parlare il sindaco di Roma, è un altro. Quindi forse siamo arrivati, purtroppo, in un contesto così segnato comunque da episodi molto gravi e preoccupanti, al riconoscimento pieno del fatto che c'è un problema. Del fatto che a Roma ci sono dei gruppi militanti della destra ebraica che non fanno problemi e hanno una dimestichezza con l'uso della violenza. Questo problema è stato negato, continua sostanzialmente a essere negato dalle istituzioni comunitarie, ma insomma comincia ad avere un riconoscimento quantomeno nel

0: dibattito pubblico, e questo diciamo è importante mantenere aperto questo spazio di dibattito. Sarebbe opportuno che questo dibattito investisse in pieno le istituzioni anche e le istituzioni comunitarie, cioè che fosse un tema di cui si possa parlare a viso aperto, ecco. Perché quello che è accaduto il 25 aprile è figlio di un clima che è cresciuto in questi anni, che è cresciuto in questi mesi, e quindi così, questa è la dimensione in cui siamo in questo momento, ecco.
1: Ecco, negli ultimi giorni si è fatto molto il nome di questa brigata Vitali, dove si legge, insomma, gli inquirenti sostengono, insomma, che sia un gruppo formato da almeno un centinaio di persone che di fatto funziona un po' come sorta di servizio d'ordine del ghetto ebraico.
0: Ma penso siano cose diverse, giornali un po' comuna, no? Questa è stata usata una sola volta, quella firma, per un blitz in un liceo di Monteverde. Questa Brigata Vitali sarebbe costituita soprattutto da ragazzi molto molto giovani che si sono confrontati più volte, più o meno, con i loro coetanei, in qualche modo, in delle fuori le scuole, in alcuni quartieri di Roma. E cosa diversa sicuramente è il fatto che attorno al tempio, alla zona del ghetto, esiste un sistema di tutela della comunità, esiste da oggi, esiste da decenni, non è una particolare novità. I numeri della disponibilità a compiere alcuni gesti non li conosciamo con esattezza, ovviamente, mi sembrano speculazioni queste. Certo è che abbiamo visto il 25 aprile di 2 anni fa a Porta San Paolo un gruppo numeroso di uomini con guanti neri infossati che lanciavano gesti e petardi e non erano pochissimi, quindi esiste, ripeto, una disponibilità di alcuni settori della comunità ebraica più romana, più militanti, al confronto fisico, all'esercizio della violenza. Non è una novità, è una cosa che si è resa più visibile negli ultimi 2 anni, e dopo il 7 ottobre, come dicevi te, ed è una cosa che fino ad oggi non è stata riconosciuta in termini giudiziari, figuriamoci, ma neanche nel dibattito pubblico, ecco.
1: Ecco, tu hai anche fatto un lungo elenco sulla tua newsletter, a tuo modo di vedere, gli episodi che meritano, come dire, una particolare attenzione, quali sono?
0: Ma ce ne sono stati diversi, appunto. Ci sono stati sicuramente il testaggio di Karem, influencer italo-palestinese, e ci sono stati aggressioni fuori alcuni licei, insomma sono stati diversi gli episodi, forse quello che oltre quello del 25 aprile, quello che ha impressionato di più la città è stato quando, durante un'assemblea studentesca al Caravillani, che è il liceo che condivide in qualche modo il cortile con una sede della comunità ebraica, è sceso un gruppazzo di uomini adulti che ha cominciato a malmenare, a aggredire professori e studenti, ecco. A uno di loro è stato strappato i capelli, sono fatti che hanno impressionato molto anche l'opinione pubblica della città.
1: Certo, anche perché si tratta comunque di episodi, violenze che danno anche il senso di un certo grado, insomma, di militarismo, come dire, di organizzazione, no? All'interno, appunto, della comunità.
0: La verità è che noi non sappiamo quanto alcune cose che abbiamo letto in queste settimane sono frutto di speculazione. Questo accade, non lo sappiamo, perché questa questione, diciamo, non viene dibattuta pubblicamente, nessuno glielo chiede, ad esempio a E quindi sarebbe il caso di cominciare a discuterne pubblicamente, ecco, di farlo oggetto di dibattito pubblico. Ripeto, dovrebbero farlo le media, dovrebbero farlo le istituzioni della città. Quello che sappiamo è che esistono molti episodi, esistono dei gruppi che si muovono in maniera squadrista, e sappiamo inoltre che molti cittadini italiani con la doppia cittadinanza israeliana fanno servizio militare in Israele. Questo vuol dire che anche questo fenomeno, sono state diverse interrogazioni parlamentari, diciamo, che non hanno raggiunto risultati, ma noi fatichiamo a discutere che ci sono cittadini italiani che vanno a prestare servizio sotto le armi per un paese straniero, un altro paese, che stanno in una situazione di guerra, che hanno un'abitudine all'utilizzo anche delle armi da fuoco, e che probabilmente tornano anche con situazioni potenzialmente di stress post-traumatico, e che non sappiamo esattamente che cosa fanno se vanno lì. Questa questione, che non è una questione di poco conto, che potrebbe riguardare qualche centinaio, qualche decina di persone, è una situazione, anche questa sarebbe il caso di discutere a viso aperto nel nostro paese.
1: Speriamo che questo possa accadere. Valerio Renzi, grazie intanto per
0: grazie
1: essere stato
0: voi.
1: Con noi, a risentirci, una buona giornata.
2: Valerio Renzi quindi ai nostri microfoni per spiegarci un po' anche quello che accade nella capitale. Noi siamo giunti alle 18:41 minuti di questo venerdì pomeriggio in diretta. Beh, andiamo adesso a lasciarci con la nostra cassetta degli attrezzi, con Mesopotamia, notizie dal vicino oriente. Tra pochissimo ci terrà compagnia fino alle 19:20, quando poi torneranno le notizie della sera, il giornale radio. Prima però anche un po' di musica, ed è Alborosi sarà protagonista della Festival di Onda d'Urto l'ultima sera, il 23 di agosto, una serata molto attesa che chiuderà questa edizione della nostra festa estiva di autofinanziamento. Andiamo a sentire la sua Free Yourself, e tra poco quindi Mesopotamia.

0: dopo l'attacco all'Iran. In realtà già c'era stato un forte attacco nei confronti del Libano precedente, anche una tregua che Israele non ha mai rispettato già alla fine del 2025, giusto perché sennò insomma allarghiamo un po' lo sguardo. Il tentativo di attaccare il Libano e di farne terra bruciata e di annettere parte dei territori libanesi come siriani era già nelle intenzioni di questo governo attuale di Israele già da tanto.
1: Ma guarda, a dir la verità, la prima invasione dello Stato ebraico al Libano, del nascente Stato ebraico, è stata nel 1948, quando Ben Gurion aveva stabilito i confini del nord, diciamo, dello Stato di Israele con il fiume Litani, che è nel sud del Libano. Poi le pressioni internazionali lo costrinsero a mettere il confine tra Libano e Israele, confine che peraltro Israele non riconosce, dove attualmente insomma la blue line. Poi aggressioni israeliane al Libano ci sono state nel 1978, 1982, ricordo che dal 1982 gli israeliani hanno lasciato il Libano nel 2000, poi nel 2006 e nell'autunno 2024, che è naturalmente l'episodio a cui ti riferivi. Nell'autunno del 2024 due mesi di guerra hanno decimato Hezbollah, hanno fatto migliaia di vittime civili, e poi il 27 novembre 2024 è entrata in vigore questa, diciamo, tregua mai rispettata da Israele, durante la quale questa guerra a bassa intensità, un morto al giorno, una vittima al giorno, due vittime al giorno, fino ad arrivare al 2 marzo scorso, quando in due mesi appunto di aggressione israeliana al Libano, ad oggi ho letto gli ultimi dati, sono morte, cadute vittima di IDF 2.702 persone. Dobbiamo calcolare che il Libano, come sapete meglio di me, è un paese molto piccolo. Quando io sono arrivata la prima volta nel 2021, all'inizio del 2021 c'erano 7 milioni di persone, adesso scarsi 5, perché tra i morti e chi ha deciso di lasciare il paese si sono ridotte naturalmente. La
0: poi è vero che quando dici 7 milioni di persone parliamo anche di tanti rifugiati, forse
1: rifugiati
0: siriani che c'erano, a parte palestinesi,
1: assolutamente sì. E adesso invece ci sono, colgo l'occasione per allargare appunto un fuoco di questa, diciamo, di questa aggressione, ci sono i rifugiati interni, gli sfollati interni, più di 1 milione di sfollati che, come ricordavi tu parlando degli ordini di evacuazione, hanno dovuto lasciare i loro villaggi, le loro città nel sud, nella valle della Bekaa, nella Dahie, che è la periferia sud di Beirut, per trovare rifugio in altre zone del paese, a loro volta bombardate da Israele. Dal 17 aprile in scorso è in vigore un'altra tregua che Donald Trump in persona ha esteso di 3 settimane il giorno 23 scorso, e durante questa tregua paradossalmente,
0: guarda, siamo in una radio per cui le persone non ti vedono, quando parla di tregua
1: faccio così con le mani
0: fa le virgolette,
1: sì, per dire,
0: perché
1: insomma
0: di tregua non c'è niente.
1: No, ma forse paradossalmente io penso, Carla, che quando questa tregua formalmente scadrà, quindi il 14 maggio, e ricominceranno le ostilità, forse ci saranno meno morti, ci saranno paradossalmente meno morti di adesso che durante la tregua, banalmente perché non ci sarà più nessuno da uccidere. Ricordo che circa un 10% del territorio libanese in questo momento è sotto occupazione militare israeliana, in quella che viene chiamata zona di difesa avanzata, un'enorme zona tampone che si interpone tra il confine, la blue line con Israele, e il fiume Litani, a circa 30 chilometri dal confine. Cosa succede? Centinaia di villaggi e città ricevono quotidianamente questi ordini di evacuazione, quindi la gente è costretta a spostarsi sempre più a nord, e I villaggi, la prima fascia, diciamo, lungo il confine sono già stati desertificati, per quello parlavo, insomma, con una brutta parola di gasificazione, me lo perdonerete, per intendere che cose, persone, animali, flora, fauna, tutto quello che è lì è stato ridotto in cenere con l'utilizzo di bombe al fosforo, di armi

0: e certamente non previste dalla Convenzione di Ginevra, proprio perché non ci ricresca più nulla, cioè né ora né in futuro, non ci sia possibilità, no, di ricrescita. Quindi questa fascia sul confine è andata, i villaggi sono stati demoliti, e villaggi peraltro storicamente, come insomma accennavamo prima, alcuni sono cristiani, alcuni sono sciiti, alcuni sono misti, perché il Libano è un paese misto a livello confessionale, non c'è niente da fare, quindi villaggi pure dove di Hezbollah non c'è neppure l'ombra e magari erano pure nemici, non si trovavano d'accordo con gli sciiti di Hezbollah, sono stati comunque resi al suolo, perché cercano di farci passare questa guerra come una guerra di religione. Non è vero, è una guerra di espansione territoriale, basta, cioè è una guerra dove chiunque intralci i piani della grande Israele o banalmente intralci il carro armato viene fatto fuori, senza rispetto, sesso, età, professione. Mi parlavi di giornalisti, leggevo che appunto dall'autunno 2024 già 12 giornalisti sono stati uccisi in Libano, l'ultima la signora di cui mi parlavi tu prima, e soccorritori e volontari della Croce Rossa. Ricordo che la Croce Rossa è l'unica organizzazione sanitaria, insomma le ambulanze, ecco, insomma, che sono a titolo volontario e gratuito, organizzazione internazionale ben nota, no? Eppure ne sono stati uccisi a decine. Ora non ho i dati tra soccorritori, medici, paramedici, infermieri, non ho i dati certi, ma insomma almeno una cinquantina di persone sono morte. E vogliamo parlare di membri di associazioni non governative, vogliamo parlare di soldati di UNIFIL, che poi non sono soldati, sono peacekeepers, no? Avrete sentito dire che ne sono stati uccisi due francesi, ma a fine marzo ne sono stati uccisi tre indonesiani che nessuno ha reclamato, mentre il governo francese ha debolmente, insomma, protestato per la morte dei suoi peacekeepers. Questi poveretti indonesiani che vengono a morire nel Libano, li mandano così, no? Così, senza possibilità di difendersi, il loro governo neanche ha detto niente, no? Vengono per la paga, vengono per portare i soldi alla famiglia, banalmente. Quindi io davanti a tutto ciò mi chiedo che forse appunto una tregua così forse è peggio della pace, di un'ostilità aperta, perché almeno nell'ostilità aperta io so, no, a cosa io vado incontro, ma nella tregua io forse mi immagino altro. Però è anche vero che la tregua ultimamente, tutte le categorie, anche insomma delle guerre a cui siamo abituati, eravamo abituati, adesso non hanno più significato, parole come tregua, cessate il fuoco, non hanno più diritto, non ne voglio neanche parlare perché qui entreremo, no? Diritto, certo, internazionale ormai, cioè è un concetto.
1: Carta straccia.
0: Assolutamente.
2: La finta tregua, che in teoria sarebbe in vigore in Libano, sarebbe dovuta iniziare il 17 aprile 2026. Poco prima, l'8 aprile, l'esercito israeliano ha effettuato nel paese dei Cedri oltre 100 attacchi in un giorno solo, uccidendo centinaia di persone in 24 ore. Nel secondo estratto dell'intervista a Elisa Gestri, realizzata da Radio Onda Rossa, da cui prendiamo in prestito dei pezzetti, la fotoreporter italiana che vive tra Roma e Beirut racconta quella giornata.
0: L'8 aprile scorso, come sappiamo, è stata la giornata più sanguinosa dal 2 marzo in avanti, che hanno ucciso 350 persone in, secondo loro, secondo IDF, 100 attacchi in contemporanea in 10 minuti. Secondo me sono meno, perché poi loro si vantano, cioè effettivamente la loro strategia è anche di non si nascondono, diciamo così. Ecco.
1: Ma quando parlano di attacchi parlano dell'uso di droni?
0: Droni, missili, raid aerei, di tutto. Nel sud si sta combattendo anche una battaglia corpo a corpo con le milizie di Hezbollah, però naturalmente l'arma principe sono i droni con carichi a missili, raid aerei di tutti i tipi. Ecco, questo 8 aprile a Beirut solamente sono morte 200 persone su 357, perché la densità della grande città è imparagonabile con la densità di altri aree del paese. Io sono andata subito, l'ho visto dalla finestra di casa mia, questa grossa nuvola di fumo nero, mi sono precipitata e sì, ho trovato, c'erano già i soccorritori a cercare di scavare sotto le macerie, ma io credevo fossero le persone fossero morte per i crolli, certamente muoiono anche per i crolli, ma il soccorritore che ho incontrato mi ha mostrato una foto, la persona che ha tirato fuori non era morta per i crolli, è come incenerita. Io non mi intendo molto di armi, però è come qualcosa che ti incenerisce già con l'impatto, prima ancora che una casa ti crolli addosso. Poi certo altri sono rimasti sotto, però per dire, ecco, c'è da aver paura se il wifi funziona in quel paese lì. Se non funziona, vabbè, le cose sono più o meno normali, anche perché noi ci abbiamo, dico noi perché ormai io mi considero un po' libanese, ci abbiamo i droni di controllo israeliani almeno su Beirut e su buona parte del paese in continuazione giorno e notte. C'è questo basso continuo che noi sentiamo giorno e notte, proprio ti incute un timore, anche solo quelle, cioè è una tecnica, no? Anche, cioè non è possibile che tu ti dimentichi che ci sono loro,
1: che stai sotto occupazione, sotto sorveglianza.
0: Sì, di fatto sì, e non solo loro.
1: La stessa strategia usata a Gaza, esatto. Lì lo facevano anche con gli F-30, cioè insomma con gli aerei,
0: esatto.
1: Bucando
0: il muro del suono.
1: Il muro del anche suono.
0: Lì. Sì, anche lì si divertono male così. Però ad esempio ti dico, sono stata prima di venir via al nord a Tripoli, che dista 80 km da Beirut, dove non c'è niente. E speriamo non ci sia mai, però è impossibile dimenticarsi della guerra, perché ci sono centinaia di famiglie dal sud rifugiate e accolte nelle scuole, nelle strutture religiose, nelle moschee, nelle chiese. Quindi insomma tutto il Libano non ci sono posti sicuri, anche perché loro hanno questo vezzo di seguire i rifugiati. E anche a Beirut quel giorno, l'8 aprile, quel giorno di cui ti parlavo, tra i vari attacchi che hanno fatto aerei in 10 minuti, hanno preso dei poveretti che dormivano in strada, no? Accampati, perché se non trovi posto né nelle scuole né nelle case né insomma, no? Alcuni sono ancora lì, no? E hanno preso i rifugiati, queste povere famiglie. Quindi davanti a questo io credo siamo arrivati proprio a niente, bisogna uccidere chiunque ci sia e non fa nulla, soccorritori, appunto, uomo, donna, bambino, animale, sapete quante bestie hanno fatto fuori, tutti il sud del Libano e anche la valle della Bekaa sono zone agricole, no? Di allevamento, quanti uliveti, come del resto in Palestina, quanti uliveti hanno fatto fuori, quanti mandrie, no? Hanno ucciso. Pollai, cioè non pollai piccoli, insomma come si chiamano, allevamenti, scusate, dei polli, ecco, è come un moderno spargere il sale, no? E stanno spargendo il sale
1: anche. Quindi, perché in questo modo non solo sicuramente uccidono le persone, ma tolgono la possibilità per chi sopravvive di avere, insomma, un aiuto alimentare, una propria per la sopravvivenza. Quindi costruiscono, e anche questa è una strategia già vista, perché qual è il rischio, no? Di poter mantenere, come dici te, magari un piccolo allevamento di polli oppure due vacche, per capirci, per sopravvivere. Serve anche a ridurre, cioè la fame, l'abbiamo visto su Gaza, diventa un'arma da guerra, la fame, la sete, le condizioni di vivibilità, e quindi anche un modo di espellere le persone dai territori. Poi,
0: sì. Cioè qualunque mezzo viene usato proprio per espellerli. I villaggi a cui sono stati indirizzati ordini di evacuazione, secondo me oramai sono un centinaio. Dentro questa zona di difesa avanzata, cioè con l'occupazione militare, ce ne sono una sessantina, credo, se non di più. E ci sono dei paesi dove, nonostante gli ordini di evacuazione, sono rimaste delle persone perché si sono rifiutate di lasciare casa loro. Dice: io preferisco morire qua perché è casa mia. Cosa come puoi, come si dice, biasimarli? Non è giusto, perché se ne devono andare da casa loro, no? Comunque, chi ha fatto questa scelta molto rischiosa adesso è tagliato fuori, perché chi è rimasto in questi paesi che stanno demolendo casa per casa, stadio per stadio, moschea per moschea, adesso si troverà presto a non avere più acqua potabile, cibo, medicinali, pannolini per bambini. È normale, si svilupperanno le malattie, il colera, cose già viste. In Libano devo dirti che rispetto a Gaza è messo meglio in quanto a risorse naturali, perché non per nulla è molto appetito da Israele, perché c'è l'acqua, c'è tutto, insomma il terreno è fertile, e poi certamente non viene da quasi 80 anni di occupazione israeliana, anche se insomma a tratti. Tra l'altro, a proposito di elementari, parlavo con un amico libanese e durante l'occupazione israeliana dall'82 al 2000, cos'è successo? Dice forse succederà anche ora. Hanno aperto il confine con Israele e hanno costretto le persone dei villaggi ad andare ad acquistare i beni di prima necessità in Israele se non volevano morire di fame, no? E quindi dice, ma magari succederà anche stavolta, quindi non è che gli mandano gli aiuti.

0: Mesopotamia, notizie dal vicino Oriente, trasmissione della cassetta degli attrezzi di Radio Onda d'Urto. Oggi vi stiamo proponendo alcuni estratti di un'intervista realizzata da compagni e compagni di Radio Onda Rossa. In questa intervista Elisa Gestri, fotoreporter e giornalista che vive tra Roma e Beirut, racconta del mese di aprile 2026 che lei ha appena trascorso in Libano e racconta di qual è la situazione nel paese a fronte della continua aggressione e invasione da parte dello Stato di Israele. Sentiamo l'ultimo estratto preso da questa intervista.
1: Nessuno è al sicuro, perché loro qualunque scusa, come si sanno, fanno fuori chiunque. Poi questo cosa provoca? Provoca una cosa che grazie a Dio non è successa, e dico grazie a Dio con cognizione di causa, perché è una cosa che nella storia libanese si è già verificata, e cioè cercano un'altra loro grande arma, e cercano di mettere i libanesi gli uni contro gli altri, no? Sapendo di questo mosaico di appartenenze religiose, quindi cristiani contro musulmani, musulmani contro drusi, sciiti contro sunniti, sunniti contro alawiti, ismailiti, tutto così. Naturalmente il Libano vive una situazione di convivenza precaria, e quindi hanno telefonato, l'IDF ha telefonato ai sindaci di vari villaggi che ospitavano rifugiati sciiti, dicendo cacciateli subito, altrimenti vi facciamo saltare tutto il paese, cioè a livelli di questo tipo. Però devo dire che fino ad ora non è successo, cioè non c'è stata una guerra civile, una nuova guerra civile, ma loro lo dicono chiaramente: rivoltatevi contro Hezbollah, ci dovete pensare voi, no? Cosa significa? Significa innescare una nuova guerra civile. Devo dire che la popolazione libanese è splendida, tu Carla sei stata, se non sbaglio, e quindi ha prevalso assolutamente la solidarietà, ma perché siamo tutti libanesi. In Libano nessuno ti chiede mai di che religione sei, cioè non, siamo tutti libanesi. Grazie.
2: Beh, diciamo che i 20 anni e più di guerra civile, insomma, probabilmente hanno lasciato il segno anche in maniera positiva, e anche le mobilitazioni che c'erano state, no? Quelle rispetto alla crisi economica.
1: Sì, sì, a voglia.
2: Quelle hanno cementato, no? Anche questo superamento, se vuoi, nonostante che, come ricordavi prima, è un paese che poi le varie realtà istituzionali sono divise secondo le appartenenze religiose, quindi ma se partiamo dal basso, se partiamo dalle necessità, il bisogno poi, no? Contro i diktat internazionali, contro la corruzione, contro la precarizzazione e le difficoltà economiche, hanno un pochino riunito. E quindi mi ricordo le ultime piazze, insomma, nonostante le difficoltà, si trovava benzina, un paese che è entrato in default, d'altra parte, no?
1: Sì, nel 20 è stato dichiarato stato fallito. Guarda, non era banale, secondo me, che non che non sia successo nulla, non era banale. Però devo dire che forse per quello che dici tu, forse perché il popolo libanese è, e dico un'altra parola che non mi piace, però è resiliente, per capirsi, perché è fondamentalmente dotato di una grande umanità e si basa sull'appartenenza al paese. Come ti dicevo, nessuno ti chiederà mai chi sei, si indovinano un po' le appartenenze religiose dai nomi, diciamo dai nomi delle persone, ma non, e quindi ho visto veramente anche girando prove di grande solidarietà, devo dire, magari un po' con tutta la paura del caso, perché comunque Israele non perdona. E poi avrete sentito sicuramente parlare della tecnica del double tap, non so se ne avete sentito parlare.
2: Questa terribile
1: è il motivo per cui muoiono tante persone quando, dopo un attacco aereo, soccorritori, vicini, giornalisti si avvicinano un po' a vedere cosa è successo, viene fatto questo secondo tap e gli danno tipo 10 minuti di tempo, e poi così
2: attaccano.
1: Quindi finiscono l'opera, appunto per questo muoiono. Per esempio la povera Amal Khalil è morta così, lei e la sua collega Zainab Faraj, che è rimasta ferita, ma insomma è sopravvissuta.
2: Parliamo della giornalista libanese morta venerdì 23 aprile,
1: sì,
2: se non erro.
1: Esatto, un paio di settimane fa direi. Sì. Lei e la sua collega erano andate a vedere, avevano ucciso due persone in una macchina, perché poi è proprio, guarda, una cosa bestiale. Sai quando si dice che, ma no, gli animali sono meglio, perdonatemi, però tutto quello che si muove, loro se vedono una macchina o un motorino, viene colpito, avevano colpito una macchina sempre nel sud, e Farage e Khalil erano andate con la macchina press, no? a vedere cosa era successo. Sono state colpite loro ed è stato impedito ai soccorritori di recuperare Khalil, che infatti è morta. Non sappiamo se l'avessero potuta recuperare subito, se fosse sarebbe sopravvissuta, ma io so che con bombe sonore, che sono terribili, non hanno fatto avvicinare la Croce Rossa. Quindi sono proprio tecniche vigliacche, che in qualunque conflitto, la guerra è brutta di per sé, per carità, però questa è una tecnica particolarmente vigliacca e disumana, direi. E con questo, ad esempio, hanno ucciso anche, avrete sentito dire, perché in Italia hanno parlato, il sacerdote di un villaggio del sud che era andato a vedere insieme al sindaco, appunto sempre in un villaggio del sud, insieme al sindaco era andato a vedere.
2: Sì,
1: appunto,
2: diciamo che da noi si è parlato di più del crocifisso, parlato di più di quello che delle persone, no? Quasi.
1: Ma guarda, allora il crocifisso.
2: E su quello dice, insomma, qualcosa, qualche protesta, questa è un'assurdità.
1: Sì, no, capisco. Allora, il crocifisso è un simbolo, quindi comunque fa specie, certamente. Se vogliamo parlare proprio di cristiani, ne sono stata ammazzata a centinaia, cioè, quindi, però guarda caso non si sanno queste cose, non si vogliono sapere. Come diceva Robert Fisk, che forse conoscerei, un grandissimo giornalista inglese che ha passato 20 anni nel Libano durante la guerra civile, il Medio Oriente è un po' difficile vederlo da vicino, meglio vederlo da un po' più lontano, no? Perché se lo vedi da vicino sei costretto a fare conti con la tua coscienza, ed è vero, la tua coscienza di occidentale, lui si riferiva, no? Ed è la verità, perché se lo guardi troppo da vicino,
2: ti accorgi dei processi, di drammi, di quello che ha creato la colonizzazione, di,
1: certo,
2: come è stato costruito il Libano, di come sono stati dati quei confini. Poi, per giunta, se parliamo del Libano, insomma, tu facevi riferimento un po' alla storia, all'82, l'occupazione, di questi giorni, insomma, parliamo. Le prime avvisaglie si ebbero proprio verso maggio, inizio,
1: ecco,
2: giugno, se non erro entrarono
1: a giugno,
2: mi sembra che si entrarono i primi di giugno dentro Beirut, se non erro, però insomma è questo il periodo, 44 anni fa, da cui poi partì tutta l'occupazione, in cui l'episodio poi che ricordiamo grosso nel 82,
1: Sabra Shatila, che è stato nel settembre.
2: Certo, però insomma stavano già dentro Beirut da giugno, se non è.
1: Sì, erano già lì, anzi sì, erano già lì. Sì, non so onestamente cosa aspettarci, soprattutto perché, Carla, il Libano, se vogliamo parlare il Libano a livello di istituzione, è molto debole, quindi non ha voce in capitolo. A queste trattative che sono state a Washington, due round di trattative, non ha potuto mettere nessuna carta sul tavolo, cioè lui deve obbedire e basta. Quindi Israele e America sono alleati, cosa vogliamo fare? Non possono fare nulla, no? E infatti nessuno si solleva. Le istituzioni sono deboli, non possono fare niente, il mondo occidentale sta a guardare come le stelle, no? Stanno a guardare che muoiano tutti, non lo so che cosa stiamo a guardare.
0: È tutto per questa puntata di Mesopotamia, notizie dal vicino Oriente, trasmissione della cassetta degli attrezzi di Radio Onda d'Urto. Ringraziamo in questo caso compagni e compagni di Radio Onda Rossa che hanno realizzato questa intervista a Elisa Gestri, giornalista e fotoreporter italiana che vive tra Roma e Beirut. Noi ve ne abbiamo fatti ascoltare degli estratti, ma l'intervista completa la trovate sul sito di Radio Onda Rossa, www.ondarossa.info. Buon ascolto e buona continuazione a tutte e a tutti sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
3: Cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi. Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione.
4: Bene, Radio Onda d'Urto, quindi la nostra cassetta degli attrezzi anche di questo venerdì con Mesopotamia, e avremo adesso invece un po' di musica. Qualche spot, come sempre, non commerciale prima dell'arrivo del giornale radio alle 19:20 minuti, e la musica ci porta direttamente al 21 agosto, alla festa di Radio Onda d'Urto, Zen Circus.

0: Eh sì, anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e antagonista. Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia è infatti iniziata il 18 dicembre 1985 e oggi la radio continua a essere un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità. È anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che la nostra emittente può continuare a portare avanti un lavoro di informazione senza limitazioni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni dà voce a movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. Diventa sempre più prezioso quindi il ruolo dell'informazione indipendente come quella di Radio Onda d'Urto. Durante la dichiarazione dei redditi e il 7.30 nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV ex Onlus per il sostegno degli enti del terzo settore iscritti nel RUNS scrivi il codice 02084620174. Sostieni l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.
1: Minuti, Radio Onda d'Urto, il GR della sera di venerdì 8 maggio, subito i titoli per questa edizione. Scambi di colpi tra esercito USA e quello iraniano, si attende ancora intanto la risposta di Teheran alla proposta di accordo in 14 punti avanzata da Washington. Sentiremo Tara Riva, giornalista italo-iraniana, analista di questioni internazionali. Israele intanto continua il genocidio in Palestina e l'aggressione militare al Libano. A Venezia 27 padiglioni della Biennale chiudono contro la presenza proprio di Israele. Poco fa un corteo di 3.000 persone è stato fermato dalla polizia in antisommossa con caschi e manganelli, voleva dirigersi verso il padiglione israeliano. Noi sentiremo la corrispondenza di Stella, compagna del laboratorio occupato Morion di Venezia. In Germania oggi la mobilitazione di studenti e studentesse contro la nuova legge che introduce di fatto la leva militare per i diciottenni. Sciopero e manifestazioni in tutte le principali città. In Italia invece a Brescia si fermano i lavoratori dell'aeroporto di Montichiari con il sindacato USB. Per USB Brescia sentiremo Dario Filippini. A Roma il segretario di Stato USA Rubio oggi ha incontrato Tajani e Meloni, sempre nella capitale. In questura c'è stato un vertice sulle violenze sioniste nella città a partire dalla rete di contatti di Eitan Bondi, il 21enne suprematista sionista fermato per gli spari contro due esponenti dell'ANPI il 25 aprile e già segnalato per altri raid contro la Palestina. Sentiremo il servizio con Valerio Renzi, giornalista e che cura la newsletter Se Destra. Chiuderemo poi il GR andando di nuovo agli esteri, in Ucraina, dove non c'è stata nessuna tregua verso il 9 maggio in Russia e le celebrazioni della vittoria dell'Armata Rossa sul nazifascismo. E andremo anche in Inghilterra, dove nelle elezioni locali il Labour del Premier Starmer incassa una pesante sconfitta. Avanza invece l'estrema destra di Reform UK di Nigel Farage. Buonasera a tutte e a tutti dalla redazione di Radio Onda d'Urto. L'esercito statunitense ha fatto sapere di aver colpito le petroliere Sea Star 3 e Sevda impegnate a raggiungere un porto iraniano sul golfo dell'Oman. Nel primo pomeriggio sarebbero state colpite anche altre petroliere iraniane che avrebbero cercato di forzare il blocco militare imposto da Washington sullo stretto di Hormuz. Nella notte, tra ieri e oggi, riferiscono le autorità iraniane, altri bombardamenti statunitensi sulle navi in transito avrebbero provocato il ferimento di 10 marinai iraniani. Ci sarebbero anche 5 dispersi. L'esercito USA e quello iraniano continuano a scambiarsi attacchi nonostante la tregua in vigore dall'8 aprile. Il conflitto continua anche a coinvolgere l'intera area. Gli Emirati Arabi riferiscono di aver abbattuto 2 missili e 3 droni di Teheran, mentre altri droni iraniani sono tornati a colpire la regione del Kurdistan in Iraq. Noi nel servizio sentiamo l'intervento di Tara Riva, eccolo qua, giornalista. Tara Riva è una giornalista italo-iraniana, analista di questioni internazionali.
2: Gli Stati Uniti non stanno, diciamo, mirando a mettere pressione all'Iran con, diciamo, gli eventi molto interessanti di ieri, non stanno mirando a mettere tanto sotto pressione l'Iran quanto a mettere in dubbio il fatto che l'Iran riesca a mantenere il controllo, quindi sfidando appunto questo equilibrio. Alcuni leggono in questo anche, diciamo, in questo scontro anche un tentativo di ristabilire non solo gli equilibri sullo stretto, ma anche gli equilibri a livello di deterrenza proprio più ampia, quindi non solo sullo stretto di Hormuz, ma proprio sul Golfo, perché, diciamo, dopo quello che è accaduto con gli attacchi avvenuti negli Emirati Arabi Uniti, l'Iran ha continuato a negare di essere stato coinvolto, di aver fatto questi attacchi, fatto che è molto probabile appunto che sono stati effettuati dall'Iran, e questo, diciamo, per gli Stati Uniti è molto importante a questo punto non permettere che l'Iran su quell'area abbia una sorta di escalation dominance ulteriore, cioè in un certo senso avere la meglio.
1: E si attende ancora una risposta iraniana all'ultima proposta in 14 punti avanzata dagli USA nell'ambito dei negoziati mediati dal Pakistan. È ancora in fase di valutazione, ha detto oggi pomeriggio Ismail Baghei, portavoce del Ministero degli Esteri iraniano. Alla Casa Bianca, intanto, il vicepresidente USA J.D. Vance è impegnato in un incontro con il premier del Qatar, lo sceicco Al Thani. Il Qatar è uno dei canali di comunicazione tra gli Stati Uniti e Teheran. Chi non aspetta e non vuole negoziati è invece lo Stato di Israele, che continua a mietere vittime e portare distruzione in Palestina, dove proseguono genocidio, occupazione e pulizia etnica tra Gaza, stamattina altre 3 vittime, e Cisgiordania, e anche in Libano, dove oggi pomeriggio l'ennesimo raid aereo di Tel Aviv ha ucciso 4 persone nel sud, nella località di Tura. Si sommano alle 19 vittime dei bombardamenti israeliani tra ieri e stamattina nel paese dei cedri. In Italia, a Venezia, 27 padiglioni nazionali della Biennale hanno chiuso i battenti per lo sciopero di lavoratori e lavoratrici contro la presenza, anche quest'anno, del padiglione dello Stato di Israele. Tra i padiglioni costretti a chiudere ci sono, tra gli altri, quelli di Belgio, Egitto, Polonia, Spagna, Svizzera, Turchia, Finlandia, Olanda, Irlanda, Qatar. Nel pomeriggio, invece, 3.000 persone si sono mosse in corteo da via Garibaldi verso il padiglione israeliano con le bandiere della Palestina e dietro gli striscioni Free Palestine e No Art Washing Genocide. Sul percorso hanno trovato schierata la polizia in assetto antisommossa, che ha bloccato il corteo con scudi e manganelli. Dalla manifestazione noi sentiamo Stella del laboratorio occupato Morione di Venezia.
3: Il corteo, eravamo 3.000 persone, siamo ancora 3.000 persone, non ci siamo perse. Ha lasciato via Garibaldi e si è diretto verso l'arsenale, assediando il padiglione israeliano, dove però è stato fermato dalla polizia in assetto antisommossa con manganelli, scudi. Ci sono stati degli scontri, ci sono alcuni feriti lievi, però appunto questa, diciamo, è la risposta biennale a migliaia di persone che si mobilitano contro la presenza del padiglione israeliano, a cui è stato steso un tappeto rosso. Durante la giornata di oggi hanno chiuso 27 padiglioni nazionali in solidarietà con il popolo palestinese, hanno partecipato allo sciopero, e è stata una grandissima giornata di mobilitazione. La risposta, come sappiamo, di biennale e della polizia è stata questa, però appunto il corteo non si è disperso.
1: In Germania, giornata di mobilitazione di studenti e studentesse contro la guerra e il militarismo. Oggi sciopero nazionale contro la nuova legge sul servizio militare voluta dal governo Merz per tornare passo dopo passo alla leva obbligatoria. La legge in vigore dal 1 gennaio di quest'anno introduce infatti l'obbligo di registrazione e di visite mediche per i diciottenni. La leva per ora rimane poi su base volontaria. Manifestazioni in tutte le principali città tedesche, a Monaco di Baviera, dove sono stati esposti manifesti come Merz feccia e Merz perché non vai tu a morire al fronte orientale, due studenti sono rimasti feriti dopo che la polizia ha attaccato il comizio conclusivo al quale stavano partecipando centinaia di persone. E contro le guerre imperialiste si mobilitano anche lavoratori e lavoratrici. Torniamo in Italia, nemmeno un chiodo per guerre e genocidio. Con queste parole d'ordine, oggi sciopero di 24 ore indetto da USB all'aeroporto civile di Montichiari, Brescia, contro il transito di materiale bellico, in particolare in direzione del Kuwait. Sentiamo nel servizio Dario Filippini dell'USB di Brescia.
4: Perché abbiamo notizie dell'ennesimo carco. La stiamo valutando, secondo me quello che ho visto stamattina, ieri sera, stamattina, è che ci sono dei camion lì parcheggiati vicino alla

0: Cina. E quindi noi abbiamo organizzato lo sciopero di tutto il giorno oggi della squadra di carico e scarico.
1: A Roma invece è durato un'ora e mezza il colloquio a Palazzo Chigi tra il segretario di Stato USA Marco Rubio e la premier Giorgia Meloni. Spero ci sia una proposta seria dell'Iran nelle prossime ore, ha detto Rubio alla stampa, rilanciando il ruolo degli USA come mediatori per il conflitto anche in Ucraina. Prima della Meloni, il segretario di Stato USA aveva visto il ministro degli esteri Tajani. Il leader di Forza Italia ha ribadito l'importanza per il governo Meloni delle relazioni transatlantiche. Anche gli USA hanno bisogno dell'Italia e dell'Europa, ha detto il numero uno della Farnesina. La procura di Pavia chiude la seconda inchiesta sul femminicidio di Garlasco e accusa Andrea Sempio di aver ucciso Chiara Poggi, che aveva rifiutato un suo approccio sessuale. Un femminicidio che, dicono i PM, è avvenuto con crudeltà. A 19 anni di distanza i PM puntano quindi al processo per Sempio e con l'invio degli atti alla Procura Generale di Milano alla revisione del procedimento per Alberto Stasi, fidanzato di Chiara, condannato a 16 anni e da 10 in carcere. Intanto oggi è l'8 del mese di maggio e come ogni 8 del mese l'osservatorio di Non Una di Meno ha aggiornato il conteggio sulle violenze di genere. In poco più di 4 mesi l'osservatorio ha registrato 19 femminicidi, 2 suicidi indotti di donne, un suicidio di una ragazza trans, 3 casi in corso di accertamento e 39 tentati femminicidi. La cronaca giudiziaria: è stato assolto in appello Raul Esteban Calderon, accusato dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, esponente del gruppo Ultras Irriducibili della Lazio ed esponente della destra neofascista romana, noto come Diabolic. Lo hanno deciso i giudici della Corte d'Appello di Roma, ribaltando la condanna all'ergastolo in primo grado. La formula è per non aver commesso il fatto. Piscitelli venne freddato da un colpo di pistola alla testa il 7 agosto 2019 nel Parco degli Acquedotti. Per Calderon, la Procura Generale aveva chiesto la conferma dell'ergastolo e il riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso. Ancora la cronaca giudiziaria: via libera della Procura di Palermo alla richiesta dell'ex governatore siciliano Salvatore Cuffaro, accusato di corruzione, di patteggiare una pena di 3 anni. L'indagine riguarda la gestione illecita di un concorso bandito dall'ospedale Villa Sofia sulle nomine dei vertici della sanità siciliana e su presunti illeciti nell'aggiudicazione di appalti. Oggi vertice in questura a Roma sulle violenze sioniste nella capitale. Si parte dalla rete di contatti di Eitan Bondi, il 21enne suprematista sionista fermato per gli spari contro 2 esponenti dell'ANPI il 25 aprile e che era già segnalato per altri raid contro la Palestina. A casa di Bondi, ritenuto esponente di un gruppo paramilitare giovanile, la Brigata Vitali, un vero e proprio arsenale di guerra, documenti e contatti. Intanto i raid sionisti non si fermano. Poche ore fa una vineria alla Garbatella, quartiere romano, rea di ospitare la presentazione di un libro critico sulla Brigata Ebraica. La presentazione è comunque stata confermata per domenica alle 18 nella stessa cantina Garbatella. Sentiamo il commento su queste notizie del giornalista Valerio Renzi, curatore della newsletter Sedestra.
2: Questa Brigata Vitali sarebbe costituita soprattutto da ragazzi molto molto giovani che si sono confrontati più volte più o meno con i loro coetanei in qualche modo in delle fuori scuole, in alcuni quartieri di Roma. E cosa diversa sicuramente è il fatto che attorno al tempio, alla zona del ghetto esiste un sistema di tutela della comunità, esiste da oggi, finché da decenni, non è una particolare novità. I numeri della disponibilità a compiere alcuni gesti non li conosciamo con esattezza, ovviamente, mi sembrano speculazioni queste. Certo è che abbiamo visto il 25 aprile di 2 anni fa a Porta San Paolo un gruppo numeroso di uomini con guantini rinforzati che lanciavano oggetti e petardi e non erano così. Quindi esiste, ripeto, una disponibilità di alcuni settori della comunità ebraica, più romana, più tanti, al confronto fisico, all'esercizio della violenza.
1: Passata la sbornia, gli atleti e il pubblico, arrivano le inchieste giudiziarie anche su ciò che resta delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, cioè i debiti.

300 milioni di euro è il rosso solo della Fondazione dei Giochi. La Procura regionale della Corte dei Conti per il Veneto ha avviato indagini per danno erariale sulla pista da bob di Cortina d'Ampezzo. La magistratura contabile starebbe verificando eventuali illeciti anche legati alla riconsegna dell'impianto per la riparazione di alcuni danneggiamenti riscontrati dopo le Olimpiadi invernali. L'impianto era già stato duramente criticato per i costi monstre e il devastante impatto ambientale. Chiudiamo il GR andando di nuovo agli esteri. La tregua annunciata dai russi in Ucraina è durata 2 ore. Mosca sostiene di aver intercettato 250 droni ucraini scagliati su una quindicina di regioni russe, mentre nella parte della regione di Kherson occupata dall'esercito di Mosca si registra una vittima. Dall'altra parte i russi sostengono di aver preso il controllo di un altro villaggio nel Donetsk, mentre in mattinata droni russi sono stati lanciati sulla capitale ucraina, Kiev. Altri droni avrebbero invece provocato un vasto incendio boschivo a Chernihiv. Si parla di oltre 4.000 ettari interessati. Cresce così la tensione verso domani, il giorno della vittoria che in Russia, ma non solo, celebra il trionfo sul nazifascismo da parte dell'Armata Rossa Sovietica nel 1945. La Russia darà una risposta senza pietà se l'Ucraina cercasse di attaccare le celebrazioni a Mosca, così oggi il ministro degli esteri del Cremlino, Sergei Lavrov. Infine, sconfitta storica anche in Galles per il partito laburista del premier Keir Starmer nelle elezioni locali britanniche. Lo indicano i dati che, a spoglie ancora in corso, decretano anche la non rielezione della First Minister di Cardiff, Eluned Morgan. Il Labour ha già riscontrato la disfatta, ha già riconosciuto la disfatta. I laburisti cedono il primato elettorale per la prima volta da un secolo in Galles. Avanzano sia gli indipendentisti di Plaid Cymru che l'estrema destra di Reform UK. Il risultato di Cardiff è in linea con i dati generali che vedono i laburisti incassare pesanti sconfitte un po' dappertutto e l'estrema destra di Nigel Farage, Reform UK, avanzare in maniera significativa. minuti è tutto per quanto riguarda il GR della sera qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. In onda ora l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, poi la rubrica Storia di classe. Buon ascolto e buona continuazione a tutte e a tutti su Radio Onda d'Urto.

0: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti oggi venerdì 8 di maggio. Tanto ricordiamo, come ogni venerdì, c'è il mercato 47 al centro sociale Magazzino 47 di Via Industriale 10 a Brescia. Dalle 16 alle 19 è possibile fare una spesa consapevole acquistando prodotti dell'agricoltura contadina e dei piccoli produttori del territorio fuori dalle grandi catene di distribuzione. Dalle 17 poi ci si può fermare all'Enolibreria tra libri di case editrici indipendenti e per un aperitivo in compagnia. Ma ancora ricordiamo la cena sociale a sostegno del progetto Energia per la Vita, accendiamo la luce su Cuba, sempre oggi alle 20 poi al centro sociale Magazzino 47. Questa cena sociale, antipasto, verdure in pizzimonio, bruschetta, fantasia, il primo c'è riso e fagioli, il secondo tortillas o farinata con patate, cipolle e peperonata, dolce, vino, acqua e caffè. Si può prenotare con 20 euro al 030 45 670. Interverranno anche i rappresentanti dell'associazione di amicizia Italia-Cuba. Proseguiamo con gli appuntamenti, ricordo sempre al centro sociale Magazzino 47, in questo caso però sabato 9 maggio, musica live dalle ore 21:30 con i Sud Disorder, punk hardcore da Taranto, Stiglitz, Osaka Flu, punk indie e poi street punk da Brescia con FBL. L'ingresso a sottoscrizione di 8 euro, c'è la cucina aperta, patatine fritte, pane salamine, c'è anche panino vegano. La libreria 47 e il bar saranno in funzione a prezzi popolari. L'appuntamento è per sabato 9 maggio alle ore 20, musica live al centro sociale Magazzino 47 dalle ore 21:30. Ricordo poi Siamo Gatti, lo spazio bambini e bambine della festa di Radio Un Adulto e la trasmissione naturalmente in onda domenica mattina dalle 9:30 alle 10:30, sarà presente con un laboratorio creativo a Ghindiamo la Pace domani, quindi dalle 17 alle 19 presso la sala Alberi all'Anina Festival e del Moca, il centro per le nuove culture, aperto dalle 10 alle 19 in via Moretto 78 a Brescia. Presidio a Breno, piazza Ghislandi, quest'oggi alle ore 18:30, Palestina libera, restiamo umani. Questo naturalmente è il messaggio in supporto alla seconda missione civile per mare della Global Summit Flottiglia. Ancora, la nostra onda non si arresta, insieme per Gaza, quando le istituzioni falliscono i popoli sono chiamati ad agire. L'appuntamento questa sera alla panetteria occupata di via Conte Rosso 20 a Milano, con la presenza della Global Summit Lombardia, la proiezione anteprima del documentario della Flottiglia dalla terra al mare. Ci sarà poi un intervento del coordinamento Solidarietà col popolo palestinese. Torniamo a Brescia e iniziamo a ricordare qualche sono i diversi appuntamenti con il cinema. Iniziamo con il nuovo Eden, allora sala 1 alle ore 17 verrà proiettato Lo Straniero, sala 2 sempre alle 18:30 verrà proiettato Willy e Peyote e Loggia Sabauda, siamo invece alle 19:15 sala 1 la prima visione del Nino, in sala 2 alle 20:30 Love Me Tender. Questi sono gli appuntamenti del nuovo Eden via Nino Bixio al Carmine di Brescia. Passiamo al teatro CTM di Rezzato, alle 21 verrà proiettato Michael, mentre al Cinema Giardino di Breno alle 21 Sentimental Value. Proseguiamo con qualche anticipazione, invece si riferisce a domani sabato 9 maggio in piazza Rovetta a Brescia, fuori Alfredo dal 41 bis, a fianco di Alfredo contro il regime di tortura del 41 bis e l'ergastolo ostativo, solidali con chi lotta dentro e fuori le galere. L'appuntamento, dicevamo, alle 18 per questo presidio domani in piazza Rovetta a Brescia. Sempre domani alla nuova libreria Rinascita l'incontro con Marino Ruzzenenti, che presenta La fine dell'Occidente Oriente, 5 secoli di dominio del mondo capolinea, edito da Altra Economia, libro appunto di Marino Luzzenenti, se ne parla con Ettore Fermi. Lo ricordiamo, nuova libreria Rinascita, Via della Posta 7. L'appuntamento sabato 9 maggio alle 17:45. Sempre domani, qui però siamo al complesso San Cristo di Via Pia Marta 9, incontro organizzato da Missione Oggi dal titolo La fine dell'Occidente verso un nuovo disordine mondiale. Sono diversi gli interventi, ricordo che l'appuntamento col convegno è alla chiesa Sala Romanino di Via Pia Marta 9 a Brescia. L'incontro inizia la mattina alle 9 con l'accoglienza e i saluti istituzionali e termina con il primo pomeriggio. Sempre domani, Critical Mass, Blue in Bici, si parte alle 18 da Piazza della Loggia, siamo naturalmente a Brescia, a seguire poi ci sarà una cena più ciclo cinema. Critical Mass di Brescia, questa naturalmente questo appuntamento in bicicletta. Ci spostiamo invece a Bergamo, Migrazione e Rivoluzione, l'appuntamento sempre domani 15:30, incontro informativo su immigrazione, diritto d'asilo, confederalismo democratico e rivoluzione in Rojava. Ospiti Mason Majdi, giornalista, poi Simone Cavazzi, docente dell'Università di Maastricht nella Facoltà di Scienze Politiche e giornalista. L'appuntamento al CRP Pignolo di via Santa Elisabetta 11 a Bergamo. Ancora Antifa Block Party dalle 14 sempre domani al Parco Scattini di via Goethe 100 a Bergamo, organizza Bergamo Antifascista. Ancora Nina Festival 2026 Talks, l'appuntamento è domenica 10 maggio dalle ore 12, la musica è Brescia tra chiusure e prospettive. La chiusura del Lio Bar ha segnato la fine di un'epoca, quella dei live club, che prospettive future ci sono nella nostra città. Talk in ricordo anche di Jean-Luc Stott, interverranno Marco Obertini, storico e art director, Andrea Ponzoni, doc service, Francesco Tomanzini del Comune di Brescia e modera Alberto Belgesto della Festa della Musica di Brescia. Appuntamento dicevamo domenica 10 maggio a partire dalle ore 12 a Corte la Musica e Brescia tra chiusure e prospettive. Chiudiamo con l'ultimo appuntamento sempre domenica, Camminata per la Pace contro tutte le guerre, un nome un bambino, un nome una bambina, il ritrovo è in piazza Vittorio Veneto a Gussago alle ore 9 domenica 10 maggio. Si invita a tutti a partecipare numerosi. È tutto per quanto riguarda l'agenda di oggi. Ricordo in chiusura l'indirizzo di posta elettronica a cui potete inviare i vostri comunicati, è redazione@radioondadurto.org.
1: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
2: Si son presi il nostro cuore sotto una coperta scura.
1: L'assedio, durato 71 giorni, posto in atto dalle autorità federali statunitensi nei confronti di un gruppo di militanti dell'American Indian Movement che occupano simbolicamente la riserva indiana di Pine Ridge a Wounded Knee nel South Dakota, termina con la resa degli assediati. Wounded Knee è il luogo reso tristemente famoso dall'ultimo massacro compiuto nel 1890 dall'esercito statunitense ai danni dei Minneconjou Sioux, guidati dal capo Bigfoot, che ancora rappresenta una ferita aperta per gli indiani nativi, in quanto simbolo che riassume le sopraffazioni e le tragedie perpetrate ai loro danni dal governo degli Stati Uniti.
2: E quella musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per tre volte, mi ritrovai ancora lì. chiesi a mio nonno, è solo un sogno, mio nonno disse sì.
3: L'ultima battaglia dei Pelle Rossa. Nell'inverno del 1973, un gruppo di giovani indiani americani della nazione Lakota occupa, armi alla mano, il territorio di Wounded Knee, richiedendo il rispetto degli accordi siglati nel 1868, il controllo delle Black Mountains, territorio sacro per i Lakota, la rimozione delle corrotte autorità delle riserve, la fine dello sfruttamento e della distruzione dei territori da parte delle grandi compagnie minerarie americane. La situazione è drammatica nella riserva di Pine Ridge, in South Dakota, dove l'uso incontrollato di agenti chimici nelle ricerche minerarie ha causato l'avvelenamento delle falde acquifere, con la conseguente larga diffusione di malattie tumorali e nascite di bambini deformi. Inoltre, gli abitanti della riserva denunciano il clima di terrore imposto dal capo tribù corrotto Dick Wilson, che ha fatto assassinare dalla sua polizia privata circa 60 nativi per eliminare ogni forma di resistenza alla vendita di parti del territorio per lo sfruttamento delle risorse di uranio.

0: sostegno dei Lakota di Pine Ridge si mobilita l'American Indian Movement, l'AIM, l'organizzazione radicale che dal 68 raggruppa attivisti di tutte le comunità indiane americane per il rispetto dei trattati siglati dal governo americano e contro la corruzione delle amministrazioni tribali delle riserve.
1: Quando il sole alzò la testa tra le spalle della notte, c'erano solo cani e fumo e tende capovolte.
0: Il villaggio diviene la nazione indipendente Oglaga, che resterà in vita sino alla sua resa, cioè l'8 maggio del 1973. Quel giorno le autorità entreranno in una città vuota, senza alcuna traccia degli occupanti.
1: Tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare.
2: Quando l'ultimo albero sarà stato abbattuto, l'ultimo fiume avvelenato, l'ultimo pesce pescato, vi accorgerete che non si può mangiare il denaro.

Jailhouse Rock. Suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Un programma di Patrizio Gonnella e Susanna Marietti.

0: rock, ovvero suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Con voi a raccontare storie di musica e di carcere, Patrizio Bonnella
1: e Susanna Marietti. Jailhouse Rock, carcere rock e blues e jazz e soul e musica da ogni epoca e da ogni parte del mondo. La scorsa settimana eravamo in Texas con Calvin Russell. Oggi voliamo sull'Atlantico, torniamo in Europa. C'è chi la galera la conosce in prima persona e chi la conosce per amore. E poi c'è chi la conosce in entrambe le maniere.
0: Nella sua breve vita la galera lei l'ha sperimentata sotto varie forme. È stata arrestata molte volte, ma la prigione vera e propria, quella dove si sverna per lunghi periodi, l'ha conosciuta solamente nelle visite a colui che dal maggio 2007 è stato suo marito per un paio d'anni. L'uomo venne arrestato di fronte alla moglie piangente nel novembre 2007. Era incriminato di aver aggredito il proprietario di un bar, tentando poi di corromperlo con del denaro affinché non testimoniasse contro di lui.
2: Lei andava periodicamente a trovare il marito in carcere. Una di queste volte, nell'estate 2008, si lasciò andare ad una vera e propria cenata. Non si è mai capito se si sia trattato di una provocazione, di una smargiassata o di una scena isterica contro di lui. Mandò nel panico le guardie e gli altri parenti in visita.
0: I due avevano cominciato a chiacchierare animatamente quando all'improvviso la cantante aveva iniziato a denudarsi, mostrando il seno ai presenti e sbattendolo contro il vetro divisorio, quel vetro che in Italia è pensato solamente per detenuti particolarmente pericolosi.
2: La prigionia del marito ha costituito un momento decisivo nella sua vita. Durante tale prigionia lei annullò improvvisamente alcuni concerti fissati, lasciando sbigottiti i fan con i biglietti già in mano. «Non posso dare il massimo sul palco senza il mio Blake», spiegò. «Mi dispiace tanto, ma non voglio esibirmi senza calore. Amo cantare. Mio marito è tutto per me. Senza di lui non può essere la stessa cosa».
0: Di lì a non molto, invece, i due si lasceranno. Pare che l'iniziativa sia stata presa dall'uomo. Forse è stata questa la causa della scenata della cantante in prigione. Sta di fatto che in una lettera dal carcere lui le annunciò la sua intenzione di separarsi.
2: Il musicista Blake Fielder Seville uscì di prigione il 5 novembre 2008, prima del previsto. Lei non andò ad accoglierlo ai cancelli. Quel giorno, infastidita, nella sua casa di Camden, a Londra, aggredì fotoreporter. È morta. Il 23 luglio del 2011 lui aveva fatto in tempo a rientrare in carcere. Lei si è andata ad aggiungere ai tanti cantanti del Club 27 che hanno visto la morte a quella giovane età. Questo è uno dei suoi più grandi successi, uscito come singolo, e nell'album Back to Black del 2006 ci ascoltiamo Rehab a cantare Amy Winehouse. E ciao.

0: Rehab dall'ultimo album Back to Black. Siamo con Amy Winehouse in questa puntata di J-Lo's Rock. Back to Black esce nell'ottobre del 2006. È solo il secondo album di Amy Winehouse, ma è anche l'ultimo che vede la luce con lei ancora in vita.
1: Come dicevamo, Blake Fielder Civil aveva fatto in tempo a tornare nuovamente in prigione quando Amy Winehouse morì. Era stato arrestato all'inizio nel 2011 nella città di Leeds. Verrà condannato a 2 anni e 8 mesi per furto con scasso. Nella sua auto la polizia rinvenne il materiale classico di un ladro di professione: una pistola giocattolo, un passamontagna, refurtiva in denaro, frutto di un furto in una casa delle vicinanze. Il detenuto ex marito Blake Fielder Civil non potrà partecipare ai funerali di Amy, ma se anche gli avessero concesso il permesso di andare, chissà se lo avrebbe fatto. I familiari, che lo ritenevano responsabile della dipendenza della ragazza, gli avevano intimato di non farsi vedere e lei lo aveva escluso da ogni elargizione testamentaria.
0: Nella sua faticosa e troppo breve esistenza, Amy Winehouse ha conosciuto un discreto numero di guardie e di celle, ha vissuto una vita borderline tra droghe e alcol e, come accade a molti giovani consumatori di sostanze, tra legalità e illegalità. Amy non ha trovato una via di uscita dall'alcol che non fosse la morte, sopravvenuta a soli 27 anni. Nessuno è riuscito ad aiutarla, meno che mai la giustizia, che usa com'è a seguire il proprio corso con ordinaria burocrazia, non ci ha neanche provato.
1: La divisa della polizia non era appunto estranea alla cantante, che ne ha avuto varie volte conoscenza diretta. Nell'ottobre 2007 la Winehouse è in tournée nei paesi del nord. Viene arrestata in Norvegia perché in possesso di 7 grammi di marijuana. La sostanza è rinvenuta nell'albergo dove alloggia, insieme a Blake, in quel momento ancora libero e ancora suo marito. Qualcuno deve aver fatto una spiata. Pagamento di una multa di 500 euro e di nuovo in libertà, dopo una serata trascorsa in cella.
0: Poco dopo, nel dicembre di quell'anno, eccola di nuovo in arresto, questa volta nella sua Londra. L'accusa è di essere anche lei implicata nel tentativo messo in atto da Blake di ostacolare il regolare svolgimento della giustizia, corrompendo la vittima dell'aggressione. Tentava goffamente di aiutare il marito nei guai. Pagata la cauzione, esce dopo poche ore dal commissariato.
1: Ancora a Londra, nell'aprile 2008, Amy aggredisce 2 uomini presso un pub di Camden, allentando a uno di essi uno schiaffone a mano aperta. Era ubriaca. Viene arrestata in una condizione tale da non poter rispondere alle domande. L'interrogatorio si svolge in un paio di giorni dopo nella stazione di polizia di Holborn, nel centro di Londra. I poliziotti di Scotland Yard la rilasciano dopo averla formalmente diffidata. La diffida rimarrà ben marcata nella sua fedina penale. La Winehouse se la cava senza altre conseguenze perché ammette immediatamente l'accaduto, come confermato dal portavoce Chris Goodman. Si è scusata davanti a tutti e il processo è finito prima ancora di cominciare.
0: Nel dicembre del 2009 Amy si produce in un'altra sceneggiata pubblica. Si trovava a Milton Keynes, città poco lontana da Londra, e sta assistendo a uno spettacolo natalizio. Si recita Cenerentola. Il ruolo del principe azzurro è interpretato dal suo amico Anthony Kavanagh. Amy non trattiene le urla. «Dov'è il principe azzurro? Dove si trova? È dietro di te, sposami!» Si alza in continuazione, cammina su e giù, rifiuta di sedersi. Quando il responsabile della sala la invita a tenere un comportamento più consono alla situazione, lei lo aggredisce. Qualche giorno dopo si presenterà spontaneamente assieme ai propri avvocati al commissariato di polizia di Milton Keynes per rispondere delle accuse. Verrà arrestata e rilasciata immediatamente nell'attesa del processo.
1: Back to Black, l'album sul quale abbiamo aperto questa puntata di J-Lo's Rock, come abbiamo detto, è del 2006 ed è il secondo album di Amy Winehouse. Il primo era uscito 3 anni prima, nel 2003. Il titolo è Frank. Disco dalle vendite enormi, rafforzatesi ulteriormente dopo la morte di Amy. Questo pezzo è uno dei singoli estratti da Frank. Ci ascoltiamo in My Bed.

0: In My Bed, siamo con Amy Winehouse a Jailhouse Rock. Beh, un grande amico di Jailhouse Rock per anni e anni e anni, sin dalle sue origini, è stato e lo è ancora Carmelo Cantone. Carmelo Cantone, che ha conosciuto la galera come direttore a Padova, Brescia, Rebibbia, poi è arrivato e ha fatto carriera grazie a Jailhouse Rock fino a diventare vice direttore generale dell'amministrazione penitenziaria, e poi è arrivata l'età che lo ha costretto alla pensione, ma c'ha ancora tante cose da dirci a noi e ai radioascoltatori. Sentiamo che cosa ha detto sulle galere d'oggi Carmelo Cantone ai microfoni di Jailhouse Rock.
1: Allora Carmelo, abbiamo un nuovo decreto sicurezza che prevede la possibilità per la polizia penitenziaria di effettuare indagini sotto copertura in carcere. Chi l'avrebbe mai detto? Tu hai una profonda conoscenza della quotidianità carceraria, delle sue dinamiche. Ci spieghi cosa significa questo concretamente e quanto questo può rischiare di creare un clima interno di sospetto, un clima torbido, un clima di conflitto.
2: Ma innanzitutto la previsione nel decreto sicurezza della possibilità che la polizia penitenziaria possa effettuare indagini sotto copertura in carcere nasce innanzitutto, io credo, da una grande stortura. Perché chi sostiene questo ritiene che si possano effettuare le indagini sotto copertura con poliziotti penitenziari sotto false sembianze, così come si possono effettuare queste attività con operatori sotto copertura in libertà. C'è una differenza sostanziale, innanzitutto. Il primo problema è questo: non si può pensare che il carcere sia come la comunità all'esterno, dove le persone si muovono, hanno delle relazioni, si muovono negli ambienti, si muovono in casa, in uffici, in ambienti all'esterno, dove c'è appunto la libertà di movimento. In una vita di restrizione, andare a creare questo germe, cioè la possibilità che ci siano persone che possano infiltrarsi e raccogliere informazioni, crea un clima di diffidenza, di sospetto che è devastante. Non nascondiamoci neanche un altro aspetto, anche i rischi delle persone che dovrebbero svolgere questa attività, riesco a immaginarmene pochissime, i rischi che corrono loro e il problema che si ritroverebbero a vivere direttori e comandanti di reparto, insomma tutti quelli che hanno ruoli di responsabilità all'interno del carcere, sapendo che all'interno dell'istituto, perché si presume che almeno il direttore e il comandante lo debbano sapere, che all'interno dell'istituto ci sono delle mine vaganti, cioè delle persone che stanno rischiando la loro incolumità. E poi, aggiunto a questo, da tenere in considerazione i profili della riservatezza. Io temo francamente che in questo ci sia la visione di una sorta di spettro penitenziaria che dal centro gestisce come una sorta di secret service penitenziario, gestisce situazioni di questo tipo sotto copertura in giro per il paese. Certo, la prima questione è proprio l'abbattimento della qualità della vita in carcere. Il carcere non ha bisogno di avere un ulteriore clima di sospetto. E poi immagino anche che queste attività dovrebbero essere dirette verso il mondo della criminalità organizzata. Beh, insomma, andare a costruire all'interno di un ambiente carcere una sorta di pedigree per chi entra in carcere, per chi entra nelle stanze a fare questa attività sotto copertura, mi sembra francamente quasi impossibile. Però il problema più devastante è sicuramente l'avvelenamento, l'abbattimento del luogo carcere come deve essere aiutato, ed è già difficilissimo oggi e da sempre, deve essere aiutato ad essere un luogo soprattutto di relazioni.
3: Carmelo, cambio argomento, ma in qualche modo connesso a questo. Il governo sta lavorando a una riorganizzazione ministeriale che dà sempre maggiore ruolo alla polizia penitenziaria in carcere, sottraendola a quella storica subordinazione a una catena di comando che in cima nelle carceri vedeva il direttore, che non è un poliziotto ma è un civile, insomma c'era un pensiero dietro questa idea. Tu sei stato direttore per molto tempo, hai avuto poi ruoli diversi nell'amministrazione penitenziaria, quindi diciamo questa macchina la comprendi bene. Come era pensata la figura del direttore e soprattutto qual è il rischio oggi di tutto questo?
2: Nel progetto in corso di produzione incentrato sulle competenze che dovrebbero avere queste due nuove direzioni generali esclusive per la polizia penitenziaria, non vedo tanto una ricaduta in prima battuta, anche se è da tempo che si parla di questo, non vedo tanto una ricaduta sulla catena di comando all'interno dei territori penitenziari, cioè del rapporto tra direttore e le altre figure professionali. Vedo un discorso più ampio, cioè si va a creare uno spezzettamento di competenze fra più direzioni generali, fra più settori, si sgancia, e questo è un aspetto che ritengo utile sottolineare, si sgancia la questione della gestione dei dati, e sappiamo che massa di dati sensibili, riservati, possono essere veicolati attraverso l'amministrazione penitenziaria, affidando la gestione di questi dati come figura apicale a dirigenti della polizia penitenziaria, quando questa materia deve essere comunque in tutti i suoi ambiti gestita da un capo dipartimento. La riservatezza dei dati, ne cito soltanto alcuni, per esempio i dati dei familiari delle persone che si sono recate a colloquio all'interno del carcere, questa condivisione di dati con chi e per cosa, per creare ulteriori banche esterne che coinvolgono persone che magari non hanno mai avuto niente a che fare con la criminalità. Mi sembra tutto molto equivoco e non è neanche da sottovalutare, da sottacere il fatto che già in passato, negli anni passati, ci sono state spinte di questo tipo. Si va a insistere per una polizia penitenziaria che dovrebbe essere, per un'amministrazione che diventa non più un dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ma un dipartimento della polizia penitenziaria. Aggiungo a questo il fatto che, ed è tutto correlato per quello che è accaduto in questi ultimi anni, aggiungo che sempre più di rado si riescono a trovare dirigenti di polizia penitenziaria con esperienza di diversi anni di servizio, disponibili e a volte anche capaci di andare a gestire l'area sicurezza degli istituti penitenziari. C'è una fuga verso il dipartimento, presso gli uffici del provveditorato, c'è una raccolta di carriere che tendono però a fare una cosa, a escludere la presenza in carcere. Non piace andare a gestire i problemi in carcere. Se si ama questo mestiere, francamente dovrebbe essere invece la prima cosa che un dirigente, un funzionario dovrebbe gradire, dovrebbe chiedere.
3: Tanti poliziotti penitenziari in ufficio, meno in sezione, non sarebbero poi forse così sottodimensionati, appunto, se stessero di più in carcere. Senti Carmelo, siamo a 40 anni dalla legge Gozzini. Tu hai vissuto quella stagione riformatrice. Ci ricordi che carceri erano quelle di allora e come sono cambiate nel tempo?
2: Ma il carcere che ereditavamo dalla stagione degli anni di piombo e che con la Gozzini poi ha visto determinati sviluppi, per esempio un forte messaggio di decarcerizzazione, non era necessariamente un carcere più facile, tra virgolette, rispetto a quello di oggi. Non era più facile per il direttore, non era più facile per il personale, non era più facile nemmeno per i vertici apicali che erano chiamati a gestire questo sistema. E il messaggio della riforma con la Gozzini era sicuramente un forte messaggio di pacificazione, un messaggio che d'altra parte poi si è lentamente disperso per arrivare fino ai giorni nostri, un po' a causa del fenomeno del rafforzamento della criminalità organizzata, che ha dovuto vedere determinate risposte, vedersi come il 41 bis o il ripristino dei reati, dei cosiddetti delitti ostativi, ma dall'altro lato anche tutta una serie di scelte sbagliate. Parto per esempio dalla stagione delle modifiche sul trattamento delle persone appartenenti al mondo delle sostanze stupefacenti. Insomma, su questo il testo unico 309 del 90 non fece altro che inaugurare una stagione di aumento esponenziale di presenze in carcere di persone tossicodipendenti, e tutto questo ovviamente abbatteva la qualità della vita. Ma man mano noi abbiamo già vissuto la stagione, da partire dagli inizi degli anni 2000 in particolar modo, la stagione dell'aumento fortissimo di presenze in carcere. E a tutto questo si sono accompagnate anche una serie di occasioni perdute, quali quelle per esempio del miglioramento degli spazi, di investire. Il carcere degli anni 80 non disponeva nemmeno lontanamente degli spazi disponibili oggi all'interno degli istituti di pena, e in quella stagione non si è sicuramente lavorato bene per fare in modo che questi spazi funzionassero, che le carceri avessero delle strutture ottimali all'interno. Oggi credo che bisogna porsi con urgenza la domanda di un forte dimagrimento delle presenze di persone detenute in carcere. Il fatto che l'Italia abbia dei tassi di carcerazione più bassi di tanti altri paesi, 105 detenuti ogni 150.000 abitanti, mentre la vecchia Unione Sovietica, l'attuale Russia, arriva a 300 presenze ogni 150.000 abitanti, e gli Stati Uniti a 600 ogni 150.000 abitanti. Questo non ci deve confortare. La nostra è una storia diversa. Quello che deve caratterizzare il nostro sistema è quello di avere l'onestà intellettuale di prendersi cura delle persone che vengono ristrette nella libertà personale. Questo non sta funzionando ed è frutto di errori vecchi, aggiunto anche a scelte dolose e pervicaci di questi ultimi anni invece.
3: Prendersi cura delle persone ristrette nella libertà personale, no, questo non sta funzionando. Era Carmelo Cantone ai microfoni di J-Louse Rock. Noi torniamo alla musica di Amy Winehouse, ancora dal primo album, ancora da Frank. Questa è Stronger Than Me.

0: anni, Kelvin Duncan, è stato eletto alla carica di cancelliere del tribunale. Kelvin è stato condannato a 40 anni di carcere per omicidio. Ha sempre sostenuto di essere innocente, ma colpevole o no, si è fatto decenni di carcere nel peggior istituto dello Stato. Una volta fuori, si è laureato, ha creato un'organizzazione che si batte per i diritti dei detenuti ed è stato eletto a quella carica. E le sue prime parole al momento della proclamazione sono state: l'ho promesso prima di essere eletto e ora farò di tutto per quelle decine di migliaia di persone sbattute e abbandonate nelle nostre galere. Da noi, per la cultura dominante in questo paese, sarebbe impossibile. E allora, proprio come abbiamo fatto quando ci siamo occupati del caso di New York, ci limitiamo a fare un gioco. Ci inventiamo che quando usciremo ci candideremo ad una carica pubblica e questi saranno gli slogan della nostra campagna elettorale. Non ho idea a quale carica dovreste votarmi, ma l'obiettivo è quello di costruire un paese senza ingiustizie, magari poco alla volta, ma cominciare a costruirlo, a partire dal sistema giustizia. Alessandro G12.
1: Sì, ho inventato una nuova figura, un ruolo di fantasia, certo, però solo la fantasia non può fallire mai in questa realtà malata. Per i fondi e la loro distribuzione, nonché il loro utilizzo, darei la precedenza al lavoro in carcere. Tanto di soldi se ne buttano tantissimi, allora perché non spenderli proprio per migliorare la vita nei carceri, nelle carceri? E nei carceri stessi, visto che versano tutti nel degrado strutturale, ristrutturazioni di celle, spazi comuni e impianti con la forza lavoro dei detenuti, tutti pagati con la stessa cifra mensile. Naturalmente parliamo di fantasia, anche se soldi ce ne stanno e se ne spendono, anche troppi direi, ma nel modo più superficiale e inutile che io abbia mai visto. Il vitto è mal gestito e lì si buttano tanti soldi e beni alimentari. Le manutenzioni e le ristrutturazioni sono solo enormi e quotidiane dispendie di euro, dato che non danno mai sistematicamente risoluzioni, ma solo una serie di rattoppi a edifici ormai fatiscenti. Tutto ciò alla base ha una prerogativa: le carceri sono solo transiti inutili per gente che è condannata dal sistema a non trovare poi posto nella società libera. Voglio dire che la società è malata, ha dei buchi grossi e questo genera crimine di tutti i tipi. Alla base della nostra democrazia ci sono lavoro per tutti e casa per tutti ed eguali possibilità. Mettere in pratica ciò, secondo me, parte proprio da chi è più debole, da quelli che perdono i cosiddetti treni, donando loro una possibilità di rivincita e magari di crescita, a tutti in egual modo. È palese che questo mio viaggio di fantasia non può diventare realtà per tutti gli individui, ma non trovo giusto che si faccia il contrario e che venga negata a tutti, pregiudicando alla base che siamo tutti solo degli avanzi di galera. Andrea, G12.
2: Vorrei essere eletto a ministro delle infrastrutture, ministro di un nuovo ministero delle infrastrutture detentive e alle regole di recupero e riabilitazione del detenuto. Parto dal fatto che l'idea di ciò mi è venuta leggendo uno scritto di un mio compagno di detenzione. E ciò è pura fantasia, ma speranzoso che magari un giorno possa diventare uno spunto per il miglioramento del sistema carcerario, sia dal punto di vista detentivo, sconto della pena, sia dal punto di vista di recupero del detenuto. Perché eleggermi? Perché no? La società è piena di problemi, strade, edifici, giardini pubblici e non, spiagge, aiuti ai meno fortunati e agli anziani o malati bisognosi di assistenza. Allora perché non utilizzare i detenuti? Perché non usare una forza lavoro che oltre a essere riabilitativa può essere anche utile per la società? E il costo sarebbe meno gravoso per le casse statali. Dare opportunità di recupero e reinserimento al detenuto credo migliori la società. La rendi, oltre che più civile, anche meno propensa a creare nuovi soggetti che non hanno prospettive e quindi inclini al delinquere. Stefano G12.
3: Io, visto nel momento in cui stiamo, vorrei essere eletto a ministro della pubblica istruzione. Perché? Perché tutto per me parte da quando andiamo a scuola, da piccoli a crescendo. Come si dice, il buongiorno si vede dal mattino. Massimo G12.
4: Buona serata amici radioascoltatori, ci troviamo come ogni lunedì sera a Radio Bollate in compagnia di Claudio. Oggi il nostro ospite è Paolo Cagliani. Paolo è un counselor e si occupa di approccio centrato sulla persona, un approccio di

0: tipo umanistico, diciamo che questo progetto viene portato avanti nel carcere di Bollate dal 2021 e ha il titolo Conoscere le emozioni e gestire le relazioni. Il punto è, mi spiegava prima e poi ce lo spiegherà meglio lui, come si sente una persona che entra in carcere. Ha a che fare con delle dinamiche, con delle tensioni interiori, con i propri demoni, diciamo. Ecco, nei suoi gruppi si riesce a trovare un equilibrio, un'armonia, un'empatia che permette poi di fare un percorso e di evolversi.
1: Parli di demoni,
0: Sì.
1: ecco, quindi quando hai parlato di demoni mi è venuto proprio in mente che lo spazio che, come dici giustamente tu, dal 2021 abbiamo qui a Bollate è riuscire ad accogliere questi demoni. Questo spazio che viene chiamato gruppo di incontro, ok, è uno spazio di condivisione gruppale dove partecipano circa 15-20 persone a volta, dove appunto questi è uno spazio per i demoni, possiamo chiamarla così, uno spazio in cui questi
0: Si
1: demoni
0: combattono i demoni,
1: si accolgono i demoni,
0: si
1: ecco,
0: accolgono, non ci
1: cerchiamo
0: sono
1: di
0: giudizi.
1: accogliere. Sì, esatto, è riuscire ad accogliere e dare un significato
0: Perché
1: a
0: per
1: questi
0: noi,
1: demoni.
0: parlando da detenuto, proprio in carcere è importante nel proprio percorso, cioè generalmente una persona che acquisisce una consapevolezza di ciò che ha fatto, paradossalmente più che va avanti nel percorso, più che gli sembra grave e grande ciò che ha commesso.
1: Esatto, dici bene, nel senso mi ci ritrovo nelle tue parole perché le caratteristiche del nostro approccio e quindi le caratteristiche che cerchiamo di dare a questi gruppi di incontro si basano su tre capisaldi che sono l'empatia, cioè riuscire a entrare in un contatto empatico con l'altra persona, vedere lo schema dell'altro, riuscire a percepire ciò che sta provando l'altra persona, ok? Quindi l'empatia, il non giudizio, quindi l'accettazione positiva incondizionata. L'ultima caratteristica è invece la congruenza, accettazione, empatia e congruenza. Ecco, 3 anni fa, dove i presenti erano 6-7, siamo arrivati adesso che arriviamo quasi a 20 a volta. E continua l'esplorazione delle persone che vi partecipano in modo sempre più costante. Quindi ci sono persone che partecipano da
0: Da
1: 6-7
0: tempo.
1: mesi, okay? E si crea proprio un percorso di crescita e di consapevolezza
0: E
1: nella gestione delle emozioni. Il
0: cortometraggio?
1: cortometraggio è molto interessante perché da qui è nato un cortometraggio. È venuta una troupe di un documentarista che lavora anche per la RAI, quindi è venuto fuori un prodotto veramente molto interessante, dove l'obiettivo era un pochino far conoscere fuori il nostro lavoro all'interno del carcere, il nostro strumento del gruppo di incontro e la battaglia con i propri demoni che comunque le persone all'interno del carcere stanno combattendo e che noi cerchiamo di accogliere.
0: È un bel gruppo, un gruppo dove le cose, diciamo, vengono portate avanti con serietà, dove i detenuti hanno un percorso veramente performante di consapevolezze e anche di, come piace dire a Paolo, di grande empatia. Quindi io ti ringrazio di questa intervista,
1: Grazie a te.
0: spero che tu possa procedere col tuo progetto e soprattutto di vedere il tuo cortometraggio. Bene, amici a casa, una riflessione per concludere. Da Milano ci trasferiamo a Roma, solo in senso virtuale ovviamente, ma salutiamo gli amici di Re Bibbia che ascoltiamo ogni lunedì. Una strada lunga e dritta, poco sopra San Pietro, via Piccolomini. Termina con un affaccio su un belvedere panoramico, dove spicca maestosa la cupola di San Pietro. Se percorri la strada in senso contrario, magari in macchina, magari la sera, e ti volti all'indietro, il cupolone, come per magia, invece di rimpicciolire diventa sempre più grande. È un effetto ottico, dicono. Pare sia dovuto alla conformazione degli edifici della via. Mi pare anche una bella metafora, però. Ti allontani lungo la via e la cupola diventa sempre più grande, come il nostro percorso carcerario. Gli anni trascorrono, il reato commesso è ormai lontano, eppure più passa il tempo, più diventa inaccettabile, per terzietà, distanza, consapevolezza, insomma enorme. Come il cupolone. Ringraziamo allora Paolo Cagliani per questa piacevole chiacchierata, per questa intervista e per tutto quello che ci ha insegnato, che abbiamo imparato. Un caro saluto da Claudio, amici ascoltatori, e a risentirci il prossimo lunedì.
2: Il GRC, il giornale radio dal carcere. Restiamo nel carcere di Bollate, dove suona la nostra band di amici musicisti che ci propongono questo brano di Amy Winehouse, uno dei più noti della cantante, considerato uno dei più belli. È il brano che dà il titolo all'album del 2006, è Back to Black, ma loro si presentano da soli e quindi io a Bollate lascio il microfono.
3: Buonasera a tutti, cari ascoltatori di J-House Rock. Come sempre, dalla sala musica del quarto reparto del carcere di Bollate, vi presentiamo un omaggio alla cantante venuta a mancare il 23 luglio 2011, Amy Winehouse. Questa sera abbiamo alla voce Gabriele che ci saluta.
4: Ciao a tutti!
3: Alla tastiera Ciro.
5: Ciao a tutti!
3: Alla batteria Roberto.
6: Ciao!
3: Al sax Giuliano.
7: Ciao!
3: E al basso Luca, che oggi non ci può salutare, vi saluto io. Ciao ragazzi, al posto di Luca ci ha aiutato come sempre il caro Claudio al mixer.

0: Back to Black a cantare non era Amy Winehouse, ma i nostri amici musicisti dal carcere di Bollate.
1: Beh, questo è un avviso ai radioascoltatori che in qualche modo, per esempio, possono avere un impegno carcerario come volontari, che ne so, educatori, chiunque sia, ma i detenuti stessi, ma lo dico anche ai poliziotti o al direttore. Beh, sappiate che da ora in poi in carcere è tutto un po' più complesso e torbido, cioè... la persona che incontrate in divisa o non in divisa, non si capisce, potrebbe essere un agente sotto copertura che va alla ricerca dei reati, a volte determinandoli e producendoli, come nei più oscuri e brutti film che raccontano le carceri russe o di qualche paese strano del terzo mondo. Ecco, adesso questa cosa è anche in Italia, perché il DL Sicurezza ha ammesso questa possibilità, gli agenti provocatori. Quindi quando si sta in galera chiedete bene bene alla persona: scusa, mi dimostri che non sei un agente provocatore?
0: E nel luglio del 2011 Amy Winehouse viene trovata morta nella sua camera da letto. Nel dicembre di quell'anno esce il suo terzo album postumo. Il titolo è Lioness Hidden Treasures. Il primo singolo che viene tratto è la sua interpretazione di un brano jazz divenuto noto alla fine degli anni 30 del secolo scorso grazie a Coleman Hawkins. Qui la voce di Amy Winehouse duetta con Tony Bennett. Ci ascoltiamo Body and Soul.

Body and Soul, corpo e anima, in questa puntata di Jailhouse Rock dedicata a Amy Winehouse, che la galera l'ha conosciuta sulla sua pelle, anche se per fortuna mai per lunghi periodi. Le donne in carcere sono poche in tutto il mondo, sono poche anche in Italia. In questo momento sono il 4,4% della popolazione detenuta, una percentuale sostanzialmente stabile nei decenni, oscillano 4.1, 4.2, bisognerebbe capire perché le donne delinquono così tanto meno degli uomini, però poi il risultato è che questa minoranza nella minoranza rischia di essere ancora più trascurata di quanto già non sia dalla società la popolazione detenuta in generale. Noi abbiamo tempo solamente per un ultimo brano da ascoltare insieme, ancora da Lioness Hidden Treasures. Ci salutiamo su questa canzone, un'interpretazione che Amy Winehouse ha registrato anni prima e ci ha fatto ascoltare dopo la morte. Il nostro giorno arriverà, il tuo purtroppo è arrivato. Our day will come.

0: Our Day Will Come, Jailhouse Rock finisce qui in questa puntata dedicata a Amy Winehouse, grandissima voce. Durante la settimana potete ascoltarci in podcast attraverso il sito www.jailhouserock.it e potete seguirci su Facebook e su Instagram. Jailhouse Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, perché in prigione a volte si viene suonati. Ci risentiamo come sempre la prossima settimana, l'augurio per tutti e tutte di passare bene questo tempo, un saluto da Susanna Marietti
1: e Patrizio Gonnella.

0: 100 milioni. Mille soldini.
1: Ma quali 800 milioni? Ma quale mille soldini? A noi basta il 5 per mille.

0: Eh sì, anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e antagonista. Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia è infatti iniziata il 18 dicembre 1985 e oggi la radio continua a essere un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità. E anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che la nostra emittente può continuare a portare avanti un lavoro di informazione senza limitazioni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni dà voce a movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. Diventa sempre più prezioso quindi il ruolo dell'informazione indipendente come quella di Radio Onda d'Urto. Durante la dichiarazione dei redditi e il 7.30 nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV ex Onlus per il sostegno degli enti del terzo settore iscritti nel RUNS scrivi il codice 02084620174. Sostieni l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Revolution Rock,
1: it is a brand new rock. Musica, storia, storie e lotte. Revolution Rock sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Rock, blues, folk, reggae, hip hop e tanto altro ancora all'interno del viaggio di Revolution Rock. Musica, storia, storie e lotte dalle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.

Revolution Rock, rieccoci in diretta su Radio Onda d'Urto, ben ritrovati, il nostro viaggio fa storia, storie, lotta e musica. In realtà la stagione in corso è dedicata ad un aspetto un po' particolare del mondo della musica, quello dei grandi live, dove si vede insomma chi è solo un prodotto di agende, di agenzie, di campionamenti e chi invece quel palco lo sa tenere e ha qualcosa da raccontare. E questa è esattamente la storia della band che affrontiamo quest'oggi. Parliamo infatti dei Casino Royale, che sono in ballo ormai dalla fine degli anni 80 tra Milano, ma non è solo, una lunga storia fatta di musica elettronica, di pop, di trip hop, di tantissima sperimentazione, sempre un passo avanti rispetto ai tempi. E proprio i Casino Royale potremo ascoltarli alla festa di Radio Onda d'Urto, la numero 34, quella che si tiene dal 5 al 22 di agosto in via Serenissima a Brescia. La data è quella di domenica 9 di agosto. Prima di Casino Royale sul palco ci sarà la rapper Ellie Cottino per un'altra gran bella serata. Noi in questo spazio qui su Revolution Rock andiamo a ascoltarci proprio un live dei Casino Royale che ha 2 anni esatti. Siamo nel maggio del 2023, siamo all'OGR Club di Torino con questo live che è, diciamo, prende lo spazio anche dallo show che vedremo alla festa di Radio Onda d'Urto, che sarà ovviamente arricchito di quanto prodotto negli ultimi 2 anni. Buon ascolto quindi a tutti e a tutti con questo live Casino Royale da Torino, in attesa di vederli alla festa di Radio Onda d'Urto il 10 di agosto. In apertura ci sarà Ellie Cottino.

0: una nuova amica, una nuova compagna di viaggio. Ma chi te l'ha fatto fare, mi dico? Ma chi te l'ha fatto fare con tutti i gruppi vincenti che ci sono? Ma chi te l'ha fatto fare? Perché sei dei nostri, lo so.
1: Marta Del Grandi.

Wow, che pezzo! Che pezzo! Se mi ha scritto da uno che ti fa il toro, no? Struggle, ma super love proprio, sempre. Va bene.

Allora, come siamo messi con i tempi? Perché mi hanno detto che hanno chiamato i vicini, Ale. Siete i vicini che mandano i vigili, no? Cazzo, dimmi che non è vero. Ah, non hanno chiamato i vicini. Figa, una volta nella vita, oh.

ciò che voglio, perché non voglio più affidarmi al sogno, perché non voglio più sbagliarmi e rovinarlo. Proteggi, sì, proteggi noi da

gli occhi, volendo si può far così, senza contare i passi, poi comincia a camminare. Forse nell'eco dei miei dubbi a volte fa così.

0: ascoltate Pink Floyd di recente, non
1: ho capito. L'ha fatto un po' sì, eh.
2: Acido.

Casino Royale live dalle OGR Club di Torino, maggio 2023. Casino Royale che domenica 9 di agosto, festa di Radio Onda d'Urto, edizione 2026, avremo il piacere di ospitare sul palco di Via Serenissima. In apertura ci sarà la rapper Elicottino. Chiudiamo qui con la puntata odierna di Revolution Rock e buon ascolto. Ci risentiamo nella nostra prossima puntata, sempre qui a Radio Onda d'Urto. Revolution Rock, it is a brand new. Musica, storia, storie e lotte. Revolution Rock sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Rock, blues, folk, reggae, hip hop e tanto altro ancora all'interno del viaggio di Revolution Rock. Musica, storia, storie e lotte dalle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.

Vous êtes en train d'écouter Radio d'Adulto. Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio d'Adulto. Chiamateci allo 030 45670. Buon ascolto.

0: it to me. Asian.
1: Stai ascoltando Brain Splatter, radio magazine di musica e cultura elettronico digitali.
2: Ladies and gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News. Several explosions of incandescent gas occurring at regular intervals on the planet Mars confirms Farrell's observation and describes the phenomenon as, quote, like a jet of blue flame shot from a gun, unquote.
3: Flash in the sky was visible within a radius of several hundred miles.
2: Ladies and gentlemen, I have just been informed that we have finally established communication with an eyewitness of the tragedy.
4: Ladies and gentlemen, this is terrific. Never seen anything like it.
2: The strange creatures, after unleashing their deadly assault, crawled back in their pit and made no attempt to prevent the efforts of the firemen to recover the bodies and extinguish the fire. The office of the director of the National Red Cross reports 10 units of Red Cross emergency workers have been assigned to the headquarters of the state militia. At least 40 people, including 6 state troopers, lie dead.
5: Ladies and gentlemen, I have a grave announcement to make.
6: And consecrated to the preservation of human supremacy on this earth.
7: Monstrous creatures in the world now seems
4: fun. Good evening, ladies and gentlemen.
3: In the meantime, are offering a program of dance music.
8: Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. C'est un technicien qui vous parle.
9: Vous êtes convaincu de la valeur de la technique
10: et la... Ciao à toutes et ciao à tutti. Un saluto da DJ Face alle amiche e agli amici sintonizzati sulle frequenze di Radio Onda Adulto. Bentrovati e bentrovati per l'appuntamento settimanale con la musica elettronica Brain Splatter Radio Magazine. Dal 1995 tutta la musica elettronica che non troverete mai sulle frequenze delle radio commerciali. Apriamo anche questa settimana con la rubrica The History of Gotrance, le migliori e storiche release uscite in vinile tra i primi anni 90 e 2000. Questo genere ormai più di 30 anni. Riprendiamo la release che abbiamo già toccato settimana scorsa, Blue Compilation su TAP Records, Total Infinity Project 1996, Oricalcum e Green Lands of the Revolution, i due progetti che ascoltiamo stasera, il primo con Wicked Mile e il secondo con Megalenic Cloud. Poi proseguiamo con un po' di psytrance dei giorni nostri su Black Light Records da Cucumber Invasion. Ascoltiamo una traccia di Unlimited Psytrance e Jimmy Green, Crazy Daisy. E poi su Lurimondo e tracce, la prima un singolo di Render, Bad Boy, e da Definition of Insanity un altro singolo, Jump Street e Pragmatics con l'omonima traccia. E poi un po' di tre tracce di psychedelic techno, una su Shango Records di Udasa, Fria Team Testral Remix, e due su Side Up Works Records, Various Artists volume 1, prima traccia di Nine Deer, Profundo, e la seconda di Diego Montiel e Ludwig dal titolo I Ching. Il Cloudcast lo trovate sempre sul mio profilo Artis con tutte le playlist e anche sul sito della radio www.radiodadulto.org, un piccolo spazio per il magazine, e anche lì c'è sempre il cloud che potete riascoltarvi quando più vi è comodo, con anche appunto qualche info, una copertina, eccetera eccetera. Comunque fate qualche share a sostegno della promozione culturale indipendente e buon ascolto.

Ebbene, come anticipato, partiamo con gli Uricalcum. La traccia si intitola Wicked Mile, presa da Blue Compilation su TAP Records 1996. Loro sono un trio danese che poi si è un po' perso, anzi perso completamente. Le ultime cose risalgono al 2000. Henrik Munch, J.D. Jensen e Michael Fernholt. Io Uricalcum li potete anche ricordare come The Deviant per quanto riguarda le produzioni psytrance.

Ebbene, 1996, Oricalcum su TIP Records, questo era uscito anche come singolo, ma noi l'abbiamo preso dalla Blue Compilation, doppio TIP. Rimaniamo sulla stessa, dopo Wicked Mile. Ascoltiamo i Green Nuns of the Revolution con Megalenic Claude. Loro sono stati diversi a animare questo progetto. Dick Trevor, senz'altro il più conosciuto nell'ambiente psytrance, meglio noto anche come Dixter, ma anche Matt Coldrick, Neil Cowley e Sam Bardon. Dick Trevor ve lo ricordate anche come AMD, Baramundi, Bumbly Slums, Circuit Breakers, e poi ha collaborato con tantissimi altri come GMS, Tristan e chi più ne ha più ne metta.

0: You are the alien.
1: Ebbene, bene, si conclude con queste due tracce di History of Football Trance, piccola rubrichina dedicata alle super release degli anni 90. Torniamo ai giorni nostri. Questi sono Unlimited Psytrance e Jimmy Green, la Cucumber Invasion, Invasion su Blacklight Records. La traccia è Crazy Daisy. Questo è un EP preso da un EP di 5 tracce con un po' di collaborazioni tra appunto Unlimited e altri artisti della label, Arminez, TripAdvisor, Clover. Buon ascolto.

E questa era Crazy Daisy di Unlimited, Jimmy Green da Cucumber Invasion, Blacklight Records. Ora due tracce Looney Moon, entrambe dei singoli. La prima sta già girando, è di Render, il titolo è Bad Boy.

0: Stai ascoltando Brain Splatter, radio magazine di musica e cultura elettronico digitali.
1: Bene bene, abbiamo ascoltato Definition of Insanity di Jump Street e Pragmatics sull'Unimoon Records, un bel singolo che trovate su Bandcamp. Adesso una traccia di Udasa, siamo nel genere della psychedelic techno. La label è la Shango Records. E la traccia si intitola Priya Team Testral Remix.

Fu Dasa, uno dei cofondatori di Garasada Records, label based in Nepal, anche se lui appunto è uscito su varie label tipo Casa Chaos, Talpa, Shango Records, Urban Cosmonaut Radio, Amateur Exotica e Kosha Record. Quella che abbiamo ascoltato adesso era su Shango Records. Adesso cambiamo label, la Side Up Works per l'esattezza, dalla Various Artist volume 1 ascoltiamo questa traccia di Nine Deer, lui messicano, e il titolo della traccia è Profundo.

0: Stai ascoltando Brain Splatter, radio magazine di musica e cultura elettronico digitali.
1: Ebbene bene, era Profundo di Nine Year su Sight Upwards Records, da Various Artists volume 1, lui è messicano, e adesso di Diego Montiel e Ludwig, ultima traccia per questo episodio, I Sing, il titolo sempre dalla stessa release di Sight Upwards.

oltre Ludwig è di Guadalajara, Messico, reside in Barcelona ed è il fondatore della Bonkers Music Records. Su queste note di GFS vi saluta e vi dà appuntamento a venerdì prossimo, l'8 di maggio, sempre dalle 23 alla mezza. Ciao a tutte, grazie.

Thank you.

I have the feeling of being

Get up.

bring you.